0: il mio corpo che si apre come i fiori che sbocciano ed accoglie in sé l'irradiazione della vita. La natura mi compenetra. Sono pervaso dal profumo di innumerevoli fiori e delle giovani pianticelle. Respiro e nel mio respiro c'è il palpito dell'infinito. Nessun pensiero umano ha accesso in me. Sono compenetrato dalle forze delle piante, dei fiori, delle erbe. Gli imponenti abeti lontani sono improvvisamente vicino a me. Le loro forze mi pervadono. Il mio corpo è permeabile. È divenuto fine e sottile. Non respinge nulla. Non irradia nulla di umano. Viene compenetrato dalle innumerevoli sfaccettature della verità eterna. I raggi del sole mi compenetrano. Le forze dell'universo non si fermano davanti a me. Improvvisamente io sono il corpo universale, dato che l'universo mi pervade. Le mie sensazioni sono nobili, sottili. Il mio interiore è puro, amorevole e mi dà un senso di dolcezza. È la legge dell'amore. È la tua forza, o eterno Padre. Non sono un essere isolato. Io sono l'essere dell'universo, poiché tutto ciò che proviene da te mi pervade. Percepisco in me il fluire delle forze dei fiori, cespugli, alberi. Percepisco il fluire delle forze dell'universo. Tutto fluisce. Chi sono io? Elevo la mia coscienza chiedendomi chi sono. Ciò che mi pervade mi risponde. Tu sei il possente io sono. Tu sei la forza dei fiori. dei cespugli, degli alberi, degli astri. Tu sei la forza dei minerali e delle pietre. Tu sei la forza insita anche nel mondo degli animali. Tu sei. Chi sei tu? Rispondi tu stesso in preghiera, in silenzio. Resta in silenzio. Sensazioni nobili e sentimenti purissimi ti pervadono. Ti trovi in mezzo al prato in fiore e allo stesso tempo non sei tu stesso. Chi sei? Esprimilo ora in silenzio, in preghiera. Lascia che le tue sacre sensazioni parlino a colui nel quale tu sei. Tu sei leggero, quasi privo di peso, perché le tue sensazioni sono sacre e i tuoi pensieri sono sacri. Sappi che la legge di Dio è sacra, e se le tue sensazioni e i tuoi pensieri sono sacri, tu sei l'essere santificato in Dio. Continua a percepire nel profondo del tuo interiore. L'infinito ti pervade. Dove potrebbe avere ancora posto un pensiero umano? Dove potrebbero avere ancora posto un moto o una tendenza umani? Tu sei ricolmo di luce e forza, di sapienza e grandezza. Dove potrebbe avere ancora posto una parola umana? Senti come sei leggero e dinamico. Ora passa con le tue sacre sensazioni sul prato in fiore. Passi in mezzo ai fiori, ai fili d'erba, in mezzo ai cespugli. Percepisci che non incontri alcuna resistenza. Ciò che ti può compenetrare non oppone alcuna resistenza. Eppure tutto ciò che percepisci e contempli dall'interiore ha un proprio ordine in gruppi. Sono i gruppi di coscienza, chiamati anche gruppi collettivi. Tuttavia, tutto è in te come essenza. Percepisci come avanzi nel prato di fiori. Sei leggero e dinamico. Senti che non calpesti alcun filo d'erba, nessun fiore, nessuna pietra ti fa male e ti duole sotto il piede. Percepisci tutto ciò che ti può compenetrare. Ha un atteggiamento positivo nei tuoi confronti.
1: Du lehnst es nicht ab.
0: Tu non lo rifiuti.

condizione umana? Come potrebbe avere posto in te? Tu sei totalmente compenetrato dalla legge universale dell'amore. I fili d'erba, i fiori, gli animali, gli alberi, i cespugli, le pietre si chinano davanti a te, percepiscono in sé la tua grandezza, il tuo amore, la tua possente coscienza universale che racchiude in sé tutte le forze e le irradia. Tu incontri il tuo prossimo. L'incontro avviene nell'esteriore e nell'interiore. Le forze positive ti compenetrano. Il tuo prossimo è in te e tu sei in lui. Vi porgete le mani e vi sentite tutt'uno, sorretti e fusi nell'amore. Quali aspetti umani potrebbero avere ancora posto e dove? Non c'è più posto per questi. Tu sei la legge. Io sono la legge. Noi siamo la legge. La legge ci compenetra. Proseguiamo tenendoci per mano, leggeri e dinamici. Siamo due e tuttavia siamo tutt'uno, poiché ci compenetriamo a vicenda. Incontriamo continuamente altre persone, incontriamo animali e piante. Sono al di fuori di noi? Sono esseri che provengono dalla forza di Dio e tuttavia sono in noi e noi in loro. Ci compenetriamo reciprocamente e siamo esseri in Dio. Ogni essere ha la propria mentalità e le proprie caratteristiche, eppure ci compenetriamo a vicenda. Chi è contro chi? Dove c'è ancora posto per qualcosa di contrario? Da nessuna parte, poiché siamo tutt'uno, dato che tutto l'essere ci pervade. Noi siamo. Padre meraviglioso, non ti ringraziamo più con parole umane. Le tue forze ci pervadono e noi le trasmettiamo agli altri, a tutti coloro che sono alla ricerca, a tutti coloro che hanno fame e sete della verità. Noi siamo. Coloro che sono alla ricerca vengono verso di noi, hanno ancora molti aspetti esteriori in sé e tuttavia noi accogliamo le forze positive. Esse ci pervadono e noi pervadiamo
le persone alla ricerca. Nell'interiore siamo tutt'uno.

0: No. E ciò che diciamo proviene dall'unità, dalla legge. Esprimiamo ciò di cui ha bisogno la persona alla ricerca, poiché la conosciamo nel nostro interiore, dato che è una parte di noi stessi. Padre, la nostra preghiera è servire altruisticamente. La nostra preghiera è muoversi costantemente nella legge dell'amore. La nostra preghiera è donare la parola della sacra legge. La nostra preghiera è l'azione altruistica. La nostra preghiera è la vita in te. La nostra preghiera è donare la vita che proviene da te. Padre, tramite tuo Figlio, tu ci hai glorificati. Grazie. Nella legge della vita, tramite la vita della legge. Noi siamo la legge, siamo compenetrati dalla legge. Siamo amore e forza, con le sensazioni ritorniamo indietro dal prato di fiori e percepiamo di essere nella tenda di Dio tra gli uomini, in mezzo agli uomini, nel nostro prossimo. Siamo e restiamo compenetrati dall'eterna forza onnipresente. Siamo la preghiera, il nostro prossimo che siede accanto a noi, davanti a noi, dietro di noi. È in me ed io sono in lui. Noi siamo. Grazie, Signore, perché siamo. E noi siamo con tutti gli uomini e gli esseri, perché anch'essi, come noi, costituiscono l'universo.
1: Dank, Ewiger.
0: Grazie, o Eterno.

Un saluto in Dio, cari ascoltatori, care ascoltatrici. Oggi ascoltiamo un'istruzione spirituale interiore dal titolo Superare l'apparenza, giungere alla verità. L'istruzione spirituale interiore ci viene data da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, per mezzo della quale lo Spirito del Cristo Dio ci parla da molti anni. Tramite Gabriele il Cristo ci ha dato innumerevoli rivelazioni, tra cui i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Questi insegnamenti sono pubblicati nel libro omonimo. Nel corso dell'istruzione spirituale interiore, leggiamo dei passaggi dagli insegnamenti del Signore contenuti in questo libro. Gabriele ci dà poi spiegazioni per aiutarci a comprendere meglio il loro contenuto profondo e soprattutto cosa comportano per noi nella nostra vita quotidiana.

0: il Cristo ha rivelato. Riconoscete, l'apparenza inganna e chi si lascia ingannare può divenire un truffatore. Perciò non circondatevi di immagini ingannevoli, di apparenza, ma diventate il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito. Molte anime e molti esseri umani si muovono verso l'essere, ma pochi si trovano nell'essere. Chi si limita a riflettere sull'essere riceve solo dall'apparenza e non dalla fonte della vita che è l'essere. Cosa ci vuol dire il Cristo con queste parole?
1: L'apparenza che illude e inganna è quindi il nostro ego umano, che desidera sempre mettersi in mostra, si aspetta sempre qualcosa e si comporta sempre in modo da ricevere a sua volta aspetti umani. Chi si fissa solo sull'apparenza e quindi sull'ego umano, occupandosi di esso, non giungerà mai alla verità. Chi si basa sull'apparenza, sull'ego umano, che è ingannevole, può divenire un truffatore, perché l'ego è contrapposto alla verità. Chi si trova nell'apparenza, nella debolezza, perché si è fissato su altre persone e comunica con i loro aspetti umani, sarà vittima della debolezza anche quando gli si avvicinerà la tentazione. Può quindi diventare un traditore. Perciò, così ci ha rivelato il Cristo, non circondatevi di immagini ingannevoli, di apparenza. E questo significa per noi che non dovremmo circondarci di ciò che è ingannevole, credendo all'ego umano ed esprimendo ciò che forse non corrisponde alla verità. Il Cristo ha rivelato: diventate il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito. Questo significa per noi che dovremmo aspirare alla legge eterna, al sole dell'amore e della giustizia, per immergerci così nel mare dell'infinito e muoverci nel cuore di Dio, nella legge dell'amore. Le persone che hanno compiuto alcuni passi sulla via che conduce all'amore non guarderanno l'apparenza, ma cercheranno sempre l'essere dentro di essa e lo troveranno con l'aiuto del Cristo. Non parleranno in modo da compiacere l'ego umano, ma troveranno l'essere, la legge della vita, traendolo dall'apparenza ed esprimeranno la legge della vita. In questo modo non prenderanno mai la via sbagliata e non diventeranno mai dei truffatori. Anche se il nostro prossimo vuole ingannarci con l'ego umano, se desidera farci credere qualcosa, se vuole farci prendere la via sbagliata, chi ha compiuto alcuni passi sulla via che conduce all'amore non si lascerà abbagliare e fuorviare dall'apparenza. Coglierà l'essere nell'apparenza e ciò che esprimerà sarà la legge della vita. Non si lascerà sviare, ma sarà stabile e sicuro in se stesso. Per questo la nostra via è la via dell'amore, per ridivenire il sole dell'amore e della giustizia e immergerci nel mare dell'infinito. Molte anime e molti esseri umani si muovono verso l'essere, e si trovano quindi sulla via che conduce all'essere, alla legge eterna. Ma pochi si trovano nell'essere, quindi solo pochi, come dice il Signore, il Cristo, si sono già immersi nel mare dell'amore infinito, nella legge eterna.

0: Il Cristo ci ha ammonito: chi si limita a riflettere sull'essere riceve solo dall'apparenza e non dalla fonte della vita che è l'essere.
1: Se ci limitiamo a parlare dell'eterna legge e non la adempiamo, rimaniamo apparenza. Irradieremo solo le nostre immagini ingannevoli, facendo credere di essere vicini alla legge, a Dio, oppure di vivere nella legge, in Dio. Così facendo, ci limitiamo a parlare della legge, ma non abbiamo ancora realizzato quello che esprimiamo. Chi si limita a parlare dell'amore eterno, ma non lo realizza, non è nell'amore eterno e mantiene ed esprime solo l'apparenza. L'apparenza si manifesta in molti modi. Se diamo ancora importanza a quello che il nostro prossimo o i nostri simili pensano di noi, in fondo aspiriamo ancora a ingannare il nostro prossimo, a illuderlo. Se scopriamo questo aspetto in noi, dovremo lasciar agire brevemente, far vibrare in noi quello che abbiamo riconosciuto, il pensiero che è affiorato in noi, per esempio le parole: per me è ancora importante quello che il prossimo pensa di me. Così facendo, sperimenteremo alcuni aspetti del nostro ego umano dentro di noi. Ne prenderemo coscienza in questa affermazione, nelle parole che abbiamo rivolto a noi stessi. Ora possiamo sistemare con il Cristo gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto, per poi non ripeterli più. Il passo successivo consiste nel chiedersi: se non voglio più compiere e non ripeterò più determinati aspetti, cosa voglio fare invece? Se ci poniamo seriamente questa domanda, essa racchiude già in sé la risposta. Sono alcuni aspetti della legge della vita. Ci segniamo questi aspetti positivi, li immettiamo nelle nostre cellule cerebrali e viviamo in base a essi. In questo modo cambiamo il nostro modo di pensare. Riconoscendo i nostri aspetti negativi e con la decisione di voler invece compiere d'ora in poi il positivo, ciò che piace a Dio, ci creiamo un nuovo programma positivo che ci è di sostegno e ci rende liberi. Se ci rendiamo conto di voler convincere altre persone di una determinata cosa, siamo anche in questo caso sulle tracce di una debolezza umana, di un aspetto della nostra apparenza. Se vogliamo convincere gli altri, non siamo raccolti nell'amore di Dio, non stiamo adempiendo la sua volontà, ma siamo noi, l'essere umano, a volere qualcosa. Teniamo presente che Dio non vuole mai convincerci, perché Lui è convinto del suo amore. Egli è l'amore. Invece noi, se vogliamo convincere, non siamo la legge dell'amore. Di conseguenza, vogliamo dimostrare qualcosa al nostro prossimo che non abbiamo ancora dimostrato a noi stessi, vale a dire che non abbiamo ancora realizzato. Per esaminare e comprendere le nostre debolezze e le nostre mancanze, possiamo chiederci: dove si trova la mia insicurezza? Di cosa non sono ancora convinto? Anche quando cerchiamo di farci compatire dal prossimo, alla base si trova una debolezza umana, una carenza di energia che il nostro prossimo dovrebbe compensare. Chi cede alla nostra richiesta di energia umana, dandoci l'energia di incoraggiamento, di conferma, approvazione o commiserazione che desideriamo, agisce a sua volta in modo contrario alla legge. In tal modo l'uno si lega all'altro. Ogni scambio di energia umana crea un legame. Se invece uno dei nostri simili si trova in difficoltà e ha bisogno di aiuto, lo aiuteremo e assisteremo nella misura del possibile, se lo desidera. La vera partecipazione alla situazione del prossimo, che ci dà forza e sapienza per donare il vero aiuto, è un aspetto della misericordia divina. Diveniamo il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito, riconoscendo ogni giorno le nostre ombre, gli aspetti dei nostri peccati, per scioglierli con la forza del Cristo Dio, affinché il sole dell'amore possa compenetrarci sempre di più. Dalle nostre debolezze sviluppiamo così la forza interiore, grazie al sole dell'amore. Il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito è la nostra vera vita. Portiamo con noi questo sostegno di coscienza e riflettiamoci ogni giorno. E in questo modo ci renderemo conto che siamo molto più grandi di quanto pensiamo.

0: Il Cristo ci ha insegnato inoltre: chi appartiene all'apparenza porta molte maschere e si mette di volta in volta la maschera adatta alle circostanze del momento. Chi vive nel mondo dell'apparenza con le proprie maschere non conosce se stesso né conosce chi porta maschere uguali o simili alle sue. Entrambi parlano solo delle loro maschere, dell'apparenza, e non trovano la realtà. Chi si maschera si sente solo e abbandonato, perché non si occupa dei suoi simili. Pensa solo a se stesso e vuole mantenere intatta la propria maschera.
1: Sappiamo che le parole sono simboli. I sentimenti, le sensazioni, i pensieri e le parole creano immagini, poiché il nostro linguaggio è costituito da immagini. Le parole, sia che le ascoltiamo, sia che le leggiamo, agiscono su di noi. Se leggiamo con tutta la nostra attenzione o ascoltiamo le parole accompagnando con i nostri pensieri quello che recepiamo con l'udito, anche la nostra coscienza è presente e recepisce quello che viene detto. Da tutto questo, dentro di noi si formano delle immagini. Queste immagini sono importanti per ognuno di noi e possono essere determinanti per la nostra attuale vita terrena. Ci indicano come pensiamo oggi o come erano i nostri sentimenti, le nostre sensazioni e i nostri pensieri in passato. Ognuno di noi ha in sé immagini diverse, poiché ognuno pensa in modo diverso. In passato, ognuno di noi ha anche avuto sentimenti, sensazioni, pensieri e parole diversi, dai quali derivano immagini differenti. La nostra vita terrena diviene interessante non appena iniziamo a osservare le nostre immagini. A guardare quindi nel profondo delle nostre parole o pensieri, dove vedremo noi stessi. Ci sperimenteremo nei nostri sentimenti, nelle sensazioni, nei pensieri, parole e azioni. Vedremo anche il nostro prossimo, con il quale abbiamo vissuto in pace o nell'inimicizia. In questo modo possiamo riconoscere noi stessi. Le parole irradiano quello che contengono, stimolando gli aspetti luminosi e le ombre memorizzati in noi. Esaminiamo le parole. Chi appartiene all'apparenza porta molte maschere. Proprio le parole apparenza e maschere possono far affiorare tante immagini dentro di noi. Cos'è l'apparenza? L'apparenza si presenta spesso sotto forma di ipocrisia tra le persone che vivono insieme. Esprimiamo, per esempio, parole dolci di approvazione, collegamento, benevolenza e amorevoli. Ma come sono i nostri pensieri, i nostri sentimenti e le sensazioni? Forse denigriamo il prossimo. Eventualmente gli inviamo sensazioni e pensieri di invidia o addirittura di inimicizia. Mentre le nostre parole esprimono amicizia, collegamento e altri aspetti analoghi. Siamo quindi ipocriti quando parliamo diversamente da come pensiamo, e da questo derivano le nostre maschere. Le sensazioni e i pensieri sono creativi e per questo segnano il nostro aspetto esteriore, la nostra mimica, i nostri gesti, tutto il nostro comportamento. È quello che siamo come esseri umani. che ci caratterizza, che costituisce la nostra irradiazione. Ci comportiamo in modo corrispondente. Così è il nostro aspetto esteriore e anche il nostro modo di agire. Spesso però, solo quando siamo soli e non ci sentiamo osservati. Nel rapporto con il nostro prossimo ci comportiamo invece molte volte in modo diverso. Per nascondere i nostri sentimenti, le sensazioni e i pensieri negativi e di svalutazione, indossiamo maschere costituite da parole apparentemente positive, da un atteggiamento che sembra positivo, da gesti apparentemente positivi. Tutte queste componenti costituiscono la maschera. L'uomo ha maschere di diverso tipo, a seconda di quello che stiamo facendo o delle persone con cui stiamo parlando, ci comportiamo in modo differente, in base ai sentimenti, alle sensazioni, ai pensieri, alle parole e azioni che abbiamo immesso nella nostra anima, nel conscio e nel subconscio. Possiamo comportarci in modo retto, chiaro, con sovranità e altruismo, perché con la nostra realizzazione abbiamo sviluppato in noi questi aspetti di vita divina e secondo la legge. Oppure ci comportiamo in modo ipocrita, facendo credere di possedere questi valori spirituali. Dietro questa maschera nascondiamo quello che forse ancora ci caratterizza come esseri umani, gli aspetti di invidia, denigrazione e dominio sugli altri. L'ipocrisia è quindi costituita da maschere di diverso tipo che portiamo a seconda delle circostanze. Ogni volta che ci comportiamo in modo diverso da come siamo, diversamente da come sono i nostri pensieri e sentimenti, ci siamo messi una maschera. E quante volte ci comportiamo così? Solo quando inizieremo a controllare i nostri pensieri e sentimenti, ci renderemo conto di quanto siamo lontani o vicini dall'essere veritieri. Quindi non siamo consapevoli delle maschere che portiamo. Guardiamo le cose solo in superficie, senza andare in profondità dentro di noi. Perciò chi si accontenta delle maschere non si conosce e non conosce nemmeno il prossimo. Non si controlla, non esamina ciò che avviene dietro la sua maschera di apparenza. Dietro al gioco di nascondersi con le maschere si trova sempre l'ego insaziabile e avido, l'egoismo che afferma tutto solo per me. Il nostro ego pretende sempre e vuole avere sempre di più. Questo può avvenire solo a spese del nostro prossimo, poiché la legge di Dio prevede l'uguaglianza. L'essere umano vuole ricevere riconoscimento, ricchezza, stima, una buona posizione nel campo professionale e tante altre cose. Dato che vuole ottenere qualcosa solo per sé, guarda soltanto le maschere del suo prossimo, osservando attentamente come reagisce, come dà forma a sua volta alla sua maschera, ossia come si comporta nei suoi confronti. Guarda solo le maschere dei suoi simili, valutando quale maschera deve indossare a sua volta per ottenere dal suo prossimo quello che vuole raggiungere. Entrambi portano quindi una maschera e nessuno si occupa veramente dell'altro, ma ognuno mira solo a raggiungere il proprio vantaggio personale. Chi è prigioniero di questo mondo delle apparenze rimane solo, poiché si occupa solo di se stesso e mira solo ai propri vantaggi, non si muove verso l'unità con il prossimo. Al contrario, a causa delle sue maschere, della sua diffidenza e di come inganna gli altri, rimane separato dal suo prossimo, creando allo stesso tempo legami, ossia colpe. Il più astuto poi si affermerà tra le persone che portano una maschera. Siccome la persona pensa solo a se stessa, è contro il suo prossimo, diventa priva di scrupoli e coltiva l'inimicizia. Vive nel principio satanico, separa, lega e domina. Tutto quello che è contrario al divino è la nostra eredità umana, che noi stessi ci siamo creati. L'eredità umana del singolo è costituita dai suoi sentimenti, dalle sue sensazioni, pensieri, parole e azioni umani, dai quali può eventualmente ricavare ricchezza esteriore, prestigio e altro ancora. Lo scopo della nostra vita terrena, tuttavia, non è quello di moltiplicare i nostri aspetti terreni e di conseguenza forse anche le nostre colpe. Dovremmo aspirare a raggiungere la nostra eredità divina, riconoscendo le nostre maschere, liberandocene passo dopo passo con il Cristo e attivando i principi di vita interiore: uguaglianza, libertà, unità, fratellanza e giustizia, che sono al tempo stesso i principi della nostra eredità divina. Chi desidera superare le maschere per giungere a una vita consapevole, al punto centrale dentro di sé, che è il suo essere originario, verso il Cristo che dimora in noi, inizia a riconoscere le maschere. Comincia a sistemare gli aspetti umani del peccato e a non ripeterli più. Se sistemiamo passo dopo passo i nostri aspetti del tutto umani con il Cristo, nostro Redentore, Egli ci farà riconoscere in tanti modi diversi cosa o come dovremmo vivere. Ci mostrerà poi aspetti della nostra eredità divina, per esempio l'aspetto della libertà che dice: non costringere il tuo prossimo a fare quello che tu stesso non vuoi compiere. Non costringere il tuo prossimo a legarsi a te e a fare quello che vuoi tu, affinché tu possa stare bene. Riconosci il comandamento divino. Fai tu per primo quello che ti aspetti dal tuo prossimo. Da questo scaturisce la libertà. Così facendo, riceveremo in vari modi impulsi che provengono dal punto centrale in noi, dal Cristo. Li potremo sperimentare se siamo disposti a deporre le nostre maschere e ad accettare le leggi della vita, vale a dire a raggiungere passo dopo passo la nostra eredità divina, poiché dovremo ridivenire perfetti come Dio ci ha creati quali Suoi figli e come ci contempla nel Suo cuore. Rendiamoci sempre conto che per deporre la maschera è necessario prima di tutto riconoscere se stessi e cambiare in modo concreto dagli aspetti contrari al divino a quelli positivi e divini. Questo comporta distaccarsi dalle negatività per trovare sostegno nel positivo. Espresso in altre parole, cambiamo noi stessi, un punto dopo l'altro, passo dopo passo. Se ci togliessimo semplicemente le nostre maschere, non cambieremmo affatto e ci rimetteremmo di nuovo le stesse maschere. Se mettessimo semplicemente da parte gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto, chi saremmo poi? Le nostre maschere ci compenetrano, poiché sono la nostra vita, i nostri sentimenti, le sensazioni, i nostri pensieri, parole e azioni. Siamo noi. Non dovremmo semplicemente eliminare i nostri aspetti umani senza sostituirli, né volerli reprimere o respingere, ma dovremmo invece trasformarli, elevando questo potenziale energetico dalle tenebre alla luce. Per questo si dice: riconosci te stesso e sistema. Non ripetere più gli stessi errori e adempi invece gli aspetti delle leggi divine che ne risultano. Un consiglio. Viviamo in modo consapevole. Non occupiamoci continuamente del nostro passato o di quello che il nostro prossimo dice e fa. Se viviamo nel presente e siamo disposti a riconoscere noi stessi, diventeremo poco alla volta consapevoli degli aspetti umani che abbiamo creato. Non dovremmo più subire come sofferenza quello che sistemiamo giorno dopo giorno.

0: Il Cristo ci annuncia inoltre: chi vive invece nel mondo interiore, in me, il Cristo, ha una visione chiara e ampia delle cose. Non ha più bisogno di maschere, perché vede ogni cosa in profondità e riconosce tutto attraverso la luce della verità. Questo è l'essere nella corrente dell'essere, l'essere personificato, il microcosmo nel macrocosmo.
1: Cari fratelli, care sorelle, è lì che vogliamo giungere, nella corrente dell'essere. Potremmo proporcelo come compito. In tutto quello che ci accade, sia che vi troviamo aspetti umani, sia divini, affermiamo di voler giungere nella corrente dell'essere. Chi lo desidera può affermare l'immagine ideale dell'assoluto, come per esempio sono nella corrente dell'essere. Percepiremo così la dolcezza, il calore e la delicatezza della corrente. Sperimenteremo di essere protetti nel Padre, l'amore infinito che ci infiamma. Cari fratelli, care sorelle, Dio, nostro Padre, è la legge dell'amore. Il suo Spirito è la corrente dell'amore. Vogliamo entrare in questa corrente dell'amore, perché lì, nell'eterno essere, siamo eternamente felici, gioiosi, pacifici e viviamo nell'amore altruistico di Dio, che si dona in eterno.

0: Nei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth leggiamo anche: tutto quello che vedi e ti irrita è il tuo specchio, caratterizza la tua parte umana. Se non percorri la via dell'autoconoscenza, recepisci solo i riflessi del tuo basso ego e del basso ego del tuo prossimo. Se continui così, ti ingarbugli sempre di più nei principi del mio e del tuo, creando in questo modo una separazione tra te e il tuo prossimo. Questa è la legge dell'ego umano che dice: separa, lega e domina.
1: Alles, was uns erregt.
2: Tutto quello che ci irrita vuole quindi dirci qualcosa. Ci irritiamo perché veniamo toccati da un determinato potenziale di trasmissione. Quando vediamo, sentiamo o ricordiamo qualcosa che provoca un movimento dentro di noi e veniamo presi dall'agitazione, ci sentiamo di malumore, indignati, arrabbiati o addirittura adirati, oppure quando continuiamo a pensare a quello che è accaduto, dovremmo chiederci: cosa ci ha irritati? Riconoscerlo è molto importante per noi, poiché è quello che siamo noi stessi. Consideriamo la legge eterna, la nostra eredità divina. Come esseri puri non ci irritiamo né a causa di aspetti umani né per il divino. Dio non si irrita per i nostri peccati, poiché è perfetto. Se i peccati del nostro prossimo o quello che afferma ci irritano, siano essi nella legge o contrari alla legge, significa che c'è qualcosa dentro di noi come causa. Dentro di noi sono stati toccati aspetti umani del peccato che si trovano nella nostra anima e attendono che li riconosciamo e sistemiamo, ossia espiamo. Questi peccati ci caratterizzano, segnano la nostra personalità umana con tutti gli aspetti del nostro ego, segnano i tratti del nostro viso e il nostro corpo umano. Poco tempo fa rivolsi la seguente domanda al mondo divino: ora che siamo in veste umana, gli esseri puri ci riconoscono? La risposta fu a senso. Guardiamo la parte incorruttibile nell'essere umano, la parte interiore e pura nel centro dell'anima. In questo modo possiamo riconoscervi. Se guardassimo solo l'involucro, l'essere umano, non vi riconosceremmo. Questo dimostra che con i nostri peccati ci siamo sfigurati. I nostri peccati ci segnano. Con i nostri sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azioni diamo l'impronta al nostro corpo e ci comportiamo di conseguenza. Parliamo e agiamo in modo corrispondente e così viviamo con il nostro prossimo. Il nostro comportamento è quindi ogni attimo anche il nostro specchio. Se non ci osserviamo in questo specchio e non sistemiamo i nostri aspetti umani, vediamo solo il nostro basso ego e anche il basso ego del nostro prossimo. E recepiamo quindi solo il peccato che continua così a irritarci. Così facendo, ci creiamo continuamente nuove cause, peccati, poiché l'irritazione genera tanti pensieri che ci incolpano. Per questo motivo ci sono date le giornate, le ore, i minuti e gli attimi per osservare noi stessi quando ci irritiamo o riconosciamo o ci occupiamo continuamente degli stessi o simili pensieri. Ogni giorno ci offre la possibilità di osservarci negli innumerevoli attimi per riconoscere come siamo. Noi, l'essere umano, non siamo altro che lo specchio, l'espressione della nostra anima, con i suoi lati luminosi e le sue ombre. Possiamo quindi partire dal presupposto che al mattino non ci risveglieremmo se la giornata non avesse diverse cose da dirci. La nostra anima attende che scopriamo le sue ombre e le sistemiamo con la forza del Cristo Dio in noi. Quando ci rendiamo conto di un nostro comportamento errato, di un peccato, seguiamo la via che consiste nel pentirsi, chiedere perdono, perdonare e

non ripetiamo più quello che abbiamo sistemato, cosa avviene nella nostra anima? Alcuni aspetti del peccato vengono trasformati in luce e questo influisce anche sul nostro corpo, poiché il corpo è l'espressione della nostra anima. Con il tempo la persona diviene più gentile, più sensibile. La durezza e la sensibilità dell'ego si trasformano in altruismo e sensibilità che sono aspetti della bontà. Ci esprimiamo con un linguaggio più fine e agiamo in modo più riflessivo. Da tutto questo si sviluppano sempre di più il senso comunitario e la fratellanza, detta anche comunione di fratelli e sorelle. Quindi, prima di tutto dobbiamo ammorbidire la nostra durezza con il pentimento che prepara l'anima. Dal pentimento sincero si sviluppano la forte volontà e la forza di non ripetere più gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto. Poiché tutto è contenuto nel tutto, ne derivano aspetti della legge di Dio che adempiremo da quel momento in poi. Se non riusciamo a trovare un aspetto della legge di Dio, richiamiamo alla nostra coscienza i 10 comandamenti e il discorso della montagna, come ce li insegna il Signore, dai quali possiamo trarre uno o più aspetti della legge della vita interiore, che adempiamo poi ogni giorno. Così facendo, maturiamo per entrare nella nostra eredità divina. La meta della nostra vita terrena è di immergerci di nuovo, già nel corpo terreno, nella nostra origine, nella nostra patria interiore, dischiudendo la nostra eredità eterna. Se invece di osservare noi stessi ci fissiamo sul nostro prossimo, iniziamo a valutare. Denigriamo il nostro prossimo per sopravvalutare il nostro ego umano. Da questo deriva: questo sei tu e questo sono io. E inoltre, questo è mio e questo è tuo. Ci separiamo così dal nostro prossimo, legandoci ai nostri concetti. Se il nostro ego umano è più forte di quello del nostro prossimo, cerchiamo di dominarlo. È così che agisce il principio satanico: separa, lega e domina. Rendiamoci conto che se aspiriamo al dominio e al potere, a lungo andare non ne trarremo alcun vantaggio. È possibile che staremo bene per un certo periodo, ma alla fine saremo i più deboli, poiché il potere serve solo a imporre l'ego umano. Un giorno soffriremo per questo. Il principio divino dice invece: collega e sii, che significa collegati con il tuo prossimo nell'amore altruistico e divino. Riconosci che le forze positive in lui sono una parte di te e rimani in Dio. Rimani nel tuo interiore, sii a casa dentro di te e attingi sempre di più dalla fonte dell'amore infinito. Dal principio divino collega e sii ha origine la sintonia delle forze, l'uguaglianza, dalle quali deriva l'unità, poiché siamo per il nostro prossimo e con lui. Ne deriva anche la libertà, poiché non rendiamo il nostro prossimo dipendente da noi, né ci leghiamo a lui. L'unità in Dio è la vita

ricchezza della comunità, che al tempo stesso è fratellanza, la comunione di fratelli e sorelle. In questo modo non ci sarà nessuno al di sopra o al di sotto. Uguaglianza significa che siamo tutti fratelli e sorelle, figli e figlie di un unico padre. Se includiamo questi principi nella nostra vita, si risveglierà la giustizia. Non giustificheremo e non giudicheremo più, ma soppeseremo per essere sempre giusti secondo la volontà di Dio. Soppesare significa comprendere interiormente, recepire l'essenziale. La persona spirituale soppesa, esaminando in profondità la questione, la situazione o la difficoltà. Guarda dietro la facciata degli aspetti umani e nella situazione coglie il positivo, il nocciolo, la legge divina sulla quale può costruire. Non si lascia abbagliare dall'ambiguità delle circostanze esteriori, segnate da aspetti umani, ma in grado di valutarle in modo esatto. In questo modo trova la risposta in ogni domanda e la soluzione in ogni difficoltà. Diviene giusto con i suoi simili. È in grado di dare consigli e aiuti secondo la giustizia divina, in base alla legge divina. L'essere umano può acquisire questa capacità soltanto se è giusto con se stesso, se si riconosce giorno dopo giorno e supera i suoi aspetti umani. Solo la legge di Dio è la giustizia. Tutti gli aspetti umani della legge, come li conosciamo nel mondo, li definiamo il diritto. Finché pretendiamo i nostri diritti, ci basiamo sempre sul nostro ego. Se lasciamo agire la giustizia di Dio, soppesiamo e ognuno sperimenterà la giustizia. Se ci immergiamo sempre di più in questa consapevolezza, non giudicheremo e non condanneremo più in base alla parola diritto, affermando quello che dico è giusto. Ci immergeremo invece nella coscienza di Dio per ricevere giustizia, per essere giusti nei confronti dei nostri simili e non per ultimo verso noi stessi. Infatti, solo dalla giustizia nei nostri confronti potremo sviluppare rispetto per la nostra vera vita e rispetto per il nostro prossimo. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, riflettiamo sulla seguente affermazione. Finché pretendiamo i nostri diritti, ci basiamo sempre sul nostro ego. Solo la legge di Dio è la giustizia.

Cari ascoltatori, care ascoltatrici, possiamo portare con noi questo compito nei prossimi giorni e nelle prossime settimane e, se lo vogliamo, sistemare insieme al Cristo quello che riconosciamo che non corrisponde alla giustizia di Dio nella nostra vita e nel nostro comportamento. Facciamolo con Lui e lasciamoci guidare. Un saluto in Dio.

0: die Masse der Christen.
1: La maggior parte dei cristiani non ha trovato il grande spirito dentro di sé. Gran parte dei cristiani è ancora alla ricerca e si chiede anche: Gesù, il Cristo, è veramente esistito? Quest'uomo era il figlio di Dio? Egli era ed è il figlio di Dio. Il Cristo ci ha portato la forza della redenzione. Egli è la luce che ci illumina il cammino verso la nostra eterna patria, verso il nostro eterno Padre, la luce del Cristo Dio, come dice già la parola Cristo Dio. Lo Spirito è un'unità, la forza del Padre e del Figlio, il Cristo Dio che è in noi, è la luce e la via. Chi siamo noi? Dio è la forza infinita, la forza onnipresente. Parliamo anche del divino. Che cosa portiamo noi nel profondo della nostra anima? La parte divina. Ne siamo consapevoli? Dio è la forza universale e noi portiamo in noi la parte divina, la forza dell'infinito. Noi siamo quindi esseri divini, dotati della forza infinita dello Spirito possente. Il nucleo centrale nella nostra anima è la forza primordiale, è la forza della creazione, di cui possiamo fare uso e di cui dovremmo fare uso per vivere sulla terra e con la terra come uomini nel suo Spirito. La forza di Dio è l'amore, la forza di Dio è unità, la forza di Dio è la libertà. Nella nostra anima c'è il nucleo centrale, la forza primordiale, la forza universale, il principio cosmico infinito dell'amore. Anche questa forza è a nostra disposizione, ma non per mettere in mostra il nostro ego, non per divenire ricchi per il nostro ego, bensì questa forza è a nostra disposizione per dare forma con il Cristo alla terra, darle forma nel suo Spirito, per aspirare con il Cristo alla vita cosmica, per raggiungere con il Cristo la libertà, per sperimentare con il Cristo che cosa significa amore cosmico. Noi uomini siamo in parte ciechi per la verità. Siamo ben miseri perché non siamo in grado di applicare questa grandiosa forza cosmica. Essa dona e continua a donare, ma soltanto se noi ci avviciniamo a questa forza, alla forza primordiale in noi, alla nostra eredità, per essere poi per l'unità, per gli uomini, per la Madre Terra con tutte le sue forme di vita e quindi per la pace che non può essere raggiunta con le armi, ma solo tramite l'amore che Gesù, il Cristo, ha vissuto per noi come esempio. Ed egli non disse: seguite i farisei e gli scribi, e gli disse: seguite me. Parole semplici. Seguite me. E ciò significa la legge della vita. Fate ciò che io vi ho insegnato e attingerete alla forza dell'unità. E come egli ci disse, potrete compiere cose più grandi di me in veste di Gesù. E perché? Perché la forza del Cristo Dio desidera risorgere sempre più in ognuno di noi. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato anche che dovremmo sviluppare una fede attiva, che dovremmo uscire dalla fede morta che dice «Io credo, ma non so». Possiamo sperimentare la fede attiva in preghiera, in una profonda preghiera, nella quale mettiamo per una volta da parte tutti i nostri aspetti umani e ci facciamo un'immagine di preghiera, nella coscienza dell'unità e della forza, della potenza che c'è in noi, con la quale prendiamo coscienza della nostra parte divina, perché questa nostra parte divina è la nostra eredità. Chi lo desidera ora può pregare con noi per percepire a poco questa grandiosa unità. Non dovremmo camminare come dei ciechi su questa terra, non dovremmo essere dei deboli, bensì rafforzarci in Cristo e percepire in noi stessi questo possente Cristo Dio e in fondo il nostro vero essere.

0: Ora sperimentiamo l'unità in preghiera. Chi lo desidera può pregare con noi. Ci sediamo con il busto ben diritto. Chiudiamo gli occhi per pregare di cuore. Ora prendiamo coscienza che lo Spirito del Cristo Dio, la forza redentrice, pulsa vicino al nostro cuore. Questa possente forza del Cristo Dio è l'unità che agisce in tutto e in tutti. Quando respiriamo, prendiamo coscienza che ogni respiro, respiriamo in modo consapevole, ogni respiro è la presenza di Dio, è la vita, e la vita è Dio. Respiriamo in modo consapevole, e così percepiremo che Dio respira attraverso di noi, poiché Dio è la vita. E finché l'anima è in noi, respiriamo, perché la vita fluisce attraverso il nucleo centrale nell'anima e nel nostro corpo. Respiriamo. È il soffio di Dio, la forza di Dio. Ogni respiro è la presenza di Dio. Ogni respiro è il suo amore. Respiriamo e osserviamo il nostro respiro. È la presenza di Dio. È la vita. Il suo amore respira per mezzo di noi. I pensieri riferiti alla vita quotidiana passano in secondo piano. Percepiamo nel grande campo di forza dell'amore e della pace, nella forza del Cristo Dio. Nella forza del Cristo Dio prende forma un'immagine possente, l'infinito. Percepiamo al di là della terra, fino nel cosmo.
1: Alles ist Energie.
0: Tutto è energia.
1: Jede positive Energie.
0: Ogni energia positiva è la presenza di Dio.
1: Ist unser Erbe.
0: È la nostra eredità di noi che siamo esseri divini. Continuiamo a percepire nel cosmo. Dentro noi stessi incontriamo soli e pianeti. Ci muoviamo attraverso la Via Lattea. Si fa sempre più chiaro. C'è sempre più luce. Possiamo soltanto presagire che l'infinito
1: ewiges Licht.
0: È luce eterna.
1: Ewige Kraft.
0: Forza eterna.
1: Wir sind.
0: Noi siamo a casa in quest'essere grandioso.
1: Es ist unser,
0: è la nostra eredità.
1: Jeder von uns,
0: ognuno di noi è l'essere dell'infinito e proveniente dall'infinito, imprigionato nel corpo che è l'uomo. E tuttavia l'infinito pulsa in noi. Esso pulsa e risplende nel nostro corpo. Unità. Una possente unità infiamma l'anima e il corpo. Nel respiro sperimentiamo l'unità. Il respiro è vita e la vita è unità. Dio è presente in noi. Per farci una piccola immagine dell'unità come uomini, ritorniamo al pianeta terreno. Nel campo di forza dell'amore si muove il pianeta Terra, la madre Terra, sulla quale ora viviamo. Osserviamo in noi il possente pianeta Terra. Esso dona e continua a donare. Dappertutto c'è vita. Dappertutto respira lo spirito. Egli respira attraverso i minerali. Nell'immagine in noi prende forma l'immagine di minerali. Sicuramente ognuno ha un'immagine diversa, ma nei minerali c'è lo spirito. Egli ci tocca. Percepiamo nel profondo del mondo dei minerali. Percepiamo la forza possente. Essa è in noi.

Il mondo dei minerali respira anche attraverso di noi. È lo spirito onnipresente dell'unità. Il pianeta Terra porta la natura con una pienezza inimmaginabile. In noi prendono forma delle immagini. Ognuno ha un'immagine diversa della natura.

0: gegenwärtige Geist.
1: Lo spirito onnipresente respira attraverso la natura.
0: Er atmet.
1: Egli respira negli alberi, nei cespugli e nei fiori.
0: Die Natur,
1: la forza della natura respira anche attraverso di noi.
0: Jeder Atem,
1: ogni respiro racchiude in sé l'unità, la forza della natura.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo la presenza di Dio, l'unità nel nostro respiro.
1: In
0: noi prende forma un'altra immagine, è il mondo degli animali. In ognuno di noi affiora un'immagine diversa, con altri animali, e tuttavia tutti gli animali, grandi e piccoli, nell'aria, nell'acqua, nella terra, sulla terra, dappertutto c'è la vita di Dio, l'onnipresenza. Minerali, piante, animali sono nell'unità di Dio. La forza possente respira per mezzo di noi.

0: in unserem Inneren,
1: nel nostro interiore, sulla madre terra, si sviluppano altre immagini, persone, tante persone. Esse disturbano l'unità, sono contro l'unità. E tuttavia, in ogni anima, in ogni uomo, c'è la potente forza universale cosmica, l'unità universale. La parte più profonda nell'anima di ogni uomo respira attraverso di noi. È lo spirito. Ogni respiro racchiude in sé anche la forza, la vita nell'anima di ogni uomo. La forza primordiale, il nucleo centrale che pulsa instancabilmente e che dona, che agisce in ogni uomo, respira anche attraverso ogni uomo, sempre come unità. Nel nostro interiore si dischiude l'infinito, il regno di Dio, nel quale vivono gli esseri divini. Quale essenza e forza lo spirito degli esseri divini respira attraverso di noi. Ogni anima che si trova nei regni intermedi o nelle sfere di purificazione porta in sé l'unità. Il palpito del nucleo centrale in ogni anima agisce anche in noi, in ogni nostro respiro, poiché il nostro respiro è vita e la vita è unità. Ora osserviamo il nostro respiro. Dio è presente nel respiro. L'amore di Dio respira attraverso di noi. Dio è presente nel possente centro del Cristo Dio in noi. Nella grandiosa preghiera dell'unità sperimentiamo la grande e possente presenza nella consapevolezza che ogni respiro è la presenza di Dio, la sua vita fluente. Chi cerca ancora? Soltanto chi non è in grado di credere. Ma la nostra ricerca finisce quando noi lo percepiamo in noi. Allora egli ci ha preso consapevolmente per mano. È il Cristo Dio che ci conduce al Padre e che nel suo Spirito è in noi.

I nostri pensieri umani si sono allontanati da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Lasciamo affiorare ancora una volta le immagini dell'unità. Prendiamoci alcuni attimi di tempo per sviluppare la gioia e la felicità, perché Dio è presente. Noi siamo esseri divini. Ogni respiro annuncia la sua presenza. Abbiamo fiducia in Lui e lo sperimenteremo e saremo le persone più felici, poiché soltanto Lui ci può rendere felici. Preghiamo alcuni attimi in silenzio e lasciamo crescere questa grande unità in noi. Lasciamo che si sviluppi e respiriamo in modo consapevole.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, un cordiale benvenuto alla seconda trasmissione della serie Siete veramente la persona che credete di essere? Molti dicono, noi uomini in genere sappiamo esattamente chi pensiamo di essere. Tuttavia, chi siamo in verità, dietro la facciata quotidiana, che cerchiamo generalmente di presentare in modo positivo, a questo quasi non facciamo caso. E perché dovremmo? L'uno o l'altro diranno, io vivo tanto bene così come sono. Tuttavia, la nostra vera identità è costituita dal contenuto del nostro modo di sentire, percepire, pensare, parlare ed agire. E questi sono i potenziali di energia che caratterizzano in modo decisivo la nostra vita terrena e la nostra vita nell'aldilà. Gesù di Nazareth, in cui si incarnò il Figlio di Dio eterno, vivente, il coregnante dei cieli, ci portò il sentiero della purificazione, il discorso della montagna. E anche oggi, da più di 35 anni, lo Spirito del Cristo Dio parla in questo mondo attraverso il messaggero di luce del cielo, attraverso Gabriele, e ci ammonisce a cambiare, a entrare nell'interiore, per riconoscere noi stessi, per deporre le nostre immagini false e corrispondere così all'essere che siamo fin dall'inizio, così come ci ha creato Dio nel profondo dell'anima. Vi rivolgiamo la domanda e la rivolgiamo a tutti noi. Sapete, sappiamo chi siamo veramente? Per poter rispondere a questa domanda abbiamo bisogno tutti un po' di ripetizioni. A questo scopo abbiamo ricevuto un manoscritto da Gabriele, la messaggera e profetessa di Dio per la nostra epoca, che ora abbiamo il permesso di presentare. Il messaggio di questo manoscritto dice: solo chi riconosce se stesso può cambiare. Infatti ogni uomo costruisce lui stesso il proprio destino. Prima di entrare nella tavola rotonda vorrei ricordare ancora il libro che accompagna la trasmissione, ordinabile e acquistabile in ogni libreria.
2: Leggiamo ancora dal libro. Rendiamoci coscienti più spesso che la vita terrena potrebbe divenire molto interessante per molti di noi se esaminassimo i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni e se ci chiedessimo, per esempio, se le nostre parole corrispondono ai nostri pensieri oppure se le nostre azioni corrispondono ai nostri pensieri, alle nostre parole e ai nostri sentimenti. Chi desidera quindi esaminarsi per riconoscere chi si trova veramente dietro alla propria denominazione, dovrebbe anzitutto chiedersi che cosa e chi si nasconde dietro ai suoi sentimenti, ai suoi pensieri, alle sue parole ed azioni, in ogni attimo della giornata, nelle singole situazioni. Il passo successivo sarebbe poi quello di analizzare ciò che ha riconosciuto per trovare la radice degli aspetti negativi, chiedendosi perché è ambiguo, che cosa si trova dietro a questa ambiguità e che cosa vuole ottenere in questo modo. Infatti, ognuno è ciò che si trova veramente dietro al suo modo di comportarsi e non ciò che mostra di essere.
3: Das ist der Mensch tatsächlich und nicht das, was er vorgibt.
4: In molti casi il nome non corrisponde a ciò che viene collegato ad esso. Con l'autoanalisi possiamo scoprire una persona completamente diversa che non corrisponde più, per esempio, alle proprie qualifiche, al proprio nome, alla propria posizione o alla propria professione. Quindi chi non esamina se stesso non si riconoscerà nemmeno per quello che è veramente. Prendiamo l'esempio della persona di nome Anna, un nome inventato, potrebbe infatti chiamarsi in qualsiasi altro modo. Anna viene considerata da tutti una persona gentile e benevole e lei stessa è convinta di esserlo. Tutti i suoi numerosi conoscenti hanno fiducia in lei e le chiedono volentieri dei consigli. Anna ama stare in compagnia, è disponibile e loquace. Anna si riconoscerebbe in questa descrizione e direbbe a senso: sì, sono così.
1: L'immagine che abbiamo appena descritto corrisponde quindi al nome di Anna. Ma lei è veramente così? Potrebbe conoscersi più a fondo se esaminasse non solo il proprio modo di parlare e di agire, ma anche ciò che sta alla base delle sue azioni, le sue motivazioni, le sue intenzioni recondite, i motivi che si tiene nascosti e che la spingono a comportarsi così. Dietro al volto apparentemente gentili sono forse celati pensieri e sentimenti di tutt'altro genere in merito ai propri simili. Anna potrebbe per esempio essere sempre allerta per trovare gli errori e le debolezze degli altri, per raccogliere informazioni ed usarle poi abilmente a proprio vantaggio al momento opportuno. Se Anna si chiedesse come mai offre aiuti a destra e a sinistra, potrebbe scoprire che in realtà è spinta dal desiderio di fare bella figura davanti al suo prossimo, di apparire per esempio intelligente, altruista, affidabile e come un'amica fidata. Se si chiedesse inoltre come mai vuole offrire una tale immagine di se stessa, potrebbe forse arrivare a scoprire che c'è qualcosa che la spinge a mettersi al di sopra dei suoi simili, a ritenersi migliore, più intelligente, più valida e così via. Dopo essere arrivata fino a questo punto nell'autoconoscenza, potrebbe chiedersi ancora perché ha bisogno di questa presunzione e quali debolezze desidera nascondere o compensare in questo modo. Tuttavia, la persona che nel nostro esempio chiamiamo Anna non si chiede, come del resto neanche la maggior parte degli uomini, perché si comporta così. Si accontenta di sapere che si chiama Anna o di dire io sono Anna e che non sa quanto potrebbe celarsi dietro alla facciata positiva definita Anna. E tutti coloro che, come lei, non hanno ancora riconosciuto i propri aspetti di malvagità, non se ne sono pentiti e non li hanno sistemati, si lasceranno trarre in inganno. Chi invece ha esaminato i propri aspetti negativi reconditi, chi ha sistemato le proprie negatività con lo spirito del Cristo Dio ed ha quindi ampliato la propria coscienza, è in grado di vedere più in profondità. I suoi simili sono un libro aperto per lui. Egli li conosce perché conosce se stesso.
2: Via alle. Tutti noi siamo in cammino sulla via verso la vera vita. La vita, la vera vita che è Dio, è libertà. La libertà non conosce segreti, solo la persona che non è libera cela dei cosiddetti segreti. Quindi Dio non ha segreti, non ha misteri, altrimenti non sarebbe libero. Ma alcune religioni affermano che Dio, il nostro eterno Padre, abbia dei segreti. Dio non è insidioso, Dio non è ambiguo. Dio non è un uomo, ma luce è la luce. E la vera luce non ha ombre. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, rivolgiamoci un attimo nel nostro interiore e chiediamoci come si chiamano le nostre ombre. Riflettiamo un po' su noi stessi e lo facciamo ascoltando della musica.

0: Dopo questa breve autoanalisi, qualcuno potrebbe ora replicare e dire: può darsi che la mia vita, come quella della maggior parte degli uomini, presenti una certa ambiguità. Ma perché dovrei fare lo sforzo di riconoscermi? Perché dovrei sapere di più in merito a me stesso di quanto so già? Mi sento bene così come sto nella mia pelle e sono abbastanza soddisfatto della mia vita. Per me le cose possono andare avanti così fino al termine della mia vita. Molti pensano così perché non conoscono il senso e lo scopo della loro vita sulla Terra. Tuttavia, da un lato la situazione di ognuno può cambiare dall'oggi al domani, se in base alla legge di semine raccolta sopraggiungono i frutti che ognuno ha seminato negativamente e che non ha ancora sistemato. D'altro lato, la nostra vita non finisce con la morte del nostro corpo. La vita continua nel cosiddetto al di là, ma senza le maschere dietro le quali durante la nostra vita sulla Terra abbiamo nascosto la nostra vera faccia, gli aspetti negativi del nostro carattere. Come anima, lasciamo sulla Terra il nostro involucro materiale, il nostro corpo di sostanza grossolana ed anche tutto ciò a cui abbiamo dato tanta importanza in veste umana, come per esempio i nostri titoli, il nostro nome, i nostri beni ed averi. Portiamo invece con noi i nostri veri tratti caratteriali che risultano dai contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, delle nostre parole ed azioni, ossia la nostra vera identità che abbiamo tenuta nascosta in veste umana, vale a dire le nostre colpe. Esse sono incise nella nostra anima e sono soltanto loro che determineranno la nostra vita nell'aldilà.
1: Molte persone, la maggior parte delle persone, non conosce se stessa. La maggior parte degli uomini è per lo più dell'opinione che ciò che pretendono di essere e mostrano all'esterno, il loro essere, la loro persona, il loro carattere, costituisca il loro cosiddetto criterio positivo di valutazione. Ma non è sempre così. Infatti, come abbiamo già sentito, noi siamo ciò che è contenuto nei nostri sentimenti, pensieri, parole ed azioni. Noi siamo tutto questo. E soprattutto saremo questo nell'aldilà. Prima o poi viene alla luce la nostra ambiguità, al più tardi dopo la nostra morte fisica.
0: In fondo ogni corpo decede. L'aspetto esteriore, la nostra apparenza attuale, a quel punto non vale più come metro di misura. Ciò che spesso non conosciamo di noi stessi si manifesta quindi nell'aldilà e noi come anime diciamo poi: ma questo non può essere. Forse chiediamo addirittura all'essere spirituale che ci rispecchia ciò che siamo veramente, se non sia forse sbagliato. Tuttavia, prima o poi sentiremo dire e dovremmo continuamente apprendere che siamo veramente così. Tu sei veramente così. Tu sei veramente così. Da persona umana non ti eri esaminato, non hai riconosciuto chi sei veramente. Non hai scoperto uno di questi involucri dell'anima che ora sono attivi, e questo sei tu. La delusione è grande. E come va avanti poi per quest'anima?
2: Nell'aldilà non potremo nascondere più nulla, tutto sarà manifesto. Come anima dovremo poi subire sotto forma di sofferenza ciò che abbiamo inflitto ad altri con la nostra malvagità, ovvero tutto ciò che abbiamo causato nei confronti dei nostri simili. La scusa è colpa dell'altro, non ci sarà più di alcuna utilità. Siamo responsabili noi stessi per ciò che trasmettiamo con le nostre cinque componenti, ossia con i nostri sentimenti, con le nostre sensazioni, con i nostri pensieri, con le nostre parole ed azioni. E saremo noi a raccogliere ciò che abbiamo trasmesso, cioè seminato.

0: colpi del destino. Noi stessi forgiamo quindi il nostro destino. Durante le nostre giornate terrene riceviamo tuttavia continuamente impulsi dall'energia della nostra giornata. Sono indicazioni che ci danno la possibilità di riconoscere che nella nostra anima ci sono colpe, vale a dire aspetti del peccato, aspetti che sono stati memorizzati e che stanno per divenire attivi. Se non prestiamo attenzione a questi moniti e non sfruttiamo quindi l'opportunità di riconoscerci in tempo, prima o poi dovremo subire gli effetti del nostro comportamento. Ciò avverrà nel momento in cui gli astri di memorizzazione irradieranno verso di noi sulla Terra le energie negative che un tempo noi stessi abbiamo inviato. Per questo motivo è molto importante che sfruttiamo ogni pensiero per riconoscere noi stessi, per renderci conto di chi siamo veramente dietro la nostra maschera.
1: Di tanto in tanto ci capita di spaventarci nel vedere i nostri pensieri o desideri negativi. Invece di analizzarli, reprimiamo il messaggio che il subconscio cerca di comunicarci e ci esercitiamo nella tattica di nascondere le cose. Da ciò si sviluppano i diversi modi di comportarsi per celare le cose dai quali hanno origine la falsità e la menzogna. Chi è soggetto all'influsso di questo circolo vizioso si atteggia in modo diverso da come è veramente. Chi desidera riconoscere se stesso, vale a dire chi vuole trovare accesso al proprio subconscio, agli aspetti che ha memorizzato e inciso nella propria anima, in qualsiasi incarnazione ciò sia avvenuto, deve cominciare a porsi domande partendo dall'esteriore per arrivare all'interiore. È come quando sbucciamo una cipolla, dobbiamo togliere uno strato dopo l'altro per sperimentare ciò che si trova nel subconscio e nell'anima, ossia ciò che vi è celato.
0: Grazie all'aiuto dello Spirito Dio che dimora in ognuno di noi, vengono date a tutti molte possibilità, poiché lo Spirito Eterno ed Onnipresente dell'Amore non desidera che continuiamo a peregrinare come anima dall'aldiqua nell'aldilà e dall'aldilà nell'aldiqua. Dio, nostro Eterno Padre, non desidera nemmeno che veniamo continuamente colpiti da pene, umiliazioni, disgrazie e sofferenze come conseguenze di ciò che abbiamo seminato. Non desidera che sprechiamo ciecamente l'energia della giornata che ci è stata donata, condizionati dallo sforzo di tenere in piedi la nostra facciata e di aggiustare le nostre maschere, assicurandoci che non lasciano trasparire nulla. Dio, che dona eternamente ciò che è bene, ci toglierebbe volentieri i nostri pesi se noi glieli affidassimo in tempo in base a ciò che abbiamo riconosciuto e sistemato. Il suo desiderio è che noi compiamo con gioia e facilmente i nostri passi sulla strada luminosa che conduce a casa nel Regno Eterno, dove Lui e i nostri fratelli e sorelle dei cieli ci stanno aspettando.
1: Poco fa abbiamo sentito l'esempio della cipolla che dobbiamo sbucciare strato dopo strato per arrivare al cuore. Questo è solo un esempio, tuttavia pensiamo all'aura di ogni persona. Molti sanno che ogni persona ha un'aura, è l'irradiazione che circonda il nostro corpo fisico. Ma da cosa sono costituiti tutti i colori dell'aura dal più scuro al più chiaro? Sono le vesti dell'anima, gli involucri che tengono celato l'essere di luce, l'essere spirituale. Ogni uomo ha scelto e creato lui stesso ogni involucro attraverso gli aspetti falsi, le cattiverie celate e dissimulate che ha posto nei suoi pensieri, nelle sue parole, nei suoi sentimenti e nelle sue azioni. Questi involucri circondano e costituiscono l'aura di ognuno. Quindi ad ognuno viene richiesto se vuole rendere più luminosi i suoi involucri o lasciarli così come sono al momento. Ognuno ha la libertà di fare come vuole.
2: Jeder hat die Freiheit, es so

0: zu halten, wie er möchte. Und wer sich selbst
1: e chi esamina se stesso seriamente e coscienziosamente ha molto da fare. Tuttavia ogni giornata è la giornata di ogni singola persona, il giorno è un buon aiutante. Ci vuole rispecchiare cosa abbiamo da sistemare oggi di ciò che è contenuto negli involucri aura. Se percepiamo gli impulsi della giornata e esaminiamo chi siamo veramente, sperimentiamo allora adesso, quindi oggi, cosa si nasconde dietro la nostra facciata. E da questo possono svilupparsi alcune domande, come ad esempio, sono veramente questo? E se sono veramente questo, voglio rimanere così come sono? Voglio un giorno andare nell'aldilà con questa prospettiva e dover percorrere nel regno delle anime un cammino che condurrà eventualmente ad una nuova incarnazione? Come abbiamo già sentito, Dio, nostro eterno Padre, non lo vuole, poiché Dio è amore. L'amore attira, l'amore collega, l'amore di Dio unisce. Si pone quindi la domanda, e la vogliamo porre a noi stessi, che cosa vogliamo? Lo dobbiamo decidere in modo del tutto personale. Cosa voglio io? Care ascoltatrici e cari ascoltatori, ognuno di noi ha il libero arbitrio per una decisione libera. E ogni giorno ognuno decide per se stesso e caratterizza così la sua aura, ossia i suoi involucri. Poiché la giornata è l'aiuto per riconoscere la nostra perfidia, la nostra ambiguità e per eliminarle, con l'aiuto del Cristo Dio. Per oggi vi salutiamo, care ascoltatrici e cari ascoltatori, e se volete mettetevi nuovamente all'ascolto per la prossima puntata di Siete la persona che credete di essere? Arrivederci e un saluto in Dio.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, unserem Erlöser.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore, vediamo le luci nell'esteriore e accendiamo anche spesso una candela. Diciamo, diventa buio così presto, facciamo luce. Tuttavia, le candele che accendiamo nell'esteriore sono per noi il simbolo della luce redentrice dentro di noi.
0: Warum entzünden wir so viele Kerzen?
1: Perché accendiamo così tante candele? Perché accendiamo così tante luci nell'esteriore? Non è forse la nostalgia della luce interiore, di questa grande luce redentrice che ci prende per mano e desidera condurci alla luce originaria affinché diveniamo tutt'uno con Dio, nostro Padre, che è la nostra eterna patria, la nostra vera casa. Si fa sentire la nostalgia di protezione, la nostalgia di amore e pace. E tuttavia, nel profondo del nostro cuore percepiamo nostalgia, vuol dire che non sono a casa, non sono ancora completamente presso Dio, mio eterno Padre. Nostalgia significa che c'è qualcosa tra Dio, nostro eterno Padre, e noi uomini. E che cos'è? Ho pensato che i 10 comandamenti di Dio ci possono ricordare che cosa si frappone tra Dio e l'uomo, tra Dio, nostro Padre, e noi, l'uomo. Il primo comandamento dice: io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me.
0: So manche wird sagen,
1: alcuni diranno, ma io non ho altri dei al di fuori di Dio, nostro eterno Padre. La nostalgia di luce, di calore, di protezione ci indica comunque che non siamo ancora completamente presso di Lui, che c'è qualcosa che si interpone tra noi e Lui. Chi sono gli dèi o che cosa sono gli dèi che si frappongono tra lo spirito potente e l'uomo? Potremmo dire che sono persone che amiamo in modo particolare, che ci sono particolarmente vicine, ma non si tratta sempre di persone.
0: Es ist vielleicht der Neid.
1: È forse l'invidia, può essere l'avarizia, può essere l'avidità, il voler possedere, la vanità, l'orgoglio, la presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, il voler essere un uomo Dio che decide in merito alla vita e alla morte di persone e animali. Ora forse diremo, sì, forse sono invidioso o avaro o vanitoso, ma questo si trova forse tra Dio e me. Oh sì, quanto più spesso pensiamo, quanto più spesso siamo invidiosi, avari e avidi, quanto più spesso coltiviamo la nostra vanità, il nostro orgoglio, la nostra presunzione e denigriamo i nostri simili, creiamo delle entità energetiche. sono campi energetici che si trovano nella nostra aura e che quindi ci circondano e ci influenzano continuamente. E queste entità energetiche, questi campi energetici che noi stessi coltiviamo, si trovano tra il grande unico universale e noi. Potremmo quindi entrare insieme in una riflessione meditativa su noi stessi per liberarci a poco da ciò che si frappone tra Dio e noi uomini. Assumiamo insieme la posizione di meditazione, sedendoci con il busto ben diritto, appoggiando tutti i due piedi sul pavimento. Poniamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Ora parlo molto lentamente per risvegliare in ognuno di noi ciò che è essenziale, affinché possiamo riflettere su questi aspetti e sistemarli con l'aiuto del Cristo Dio sulla via che consiste nel pentirsi, nel chiedere perdono, perdonare e non ripetere più. Se noi non pensiamo più le stesse o simili cose, né le coltiviamo in sentimenti o sensazioni, in modo che queste entità, questi campi energetici, si possano indebolire sempre di più e la luce interiore, la luce redentrice, si possa ingrandire e condurci poi alla luce originaria. Riflettiamo sul primo comandamento. Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me. Chi o che cosa si frappone tra noi e Lui? Come si chiamano gli dèi che poniamo tra Dio e noi? Si tratta forse dell'entità dell'invidia? Riflettiamo. L'entità dell'invidia. Mi rivolgo con le mie parole al vostro animo, e l'animo è come un sismografo che mostra dove, verso chi, perché. Prendiamo l'entità che è l'invidia. Mi soffermo alcuni attimi. Il Cristo ci aiuta. C'è un altro campo energetico, un'entità energetica che potrebbe trovarsi nella nostra aura. È l'avarizia, un idolo tra Dio e noi, l'avarizia. Lasciamo vibrare in noi le parole. Il Cristo ci aiuta per riconoscere l'entità. Con il suo aiuto possiamo togliere energia a questa entità, sistemando e mettendo in ordine ciò di cui ora prendiamo coscienza. Non agitiamoci, respiriamo in modo tranquillo e profondo, completamente tranquillo e profondo. E così quest'idolo si allontanerà da noi e noi lo potremo osservare più attentamente per sconfiggerlo con il Cristo. Respiriamo in modo tranquillo, del tutto tranquillo e profondo. Che cosa disse il Signore nel primo comandamento? Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei all'infuori di me. Ci sono altri idoli che si possono intrattenere nella nostra aura, come per esempio l'avidità, il voler possedere. Io parlo al vostro animo. Possiamo sconfiggere l'entità energetica, l'avidità, il voler possedere con la luce interiore, con il Cristo. Ora questa entità si ribella e noi la vediamo nello specchio del nostro animo, la guardiamo per comprendere di che cosa possiamo pentirci e che cosa dovremmo sistemare. La luce interiore diviene più forte, diveniamo più tranquilli. Il silenzio interiore si fa spazio in noi e tuttavia ci sono ancora alcune entità che si intrattengono nella nostra aura, come per esempio la vanità, l'orgoglio. Sono idoli che si frappongono tra Dio e noi, l'uomo che noi stessi abbiamo creato con i nostri pensieri e la nostra volontà. Ma la luce interiore è presente, ci aiuta a scoprire le entità, a sconfiggere le entità, affinché la luce interiore possa divenire sempre più grande e illuminare la nostra anima e il nostro corpo, affinché diveniamo silenziosi e percepiamo che Dio, nostro Padre, è presente. Riflettiamo sui due idoli, vanità e orgoglio. Nella coscienza si dischiudono alcuni pensieri. Quando sono vanitoso? Perché sono orgoglioso? Che cosa voglio raggiungere? A chi e a che cosa mi sono legato in questo modo? La luce in noi desidera che diveniamo liberi, liberi da questi vagabondi dell'ego umano. Riflettiamo. Ci soffermiamo nel nostro interiore. È necessario riconoscere noi stessi e il Cristo ci aiuta. Questi idoli ci mettono in subbuglio. Vogliono tenerci sotto il loro influsso. E per questo inspiriamo ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo di nuovo, fino a che percepiamo che siamo divenuti di nuovo tranquilli. Il respiro ci stimola. Nel respiro c'è l'alito di Dio che ci calma. ci dona calma, silenzio e la forza per riflettere su noi stessi. Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me. Ed ecco che questi idoli si dischiudono, sono entità energetiche nella nostra aura. La presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, lasciamo che vengano verso di noi. Affiorano pensieri, immagini ci indicano quali sono queste entità. Perché abbiamo questa presunzione? Perché denigriamo i nostri simili? Con il Cristo le sconfiggiamo. Con il suo aiuto ci pentiamo di ciò che abbiamo inflitto al nostro prossimo a causa della nostra presunzione o perché li abbiamo denigrati. Il grande amore ci dona la forza per pentirci.
0: In Gedanken bitten wir um Vergebung und Vergeben.
1: In pensieri chiediamo perdono e perdoniamo. E immettiamo nella nostra aura il pensiero: noi non vi nutriamo più, voi campi energetici. C'è un'altra entità che si intrattiene nel nostro animo e nella nostra aura. Siamo noi, l'uomo che crede di essere un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e di animali. Un idolo.
0: Ein wesentliches energetisches Feld.
1: Un campo energetico essenziale.
0: Insbesondere dann,
1: soprattutto
0: wenn wir an die Tiere,
1: se pensiamo agli animali,
0: die für so manchen von uns
1: che vengono macellati per alcuni di noi per consumare la loro carne.
0: Der Menschengott, der über Leben und Tod.
1: L'uomo che si crede un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e animali. Guardiamo questo campo energetico, questa entità. Il Cristo ci aiuta affinché possiamo riconoscere come la possiamo sconfiggere. Alcuni attimi di riflessione su noi stessi possono aiutarci se vogliamo eliminare questo campo energetico con l'aiuto del Cristo e togliergli il terreno con cui lo nutriamo.

0: bin der Herr dein Gott.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me.
0: Nehmen wir dieses erste Gebot mit.
1: Portiamo questo primo comandamento con noi nella nostra vita quotidiana e prendiamo coscienza che Dio è amore e dato che Egli ci ama, ci ha inviato suo Figlio e suo Figlio è divenuto il nostro Redentore. Ogni volta che accendiamo una candela, ogni volta che vediamo le luci esteriori, si fa sentire la nostalgia, che è la nostalgia di uscire dalle tenebre per entrare nella luce. Quanto più sconfiggeremo questi idoli con l'aiuto del Cristo, tanto più diminuirà la nostalgia, poiché la luce in noi diviene più forte. E allora vedremo questo periodo in modo completamente diverso. Accenderemo le candele e diremo sì, questa è la grande luce in noi che risplende sempre più.
0: Dieses Licht, das wir in uns
1: e questa luce che accendiamo sempre più dentro di noi, la porteremo anche nel prossimo anno. E allora l'amore vincerà su tutto ciò che è oscuro. L'amore vince.
0: Schenken wir die Gottesliebe unserem Nächsten.
1: Doniamo l'amore di Dio al nostro prossimo e percepiremo che in noi fiorisce la legge eterna, l'amore per Dio e per il prossimo. Dovremmo anche pregare in questa consapevolezza, pregare per il nostro prossimo, pregare nell'amore per Dio e per il prossimo.
0: Im Gebet
1: e in preghiera possiamo portare la luce redentrice agli uomini e agli animali e alla Madre Terra.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima, tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce.
0: Zwei Worte,
1: due parole che sono importanti per la nostra vita, per la nostra anima, ma anche per la salute del nostro corpo, se ciò è bene per noi. Lo spirito cosmico, che in Occidente chiamiamo anche spirito del Cristo Dio, è la vita eterna. La vita eterna non può morire. La vita eterna che proviene dalla possente fonte del creato è sempre benessere e salute. Ogni disturbo fisico o addirittura una malattia ci indica che c'è qualcosa che non è in ordine nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri e in tutto il nostro comportamento. Quante volte preghiamo e invochiamo: buon Dio, aiutami, voglio guarire. Oppure, voglio vivere la mia vita quotidiana senza le mie depressioni, senza i miei malumori. Buon Dio, voglio essere felice e sereno. Tante persone sono deluse da Dio perché si sono rivolte a Lui chiedendogli aiuto e sostegno, ma non lo hanno ricevuto. Chi o che cosa può essere il motivo per la nostra delusione? Riflettiamo su quanto segue. Lo Spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore. Sentendo medico e guaritore interiore, alcuni ascoltatori si chiederanno: che cosa vuol dire medico e guaritore interiore? Lo Spirito di Dio, lo Spirito del Cristo Dio, è forza cosmica, onnipresente. È la vita nel profondo della nostra anima e in ogni cellula del nostro corpo, quindi anche nel nostro respiro. La vita che proviene dal profondo dell'anima è salute. Per raggiungere una guarigione globale dell'anima e del corpo, è necessario prima di tutto purificare la nostra anima. L'anima è quindi la base per la guarigione globale. Se la base è a posto, e ciò significa che l'uomo dovrebbe creare una certa base, riconoscendo i propri aspetti umani, diciamo anche pentendosene, sistemandoli per poi non ripeterli più, allora entriamo in sintonia con la vita nel profondo della nostra anima. Cominciamo così a entrare in comunicazione con lo Spirito del Cristo Dio, con lo Spirito che guarisce in noi. Comunicare con la base nel profondo della nostra anima ossia con la parte vera, è determinante per una guarigione globale dell'anima e del corpo, sempre con il presupposto che ciò sia bene per il nostro corpo fisico. Quando si dice Cristo guarisce, il medico e guaritore interiore tiene conto prima di tutto dell'anima e poi del corpo fisico. Come abbiamo appena sentito, dovremmo prima di tutto creare la base per una guarigione globale, per la guarigione dell'anima, affinché anche il corpo possa poi ricevere aiuto e guarigione. Iniziamo a fare ordine nella vita dei nostri sentimenti o nei pensieri ancora presenti. Per farlo, se c'è possibile, ci sediamo con il busto ben diritto. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento e chi lo desidera appoggia i dorsi delle mani sulle cosce, avvicinando i dorsi al busto. In questo modo il nostro corpo fisico assume una posizione ben diritta e noi uomini riusciamo ad accogliere meglio la forza interiore. Vogliamo ora osservare più da vicino i sentimenti ancora presenti o i pensieri che ci disturbano, per poter respirare in modo tranquillo e profondo. Controlliamo che cosa avviene dietro ai nostri sentimenti e ai nostri pensieri. È ciò che ci disturba e ci impedisce di respirare in modo abbastanza profondo. Ogni irrequietudine dovuta al nostro comportamento ci vuole dire qualche cosa. Che cosa ci occupa quindi e che cosa possiamo sistemare ora in pensieri per respirare poi in modo più profondo? Facciamo ora una breve pausa in modo che ognuno possa esaminare se stesso per sistemare in pensieri ciò che provoca l'irrequietudine e si ripercuote sul nostro respiro. Se c'è qualcosa che potremo sistemare più tardi, affermiamo che lo faremo. Ci riproponiamo di sistemare ciò che non è buono dopo la guarigione del Cristo Dio. Facciamo ora una breve pausa per esaminare noi stessi.

0: Wir sind ruhiger.
1: Siamo più tranquilli, ossia più equilibrati.
0: Nun beginnen wir
1: mit Ora iniziamo con il respiro.
0: Wir atmen tief
1: Inspiriamo
0: ein
1: ed espiriamo profondamente.
0: Tief ein
1: Inspiriamo ed espiriamo profondamente.
0: Wenn Sie wollen,
1: Se volete,
0: können Sie Ihre Augen
1: potete chiudere gli occhi.
0: Sie atmen tief
1: Inspirate profondamente.
0: Und aus.
1: Ed espirate.
0: Sie atmen tief
1: Inspirate profondamente.
0: Langsam
1: ed espirate aus. Lentamente.
0: Nun begleiten Sie
1: Ora accompagnate il vostro respiro.
0: Sie atmen bis in
1: Respirate portando il respiro fin nel ventre.
0: Halten mit dem Atmen
1: Vi soffermate un breve momento tenendo il respiro.
0: Und atmen
1: ed espirate poi attraverso il naso
0: aus.
1: O attraverso la bocca.
0: Wir atmen in den
1: Inspiriamo portando il respiro fin nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo attraverso il naso o attraverso la bocca.
0: Atmen
1: Inspiriamo portando il respiro fin nel ventre. Ci soffermiamo brevemente. Ed espiriamo di nuovo.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo.
0: Halten kurz
1: Ci soffermiamo brevemente.
0: Und atmen
1: ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole.
0: Diese Atemübung
1: Ripetiamo alcune volte questi esercizi di respirazione. Accompagnando il nostro respiro fin nel ventre e poi espirando di nuovo. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fin nel ventre. Ci soffermiamo brevemente. Ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole.
0: Wir atmen ein
1: Inspiriamo
0: und aus.
1: Ed espiriamo.
0: Ein
1: Inspiriamo ed espiriamo.
0: Unsere Gedanken haben
1: I nostri pensieri si sono allontanati da noi. Il sistema nervoso è rilassato.
0: Sie atmen nun
1: Respirate ora in modo tranquillo e profondo.
0: Ruhig und
1: Il respiro è tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il respiro è tranquillo e profondo. In base al

Vi prego di non accompagnarmi in pensieri, ma lasciate semplicemente che tutto ciò avvenga, respirando in modo tranquillo e profondo. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce nel vostro respiro. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Ed espirate cose spiacevoli come sofferenza, dolore o aspetti di malattia. Lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del corpo. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive. Restate tranquilli, in completa armonia. Non seguite le parole con i pensieri, ma lasciate fluire la vita. Lasciate fluire la vita. Accogliete nel vostro respiro la forza guaritrice del Cristo Dio ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione ed espirate le sostanze nocive dal

vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione ed espirate le sostanze nocive. Respirate e lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione. Lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione. Una musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo.

fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Accogliete nel vostro respiro il profumo del fiore cosmico. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce e voi respirate. Fluisce, voi respirate. Fluisce, voi respirate.

0: zum Geleit.
1: Parole che vi accompagnano. Lo Spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore, il guaritore dell'anima. Ciò significa per ognuno di noi che dovremmo esaminare nella misura del possibile le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni nella nostra vita quotidiana, per poi sistemarli. In questo modo creiamo la base per la guarigione globale. Allora la corrente potrà fluire e fluirà sempre più nel nostro corpo attraverso l'anima. Il vostro respiro sarà così colmo della forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Per finire, potremmo ascoltare ancora un po' di musica tranquilla e profonda.

0: Wenn Sie wollen.
1: Se lo desiderate, restate ancora un po' in questa atmosfera interiore. Possa la vostra via condurvi sempre più vicini al Cristo.
0: Denken Sie auch dann,
1: anche quando vi recate da un vostro medico di fiducia, ricordatevi che anche in lui c'è lo Spirito del Cristo Dio. E ricordatevi di respirare in modo tranquillo e profondo, perché nella calma fluisce la forza. Permettetemi di augurarvi una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist gut.
1: Dio è buono.
0: Diese Worte haben in der
1: Queste parole non hanno quasi più importanza nel mondo. Noi esseri umani usiamo la parola buono in molte occasioni. Fare il vero bene e non parlarne proviene dalla forza di Dio. Pertanto, un suggerimento per il nostro nuovo giorno. Sii buono nei tuoi pensieri. Sii onesto, sincero e disponibile. E ti avvicinerai sempre più alla parola buono. Un buon giorno nel vero senso della parola, Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, cari ascoltatrici ed ascoltatori che ci seguite alla radio e alla TV, vi diamo il benvenuto per questa prima parte della serie di tre trasmissioni dal titolo Vegetariani, eretici senza Dio, cari amici e care amiche degli animali. Il mondo nel quale viviamo, come ci viene presentato giorno per giorno dai mass media, è caratterizzato spesso da crimini. Ci sono crimini che fanno notizia e che vengono riportati dai mass media in tutto il mondo, mentre ci sono altri tipi di crudeltà che non vengono recepite come i crimini brutali che in realtà sono. Si tratta dello sfruttamento della madre terra, della distruzione dell'atmosfera terrestre che ci protegge dalle radiazioni cosmiche, senza dimenticare i crimini commessi nei confronti degli animali, per esempio per la produzione della carne, delle pellicce, per la sperimentazione sugli animali e tante altre cose del genere. Questi crimini fatali commessi nei confronti della natura e degli animali si ignorano spesso, facilmente, anche perché nel mondo vengono legalizzati grazie a determinate normative, vale a dire che sono conformi al diritto del mondo e spesso, e questo è proprio il massimo del cinismo, vengono presentati al popolo, troppo ingenuo, addirittura come se venissero approvati da Dio, e questo con la benedizione della Chiesa. Le leggi che riguardano la protezione degli animali sono in fondo una vera e propria farsa per la natura e gli animali, servono per tranquillizzare la coscienza del popolo, ma non contribuiscono assolutamente in alcun modo a proteggere gli animali. Finché gli animali verranno trattati come avviene attualmente, e ciò avviene in una società che si definisce spesso cristiana, le leggi per la protezione degli animali sono soltanto carta sprecata. Finché per questa società gli animali servono più o meno, soltanto, se mi permettete di dirlo, per essere mangiati e l'essere vivo e animato che è in essi, ossia la creatura di Dio, non viene assolutamente recepito né protetto, gli animali non hanno quindi la minima possibilità di condurre una vita degna di loro, perché la cosiddetta società, tra virgolette cristiana, è quasi totalmente priva di una formazione etica e morale.
2: Le proposte di legge fatte dagli animalisti per migliorare la protezione degli animali in genere vengono sempre rifiutate anche a causa dei partiti che si definiscono cristiani e che considerano sufficiente la protezione degli animali prevista dalla legge. Quale scherno! Quale cinismo, quale estrema testimonianza di povertà spirituale per tutti coloro che la pensano in questo modo. Se pensiamo semplicemente ai milioni e milioni di animali che vengono spellati e squartati ancora vivi. Per non parlare delle pratiche spesso bestiali degli allevamenti intensivi. Ma purtroppo per gli animali, in Parlamento siedono deputati di un popolo che si trova a quanto pare a un livello etico e morale bassissimo e che presentano spesso nei dibattiti i loro schemi cattolici, ovvero parole soltanto vuote per quanto riguarda la protezione degli animali. Ma questi schemi cattolici significano per gli animali guerra contro gli animali.
1: Infatti, chi pensa che i principi del catechismo non abbiano molto influsso al di fuori delle chiese, ascolti bene questa citazione fatta il 17 maggio 2002 dal deputato cattolico del Partito Democratico Cristiano in Germania, Norbert Geis. Non è un segreto che ci siamo opposti a lungo ad includere la protezione degli animali nella nostra Costituzione. E questo perché ci sono stati continuamente dei tentativi di dare alla nostra Costituzione un orientamento fondamentalmente ecocentrico. Secondo la nostra concezione, soltanto l'uomo è oggetto del nostro diritto civile. Si è sempre tentato di concedere gli stessi diritti anche alle piante, agli animali e ad altri elementi della creazione e alla natura nel suo insieme. Secondo noi, gli animali sono creature che vivono con noi, ma non oggetto di diritto. In questo senso, non costituiscono un individuo.
3: ist aber kein Rechtssubjekt.
1: L'animale non ha alcun dovere nei confronti dell'uomo e per questo non può nemmeno avanzare nei confronti dell'uomo alcuna pretesa di essere trattato in modo conforme alla sua specie. Il motivo del nostro riserbo non erano le difficoltà che ciò avrebbe comportato per l'economia e per la ricerca. Si trattava e si tratta piuttosto di far sì che l'uomo rimanga il punto centrale della Costituzione. Fine della citazione. È da ricordare che il cattolico Gais ha anche ricevuto l'ordine pontificio di San Gregorio, che viene conferito per l'impegno nella difesa della religione cattolica. Potete immaginarvi che tutto questo tira e molla, tutto questo gergo incomprensibile, come lo possiamo definire, tutte queste frasi fatte, questa freddezza di cuore che vengono espressi, possano aiutare in qualche modo gli animali a redimerli dalla sofferenza bestiale che subiscono miliardi di volte?
2: Sicuramente anche all'interno delle chiese ci sono persone che rispettano gli animali e la natura e che, per esempio, sono diventati per questo vegetariani. Tuttavia, fino a che continuano ad essere validi i precetti ufficiali delle chiese che sono contro la natura e contro gli animali, e quindi contro la vita che è Dio, e il popolo è obbligato a credere a questi precetti ufficiali con la minaccia della dannazione eterna, i seguaci del Nazareno porteranno alla luce le falsità, le distorsioni e gli aspetti contrari alle leggi che vengono dissimulati e annunceranno apertamente la verità. Ognuno può rimanere cattolico o luterano, ma deve essere anche cosciente di ciò che Paolo ha detto. Dio non lascia deridere i suoi. E poi, quello che l'uomo semina, raccoglierà.
1: Dio, lo spirito universale, l'intelligenza universale, lo spirito libero, non è il diritto terreno, bensì la giustizia, e in ultima analisi sono le sue leggi eternamente valide che contano. Non ci si può prendere gioco di Dio, ciò che l'uomo semina lo raccoglierà, così disse già l'Apostolo Paolo nella Bibbia della Chiesa. Prima o poi, anche tutti coloro che promulgano le leggi terrene e tutti i funzionari ecclesiastici dovranno sperimentare questa legge spirituale, anche se forse soltanto come anime povere nelle sfere di purificazione. Dio l'Eterno ha rivelato tramite i suoi profeti di Dio, estratti dalle leggi cosmiche eternamente valide, che sono istruzioni di vita per noi, per gli uomini. Si tratta soprattutto dei 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè e del discorso della montagna di Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, del cui nome si servono fino ad oggi, abusandone, i peggiori criminali despoti, anche all'interno della politica o della Chiesa, per compiere le loro proprie opere sataniche. Sempre più persone che hanno una formazione spirituale sanno, e molte persone che non considerano l'etica e la morale come parole vuote o sconosciute, ossia persone che hanno una formazione del cuore, comprendono e riconoscono che i 10 comandamenti sono stati falsificati a piacere, fin dall'inizio, dalla casta sacerdotale del tempo e adattati e spiegati in base alle loro pretese di potere che hanno potuto far valere a livello politico, sulla base della loro maggioranza politica che hanno ottenuto comperando i voti o con un ricatto e in modo conforme a dei loro vizi spesso dispotici, alle loro passioni, tendenze egoistiche, bramosie e tante altre cose.
2: Dio, l'Eterno, lo Spirito universale che noi chiamiamo Padre Celeste, che è il Padre dell'amore, lo Spirito libero, la coscienza infinita, non ha istituito alcun sacerdote, non ha voluto alcuna chiesa di pietra e non ha fondato alcuna religione, poiché Egli è lo Spirito libero, dell'amore e dell'unità tra l'uomo, la natura e gli animali. Lo Spirito Eterno, Dio, la coscienza universale, ha tuttavia chiamato profeti per rivelare la sua parola e la sua volontà agli uomini e ci ha inviato suo Figlio, Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, che con il suo atto di redenzione ha salvato l'intera creazione. Egli, Il Cristo non ha mai parlato di chiese, di dogmi, di riti, di sacramenti, di ostie, di caste sacerdotali, di culti sacrificali e di altre cose. Al contrario, quando era in vita, ha lottato contro tutte queste cose.
1: Fino ad oggi è una realtà che gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, le istruzioni date dal Figlio di Dio per vivere sulla terra in modo conforme alle leggi che sono contenuti nel suo discorso della montagna, vengono in realtà rifiutate dalla cosiddetta società cristiana e dalla casta sacerdotale ecclesiastica istituzionale, interpretate come se fossero destinate ad un futuro lontano e sminuite nella loro importanza, definendole un'utopia. Tuttavia, che la cosa piaccia o meno ai sacerdoti e ai politici dei partiti che portano la C di cristiano, sia che la loro coscienza sia troppo limitata per comprendere le leggi cosmiche oppure no, sia che agiscano intenzionalmente contro lo Spirito di Dio oppure no, il discorso della montagna era ed è la chiave del Cristo Dio per dischiudere il Regno dei Cieli e per far divenire realtà il Regno della Pace su questa terra.
2: Ma l'unica cosa che conta è agire in base alle parole di Gesù. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su questa casa, ed essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle restarono stupite del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Tutto ciò si può leggere nel discorso della montagna di Gesù di Nazareth.
1: Perché nei trascorsi 2000 anni le chiese non hanno messo in pratica ciò che è stato insegnato da Gesù di Nazareth? Perché invece hanno perseguitato ed ucciso, trucidando spesso in modo sanguinario fino all'ultimo bambino, tutti i veri movimenti cristiani che hanno preso sul serio gli insegnamenti del Nazareno? E chi fu a fare tutte queste cose? Chi?
2: Nel regno della pace di Gesù Cristo, che è stato annunciato e che sorgerà sulla terra purificata tramite uomini che nella loro vita quotidiana adempiono la sua volontà, ossia le leggi della vita, non verrà più sparsa una goccia di sangue, nemmeno degli animali. Tuttavia non ci saranno nemmeno più chiese di pietre con sacerdoti, vescovi, cardinali e tantomeno con un papa. Quest'opera umana, come tante altre cose, verrà travolta dalla trasformazione. Quest'epoca giunge alla fine. Inizia una nuova era.
1: Gesù, il Cristo, disse già allora, e le sue parole valgono in eterno, ma voi non fatevi chiamare rabbi, ossia sacerdoti, poiché soltanto uno è il vostro maestro, mentre voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno padre su questa terra, perché soltanto uno è vostro padre, quello che è nei cieli. E allora ci chiediamo perché esiste un cosiddetto santo padre a Roma. Chi vuole questo? Che senso deve avere? E che frutti sono scaturiti? Osserviamo il mondo, osserviamolo bene. Si tratta di frutti che provengono dalle chiese esteriorizzate.
2: E nello stesso modo in cui parlò in modo contrario ai sacerdoti, Gesù, il Cristo, si espresse anche contro l'uccisione degli animali, dicendo: «In verità vi dico che sono venuto nel mondo per abolire tutti i sacrifici cruenti e il cibarsi della carne degli animali e degli uccelli, che vengono macellati dagli uomini».
1: La falsificazione degli insegnamenti di Gesù di Nazareth compiuta dai funzionari ecclesiastici e il colossale sviamento dei popoli, imposto spesso con una pura violenza bestiale o dallo Stato, dalla Chiesa, benedetto con dei precetti ecclesiastici, segnano le condizioni di questo mondo. Le colpe per tutta la sofferenza che vediamo in questo mondo, e in particolare anche per la sofferenza indicibile degli animali, con tutti i suoi eccessi sadistici, ossia satanici, è da attribuire in particolar modo a coloro che in realtà sono sacerdoti pagani camuffati, ma che si definiscono cristiani, nonostante ritengano ancora oggi che gli insegnamenti spirituali del Nazareno, di Gesù il Cristo, siano una pura utopia.

0: Cari amici, i primi cristiani, come lo stesso Gesù di Nazaret, erano pacifisti, si rifiutavano di andare in guerra, proteggevano gli animali ed erano vegetariani. Se qualcuno cerca delle prove storiche, ci sono dei testi antichi che sono stati tramandati. Esistono scambi epistolari tra diversi personaggi storici dei primi secoli che dimostrano chiaramente che il consumo della carne era ed è un abominio per Dio e non ha assolutamente nulla a che fare con il cristianesimo. Cari amici, con quale giustificazione dovremmo ancora prestare fede a tutti i sacerdoti, parroci, vescovi e altri opinionisti che continuano a volerci presentare tante falsità, come quella che Dio avrebbe permesso di mangiare la carne? Riflettiamo, i dogmi e la dottrina della Chiesa sono opera umana. Gesù il Cristo non ha insegnato queste cose. Gesù il Cristo non ha fondato una Chiesa e non ha istituito sacerdoti. Anche se con i dogmi si cerca sfacciatamente di attribuire a Lui, a Gesù, il Cristo, tutte queste espressioni e queste spiegazioni in parte assurde sono invece opera umana e non hanno nulla, assolutamente niente a che fare con quell'uomo coraggioso e semplice, con il falegname di Nazaret, con Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e con i suoi insegnamenti semplici contenuti nel discorso della montagna. Lui, il Cristo, disse semplicemente: seguitemi. Chi conosce la storia della Chiesa sa che tale storia è caratterizzata da tutt'altre cose che il seguire Gesù di Nazaret.
1: Come aiuto per comprendere meglio le nostre parole, che sono molto chiare, desideriamo leggere alcune citazioni storicamente comprovate che spiegano come si comportano gli apostoli, i profeti di Dio e le persone delle prime comunità in merito al consumo di carne.
0: Pietro dichiarò di vivere di pane e olive, ai quali aggiungeva in parte della verdura. L'abitudine innaturale di mangiare carne sarebbe altrettanto velenosa dell'adorazione pagana del diavolo con i suoi sacrifici e con le sue feste empie. Partecipando a questi riti, l'uomo si sarebbe messo a tavola con il diavolo.
1: In merito a Paolo è stato tramandato quanto segue. Gesù mi comandò di non mangiare carne e di non bere vino, ma di mangiare soltanto pane, acqua e frutti, per essere puro quando vuole parlare con me.
0: In merito all'apostolo Matteo, Clemente di Alessandria scrive che viveva di pietanze a base di erbe e non toccava la carne. E lo stesso vale per il discepolo Mattia. Questo lo dice Clemente di Alessandria.
1: Secondo lo storico della Chiesa Hegesip, nemmeno Giovanni ha mai mangiato carne.
0: Giacomo, il fratello del Signore, viveva di semi e piante e non toccava né carne né vino.
2: Augustin contra Faustum 22.
0: In base alle testimonianze degli scrittori del secondo secolo, anche gli altri apostoli e discepoli erano vegetariani.
1: Clemente di Alessandria scrisse: a quei tempi l'apostolo Matteo viveva di semi, frutti dalla scorza dura e verdura, senza carne. E Giovanni, che esercitava un'estrema parsimonia, si cimava di germogli e miele selvatico.
0: Il padre della Chiesa Quantius rispose a Settimo Tertulliano: come posso definire il fatto che crediate che siamo avidi di sangue umano, pur sapendo che il sangue degli animali è un obbrobrio per noi?
1: Basilio il Grande, arcivescovo di Cesarea, anche lui un padre della Chiesa, tramandò la seguente affermazione: finché si vive con sobrietà, la felicità della casa si moltiplicherà, gli animali saranno al sicuro, non si spargerà sangue, né si uccideranno animali.

0: Tavola verrà imbandita soltanto con frutti donati dalla natura e ci si accontenterà di essi. È difficile amare la virtù se si gioisce di pasti a base di carne, di banchetti con la carne.
1: Il padre della Chiesa Gregorio di Nazianzia spiegò: la gozzoviglia a base di piatti di carne è un torto vergognoso e io desidero che voi aspiriate soprattutto a porgere alla vostra anima un cibo che abbia durata eterna.
0: Giovanni di Antiochia, chiamato Crisostomo, racconta quanto segue di un gruppo di cristiani delle origini. Da loro non viene versato alcun rivolo di sangue, non viene macellata e fatta a pezzi la carne. Da loro non si sente l'odore terribile dei pasti a base di carne.
1: Tertulliano viene considerato uno dei più antichi scrittori di testi ecclesiastici. Egli suddivise i cristiani in due gruppi, i veri cristiani che si astenevano dal mangiare carne e i corpi senza anima che mangiavano carne.
0: Il governatore bizantino Plinio in una lettera confermò al suo imperatore romano Traiano che i cristiani si astenevano dal mangiare carne.
1: Girolamo, anche lui un padre della Chiesa, circa 1600 anni fa si occupò della prima traduzione completa della Bibbia. Egli sapeva che Gesù aveva comandato di non mangiare carne. Perché non ha inserito questo insegnamento nel Nuovo Testamento, nonostante esistano degli scritti apocrifi che ne parlano senza lasciare dubbi? Perché non lo ha fatto? Il fatto che i seguaci del Nazareno fossero vegetariani li rese eretici agli occhi delle persone del popolo e dei potenti che erano ancora attaccati alle vecchie usanze dei culti del sacrificio e che li consideravano quindi come un gruppo emarginato che doveva essere combattuto, come sono le cose oggi. Girolamo avrebbe dovuto temere per la propria vita se avesse inserito nella Bibbia in modo veritiero l'aspetto dei crimini commesso contro gli animali.
0: In una lettera indirizzata a Gioviniano, Girolamo, che traduce la Bibbia, scrisse comunque quanto segue. Fino al diluvio non si conosceva il piacere dei pasti a base di carne, ma dopo questo evento ci è stata riempita la bocca di fibre e di secrezioni maleodoranti della carne degli animali. Gesù Cristo, che venne quando fu compiuto il tempo, ha collegato la fine con l'inizio. Pertanto ora non ci è più consentito di mangiare la carne degli animali.
1: Questo è quindi ciò che ha affermato Girolamo, che tradusse la Bibbia e che viene adorato dalla Chiesa come un cosiddetto santo. Perché le guide della Chiesa non seguono ciò che ha affermato uno dei loro santi? Perché? Perché i valori etici e morali più elevati dei cosiddetti santi non si trovano nei catechismi e nei precetti della Chiesa, ma soltanto nascosti in scambi epistolari meno ufficiali? Perché?
0: Anche nei libri di Mosè si trovano ancora alcune verità originarie. Nella Genesi si legge: poi Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero in cui è il frutto che produce seme, saranno il vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che si muovono sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era cosa molto buona.
1: Per questo, non mangiate carne, non mangiate la sofferenza degli animali. Mangiare carne è veramente contrario alla legge della vita, che è Dio.
0: Perché i dignitari ecclesiastici, i vescovi e le altre guide della Chiesa non si attengono a ciò che hanno insegnato gli apostoli e i santi della Chiesa? Perché non si attengono a ciò che la loro stessa Bibbia riporta e che viene considerato come parole di Dio, che sarebbe autentica, rivolta agli uomini, comprese le guide ecclesiastiche, ossia i sacerdoti, vescovi, cardinali e papi, che dovrebbero essere di esempio? Perché i cosiddetti dignitari ecclesiastici parlano e vivono in modo esattamente contrapposto a ciò che sarebbe il loro dovere e insegnano al popolo l'opposto delle indicazioni date da Dio per bocca profetica? Perché? È forse cristiano, oppure cattolico o luterano?
1: Anche nell'Antico Testamento possiamo leggere altre affermazioni chiare che sono contrarie al cibarsi di carne. Dio disse per mezzo del grande profeta Isaia: ma chi sacrifica un toro è come uno che uccide un uomo, e chi offre un agnello è come colui che rompe il collo d'un cane. E chi fa queste offerte è come uno che presenta sangue di maiale, e chi brucia incenso memoriale come uno che adora un idolo. In un altro passo Dio rivela per mezzo del suo profeta Isaia: quando stendete le mani, io allontano gli occhi da voi. E anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto, perché le vostre mani grondano di sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete il male dalle vostre azioni, dalla mia vista. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene, ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso.
0: In un altro passo leggiamo le seguenti parole di Dio date tramite Isaia. Che mi importa dei vostri sacrifici, dice il Signore. Sono sazio dell'olocausto di arrieti e del grasso dei vitelli. Non gradisco il sangue dei buoi, degli agnelli e dei capri. Quando venite a presentarvi davanti a me, chi reclama questo dalle vostre mani?
1: Possiamo ripetere questa domanda. Chi reclama questo dalle vostre mani? Non erano forse i sacerdoti che uccidevano gli animali destinati ai sacrifici, che bruciavano parti del cadavere e ne reclamavano altri pezzi per il loro pasto personale a base di cadavere?
0: Nei testi del profeta di Dio, Osea, leggiamo: essi offrono sacrifici e ne mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce. Si ricorderà della loro iniquità e punirà i loro peccati. E in un altro passo dice: poiché io voglio l'amore più che il sacrificio, la conoscenza di Dio più che gli olocausti. Anche per mezzo del profeta Michea e Geremia, Dio prende posizione in modo chiaro contro i sacrifici di animali, anche se ora non leggiamo questi passi nei dettagli.
1: Nel libro di Giobbe si trovano inoltre le seguenti frasi sulla natura e gli animali, e cito: ma interroga pure le bestie, perché ti ammaestrino, gli uccelli del cielo, perché ti informino, o parla alla terra perché ti istruisca, o ai pesci del mare perché te lo facciano sapere. Chi non sa fra tutti questi esseri che la mano del Signore ha fatto questo? Egli ha in mano l'anima di ogni vivente e il soffio di ogni carne umana. Quello che abbiamo letto si ritrova nell'esperienza fatta da molti mistici. Tutto ha quindi un'anima. Tutto, anche gli animali e i pesci, e tramite ogni forma di vita parla l'Eterno, il Dio vivente. Chi ha orecchi per intendere, intenda. Permettetemi quindi di ripetere: non mangiate carne, non mangiate la sofferenza degli animali. Mangiare carne è veramente contrario alla legge della vita che è Dio.
0: Cari ascoltatori, tutti i veri profeti di Dio e gli apostoli si sono espressi contro l'uccisione degli animali ed erano contrari al mangiare la carne, come lo fu anche Gesù di Nazareth. Egli, Gesù, il Cristo, dice: «In verità io vi dico che sono venuto nel mondo per abolire tutti i sacrifici cruenti e il cibarsi della carne degli animali e degli uccelli che vengono macellati dagli uomini». Questo si può leggere nel Vangelo di Gesù.
1: La casta sacerdotale ha eletto dalla sua cerchia di scribi, presbiteri e in seguito vescovi alcuni maestri della Chiesa e santi che ora definisce padre della Chiesa, rifacendosi alle loro affermazioni. Queste persone, che erano anche loro peccatori, permisero al popolo di continuare a praticare il culto dei sacrifici cruenti. Nel migliore dei casi si trattò di una concessione che venne fatta al popolo perché molti non volevano staccarsi dal culto dei sacrifici cruenti. Tuttavia, il disdegno delle forme di vita, il disprezzo degli animali è ancorato ancora oggi nei precetti della Chiesa. Il fatto che la natura, in particolare gli animali, debbano sopportare sofferenze indicibili perché gli uomini consumano la loro carne, hanno il benestare delle confessioni e delle istituzioni. Ma da parte di chi?
0: Leggiamo alcuni estratti che riportano precetti delle chiese in riferimento agli animali. Potremmo così renderci conto quali sono le forze a cui rendono servizio in realtà queste chiese. Nel Catechismo Cattolico si legge al capoverso 2417. È dunque legittimo servirsi degli animali per provvedere al nutrimento o per confezionare indumenti. Possono essere addomesticati perché aiutino l'uomo nei suoi lavori e anche a ricrearsi negli svaghi. Le sperimentazioni mediche e scientifiche sugli animali sono pratiche moralmente accettabili se rimangono entro limiti ragionevoli e contribuiscono a curare o salvare vite umane.
1: Cari amici, siate desti. Non si tratta forse di opinioni di vecchi uomini che sono diventate precetti della Chiesa, opinioni di persone che è chiaro che non hanno capito nulla della creazione di Dio. Gesù di Nazareth non ha insegnato queste cose e Dio, l'Eterno, ha insegnato esattamente il contrario per mezzo delle sue profetesse e dei suoi profeti.
0: Ma continuiamo a leggere e al capoverso numero 2418 troviamo: è contrario alla dignità umana far soffrire inutilmente gli animali e disporre indiscriminatamente della loro vita. È pure indegno dell'uomo spendere somme di denaro eccessive per alimentare e curare gli animali con accanimento, perché tali risorse andrebbero destinate prioritariamente a sollevare la miseria degli uomini. Si possono amare moderatamente gli animali, ma non si devono fare oggetto di quell'affetto che è dovuto soltanto alle persone.
1: E chi ha stabilito queste cose? Dio ha parlato in modo ben diverso tramite le sue profetesse e i suoi profeti. Gesù di Nazareth non ha insegnato queste cose. Si tratta quindi ancora una volta di opinione di uomini vecchi che è diventata un precetto della Chiesa, uomini che chiaramente non hanno capito nulla della creazione di Dio, persone avide di carne che hanno pensato soltanto al loro appetito e a nient'altro. In quale altro modo si potrebbero definire?
0: L'ex professore di teologia cattolica Hubertus Minarek, nel suo libro Papa senza aureola, dice a pagina 4: non è forse vero che in giovane età Ratzinger, che a quel tempo era ancora professore di teologia e non era né vescovo né cardinale o papa, nelle sue lezioni annunciò a gran voce davanti ai suoi studenti di teologia che ai cervi e alle lepri non sarebbe potuto accadere niente di meglio che essere uccisi da un proiettile e finire poi nel piatto dell'uomo, dato che in tal modo l'animale avrebbe portato a compimento lo scopo che gli sarebbe stato assegnato da Dio.
1: Cari amici, questa è pura blasfemia. E un teologo con idee che esprimono un tale disprezzo per la vita diventa poi Papa. Chi lo capisce, lo capisca. Questo è ciò che ha affermato il Papa attualmente in carica quando era un giovane professore di teologia, ma è soltanto la sua opinione, pura opinione umana. Ognuno esprime se stesso, e questo vale anche per Papa Ratzinger. E ognuno giudica anche se stesso, perché Dio disse: ciò che l'uomo semina raccoglierà.
0: Tramite le sue profetesse e i suoi profeti Dio disse esattamente il contrario, e nemmeno Gesù insegnò queste cose. Gesù il Cristo disse: in verità io vi dico che sono venuto nel mondo per abolire tutti i sacrifici cruenti e il cibarsi della carne degli animali e degli uccelli che vengono macellati dagli uomini.
2: Josef Ratzinger gibt in dem Buch Licht.
0: Nel libro scritto su di lui dal titolo Luce del mondo, Josef Ratzinger parla anche della sua vita interiore più intima. Io invoco anche i santi. Sono amico di Agostino, di Bonaventura, di Tommaso d'Aquino. E così si può anche dire a questi santi: aiutatemi. Fine della citazione. La storia della Chiesa ci mostra di quali valori o rispettivamente crimini abbiano dato testimonianza a questi presunti santi con la loro vita. Citiamo alcuni estratti da un libro di Karl-Heinz Deschner. Nel suo testo Storia criminale del cristianesimo, Deschner ha dedicato un intero capitolo ad Agostino. E in questo testo si legge quanto segue su questo Agostino, che sarebbe amico di Ratzinger. Agostino afferma: per appropriarsi del potere statale, la Chiesa non ha bisogno di alcuna autorità esterna, ma soltanto della sua stessa autorità che le è stata conferita da Cristo. Fine della citazione.
1: Sentendo queste cose, i deputati dei parlamenti democratici non dovrebbero svegliarsi subito, rizzare subito le orecchie? Che cosa significa questo, se non che lo Stato è completamente nelle grinfie della Chiesa? E per quanto riguarda l'autorità che sarebbe stata conferita da Cristo, non è altro che una menzogna, soltanto una menzogna. E chi è il padre della menzogna?
0: Deschner scrive inoltre su Agostino, l'amico di Ratzinger: e anche se prima furono versati fiumi di sangue, nella sua epoca continuarono ad esserci violenti ribellioni e tumulti. Più lo Stato reagiva in modo violento, più Agostino lo approvava. Il padre della Chiesa più onorato ostenta così tutta la sua grandezza, come persona che dà ordini standosene ipocritamente seduto a tavolino e come vescovo che agì in modo atroce non solo mentre era in vita, ma che fu anche l'iniziatore dell'agostinismo politico e venne preso come modello dagli inquisitori che si macchiarono di sangue per tanti secoli, come esempio per la loro crudeltà, ambiguità, bigotteria, come precursore del terrore dei rapporti medievali tra la Chiesa e lo Stato. Infatti l'esempio dato da Agostino autorizzava a gettare milioni di uomini, bambini e perfino anziani, malati gravi e storpi, attraverso il braccio civile nelle celle di tortura, nel buio pesto delle carceri e tra le fiamme dei roghi, implorando allo stesso tempo ipocritamente lo Stato di risparmiare la loro vita. Tutti coloro che in seguito diedero la caccia agli eretici li martoriarono, li arsero al rogo. Tutti i farabutti, i principi e i monaci, i vescovi e i papi poterono rifarsi e si rifecero ad Agostino, come in seguito anche i riformatori. Fine della citazione.
1: In un altro punto si legge su Agostino, l'amico di Ratzinger, e io ora cito: non aveva difficoltà a maledire lo Stato, lodando però allo stesso tempo le sue attività sanguinarie. Chi la pensa in questo modo interpreta ovviamente anche il comandamento non uccidere in modo corrispondente. Per l'intera natura e per gli animali non è considerato valido già a priori. Esso non vieterebbe, come polemizza Agostino, contro i manichei, né di sradicare un arbusto, né riguarderebbe gli animali irrazionali che devono soltanto servirci con la loro vita e la loro morte. Sottometteteli. Per Agostino, l'amico di Ratzinger, l'uomo, anche se macchiato del peccato, è sempre migliore dell'animale, che è una creatura del livello più basso. E così insultò il vegetarianismo definendolo un'idea eretica e profana. Fine della citazione.
0: Con una sola frase, Agostino, l'amico di Ratzinger, dà dei blasfemi agli apostoli e ai primi seguaci del Nazareno, ossia tutti coloro che abbiamo menzionato all'inizio della trasmissione come testimoni per il vegetarianesimo. Secondo il padre della Chiesa, Agostino, Pietro e Paolo sarebbero stati quindi eretici blasfemi. Secondo il padre della Chiesa, Agostino, gli apostoli Matteo, Mattia, Giovanni e Giacomo sarebbero degli eretici blasfemi, come pure Girolamo, che tradusse la Bibbia. Anche lui non sarebbe altro che un eretico blasfemo, perché si impegnò per il vegetarianesimo. E in ultima analisi, perfino Gesù, il Cristo, secondo Agostino, l'amico di Ratzinger, non sarebbe altro che un eretico blasfemo. E Ratzinger definisce un criminale di questo genere, che è sicuramente uno dei peggiori ed è stato comunque nominato santo dalla Chiesa, come un suo amico. Si rivolge a lui in preghiera e gli chiede di assisterlo e di aiutarlo. Per che cosa? Cosa ne pensate voi?
1: Forse è per questo che Gesù di Nazareth è ancora appeso in croce nella Chiesa cattolica, nonostante sia già risorto da molto tempo, come un trofeo sconfitto, come vegetariano blasfemo ed eretico che condannò l'uccisione degli animali per i sacrifici e per cibarsi di carne, definendolo un peccato che smascherò i sacerdoti e dimostrò chi servono veramente?
0: Altrettanto violento, sprezzante, brutale e presuntuoso come il modo di trattare gli uomini fu anche il modo di pensare di Agostino nei confronti degli animali e della natura. Senza alcuna preparazione spirituale, egli affermò semplicemente, e ora citiamo: «Pertanto, quando sentiamo non uccidere, siamo ben lungi dal supporre che sia ingiusto sradicare un arbusto, dato che in tal modo approveremmo l'assurdo errore dei manichei. Non vogliamo avere nulla a che fare con una tale follia». Fine della citazione. Ciò che Agostino definì come un errore assurdo dei manichei è però un aspetto della legge cosmica dell'unità tra l'uomo, la natura e gli animali. E per coronare il suo modo di pensiero empio e quindi satanico che ama ostentare, afferma con leggerezza: con una tale follia, ossia con la legge cosmica divina, non vuole avere niente a che fare. Un'affermazione di questo genere non dimostra forse quanto fosse primitiva e di basso livello la coscienza del padre della Chiesa cattolica Agostino, l'amico di Ratzinger?
1: Inoltre, Agostino esprime la seguente teoria, priva di qualsiasi fondamento, ed ora cito: «Se quindi non riferiamo il comandamento di non uccidere al mondo delle piante, dato che esse non sono in grado di percepire, e inoltre nemmeno al mondo irrazionale degli animali con le sue creature che volano, che nuotano, che corrono e che strisciano, dato che essi, a differenza dell'uomo, non sono dotati della ragione, motivo per cui, secondo l'ordine giusto del Creatore, essi devono essere a nostro servizio, con la loro vita e con la loro morte. Allora l'unica possibilità che rimane è di considerare il comandamento non uccidere valido soltanto per l'uomo, sia per gli altri, sia in riferimento a se stessi». Fine della citazione.
0: In un altro scritto, il padre della Chiesa Agostino insegna: «Gli animali non ricevono l'illuminazione perché gli animali non sono dotati di un'anima razionale che permetta loro di vedere la sapienza. L'uomo invece è stato creato a immagine di Dio ed è dotato di un'anima razionale per poter comprendere la sapienza».
1: Cari amici, bisogna proprio mettercela tutta per produrre così tanta mancanza di spiritualità a riguardo degli animali. Questa manifestazione di mancanza di conoscenza spirituale dimostra chi era Agostino. Gli animali non hanno bisogno di vedere la sapienza divina, essi vivono nella sapienza divina, e si può forse definire sapienza il fatto di invertire gli insegnamenti di Gesù di Nazareth nel loro contrario, come fece Agostino? Tutto ciò è al massimo definibile come cattolico, ma non ha niente a che fare con la sapienza, anzi, è il contrario. E se credete a quanto ha detto Agostino, potete naturalmente definirvi cattolici o luterani, ma non cristiani. E forse questo è uno dei motivi per cui Agostino, l'amico di Ratzinger, è stato proclamato santo. Se non fosse una cosa tanto triste e se non avesse comportato una sofferenza atroce per miliardi e miliardi di animali, si potrebbe passarci sopra commiserandolo.
0: Tuttavia le conseguenze di queste teorie così poco spirituali di Agostino sono ancora oggi parte della dottrina ecclesiastica. Perfino nel libro di Neuner Rus, La fede della Chiesa nei documenti del Magistero, a pagina 87 si legge quanto segue. Agostino ammise che era più ciò che non comprendeva di quello che era in grado di comprendere. Perciò, non mangiate carne, non mangiate la sofferenza degli animali. Mangiare carne è veramente contrario alla legge della vita che è Dio.
1: Gesù il Cristo disse: in verità io vi dico che sono venuto nel mondo per abolire tutti i sacrifici cruenti e il cibarsi della carne degli animali e degli uccelli che vengono macellati dagli uomini. Tratto dal Vangelo di Gesù.
0: Un altro amico di Ratzinger, il padre della Chiesa Tommaso d'Aquino, senza alcun fondamento spirituale e senza la minima conoscenza spirituale, formulò semplicemente la seguente teoria assurda che ora citiamo. Crediamo che soltanto l'uomo possieda un'anima sostanziale, vale a dire che vive da se stessa, mentre l'anima degli animali muore nei corpi.
1: Cari amici e cari amici degli animali, è risaputo che chi crede in qualcosa in realtà non lo sa, anche se ciò non impedì alla Chiesa di torturare in modo atroce e di far uccidere milioni di persone che credevano in qualcosa di diverso o che addirittura lo sapevano, e tra di loro moltissimi vegetariani. Anche oggi ogni uomo deve accettare questi abbagli satanici come verità divina, ossia ci deve credere, se non si vuole essere dannati in eterno, dato che si tratta della fede o dell'opinione di un padre della Chiesa.
0: Tommaso d'Aquino, l'amico di Ratzinger, afferma inoltre: nessuno pecca se si serve di una cosa per lo scopo al quale è destinata. Quindi se l'uomo utilizza le piante per gli animali e gli animali a vantaggi dell'uomo, ciò non è vietato. In fondo la vita degli animali e delle piante verrebbe conservata non fine a se stessa, ma per l'uomo. In realtà, tuttavia, non posso voler bene a una creatura priva di razionalità, poiché non è sua natura possedere un bene.
3: Citat ende aus der Summa Theologica.
0: Fine della citazione. Anche la seguente affermazione è di Tommaso d'Aquino. Chi uccide il bue di un altro non pecca perché ha ucciso il bue, bensì perché ha violato il diritto di proprietà di un'altra persona. Non si tratta quindi di un peccato riferito all'uccidere, bensì riguardante il furto o la rapina.
1: A questo punto dobbiamo assolutamente citare ancora una volta il profeta di Dio Isaia per mettere in luce le contraddizioni e ciò che è stato falsificato a favore della Chiesa. Nell'Antico Testamento leggiamo quanto segue. Dio disse tramite Isaia: chi sacrifica un toro è come uno che uccide un uomo, e chi offre un agnello come colui che rompe il collo di un cane, e chi fa un'offerta è come uno che presenta sangue di maiale. e chi brucia incenso memoriale come uno che adora un idolo.
0: Chi ha dunque ragione? Il profeta di Dio Isaia oppure il padre della Chiesa Tommaso d'Aquino? Sarebbe pertanto coerente togliere dalla Bibbia il profeta di Dio Isaia, anche se così non sarà più così voluminosa. Oppure si dovrebbe riconoscere che Tommaso d'Aquino è un padre della Chiesa falso, è un santo falso, e definirlo un eretico che profana la sua dignità ecclesiastica e quindi in un certo senso togliergli la nomina a santo.
1: Che razza di amici che ha Papa Ratzinger, roba da non credere. Ma queste contraddizioni non dimostrano forse chi serve la Chiesa? La Chiesa non vuole aver nulla a che fare con i profeti di Dio. E questo fino ad oggi. E perché? I concetti assurdi e infondati di questi maestri della Chiesa, che secondo le leggi di oggi sarebbero dei criminali e le cui teorie sono state spesso contraddette già da molto tempo dalla scienza, anche per quanto riguarda il vegetarianesimo, valgono ancora come metro di misura per ogni cosa. E Papa Ratzinger si rivolge in preghiera a questi maestri della Chiesa chiedendo di aiutarlo e di assisterlo. Ma Gesù il Cristo disse: «In verità io vi dico che sono venuto nel mondo per abolire tutti i sacrifici cruenti e il cibarsi della carne degli animali e degli uccelli che vengono macellati dagli uomini». Questo si trova nel Vangelo di Gesù. Perciò vi preghiamo, non mangiate carne, non mangiate la sofferenza degli animali. Mangiare carne è veramente contrario alla legge della vita che è Dio.
0: Anche la ricerca e la scienza vengono relativizzate e frenate dal catechismo e dai dogmi della Chiesa, che si presume siano infallibili e vengono in tal modo costrette in modo velato ad ubbidire alla Chiesa. Nella raccolta di dogmi La fede della Chiesa di Neuner Ross, al numero 108 si legge infatti: «Precetto per la ricerca. Anche la scienza moderna si impegni per il grande compito della spiegazione degli scritti cattolici». Fine della citazione.
1: Come se le scoperte della fisica dei quanti dovessero prima richiedere al Papa il permesso per la loro esistenza.
0: E al numero 98, ma la Sacra Scrittura è parola di Dio e quindi infallibile. La ricerca scientifica non può mai ignorare il fatto che non possono esistere contraddizioni tra la parola della Sacra Scrittura e i risultati della ricerca scientifica.
1: E se la scienza volesse definire totalmente assurde le idee paradossali dei maestri della Chiesa, ciò non è possibile, perché i maestri della Chiesa non lo vogliono, e questo nel XXI secolo.
0: Numero 102. Molti attacchi contro la Sacra Scrittura muovono dal campo della scienza naturale. Essi sono tanto pericolosi perché, attesa l'alta considerazione in cui è tenuta la scienza, sono molto taglienti. Fine della citazione.
1: Gesù il Cristo dice: «La verità vi renderà liberi». Da che cosa? Non è forse dalle chiese e dalle religioni esteriorizzate con i loro insegnamenti errati e i loro sacerdoti ipocriti che insieme a tutti i riti, i dogmi e le cerimonie tanto false e distorte provengono tutti dal paganesimo?
0: Numero 103. Non ci possono essere contrarietà tra il teologo e il fisico, purché entrambi rispettino i loro limiti. Fine della citazione.
1: Parole chiare rivolte ai fisici: tenete la bocca chiusa e non disturbate la nostra cerchia. dovrebbero rifarsi soltanto al monito di Sant'Agostino e guardarsi bene dal diffondere cose sconosciute, ma per quanto riguarda ciò che essi presentano con le loro opere in contraddizione alla nostra scrittura, ovvero alla fede cattolica, dobbiamo in qualche modo dimostrare e perseverare nella fede indubbia, che è errato. Fine della citazione. E se dovesse prima o poi succedere che la scienza indipendente e la ricerca indipendente sulla storia dovessero prendere il sopravvento e influenzare l'opinione del popolo, portando così alla luce tutti i terribili crimini commessi dalle chiese, la Chiesa insiste con tutte le sue forze sul fatto che tutte queste atroci verità sarebbero semplicemente false. Questo è uno stile cattolico. E se i signori della Chiesa credessero veramente di essere stati chiamati dall'Eterno Spirito dell'Amore, da Dio, l'Eterno, perché hanno così tanta paura della scienza?
0: Tuttavia, dal momento che non è così, perché Dio non ha nominato alcun sacerdote e non ha fondato alcuna chiesa di pietra, ma piuttosto il contrario, molte scoperte scientifiche che non si adeguano ai calcoli fatti dall'alto clero o che potrebbero limitare la loro immensa pretesa di potere, la loro avidità e il loro egoismo, vengono distorte in modo che ricerche scientifiche innovative e rivoluzionarie vengano ritenute false secondo gli insegnamenti della Chiesa. Questo è di nuovo lo schema cattolico. Non lasciamoci ingannare, proprio per quanto riguarda la nostra alimentazione e in particolare l'alimentazione vegetariana. Molti medici e molti esperti nutrizionisti sanno che l'alimentazione vegetariana è da consigliarsi per il corpo umano, già per motivi di salute. Si può semplicemente fare una prova. Forse vi chiederete che cosa insegnano i catechismi e i dogmi e i precetti delle chiese nel caso in cui i cosiddetti fedeli non rispettino le leggi delle chiese. La risposta è la seguente. L'unica alternativa che la Chiesa offre alle sue pecorelle in caso di disobbedienza alle leggi della Chiesa create da uomini è la dannazione eterna. Nessuno deve credere a una cosa del genere. Dio è amore. Egli non condanna nessuno dei suoi figli amati. Nessun padre terreno condannerebbe in eterno suo figlio, e tantomeno Dio, l'Eterno, che ci ha contemplati e creati come suoi figli spirituali. Così facendo, agirebbe lui stesso contro le sue eterne leggi inviolabili. La dannazione eterna è un insegnamento umano, è uno dei più cattivi e abominevoli schemi nei confronti di Dio commessi dai sacerdoti. È pura blasfemia.
1: Cari amici, cari ascoltatori e ascoltatrici che ci seguite alla radio e alla televisione, siamo arrivati al termine della nostra prima parte di questa serie di trasmissioni. Nella seconda parte parleremo di quanto sono bestiali le festività cristiane, come la Pasqua e il Natale. Si tratta in fondo di feste del macello, di sacrifici, prima delle quali vengono macellati in modo atroce miliardi di animali, per soddisfare le brame dei cannibali che si cibano di animali, con la benedizione di un clero pagano.
4: Um die Begierden der Tierkannibalen mit dem Segen der heidnischen Kirchmänner zu stillen.
1: Permetteteci ancora una volta di ricordarvi le parole di Gesù di Nazareth. Gesù, il Cristo, dice: in verità, io vi dico che sono venuto nel mondo per abolire tutti i sacrifici di sangue e il cibarsi della carne degli animali e degli uccelli che vengono macellati dagli uomini. In principio, Dio diede a tutti i frutti degli alberi e i semi e le erbe come cibo, Ma coloro che amavano se stessi più di Dio e del loro prossimo fecero degenerare le proprie usanze e portarono malattie nei loro corpi e riempirono la terra di brame e di crudeltà. Non è versando sangue innocente, bensì con una vita in rettitudine che troverete la pace di Dio. Voi mi chiamate il Cristo Dio e dite il vero, poiché io sono la via, la verità e la vita. Seguite questa via e troverete Dio. Cercate la verità e la verità vi renderà liberi. Questo si trova nel Vangelo di Gesù. Cari amici degli animali, con queste parole del Cristo Dio desideriamo congedarci per oggi. Se lo desiderate, mettetevi in ascolto per la seconda parte di questa trasmissione. Vi auguriamo delle buone giornate e restate desti, siate dei veri amici degli animali. Arrivederci e un saluto in Dio.
4: Gott zum Gruß.

0: Zum Jahreswechsel fassen viele Menschen.
1: Alla fine dell'anno, molte persone si ripropongono cose buone per il nuovo anno che corrispondono alla volontà del Signore. Preghiamo insieme che questi buoni propositi che corrispondono alla volontà dell'Eterno divengano realtà. E se anche noi ci siamo riproposti qualcosa, rimettiamo tutto questo nelle nostre preghiere. Preghiamo dal nostro cuore, immergendoci nel nostro interiore e ponendo i nostri pensieri di preghiera sul centro del Cristo, in modo che a partire dal centro del Cristo scorra una fiamma dell'amore che ricolma i nostri pensieri di preghiera, in modo che le nostre preghiere raggiungano molte persone che possono così agire in base alla volontà del Signore e così che la fiamma del Cristo divenga più grande. Il vecchio anno giunge al termine. Entriamo con le sensazioni nella luce del Cristo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo e rivolgiamo i nostri sentimenti nel nostro interiore. Ringraziamo colui che ci ama, che agisce incessantemente per guidarci sulla via verso la vita, verso l'Eterno Padre, il Cristo in noi. Nella preghiera di ringraziamento che rivolgiamo verso il nostro interiore, sentiamo una certa confidenza tra il Cristo e noi che preghiamo. Rivolgiamo un ringraziamento verso l'interiore e percepiamo la luce del Cristo che accoglie il nostro ringraziamento. Se rivediamo brevemente alcune cose di quest'anno nella nostra coscienza, sentiamo che abbiamo motivo di ringraziare. Ringraziamo di tutto il cuore nel nostro interiore. Nello spirito dell'Eterno Padre siamo tutti fratelli e sorelle. Noi tutti abbiamo un unico Padre che chiamiamo semplicemente Padre o Dio. Nostro Padre è l'amore eterno e infinito. Ci ama. Il grande amore dimora nelle nostre anime. Irradia tramite la scintilla di redenzione e ci dona coraggio, ci dona forza, ci circonda con l'amore universale dell'essere eterno. Il nostro respiro è tranquillo e ci rivolgiamo sempre più verso l'interiore, verso la luce del Cristo che irradia nelle vicinanze del nostro cuore. Nella preghiera impariamo ad avere confidenza con Dio, nostro Padre, poiché noi siamo Suoi figli, Suoi figli e figlie. Preghiamo nel nostro interiore con la parola Padre e affidiamoci completamente a Lui. Ringraziamolo, poiché Lui ci è vicino tramite il Cristo, perché possiamo tornare a Lui tramite il Cristo. Ringraziamo profondamente e percepiamo la confidenza tra Dio e l'uomo. Non siamo da soli. Noi siamo amati.
0: Lassen wir diese Empfindungen in unsere Gedanken einströmen.
1: Facciamo fluire queste sensazioni nei nostri pensieri. Non siamo da soli. Noi siamo amati. Facciamo un fascio di questi pensieri e chiediamo al Cristo di portarli a tutte le persone che in questo momento si sentono da soli, che i nostri pensieri possano essere una luce di riconoscimento nei cuori soli, una sensazione che li fa sentire che non sono da soli, che sono amati dal grande, eterno Spirito dell'amore, Dio, nostro Padre. Eterno Dio, Tu sei la luce creatrice dell'unità possente e cosmica. Noi tutti siamo esseri dell'unità cosmica e possiamo sperimentare l'unità nella preghiera. Se lasciamo che nel nostro interiore sorgano le immagini, immagini in cui ci sono le sensazioni e i sentimenti degli uomini, degli animali, delle piante, dei minerali, di tutta la creazione. E così permettiamo che si formino delle immagini della Madre Terra. In noi si formano immagini di animali, di piante e minerali. Percepiamo in queste immagini.
0: Leben empfindet.
1: La vita percepisce.
0: Leben ist Liebe.
1: La vita è amore.
0: Tiere strömen uns.
1: Gli animali
0: ihre Liebe zu.
1: Trasmettono verso di noi il loro amore.
0: Pflanzen erwachen in unseren Bildern.
1: Nelle nostre immagini si risvegliano le piante che vivono
0: Mineralien strahlen.
1: I minerali irradiano.
0: Und schenken uns das Gefühl.
1: E ci donano la sensazione.
0: Dass sie ein Teil von uns sind.
1: Di essere una parte di noi.
0: Die Essenz von Sonnen und Planeten.
1: L'essenza dei soli e dei pianeti scorre nel nostro interiore. La nostra coscienza si amplia. In essa fluisce il cosmo intero. Percepiamo l'infinito al di là del tempo e dello spazio. È Dio in noi, l'unità. Diviene sempre più ampia. Il nostro corpo è insignificante. L'infinito scorre attraverso di noi e tira i nostri sensi nell'infinito, nell'eterno essere. Innumerevoli soli si irradiano attraverso di noi. Innumerevoli pianeti pulsano in noi. Esseri della luce non sono lontani da noi. Ci sono vicini. Sì, sono una parte di noi. I regni della natura, dell'eterno essere, scorrono attraverso di noi. I regni della natura, della materia, ci infiammano. Siamo immersi nella luce. Che non conosce né tempo né spazio. Ci sentiamo quale essere dell'infinito. Noi siamo amati. Attraverso di noi respira l'alito dell'Onnipotente. Percepiamo l'amore di Dio e la confidenza con Dio, che è nostro Padre.
0: Unser Atem geht ruhig und tief.
1: Il nostro respiro scorre tranquillo e profondo.
0: Wir fühlen
1: percepiamo
0: einen großen
1: un grande ringraziamento che proviene dall'anima. L'anima ringrazia l'Onnipotente. Siamo completamente silenziosi e percepiamo la nostra anima che prega.

0: Es betet.
1: Prega.
0: Für die kranken Brüder und Schwestern.
1: Per i fratelli e le sorelle malati.
0: Es betet.
1: Prega.
0: Für alle Menschen.
1: Per tutti gli uomini.
0: Die mit Sorgen beladen sind.
1: Che sono appesantiti da preoccupazioni.
0: Still und ruhig.
1: L'anima prega nel silenzio, tranquillamente, e dona consolazione a tutti coloro che sono disperati. Prega affinché tutti quelli che vivono in prigionia ricevano aiuto. La nostra anima prega per la pace in questo mondo. La nostra anima ringrazia e si inchina davanti al grande e buon spirito.

torniamo indietro da noi, gli uomini, e percepiamo di nuovo il nostro corpo e sappiamo: noi non siamo soli, noi siamo amati, siamo circondati della forza infinita. In questa consapevolezza vogliamo collegarci e cantare insieme la canzone dal titolo Grande e Buon Padre. La cantiamo nel mondo affinché sempre più persone giungano al Cristo nel loro interiore.

0: für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, oggi vorrei leggere una frase pervenutami tempo fa per iscritto da parte di un conoscente.
0: Ein bekannter schriftlich zukommen ließ. Er meinte,
1: mi scrisse,
0: jeder Mensch
1: ognuno ha un valore unico,
0: weil jeder
1: perché ognuno è un unicum speciale. Quando due conoscenti si incontrano, in realtà nessuno sa chi è l'altro. La vedete anche voi così? Molte persone sono molto chiuse e spesso molto tristi e depresse. Se ci apriamo per il bene, per Dio in noi, poi svanisce questa nostra condizione. Poi possiamo andare incontro al nostro prossimo in modo aperto e sincero, perché lo abbiamo accolto in noi. Vi auguro una giornata di successo spirituale.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Se la giornata odierna, che è un sabato, è già un giorno libero e di riposo per voi, avrete sicuramente tempo per riflettere su voi stessi e forse anche per pregare più a lungo e profondamente. Per farlo potreste ritirarvi e, se lo desiderate, fare una breve meditazione sulla vicinanza di Dio.
0: Denken wir immer daran, Gott ist unser ewiger Vater.
1: Ricordiamoci sempre che Dio è il nostro eterno Padre. Per questo non siamo mai abbandonati e perduti, poiché Dio ci ama.
0: Es gibt nichts Größeres als Gottes Liebe.
1: Non esiste nulla di più grande dell'amore di Dio. Egli è l'amore assoluto, perfetto e altruistico. Questo amore assoluto che si irradia in tutto l'universo e che anche in ognuno di noi è l'amore che si immedesima in noi, che si prende cura di noi, che desidera renderci liberi dal peccato, da paure, disperazione, depressioni e altri aspetti umani. Se pensiamo ogni giorno che Dio, questo amore infinito, è nostro Padre, allora prenderemo anche coscienza di essere figli di Dio. Quali figli consapevoli dell'Altissimo, figli di questo amore infinito, percepiremo nel nostro cuore il desiderio di avvicinarci a questo amore eterno e infinito, all'amore di Dio, poiché l'amore di Dio è la nostra culla. Siamo nati dal cuore dell'amore, che ci ha posti nella culla dell'amore, nel potente universo, nella legge eterna dell'amore.
0: Mögen wir uns eventuell auch weit von Gott,
1: anche se forse ci siamo allontanati molto da Dio e dal nostro vero essere originario eterno, nel suo cuore siamo i suoi figli, privi di colpa, come Dio ci ha creati dal suo cuore e ci ha posti nella culla dell'universo, nell'amore infinito, nella legge dell'essere. È così che Egli ci vede. Ed è così che Egli ci vuole riavere presso di sé, nel suo cuore, nella legge eterna dell'amore, nella patria eterna.
0: Unsere Seele strebt heim.
1: La nostra anima anela a tornare a casa. In veste terrena, come esseri umani, ognuno di noi dovrebbe purificarsi con la forza del Cristo, alimentare dentro di sé la fiamma redentrice e ridivenire così l'amore altruistico per poter rinascere nella legge eterna, in Dio, nella nostra patria. Lì potremo vivere di nuovo in pace, pieni di gioia, felicità e in unità nell'amore altruistico, nella legge eterna.
0: Das wahre Selbst ist die selbstlose Liebe.
1: Il vero sé è l'amore altruistico, è la legge eterna, siamo noi, ognuno di noi nell'essere eterno, poiché Dio, nostro eterno Padre, ci ha contemplati nel suo cuore e ci ha creati come esseri dell'amore, come vero sé, la legge dell'amore.
0: Sind wir das wahre Selbst?
1: Quando saremo ridivenuti il vero sé, ossia la legge dell'amore eterno e infinito, allora irradieremo l'amore eterno e non dipenderemo più dall'apparenza dell'amore, dall'amore altruistico che è stato invertito nell'amore egocentrico. Allora non ci appoggeremo più al nostro prossimo. Non staremo più nell'ombra della comunicazione umana egocentrica che dice: se tu dai a me, io do a te.
0: Haben wir von der Ich-Bezogenheit?
1: Quando saremo passati dall'egocentrismo alla vita in Dio, l'io sono, allora staremo nella luce di Dio e irradieremo la luce di Dio. Ciò apporta stabilità, vicinanza a Dio e comunicazione con l'essere eterno. Non ci illumineremo più reciprocamente con la luce apparente del basso ego. E non vorremmo più risplendere davanti al nostro prossimo, poiché irradiamo l'amore di Dio e la sua sapienza.
0: Wir benötigen nicht mehr das Lob.
1: Non avremo più bisogno della lode del nostro prossimo, del suo riconoscimento, della sua approvazione umana, poiché noi siamo. Chi è non vuole essere e non vuole nemmeno avere, poiché possiede la pienezza.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, se lo desiderate, potete portare con voi questi pensieri nella vostra giornata e prendere più volte coscienza che Dio non è lontano. Egli è così vicino e vi ama, ama me, ama tutti noi.
0: Gehen wir so in den Tag.
1: Se affrontiamo la giornata in questo modo, diverrà sicuramente una giornata appagata. E se alla sera rivedete ancora una volta la vostra giornata, potreste chiedervi se siete riusciti a prendere continuamente coscienza della vicinanza di Dio.
0: Wenn ja, dann haben Sie sicherlich gespürt, wie Ihnen.
1: Se siete riusciti a farlo, avete sicuramente percepito come già soltanto il fatto di orientarvi su Dio vi ha donato speranza e forza, che racchiudono anche fiducia e pace.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, anch'io quindi già ora, sabato mattina, vorrei augurarvi una giornata colma di pace. qualsiasi cosa vi porti questa giornata, Dio è sempre presso di voi. Dio è in ognuno e con tutti.
0: Ich wünsche Ihnen von Herzen einen guten Tag.
1: Vi auguro di cuore una buona giornata e al termine della giornata anche una buona notte e un buon sonno. Se lo desiderate, potete ascoltarci di nuovo domani mattina.

0: Meditation.
1: Meditazione.
0: Ich meditiere.
1: Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio e scoprire la grande vita per giungere a Lui, l'unico universale.
0: Heilige Ursubstanz meiner Seele.
1: Sacra sostanza primordiale della mia anima, ti prego di darmi la forza per liberare la mia coscienza. Io sono spirito dal tuo spirito ed amore dal tuo amore.
0: Ewige Ursubstanz meiner Seele.
1: Eterna sostanza primordiale della mia anima. Tocca la mia indole umana e risveglia in me pensieri nobili e luminosi. Eterna sostanza primordiale della mia anima, nobilita il mio animo ed eleva la mia coscienza alla spiritualità. Eterno essere, ridonami il dinamismo interiore e la giovinezza del mio corpo spirituale.

Desidero sviluppare la vita interiore che libera l'anima e l'uomo. La mia anima si libera dalla guarigione della sua bassa indole. La sostanza primordiale della mia anima mi chiama. Lo spirito della vita mi risveglia. Io richiamo la sostanza primordiale, l'Io sono. Io sono, poiché Dio è. L'Io sono mi risveglia. Esso scorre nella mia coscienza, pervade tutte le cellule del mio corpo con il suo alito. Io sono spirito.

0: ewigen.
1: Mi risveglio alla coscienza dell'Eterno.
0: Meine Gehirnzellen reinigen sich.
1: Le mie cellule cerebrali si purificano dai pensieri non essenziali e inutili. La mia anima ed il mio corpo percepiscono l'io sono, lo spirito fluente, lo spirito.

0: sono sostanza primordiale. Io sono in eternità. L'Eterno è la forza universale ed eterna in me. L'anima e l'uomo attingono alla sostanza primordiale, alla vita. Io sono la vita.
1: Ich erwache im Bewusstsein des Ewigen.
0: Mi risveglio nella coscienza dell'Eterno e lo Spirito che fluisce in Eterno scorre ora più intensamente dentro di me.
1: Der Geist Gottes speist meine Seele.
0: Lo Spirito di Dio alimenta la mia anima e ristora ogni cellula del mio corpo.
1: Ich bin im Geiste Gottes erwacht.
0: Io mi sono risvegliato nello Spirito di Dio.
1: Meine niederen Gedanken,
0: i miei pensieri meschini si allontanano sempre più da me.
1: Meine Sinne veredeln sich.
0: I miei sensi si nobilitano.
1: Ich bin Geist aus seinem Geiste.
0: Io sono spirito del suo spirito. Amore del suo amore.
1: Ich bin Kraft und machtvoll durch den in mir wirkenden Geist.
0: Io sono pieno di forza e potenza grazie allo Spirito che opera in me. Affermo la sostanza primordiale del mio essere.
1: Ich bin göttlich.
0: Io sono divino.
1: Das Niedere schwindet.
0: Le cose infime scompaiono.
1: Hohe Kräfte lassen mich erkennen.
0: Forze superiori mi fanno comprendere che io sono il Tempio dello Spirito Santo.
1: Ich erwache mehr und mehr.
0: Mi risveglio sempre più alla coscienza della sostanza primordiale. La fonte dell'eterno amore scorre dentro di me.
1: Die Partikel meiner Seele.
0: Le particole della mia anima e le cellule del mio corpo si purificano nella sostanza primordiale, nello spirito.
1: In mir erwachen edle Gedanken.
0: In me si risvegliano pensieri e sentimenti nobili e una vita nella virtù. Io sono il Figlio immortale dell'Altissimo.
1: Es wird still in mir.
0: In me si fa silenzio. L'eterna corrente, la sublime coscienza della mia anima mi libera dall'inquietudine che ancora si trova in me.
1: Ich werde still.
0: Io divengo silenzioso. Le sensazioni ed i pensieri del mondo che riaffiorano di tanto in tanto si allontanano sempre più da me.

prima del mio eterno essere, è amore. Dall'amore si effonde il silenzio. Io sono silenzio.

0: Spirito.
1: Ich bin Licht.
0: Io sono luce della sua luce.
1: Der Urgrund meines ewigen Wesens.
0: L'amore, l'origine del mio eterno essere, mi ammonisce affinché io viva in modo puro e virtuoso. L'amore eterno mi aiuta a risolvere le mie pene e le mie preoccupazioni. Mi riconosco nella vita, nell'amore di Dio. Io sono la vita che proviene da Dio.

0: L'amore trasforma l'irrequietudine in calma. I pesi in forza di sostegno. La malattia in salute.
1: Ich bin aus dem Geiste Gottes.
0: Io provengo dallo Spirito di Dio.
1: Ich atme tief und
0: respiro profondamente e liberamente.
1: Der erweckende Strom,
0: la corrente che mi risveglia, la salvezza della mia anima, pervade ogni particola dell'anima ed ogni cellula del mio corpo. La luce di Dio splende dentro di me. Percepisco il chiaro raggio dell'amore divino e la sua forza che mi riscalda. Immerso nella luce del Cristo, sento l'eterna forza in me.

un figlio di Dio che esiste in eterno, che vive in eterno. La luce del Cristo mi pervade. Il mio corpo è leggero e pieno di slancio. La luce della divinità mi vivifica. La luce della divinità mi rende sempre più libero da tutti gli influssi dell'ambiente che mi disturbano. Respiro il soffio dell'Onnipotente, la sua eterna forza. La luce di Dio irradia anima e corpo. Io sono ricolmo della luce della divinità. Io sono libero. Io sono in armonia. Io sono esistenza divina.

sono pervasi dalla luce della divinità. Sono lontano dai pensieri e dai sentimenti terreni. Risvegliato nel Cristo, penso, vivo ed agisco in Lui. Io sono nel Cristo e il Cristo è in me. Io sono rinato nel Cristo. Che io possa vivere completamente in Cristo e permanere in Lui. Quiete e profonda pace mi inondano.

0: erwacht in Christus.
1: Mi sono risvegliato nel Cristo.
0: Im Bewusstsein der Göttin.
1: Io sento, penso, parlo ed agisco nella coscienza dell'amore divino. Affermo l'assoluto in me. Io sono in Dio e Dio è in me.
0: Ich bin göttlich.
1: Io sono divino.

0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, che ci seguite alla radio e alla televisione, vi salutiamo cordialmente per questa trasmissione della serie Il vostro momento di interiorizzazione, lo spirito libero. Oggi, con il tema Vivere con Dio è più facile, la domanda sul senso e lo scopo della nostra vita terrena è sempre in primo piano. Tuttavia, la domanda in merito a Dio lo diviene sempre meno. Perché? Perché la maggior parte degli uomini pone sullo stesso piano Dio e le istituzioni ecclesiastiche, e anche perché molte persone sono letargiche e indifferenti. Tuttavia, chi percepisce il mondo con sensi desti e impara a leggere tra le righe, non può fare a meno di constatare che questo mondo perde sempre di più i suoi valori. Valori spirituali elevati, etica, morale, educazione e un atteggiamento positivo verso la vita, verso tutta la vita nel suo insieme, si sgretolano sempre di più. In fondo si può dire che le condizioni di questo mondo sono il risultato dei pensieri degli uomini. Se osserviamo i nostri pensieri, ci accorgiamo che incessantemente ci passano per la testa i pensieri più disparati. Così, detto in modo generale, per vivere una vita in modo cosciente, è indispensabile avere ordine nei propri pensieri. Tuttavia, se persone sensibili finiscono sotto l'influsso di onde magnetiche create artificialmente, può derivarne un grave influsso e le persone colpite possono soffrire di diversi sintomi, fino a giungere alla letargia, all'indifferenza e molto di più. Sì, avete sentito bene. Esiste una sorta di manipolazione attraverso onde magnetiche create artificialmente per influenzare i pensieri. Anche, ad esempio, attraverso i cellulari o la televisione. Certo, esistono addirittura brevetti per questo. Ognuno può andare a leggerli e apprendere in qualche modo come si cerca di influenzare le persone. Lo si trova anche in internet. A questo proposito ci è stato inviato un articolo appunto da internet in cui si parla di come vengono influenzati i pensieri delle persone attraverso onde elettromagnetiche e come è possibile proteggersi da questo. E l'autore scrive che l'unico modo di proteggersi da influssi esterni è vivere nel presente. E per questo abbiamo scelto oggi questo tema e con esso vogliamo far conoscere perché è necessario vivere con Dio. Infatti Dio è sempre presente. Cari amici, ciò di cui parliamo qui non è fantascienza. Chi vuole informarsi su questo argomento può andare a guardare in internet, ad esempio, sotto la voce Mind Control, ossia controllo della mente. Anche nelle prossime puntate di questa serie Vivere con Dio è più facile, torneremo nuovamente su questo aspetto. Tuttavia, oggi vogliamo cominciare esercitandoci nel controllo dei nostri pensieri e vivendo nel presente. Infatti, già così ci accorgiamo che vivere con Dio è più facile. E con questo ci troviamo subito al centro del nostro tema.
1: Fin dall'inizio vogliamo precisare che non apparteniamo ad alcuna religione esteriore. Ci sforziamo di vivere la religione interiore. Si tratta della fede attiva in Gesù, senza un indirizzo istituzionale ecclesiastico. Non crediamo al Dio della Chiesa, tuttavia crediamo fermamente all'eterna intelligenza universale che mantiene tutto nelle sue mani. L'intelligenza universale dell'infinito, dell'universo, la legge di tutti i soli, di tutti gli astri, la legge presente nella natura, negli animali e in fondo anche in voi, in tutti noi, e più esattamente nel profondo della nostra anima. E se ora dite, io non credo neanche nell'intelligenza universale, forse allora credete in un creatore. Forse credete addirittura all'unico vero Dio che non si trova nelle religioni esteriori. Forse credete anche all'esistenza dell'anima. Se è così, allora ascoltate attentamente, poiché, cari amici, alcuni di noi lo possono testimoniare. Vivere con Dio è più facile.
2: Si prospetta una nuova era. Percepiamo già l'avanzare con impeto di ciò che Dio, l'Eterno, ha annunciato tramite i profeti del Vecchio Testamento. Anche oggi non tace. Da più di 35 anni si rivela tramite Gabriele. Annuncia l'epoca dello Spirito, l'epoca del Cristo, la nuova era in cui vivono uomini dello Spirito e adempiono le leggi dell'amore nelle loro opere. Le leggi dell'amore sono la legge universale, la legge della creazione dell'eternità. Noi, in Occidente, definiamo lo Spirito universale che è amore, Dio.
0: La massa degli uomini è ancora orientata all'esteriore, appartiene ancora al mondo materiale ed è schiava del modo di pensare intellettuale. Così alcuni credono che il progresso debba avanzare, le comodità e i piaceri della vita debbano crescere maggiormente in modo che la vita nel settore materiale divenga sempre più piacevole e più facile. Tuttavia molti percepiscono, o ne sono coscientemente colpiti, di dove ha portato e sta portando il modo di pensare ed aspirare materialistico. Per questo molti cominciano a cercare la vera vita, cercano il contenuto della loro vita e si chiedono perché vivono e che senso ha la vita.
1: Lasciatevi toccare dallo spirito eterno universale, l'intelligenza universale, e non disperate per tutte le cose brutte che vedete e che avvengono ovunque. L'esistenza di molti è soltanto un vegetare. Nonostante tutti credano di doversi assolutamente conquistare un pezzo di questa torta del benessere che si sta già disfacendo. Cari amici, rivolgetevi a colui che è irremovibile al di sopra di ogni contrarietà. Approfondite la vostra fede per adempiere ciò che Gesù di Nazareth ci ha rivelato. Egli ci ha fatto comprendere che è solo l'azione in senso spirituale che conta, perché ci fa percepire che al di là dell'ipocrisia e del sentirsi abbandonati e disperati, c'è ancora qualcosa di veritiero che rimane di valore imperituro. Dal profondo dell'anima di ognuno di noi affiora qualcosa che ci vuole afferrare e compenetrare, qualcosa che desidera ricordare anche a voi che un tempo possedevate qualcosa e che in fondo la possedete ancora. È lo Spirito di Dio nel profondo di ogni anima, nel profondo del vostro, del nostro interiore, nella parte più profonda della nostra anima.
2: Nella maggior parte dei casi abbiamo disimparato a pregare e quando preghiamo dimentichiamo spesso di adempiere ciò per cui abbiamo pregato. Gesù però insegnò: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è un uomo saggio. Siate quindi saggi, dato che nel conscio si fa sentire qualcosa che non si trova in questo mondo, ma giace e parla nell'uomo stesso, o più precisamente nell'anima dell'uomo, e che desidera toccarvi e guidarvi. Sciogliete le catene del modo di pensare e aspirare terreno e giungerete a ciò che è sepolto sotto l'ego umano e le mire superficiali.
1: Lasciate che la penombra interiore si rischiari nella domanda: esiste Dio? Lasciate maturare in voi questa scoperta. Esiste un Dio, il Dio dell'amore illimitato, della libertà illimitata, dell'aiuto illimitato. Spezzate le catene del dubbio e pregate a colui che nel profondo della vostra anima dice: io sono l'io sono. Credete fermamente al fatto che Dio non punisce, non castiga. Egli si dona a voi se vi aprite per Lui. Proprio noi occidentali preghiamo il Padre nostro. Pochi però hanno riflettuto su cosa significa Padre nostro, che sei nei cieli. Il Padre è in cielo. Tuttavia il suo spirito è in voi, in noi. L'amore dell'Eterno Spirito, dello Spirito di nostro Eterno Padre, è la nostra vera vita, il nostro vero essere. Lasciatevi toccare, poiché senza Dio non c'è alcuna crescita né avanzamento. Non avete bisogno di crederci, basta guardare in questo mondo. La maggioranza degli uomini si allontana sempre più da Dio. Perché? Perché corre dietro a degli intermediari, a coloro che fanno credere di poterli condurre a Dio o che promettono loro grandi cose. Tuttavia, di tutto ciò non si è realizzato nulla. Sono le cosiddette guide religiose che sono diventate loro stessi delle catastrofi.
0: Dal momento che l'uomo segue sempre degli intermediari, le pecore cercano Dio in case di pietra. Tuttavia, lì non si può trovare Dio. Se si trovasse in esse, allora il mondo sarebbe forse migliore, dato che i fedeli della Chiesa pregano, pregano e pregano. Tuttavia, nonostante le loro preghiere, non accade nulla in questo mondo. E perché no? Perché ascoltano coloro che, messi in carica dalla Chiesa, distorcono la verità e non comprendono che cosa ha insegnato Gesù. Egli, il grande insegnante della sapienza in veste terrena, disse a noi tutti: io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo mio. Quindi, non giungete a Dio attraverso intermediari confessionali, ma attraverso il Cristo. Il suo Spirito è unito a Dio, nostro Padre, ed è sempre in noi. Ed Egli, come luce e forza, è nel profondo della nostra anima. Per questo vivere con Dio è più facile, se non si seguono gli intermediari, ma il Cristo Dio.
2: Persone che ascoltano e leggono il messaggio libero di Gesù, il Cristo, con il tempo percepiscono che Egli non è inavvicinabile o addirittura temibile. Colui che cerca Dio seriamente comprende poco a poco che Dio non si trova in istituzioni religiose, ma costituisce invece la vera fonte in ognuno di noi, la vera vita. Quindi, vivere con Dio è più facile. Ovunque andiate, o siate, o qualsiasi cosa facciate, Dio è in voi. Se questa coscienza cresce in voi acquistando forza, percepite poi che vivere con Dio è più facile.
1: Questa fonte interiore dovrebbe essere ogni giorno, ogni ora il nostro rifugio, il luogo in cui fiorisce la felicità, la pace e l'armonia, in cui l'amore cosmico, senza il quale non esiste alcun risveglio alla spiritualità più elevata, bussa continuamente alla porta, alla nostra coscienza e ci richiama a cambiare e a entrare in noi stessi, nel profondo della nostra anima. Questa è la verità che cerchiamo, alla quale aneliamo coscientemente o inconsapevolmente. Questa è la luce che cerchiamo e che è l'unica che ci può portare la pace. Cosa ci insegnò Gesù di Nazareth? Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi verrà aperto. Infatti, chi chiede riceve, chi cerca trova, e a chi bussa verrà aperto. Dio ci chiama ininterrottamente e ci ammonisce ad adempiere le leggi dell'amore, a prendere coscienza che dietro a tutto ciò che è materiale agisce la forza spirituale, l'energia eterna, Dio. Se prendiamo coscienza di tutto ciò, vivremo sempre più nella verità, con i nostri sentimenti, le nostre parole e opere, i nostri pensieri, nei comandamenti di Dio donati tramite Mosè e nell'insegnamento di Gesù di Nazareth, soprattutto nel suo discorso della montagna. Questo porta a una vita interiore cosciente di Dio, che ci dona appagamento e che con il tempo cresce anche nell'esteriore. Cambiamo, passando dall'indifferenza all'essere desti, dal negativo al positivo, dall'emozionalità al vero modo di sentire.

0: certezza che con Dio vivere è più facile.
1: Molte persone credono che ciò che è visibile sia reale. Non si sforzano di ascendere a campi più elevati della vita etica e morale e ad aspirare ai passi di una evoluzione spirituale. Chi invece si risveglia in modo nuovo ogni giorno nella coscienza che Dio è onnipresente, Dio è in noi, fa l'esperienza che vivere con Dio è più facile. Questa è la via verso una coscienza più elevata, la via verso una etica e una morale più elevate. All'inizio, la via del risveglio della coscienza Dio in noi è stretta, e così alcuni devono superare molti ostacoli. Tuttavia, chi resiste, chi lascia di venire vivo nella sua esistenza il pensiero guida vivere con Dio è più facile, otterrà vittoria su se stesso.
0: Cari amici, lasciate che in voi si risvegli la nostalgia dell'eterna fonte della vita e dite: l'unità è il possente oceano Dio, dal quale sono scaturiti tutti gli esseri e tutte le cose, e al quale tutto farà ritorno nella sua eterna legge, nel possente oceano che è Dio. Se divenite coscienti di ciò, se riuscite a credere a tutto ciò, allora comprenderete cosa significa che con Dio vivere è più facile. La vita e tutto ciò che esiste non può trapassare. Essa si assoggetta unicamente ad una trasformazione dalla sostanza più grossolana e peccaminosa verso la vita di sostanza più sottile e pura. Per giungere alla coscienza Dio in noi, dobbiamo percorrere passo per passo la via verso il nostro vero sé, che è radicato nel profondo della nostra anima. La via non passa attraverso altre persone, ma passa attraverso di noi, nell'autoconoscenza e realizzazione dei comandamenti di Dio e dell'insegnamento di Gesù di Nazaret.
1: La nostra epoca è come un grande setaccio che si scuote e scrolla ininterrottamente. E coloro che rimangono saldi in questo setaccio si accorgono che Dio è presente. Hanno nostalgia dell'eterna verità, della pace e dell'amore per Dio e per il prossimo. Nonostante tutto, rimangono agguerriti nella lotta con se stessi per scoprire la verità, per giungere alla pace e per conquistare l'amore per il prossimo. Infatti la lotta precede la vittoria. È la meta del lavoro su noi stessi, per crescere al di là del nostro piccolo ego umano, al di là delle nostre spinte emotive e tendenze, e per accedere così alla vera luce, creare la vera vita verso l'eterna coscienza, Dio. Con il tempo, questo ci porta a riconoscere che siamo esseri di luce, ai quali si dischiudono svariate forze di vita, perché siamo figli dell'infinito.
2: Questa via, vivere con Dio è più facile, ci conduce all'autoconoscenza, passando dal superamento degli aspetti umani riconosciuti, verso la libertà, verso la pace e non per ultimo, verso l'amore per Dio e per il prossimo. Il lavoro su noi stessi per raggiungere la meta non smette mai. Tuttavia, non siamo mai da soli, sia nelle situazioni esteriori che in quelle interiori. Infatti, vale sempre il principio: vivere con Dio è più facile. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici che ci seguite alla radio e alla televisione, siamo giunti al termine di questa puntata della nostra serie. Forse una o l'altra affermazione risuona ancora in voi. forse l'una

o l'altra frase può aiutarvi a fare un passo avanti nella vostra vita. Desidero ripetere ancora una frase di questa trasmissione per voi e tutti noi, che significa: lasciatevi toccare dall'Eterno Spirito Universale, dall'intelligenza universale, e non disperate per tutto quello che accade in ogni luogo e vi salta agli occhi. Se ci rivolgiamo a colui che è in noi, Dio in noi, allora ci accorgiamo che vivere con Dio è più facile. Se lo desiderate, collegatevi nuovamente per la prossima trasmissione. Fino ad allora vi facciamo i migliori auguri. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Due parole che sono importanti per la nostra vita, per la nostra anima, ma anche per la salute del nostro corpo, se ciò è bene per noi. Lo spirito cosmico, che in Occidente chiamiamo anche spirito del Cristo Dio, è la vita eterna. La vita eterna non può morire. La vita eterna che proviene dalla possente fonte del creato è sempre benessere e salute. Ogni disturbo fisico o addirittura una malattia ci indica che c'è qualcosa che non è in ordine nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri e in tutto il nostro comportamento. Quante volte preghiamo e invochiamo: buon Dio, aiutami, voglio guarire. Oppure, voglio vivere la mia vita quotidiana senza le mie depressioni, senza i miei malumori. Buon Dio, voglio essere felice e sereno. Tante persone sono deluse da Dio perché si sono rivolte a Lui chiedendogli aiuto e sostegno, ma non lo hanno ricevuto. Chi o che cosa può essere il motivo per la nostra delusione? Riflettiamo su quanto segue. Lo Spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore. Sentendo medico e guaritore interiore, alcuni ascoltatori si chiederanno: che cosa vuol dire medico e guaritore interiore? Lo Spirito di Dio, lo Spirito del Cristo Dio, è forza cosmica, onnipresente. È la vita nel profondo della nostra anima e in ogni cellula del nostro corpo, quindi anche nel nostro respiro. La vita che proviene dal profondo dell'anima è salute. Per raggiungere una guarigione globale dell'anima e del corpo, è necessario, prima di tutto, purificare la nostra anima. L'anima è quindi la base per la guarigione globale. Se la base è a posto, e ciò significa che l'uomo dovrebbe creare una certa base, riconoscendo i propri aspetti umani, diciamo anche pentendosene, sistemandoli per poi non ripeterli più, allora entriamo in sintonia con la vita nel profondo della nostra anima. Cominciamo così a entrare in comunicazione con lo Spirito del Cristo Dio, con lo Spirito che guarisce in noi. Comunicare con la base nel profondo della nostra anima ossia con la parte vera, è determinante per una guarigione globale dell'anima e del corpo, sempre con il presupposto che ciò sia bene per il nostro corpo fisico. Quando si dice Cristo guarisce, il medico e guaritore interiore tiene conto prima di tutto dell'anima e poi del corpo fisico. Come abbiamo appena sentito, dovremmo prima di tutto creare la base per una guarigione globale, per la guarigione dell'anima, affinché anche il corpo possa poi ricevere aiuto e guarigione. Iniziamo a fare ordine nella vita dei nostri sentimenti o nei pensieri ancora presenti. Per farlo, se c'è possibile, ci sediamo con il busto ben diritto. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento e chi lo desidera appoggia i dorsi delle mani sulle cosce, avvicinando i dorsi al busto. In questo modo il nostro corpo fisico assume una posizione ben diritta e noi uomini riusciamo ad accogliere meglio la forza interiore. Vogliamo ora osservare più da vicino i sentimenti ancora presenti o i pensieri che ci disturbano, per poter respirare in modo tranquillo e profondo. Controlliamo che cosa avviene dietro ai nostri sentimenti e ai nostri pensieri. È ciò che ci disturba e ci impedisce di respirare in modo abbastanza profondo. Ogni irrequietudine dovuta al nostro comportamento ci vuole dire qualche cosa. Che cosa ci occupa quindi? E che cosa possiamo sistemare ora in pensieri per respirare poi in modo più profondo? Facciamo ora una breve pausa, in modo che ognuno possa esaminare se stesso, per sistemare in pensieri ciò che provoca l'irrequietudine e si ripercuote sul nostro respiro. Se c'è qualcosa che potremo sistemare più tardi, affermiamo che lo faremo. Ci riproponiamo di sistemare ciò che non è buono dopo la guarigione del Cristo Dio. Facciamo ora una breve pausa per esaminare noi stessi.

0: Wir sind ruhiger.
1: Siamo più tranquilli, ossia più equilibrati.
0: Nun beginnen wir
1: ora iniziamo con il respiro. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Se volete, potete chiudere gli occhi. Inspirate profondamente ed espirate. Inspirate profondamente ed espirate lentamente.
0: Nun begleiten Sie.
1: Ora accompagnate il vostro respiro. Respirate portando il respiro fin nel ventre. Vi soffermate un breve momento tenendo il respiro ed espirate poi attraverso il naso o attraverso la bocca. Inspiriamo portando il respiro fin nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo attraverso il naso o attraverso la bocca. Inspiriamo portando il respiro fin nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Ripetiamo alcune volte questi esercizi di respirazione, accompagnando il nostro respiro fin nel ventre e poi espirando di nuovo. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fin nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. I nostri pensieri si sono allontanati da noi. Il sistema nervoso è rilassato. Respirate ora in modo tranquillo e profondo. Il respiro è tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il respiro è tranquillo e profondo. In base al ritmo della vostra respirazione, lasciate ora fluire il respiro. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce. Dalla fonte di forza della vita interiore, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non accompagnarmi in pensieri, ma lasciate semplicemente che tutto ciò avvenga, respirando in modo tranquillo e profondo. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce nel vostro respiro. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Ed espirate cose spiacevoli come sofferenza, dolore o aspetti di malattia. Lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro. Inspirate, inspirate.

0: ed espirate le sostanze nocive.
1: Bleiben Sie ruhig.
0: Restate tranquilli, in completa armonia.
1: Denken Sie nicht mit.
0: Non seguite le parole con i pensieri, ma lasciate fluire la vita.
1: Lassen Sie
0: lasciate fluire la vita.
1: Sie nehmen in ihrem
0: accogliete nel vostro respiro la forza guaritrice del Cristo Dio ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione ed espirate le sostanze nocive. Respirate e lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione. Lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione.
1: Una
0: musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo.

fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Accogliete nel vostro respiro il profumo del fiore cosmico. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce e voi respirate. Fluisce, voi respirate. Fluisce, voi respirate.

0: Lobsungeleit.
1: Parole che vi accompagnano.
0: Der Christus Gott.
1: Lo Spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore.

0: Il guaritore dell'anima. Ciò significa per ognuno di noi che dovremmo esaminare nella misura del possibile le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni nella nostra vita quotidiana, per poi sistemarli.
1: Sie zu beheben.
0: In questo modo creiamo la base per la guarigione globale. Allora la corrente potrà fluire e fluirà sempre più nel nostro corpo attraverso l'anima. Il vostro respiro sarà così colmo della forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Per finire, potremmo ascoltare ancora un po' di musica tranquilla e profonda.

0: Wenn Sie wollen.
1: Se lo desiderate, restate ancora un po' in questa atmosfera interiore. Possa la vostra via condurvi sempre più vicini al Cristo.
0: Denken Sie auch dann,
1: anche quando vi recate da un vostro medico di fiducia, ricordatevi che anche in lui c'è lo Spirito del Cristo Dio. E ricordatevi di respirare in modo tranquillo e profondo, perché nella calma fluisce la forza. Permettetemi di augurarvi una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gott, der Alleine, ist der eine Gott der Liebe, von Abraham bis Gabriele.
1: Dio, l'unico universale, è l'unico Dio, il Dio dell'amore, da Abramo a Gabriele. Da quando alcuni esseri si allontanarono da Dio, ossia dalla caduta, Dio, l'Eterno, ha sempre inviato profeti e profetesse. Già prima della venuta di Gesù di Nazaret, la sua parola di amore si fece varco in persone che annunciarono Dio, il Dio dell'amore. Tutti i profeti inviati da Dio parlarono del Dio dell'amore, della libertà e della bontà dell'Eterno. Quello che è stato fatto di tutto questo sta scritto su una pagina molto diversa, che non proviene da Dio, ma che è stata dettata da un'altra fonte. Tutto l'universo è ricolmo dell'unico Dio, il Creatore, l'essere primordiale, la legge universale dell'amore, che è costituita dalle sue sette forze basilari. È l'amore per Dio e per il prossimo, la legge eternamente splendente che va dal suo ordine fino alla serietà divina, dalla bontà attraverso l'amore fino alla mitezza. Mosè insegnò i comandamenti e ogni comandamento è sostenuto dall'unico Dio, il Dio della libertà, il Dio dell'amore. Dio, l'Eterno, non dimora in templi di pietra, in nessun edificio costruito dalle mani dell'uomo. Dio è in noi, e se noi preghiamo, rivolgendoci verso il nostro interiore, percepiamo che Dio è in noi. Tutti gli uomini che hanno un'anima e tutte le anime che percorrono la via che conduce a Lui sono figli dell'amore, figli del grandioso essere creatore dell'amore. Dio è la forza creatrice onnipresente in tutto l'infinito. Tutti gli astri portano in sé il suo spirito, lo spirito dell'amore. Dio è amore e sapienza in ogni albero, in tutta la natura, in ogni fiore c'è Dio, il Creatore, l'amore. Cari fratelli e care sorelle, noi seguaci di Gesù di Nazaret non abbiamo timore di lodare, rendere onore e pregare Dio, non in uno o nell'altro luogo, ma dentro di noi.
0: In der Nähe unseres Herzens leuchtet die Flamme des Heiligen Geistes.
1: Vicino al nostro cuore splende la fiamma dello Spirito Santo. Noi stessi preghiamo rivolgendoci dentro il nostro tempio di carne e ossa. Dio in noi. Dio, il grande amore, dimora in noi. Per questo inviamo il nostro richiamo a tutti coloro che ci ascoltano. Non abbiate timore. Rivolgetevi in preghiera a Lui, dentro di voi. Non abbiate timore. Noi, ognuno di noi siamo il tempio dell'amore infinito. Pregate in questo tempio, Dio in voi, Dio in noi. In questa consapevolezza pensiamo alla parabola delle vergini. Alcune avevano olio nelle loro lampade, mentre le altre dovettero andare dal venditore a comprare l'olio. Cari amici, noi non vogliamo essere tra coloro che devono prima andare dal venditore a comprare l'olio. In ognuno di noi desidera risplendere già ora la fiamma, l'epoca messianica, la luce del Cristo Dio. Insieme vogliamo far risplendere ancora di più la luce del Cristo Dio. E con il recipiente interiore che noi siamo, andare incontro allo Sposo, al Cristo Dio, che è la luce in noi. Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, è lo Sposo. Noi accendiamo la luce per la sua venuta e continuiamo ad alimentarla. Cari fratelli, care sorelle, noi non abbiamo timore, perché Lui, l'unico universale, in noi, in Cristo, suo Figlio, è presente. Il nostro richiamo, non abbiate timore, va su tutta la terra. Dio è amore onnipresente, Dio in noi. Noi stessi siamo pronti e insieme facciamo risorgere la luce interiore, Dio in noi. Dio è amore onnipresente. Facciamo ordine nei nostri pensieri. Chiediamo perdono e perdoniamo. E non ripeteremo più gli errori che abbiamo riconosciuto. Questo significa vivere nel presente, Dio in noi. Noi nutriamo la fiamma dell'amore in noi e procediamo con coraggio verso la grande luce universale, verso lo Sposo, colui che ci porta la luce, che ci avvolge, che ci guida e ci accompagna, che ci chiama e che ci indica la via che conduce con Lui, il Cristo, all'Eterno Padre. Questa è l'era messianica e sofianica. Dio è amore, Dio in noi. Cari amici, che cos'è la volontà di Dio? La sua volontà si trova nei comandamenti di Dio dati per mezzo di Mosè. Essi sono l'essenza del regno di Dio. Facciamo splendere la nostra luce interiore per il Cristo in noi. Come è stato predetto, la terra si purificherà. è stato rivelato, il Cristo Dio viene. Egli invia la sua luce che lo precede.
0: Liebe Mitmenschen, wir bereiten uns vor.
1: Cari amici, noi ci prepariamo. Insieme adempiamo la sapienza di Dio, la sua opera di azione. Facciamo divenire attiva la forza di azione, la retta azione dentro di noi. Non ci lasceremo prendere dai nostri pensieri che muoviamo e rimuoviamo di continuo. Non denigreremo più il nostro prossimo. Sappiamo che Dio in noi è amore. Dio nel prossimo è l'amore di Dio. La luce messianica, l'epoca dell'amore per Dio e per il prossimo, splende in noi. Vicino al nostro cuore fisico percepiamo la fiamma che cresce sempre più tramite l'amore per Dio e per il prossimo.
0: Unsere Gedanken, unser Wille.
1: Facciamo risplendere sempre più i nostri pensieri, la nostra volontà, le nostre opere. È questa l'epoca messianica e sofianica della bontà, dell'amore e della mitezza di Dio. Cari amici, risvegliamo le altre tre forze di Dio, dell'amore, la bontà e la mitezza. Tenendo presente che l'amore è la forza più potente nei nostri recipienti, nelle nostre lampade, vicino al nostro cuore. Cari amici, noi ingrandiamo la fiamma nella bontà infinita verso la natura, verso gli animali, verso l'intera Madre Terra, riflettendo sempre più su quello che pensiamo, su quello che diciamo e facciamo, chiedendoci se è la volontà di Dio, l'amore per Dio e per il prossimo, l'essere universale del Cristo Dio. Che cosa possiamo fare per il nostro prossimo, per tutta la Madre Terra? Noi lasciamo agire l'io sono, l'amore eterno, Dio, dentro di noi, nella coscienza della vita universale. Doniamo alla Madre Terra la nostra preghiera. Nella forza di azione doniamo agli animali, alla natura, l'amore del Creatore che si trova nei nostri pensieri. Doniamo al nostro prossimo, nel profondo della sua anima, la parola del cuore. Dio è amore. Insieme pensiamo ai meravigliosi insegnamenti di Gesù di Nazareth, il Cristo Dio. Se prendiamo spesso in mano il discorso della montagna, riconosceremo i comandamenti di Dio dati tramite Mosè, il discorso della montagna di Gesù come un'unità. Vivere tutto questo è il regno dei cieli. Non abbiate timore. Noi non abbiamo timore. Noi percorriamo la via messianica e sofianica nell'epoca dell'amore per Dio e per il prossimo. Per chi c'è posto al nostro fianco? Per il nostro prossimo, nel profondo della sua anima, quindi per il suo nucleo centrale. Per chi c'è posto nella luce del Cristo Dio, per tutto l'infinito, per il Creatore che ama tutto l'essere, per chi c'è posto nel nostro cuore, nella nostra luce, per tutta la Madre Terra, con tutti gli animali, le piante, con ogni pietra. È il Creatore dell'amore nel Cristo Dio. Noi non abbiamo timore, perché percorriamo la via dell'amore per Dio e per il prossimo. La via della grande unità universale, dell'amore senza tante parole, senza lunghe prediche, senza il cosiddetto clero. Noi, ognuno di noi, porta in sé la grande luce. Dio è l'amore in suo Figlio, il Cristo Dio, lo Sposo, che ci viene incontro. Il nostro richiamo di oggi dice: l'epoca messianica e sofianica, sotto il segno del giglio, è la via interiore dell'amore per Dio e per il prossimo. Dio in noi. Il prossimo passo sono gli insegnamenti del grado dell'ordine nell'epoca messianica e sofianica. Dio in noi. Volete percorrere anche voi questa via?

Cari amici, benvenuti a una nuova puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica. Oggi potete seguire la 15ª puntata sul grado dell'ordine. La via interiore è la via dell'amore per Dio e per il prossimo. Tramite l'autoconoscenza e orientandoci su Dio, lo spirito libero, Dio in noi, la via interiore ci conduce a valori più elevati nella nostra vita, nel rapporto con il nostro prossimo, nel rispetto verso ogni forma di vita della natura, della madre terra e dell'intera creazione. È il sentiero dell'amore per una nuova consapevolezza, per la nuova epoca dello spirito libero, l'epoca soffianica e messianica sotto il segno del Giglio. È la chiamata possente del Cristo Dio, che ci chiama tutti a rivolgerci a Lui, al suo cuore, poiché Egli è la via, la verità e la vita. È lo spirito libero che ci accompagna, che ci dà forza e riconduce all'Eterno Padre, poiché non siamo di questo mondo, ma figli e figlie di Dio, sulla via che ci riconduce alla vera patria eterna. Se lo desiderate, afferrate anche voi, come tante persone in tutti i continenti, questa mano che il regno di Dio ci porge.

0: imparate insieme a noi. Il testo, con le spiegazioni e i compiti per la via interiore verso la coscienza cosmica, ci è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Per mezzo di lei, fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, il cherubino della sapienza divina, ha rivelato il testo di istruzione. Lisa, Elena ed io mi chiamo Elisabetta, leggiamo dal testo di istruzione quale allieve tra allievi.
1: Nelle trasmissioni precedenti abbiamo già sentito più volte quanto sia importante percorrere in modo consapevole e senza fanatismo la via che conduce al cuore di Dio, per amore per Dio. Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, ci ha dato ulteriori indicazioni concrete e ha rivelato: ognuno di voi ha ancora desideri più o meno grandi. Chi percorre il sentiero che conduce a Dio dovrebbe esaminarsi, chiedendosi che cos'è ancora necessario. Se abbiamo desideri piccoli o grandi che non ci assillano né ci offuscano, ma che sono semplicemente desideri che abbiamo a volte per gioire delle cose esteriori, dovremmo esaudirli per quanto possibile, a seconda delle possibilità di ognuno. Le persone che percorrono la via interiore non si lasceranno distrarre dai pensieri vagabondi, né assillare da desideri inappagati e futili. Esse pianificano e valutano se sono necessari o no. In pensieri rimettono quindi il piano all'Eterno Dio e anche i loro desideri, che considerato il loro attuale modo di vivere, non possono essere realizzati. Chi si occupa molto dei propri desideri personali più o meno grandi fa sì che i sensi si rivolgano di nuovo verso l'esteriore e fa entrare delle dissonanze nell'anima e nel corpo. Chi si affida a Dio ed edifica su di Lui riceverà ciò di cui ha bisogno e molto di più. Gabriele disse in merito: Dio, la forza onnipotente, può guidare tutto come è bene per noi e benefico per l'anima. Dio aiuta tramite noi stessi e attraverso altre persone.
2: Anche pianificare bene fa parte dell'ordine. Nel testo di istruzione Gabriele ci dà indicazioni pratiche e concrete che ci aiutano a pianificare in modo giusto. Caro fratello, cara sorella, noi uomini abbiamo l'abitudine di dubitare di quello che facciamo e di ciò che programmiamo. Raramente affidiamo alla volontà divina quello che abbiamo pianificato. Una volta stabilito il piano, ci impegniamo a realizzarlo da soli, continuando a soppesare se andrà a buon fine o se per questo o per quel motivo non saremo in grado di eseguire quello che i nostri desideri ci spingono a fare. Se affermiamo e neghiamo contemporaneamente il piano e non lavoriamo con precisione per la sua riuscita, non solo ne pregiudichiamo l'esito, ma contribuiamo spesso al suo fallimento. Dovremmo farci guidare più da Dio, affidandoci a Lui. Ciò non significa che non dovremmo fare la nostra parte. Oh no, dovremmo semplicemente essere il guanto sulla mano del Signore. Dovremmo pianificare e affidare alla volontà divina sia il piano stesso sia quanto facciamo per realizzarlo. Questo significa che non dubitiamo più della sua riuscita, né stiamo più a ponderare il pro e il contro, ma operiamo e lavoriamo per la realizzazione del piano, senza lasciarci influenzare da pensieri assillanti e persistenti. Contribuiamo alla riuscita del progetto, restando sovrani, nella coscienza che, se rientra nella volontà del Signore, Egli guiderà le cose e gli avvenimenti come giusto che sia. Operiamo, agiamo e viviamo in questa fiducia. Questa è fiducia, concentrazione e orientamento. Se poi sarà bene per noi, il desiderio sarà esaudito e il piano riuscirà, mentre se non è bene per noi, fallirà. Dovremmo accettare entrambe le cose, sia il successo che l'eventuale insuccesso.
1: Continuiamo a leggere le spiegazioni di Gabriele. Se invece sin dall'inizio ci mettiamo a ponderare il pro e il contro e a dubitare di quanto abbiamo pianificato, impediamo a Dio di agire. Se siamo dibattuti, se valutiamo continuamente i pro e i contro, se affermiamo e dubitiamo poi del piano, può anche succedere che venga realizzato un progetto che però non è positivo per noi. In questo caso, il piano può riuscirci perché, con i nostri dubbi e le nostre reazioni umane, non abbiamo permesso a Dio di operare, spalancando così le porte a forze negative che hanno poi lavorato per noi, esaudendo il nostro desiderio o facendo apparentemente riuscire il nostro piano. In questo caso, con i nostri moti umani, abbiamo lavorato con energie di pensieri che si trovano nell'atmosfera o con energie astrali, ossia con energie non conformi alla legge, oppure siamo addirittura entrati in contatto con anime che hanno realizzato il piano secondo i nostri desideri. Continueremo poi a perseguire il nostro piano apparentemente riuscito, lavoreremo su di esso e finiremo per fallire dopo mesi, anni o nelle incarnazioni successive, dal momento che in una futura vita terrena ricominceremo dal punto in cui abbiamo smesso nella vita precedente, dato che tale piano in fondo non era buono per l'evoluzione della nostra anima.
0: Nel testo Gabriele continua con le sue spiegazioni. I nostri dubbi, la nostra sfiducia, il nostro timore e le preoccupazioni ci legano ai nostri desideri e alle nostre idee, a persone e a cose. Chi desidera giungere alla libertà interiore deve staccarsi da tutte le cose e da tutti i legami esteriori. Finché siamo noi a volere qualche cosa, assumiamo un cosiddetto atteggiamento di aspettativa. Ogni atteggiamento di questo tipo porta i sensi nell'esteriore e di conseguenza essi si legano a cose e persone. Finché l'uomo vuole qualcosa, si lega a persone e cose. Se invece sottomette la sua volontà a quella del Signore, se si lascia guidare e non si lascia spingere dai propri pensieri e desideri umani, diverrà libero. Quanto più l'uomo diviene libero, tanto meno pretende dal mondo e dal suo prossimo. Diviene altruista e dona, e più diviene altruista, più riceverà. Ciò vale anche per la nostra pianificazione. Chi pianifica in modo corretto, senza desiderare nulla, senza preoccuparsi se ce la farà o meno, sarà guidato dall'alto, da Dio. Chi sa di essere solo amministratore di ciò che possiede e pensa al bene del prossimo, chi quindi non è più attaccato ai propri beni e averi, ma si limita ad amministrarli, riceverà più di quanto gli occorra.
1: Gabriele continua dicendo: chi orienta tutte le proprie aspirazioni verso l'interiore, verso colui che è la pienezza, riceverà anche per sé dalla pienezza divina, in questo e nell'altro mondo. Quanto più pure divengono le nostre anime, tanto più riceveremo anche esteriormente, poiché la pienezza si dona a colui che ha dischiuso la pienezza nel cuore, nell'anima. Ciò può avvenire in questa vita o in una delle vite future. Beato chi riconosce tutto questo per tempo. Egli si impegnerà quindi nella giusta misura, non per le proprie esigenze, ma per il bene della collettività, per il bene di coloro che aspirano alla pienezza interiore. Nella sua rivelazione, fratello Emanuele disse ancora: chi si considera solo amministratore dei propri beni che gli sono stati affidati da Dio per il bene comune è anche in grado di staccarsi dal desiderio di essere, avere e possedere. Staccarsi significa non essere più spinti dal desiderio di essere, avere e possedere. Questo comporta pace, silenzio interiore, gioia ed armonia. Le persone che riescono a lasciare le cose non vivono più nel passato, né pensano con timore al futuro, ma vivono coscientemente nel presente. Dio vive in colui che vive consapevolmente nel presente e agisce tramite lui. L'Eterno mette le ali all'anima dell'uomo e guida l'anima e l'uomo verso vette inimmaginabili.
2: Nelle trasmissioni precedenti abbiamo imparato la preghiera dell'anima che ogni allievo sul grado dell'ordine fa al mattino, a mezzogiorno e alla sera. Nel testo di istruzione giungiamo ora a ulteriori spiegazioni sulla preghiera dell'anima. Gabriele ha spiegato: Fratello Emanuele ci ha ammoniti a eseguire con consapevolezza e in modo coscienzioso i compiti e gli insegnamenti che ci vengono dati dallo Spirito di nostro Padre, per liberarci dalla nostra bassa indole e affinché la nostra coscienza spirituale divenga silenziosa e nel contempo si possa ampliare. Soltanto se la nostra coscienza è silenziosa e ampliata possiamo aspirare a livelli superiori, i cui presupposti fondamentali sono ideali e valori superiori. La coscienza silenziosa e ampliata di una persona che si trova nella realizzazione è ancorata nel divino. Chi ha fatto alcuni passi sulla via interiore, chi sente dentro di sé l'altruismo che si esprime in pensieri altruistici, nel silenzio e nella concentrazione interiore, in futuro può, se lo desidera, fare la preghiera dell'anima nel modo seguente. Fratello Emanuele ci ha dato le seguenti indicazioni. Alla solita ora, nel solito luogo dove regnano abbastanza pace e tranquillità, eseguite questo compito gioioso, ossia la preghiera dell'anima. L'allievo assume la posizione ormai nota, sedendosi col busto eretto. Chiude le porte dei cinque sensi. La prima porta è costituita dai due occhi. La seconda porta si riferisce al senso dell'udito, che egli rivolge verso l'interiore. La terza e la quarta porta, l'organo del gusto e dell'olfatto, sono inattivi. Anche la quinta porta, il senso del tatto, è chiusa. Le mani sono adagiate nel grembo. L'allievo prega coscientemente, orientato verso l'interiore, più o meno con le seguenti parole. Eterno Padre, è mio grande desiderio compiacerti e avvicinarmi a te. I miei sensi tacciono. Desidero penetrare nell'eterna coscienza, venire da te, o Eterno, tu che sei di eternità in eternità. Gabriele disse: Caro fratello, cara sorella, puoi esprimere questa preghiera all'Eterno secondo le tue sensazioni. Con il testo sopracitato, fratello Emanuele ci ha dato solo un'indicazione. Accompagniamo queste parole di preghiera con i nostri pensieri e le nostre sensazioni. Solo se le nostre sensazioni e i nostri pensieri accompagnano le nostre parole di preghiera, preghiamo in modo concentrato. Rivolgiamo la preghiera nel nostro interiore. Con sensazioni di amore e di gratitudine rivolte a Dio, scivoliamo poi nel centro di coscienza dell'ordine, ancorato in prossimità della regione del coccige. Le forze di preghiera scorrono quindi in basso, verso il centro di coscienza dell'ordine. Giunti lì, ci rivolgiamo all'anima, in pensieri o parole. Anche in questo caso, ciascuno prega secondo il proprio stato d'animo. L'indicazione di fratello Emanuele va intesa a senso ed è la seguente. Signore, tu sei onnipresente. La mia anima e tutte le cellule del mio corpo giubilano rivolgendosi a te. Anima mia, sintonizzati su Dio, la forza onnipotente, e prega fervidamente colui che ti ha chiamata. Eterno Spirito, tu sei in me e io voglio essere coscientemente in te. Dopo questa breve preghiera di ringraziamento, ci soffermiamo nella calma e nella fede profonda, nel centro di coscienza dell'ordine. Rimaniamo in silenzio. Nessun pensiero entra in noi. Lasciamo che l'anima preghi. Salgono così in noi sensazioni di preghiera altruistiche. Esse affiorano in noi e si esprimono in pensieri o parole. Dopo la preghiera dell'anima, accompagniamo con le nostre sensazioni le correnti di preghiera al nucleo centrale dell'anima. Lì giunti, ringraziamo con le nostre parole. Invece di esprimere la preghiera ad alta voce, possiamo anche farlo in pensieri. In tal caso, scendiamo con i pensieri fino alla coscienza dell'ordine, mentre le nostre sensazioni sono totalmente in sintonia con i nostri pensieri.
3: Ora passiamo ad altre spiegazioni di fratello Emanuele, che ci ha dato ulteriori indicazioni su cui riflettere, dicendo: amici miei, cari allievi, sta scritto: ciò che fate al più piccolo dei miei fratelli, lo fate a me. Che cosa significa questa affermazione? Significa: ciò che fate al vostro prossimo in sensazioni, pensieri, parole e azioni si rivolge nuovamente contro di voi. A causa delle vostre sensazioni, dei vostri pensieri, delle vostre parole e opere umane ed egoistiche, ingrandite le ombre della vostra anima. Se invece le vostre sensazioni, i vostri pensieri, le vostre parole e opere sono altruistiche, la luce aumenterà in voi. Se pensate in modo positivo del vostro prossimo, se vedete il bene in ogni cosa, la parte divina nell'uomo, se affermate la forza positiva in ogni cosa, l'anima diverrà più silenziosa e l'uomo più consapevole. Questo significa che penserà, parlerà e agirà in modo più consapevole. In tal modo l'Eterno provvede spesso impercettibilmente a purificare l'anima e il corpo. Grazie alla purificazione, la forza del Cristo si intensifica nell'anima e di conseguenza essa diviene più luminosa e il corpo più puro e splendente. Se invece l'uomo parla o agisce in modo negativo nei confronti del prossimo, anche le negatività si rivolgeranno contro di lui. Il corpo si adombrerà, l'anima si offuscherà, dato che la luce del Cristo nell'anima e nell'uomo si riduce. Di conseguenza, l'uomo cade in sfere di vibrazione meno luminose. Le ombre che si sono formate nel corpo e nell'anima a seguito del suo comportamento errato provocano quindi ulteriori cause sulle quali l'uomo ne edifica poi delle nuove. Quanto più l'anima e il corpo sono adombrati, tanto meno la forza spirituale scorre in ambedue i corpi, ossia nel corpo spirituale e in quello fisico. Ne conseguono stanchezza, svogliatezza e irrequietudine. I sensi si orientano quindi sempre più verso l'esterno, verso il mondo degli stimoli dei sensi, dove l'uomo inquieto cerca forza ed energia vitale. Spesso la via d'uscita è poi il cibo. A causa dell'impoverimento interiore, l'uomo desidera una quantità di cibo sempre maggiore. Egli ricorre anche all'alcol e al fumo ed esige anche piaceri culinari. Satana disse a suo tempo a Gesù: «Vedi, ti offro tutti i tesori di questo mondo se ti inginocchi e mi adori». Anche oggi egli offre in molteplici modi i tesori di questo mondo a coloro che si allontanano dalla luce eterna e si rivolgono al mondo, alle cose esteriori, a coloro che si lasciano influenzare dagli ingranaggi del mondo e adorano il Satana dei sensi. Rivolgersi di nuovo verso il mondo o vivere con il mondo sono indice di impoverimento spirituale. L'uomo diviene sempre più pigro e trascurato. Le persone pigre e non curanti, proiettate esclusivamente verso il mondo, invecchiano notevolmente più in fretta delle persone spirituali, che sono persone d'azione. Nonostante si prendano cura del proprio corpo, con bagni e cure, il loro impoverimento spirituale si esprime esteriormente.
0: Gabriele ci incoraggiò con le seguenti parole: «Caro fratello, cara sorella, chi di noi non desidera restare giovane? Nonostante il processo di invecchiamento, aspiriamo sempre alla giovinezza. Si tratta di un presentimento interiore, un presagire dell'anima che ben conosce la propria eterna giovinezza». Fratello Emanuele ci disse quanto segue: «Amici miei, gli uomini dello spirito non invecchiano, essi appassiscono. Che cosa significa appassire? Riconoscete, una foglia che appassisce sull'albero può essere bellissima. Chi dice che la foglia è vecchia? Solo chi è vecchio lui stesso». Proseguì dicendo: «Amici miei, vi auguro l'iniziativa spirituale. Vi auguro di tutto cuore di percorrere con gioia il sentiero interiore. Infatti, nella gioia spirituale è racchiuso il dinamismo dell'anima e del corpo, nonché la giovinezza interiore. Quanta più forza spirituale scorre attraverso l'anima e il corpo, tanto più giovane e dinamico è l'uomo. Anche in età avanzata, il portamento di un tale uomo sarà eretto, dato che il suo animo è eretto. L'essere di un uomo pervaso dallo spirito è radioso, amorevole e ricolmo di forza e dinamismo interiori. Per quanto l'esteriore possa appassire secondo le leggi della natura, in lui permane la traccia dell'eterna giovinezza interiore». Gabriele disse in merito: «Caro fratello, cara sorella, i fratelli e le sorelle che percorrono la via interiore hanno sorriso tra sé quando fratello Emanuele disse: "Fratelli miei e sorelle mie, vale quindi la pena di percorrere questa via interiore, se non altro per non invecchiare". Come vediamo, anche il mondo spirituale ci fa sorridere su noi stessi. Cari amici, queste parole ci fanno sentire quanto ci è vicino il nostro insegnante spirituale e come ci conosca bene. E sicuramente il suo incoraggiamento risveglia in noi il desiderio di sviluppare in noi questo dinamismo spirituale, la gioia spirituale interiore, indipendentemente dalla nostra età, dato che noi siamo esseri che vivono in eterno e che, come abbiamo sentito, sono radiosi, colmi di amore e di forza interiore. Ogni giornata porta a ognuno di noi tante, tante possibilità per imparare e per lavorare consapevolmente su di noi, con la forza del Cristo Dio in noi, affinché questo essere proveniente da Dio si possa di nuovo dispiegare. In questa consapevolezza vi auguriamo ogni bene per i prossimi tempi. Arrivederci alla prossima volta e un cordiale saluto in Dio.

0: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, un cordiale benvenuto alla nostra trasmissione dal titolo L'uomo, la catastrofe. Come si andrà avanti? Si può certamente affermare che molte persone già da tempo sono preoccupate per le condizioni in cui si trova questo mondo. Ma alcuni, nei paesi più benestanti, si sono finora sentiti ancora relativamente al sicuro. Si vive in libertà in un paese civile, la maggioranza ha un'esistenza sicura, può permettersi ciò di cui ha bisogno per vivere, alcuni anche di più, fino ad arrivare a beni di lusso e vacanze costose. Da quando è iniziata la crisi della pandemia nel 2020, tuttavia, tutto questo non sembra più essere sicuro. Quasi ogni giorno si sentono notizie inquietanti, per esempio dalla Germania. La disoccupazione è in rapido aumento e più di 10 milioni di persone a metà del 2020 sono state messe in cassa integrazione, un numero senza precedenti. Circa 30.000 aziende sono minacciate nella loro esistenza o hanno già dovuto dichiarare il fallimento. Secondo gli esperti di economia, si profila la peggiore recessione degli ultimi 100 anni. Anche le casse malati rischiano di fallire e questo potrebbe portare a un drastico aumento dei contributi. Molti si chiedono, ma come si andrà avanti? Certo, in parte si può contare su un sostegno da parte dello Stato, che mette a disposizione miliardi in forma di prestiti. Si mettono a punto stanziamenti pubblici per aiutare i cittadini e le imprese. Ma in futuro, chi dovrà ripagare queste enormi somme? Sarà in fondo il cosiddetto uomo della strada. In altre parole, alla fine sarà il popolo a dover pagare. E le somme in gioco sono così ingenti che non possono essere rimborsate in pochi anni. Dovranno quindi portarne il peso i nostri figli e i figli dei loro figli, che già ora sono tra le principali vittime di questa crisi. Se si considera il mondo nel suo complesso, le conseguenze della crisi sono devastanti quasi ovunque. Nei paesi ricchi l'economia è per lo più a terra. Nei paesi poveri gli effetti sono molto peggiori. Non solo c'è più disoccupazione e una carenza di generi alimentari più grave che mai, ma la crisi ha gettato milioni di persone al di sotto della soglia di sopravvivenza e non hanno letteralmente più nulla. Nel solo Burkina Faso, ad esempio, milioni di persone rischiano di soffrire la fame. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU prevede che in Africa la pandemia passerà alla storia come la causa della più grande carestia di tutti i tempi. Lì la situazione è ulteriormente complicata dalla mancanza di cure mediche e innumerevoli persone soffrono di difficoltà ancora maggiori rispetto a prima della crisi.
1: Tutto questo può essere definito veramente ancora una crisi o non è forse già diventata da tempo una catastrofe globale che riguarda milioni di persone in tutti i paesi, colpendo tutti i ceti della popolazione in diversi modi e spesso molto gravi? E tutto questo sta accadendo veramente all'improvviso? Qualcuno penserà, nessuno avrebbe potuto aspettarsi che un piccolo virus avrebbe scatenato tali conseguenze in tutto il mondo e in così poco tempo. Davvero nessuno? La pandemia del 2020 ci sta davvero colpendo in modo così inaspettato, con il suo impatto sulla vita delle persone, sulla società e sull'economia di tutto il mondo? O non ha forse soltanto reso visibile più rapidamente e più profondamente quello che noi esseri umani abbiamo causato e stiamo causando con il nostro stile di vita, tutto ciò da cui Dio, l'Eterno, il Cristo Dio e il Cherubino della Sapienza Divina ci hanno già messo in guardia da oltre 45 anni? Tramite Gabriele, la profetessa e messaggera del Regno Eterno, Dio, l'Eterno, ha elevato la sua voce in continuazione, indicando a tutti gli uomini la via dell'amore per Dio e per il prossimo, per la natura e gli animali. Egli ha ammonito e messo in guardia dal fatto che l'umanità si sta dirigendo verso un crollo senza precedenti, se non si pente e non abbandona il suo cammino di egoismo e avidità di profitto, di violenza e distruzione, di schiavitù e di disprezzo del prossimo, fino ad arrivare all'omicidio, all'assassinio e alle guerre, allo sfruttamento della natura e degli animali. All'inizio molti hanno riso dei moniti provenienti dal regno di Dio. Li hanno liquidati come falsi allarmismi e hanno ricoperto di scherno e derisione la parola di Dio e la sua profetessa. Ma nel frattempo nessuno può più negare che tutto quello da cui Dio, l'Eterno, ha messo in guardia l'umanità sta accadendo, perché l'umanità non è cambiata. E sia ben chiaro, Dio ha messo in guardia in tempo. Infatti il Cristo Dio parla già dagli anni Ottanta, tramite la parola profetica data per mezzo di Gabriele, delle conseguenze del comportamento errato degli uomini.
2: Cari amici, il Dio unico universale è il Padre eterno di tutti noi ed è il creatore di tutta la vita. Non c'è nulla che non sia mantenuto dalla sua forza eterna. Ogni persona che ha un'anima, ogni animale, grande o piccolo, ogni filo d'erba, ogni cespuglio e ogni albero, sì, ogni pietra, è parte della sua creazione e porta in sé la vita che proviene da Lui. Senza la natura, noi esseri umani non possiamo vivere. Ma come ci comportiamo con essa? Come trattiamo la Madre Terra e i suoi esseri viventi? Il comandamento di Dio non uccidere, che vale anche per gli animali, è stato calpestato da noi uomini per migliaia di anni e la natura è stata oltraggiata brutalmente. E questo si ripercuote anche su di noi, danneggiandoci. Per questo, nel 2001, il Creatore ammonì e mise nuovamente in guardia. Leggiamo ora alcuni brani della sua possente rivelazione. Egli disse: smettete di cibarvi delle creature che vivono con voi, che sono i vostri fratelli animali. Smettete di farli soffrire, effettuando esperimenti su di loro e privandoli della loro libertà, chiudendoli dentro stalle che sono indegne per gli animali. Gli animali amano la libertà come voi uomini. Smettete di uccidere gli animali piccolissimi, la vita che si trova nel terreno, con concimi chimici e anche con escrementi e altre cose del genere. Smettete di abbattere le foreste, di bruciarle e di sottrarre lo spazio vitale agli animali che vivono nei boschi e nei campi. Restituite loro il loro spazio vitale, i boschi, i campi e i prati, altrimenti la vostra sorte, che voi stessi avete provocato, vi toglierà la vostra casa, i vostri beni e le vostre fonti di alimenti, attraverso catastrofi mondiali che voi stessi avete causato con il vostro comportamento contro la vita, contro i regni della natura, compresi gli animali. Dio, l'Eterno, continuò: se gli uomini getteranno ancora una volta al vento le mie parole, su di loro si abbatterà la tempesta, la sorte mondiale, che spazzerà via centinaia di migliaia di uomini, da un lato per mezzo di catastrofi di dimensioni mondiali e dall'altro attraverso malattie che ricadranno su di loro come epidemie. Voi uomini, smettetela con il vostro comportamento bestiale che ricadrà esclusivamente su di voi e su nessun'altra creatura. Infatti, ciò che fate alla più piccola delle creature che vivono con voi, lo fate a me e a voi stessi. Ora basta, cambiate, altrimenti continuerà il raccolto di ciò che voi avete seminato. Un ammonimento forte del nostro eterno Creatore, un appello rivolto a noi, Suoi figli e figlie in veste terrena. Chi ha ascoltato le Sue parole? Chi le ha prese sul serio?
0: Il fatto è che l'umanità ha gettato le Sue parole al vento e ha continuato a oltraggiare la natura e il mondo animale, con il risultato che ora anche l'essere umano soffre sempre di più e in modo sempre più drastico a causa degli effetti della sua crudeltà nei confronti della natura e degli animali e del suo sfruttamento eccessivo della madre terra. Queste correlazioni sono state provate scientificamente già da tempo. Dall'inizio del 2020, ad esempio, l'intera vita sanitaria, sociale ed economica mondiale è stata segnata da una pandemia e gli scienziati vedono le cause del verificarsi sempre più frequente di tali epidemie globali anche nel comportamento dell'uomo contro la natura. La dottoressa Sandra Jungland dell'Istituto di Virologia dell'Università di Medicina di Charité di Berlino, nell'aprile del 2020, ha per esempio affermato: lo sviluppo di numerose malattie può essere spiegato dall'avanzamento dell'uomo in ambiti della natura un tempo incontaminati. Lo sfruttamento intensivo del suolo, la diffusione di monoculture o la deforestazione portano alla perdita della biodiversità e modificano la composizione delle popolazioni di mammiferi. Meno diversità di specie significa più animali di una specie nello stesso habitat, ha affermato Jungland. E inoltre, quando l'ecosistema è così sbilanciato, le malattie infettive possono diffondersi più facilmente. E alla domanda sul perché delle zoonosi, cioè le malattie che si trasmettono dagli animali all'uomo, stiano diventando palesemente sempre più frequenti, Simone Sommer, biologa dell'Università di Ulm, ha spiegato in un'intervista rilasciata nell'aprile 2020: noi ecologisti individuiamo tre ragioni per questo. La prima è il commercio illegale o legale di animali. In Asia, questo include i mercati in cui gli animali vengono macellati sul posto. Un altro motivo sono gli allevamenti intensivi. Basti pensare all'influenza suina, aviaria o spagnola. La terza ragione è la distruzione ambientale, che colpisce le comunità di specie naturali e quindi le comunità di contatto tra animali selvatici, animali da allevamento ed esseri umani.
1: Le conseguenze devastanti del comportamento dell'uomo contro la natura ricadono pertanto sempre più direttamente sull'umanità. Come già detto, gli scienziati vedono, ad esempio, un legame diretto tra la distruzione degli ecosistemi mondiali e la crescente frequenza delle pandemie. E queste non solo mietono migliaia di vittime, ma le conseguenze si ripercuotono anche sull'esistenza economica dei cittadini. Prendiamo in esame alcuni sviluppi attuali, in primo luogo quelli inerenti alla Germania. I sondaggi dell'aprile 2020 hanno rivelato che molte piccole e medie imprese sono sull'orlo della bancarotta a causa della crisi dovuta alla pandemia. E secondo il Ministero federale del Lavoro, il ceto medio rappresenta il 99,5% di tutte le aziende in Germania, il 60% di tutti i posti di lavoro e l'80% di tutti i posti di formazione. La recessione economica sta quindi colpendo il cuore della società, cioè una gran parte di tutti i cittadini. Questo significa anche che il divario tra ricchi e poveri si sta ingrandendo sempre più, come gli esperti di economia hanno riscontrato sulla base di un'analisi degli indici di rendimento. A livello mondiale tutto questo avviene in modo ancora più estremo. Secondo uno studio della Oxfam del gennaio del 2020, la disuguaglianza nel mondo ha continuato ad aumentare. L'1% dell'umanità possiede ora il 45% della ricchezza globale. Allo stesso tempo, la metà più povera della popolazione possiede nel suo insieme nemmeno l'1%.
0: E la crescente disuguaglianza colpisce in modo più duro le donne. Secondo il rapporto Time to Care in the Shadow of Profits della Oxfam del 20 gennaio 2020, già prima della crisi le donne di tutto il mondo guadagnavano in media il 23% in meno degli uomini e dovevano svolgere più spesso lavori precari o poco retribuiti. In tutto il mondo la ricchezza degli uomini è superiore del 50% a quella delle donne. Donne e giovani ragazzi svolgono ogni giorno 12 miliardi di ore di lavoro non retribuito, come lavori domestici, di assistenza e prestando cure. La crisi climatica aggrava la situazione delle donne in tutto il mondo. Ad esempio, nei paesi più poveri, soprattutto nel sud, le distanze dalle fonti d'acqua stanno diventando molto più lunghe e diventa più difficile anche coltivare ortaggi. Si stima che nel 2025 fino a 2,4 miliardi di persone vivranno in zone in cui non avranno acqua a sufficienza e saranno soprattutto le donne a soffrirne maggiormente, poiché per loro sarà sempre più difficile procurare acqua e cibo per i propri figli. Si può solo vagamente immaginare quanto sarà difficile la vita in questi paesi in futuro. Gli economisti prevedono che le donne dovranno portare il peso maggiore della crisi e che la disuguaglianza aumenterà ulteriormente.
1: E tutto questo descrive solo la più piccola punta dell'iceberg. Secondo il settimanale Die Zeit del 21 aprile 2020, il capo del Programma Mondiale per l'Alimentazione dell'ONU, David Bensley, spiega quale sarà la prossima pandemia che minaccerà il mondo. 300.000 persone potrebbero morire ogni giorno, afferma, e questo per mesi, e non a causa di un virus, ma di fame. 135 milioni di persone in questo momento soffrono gravemente la fame. Questo numero potrebbe raddoppiare a causa della pandemia del 2020. La gente muore perché le catene di approvvigionamento sono interrotte, perché i campi rimangono incolti e i generi alimentari diventano più costosi. Oltre il 40% degli abitanti del Niger, ad esempio, vive in condizioni di estrema povertà. Metà della popolazione ha meno di 15 anni. Quasi 1,3 miliardi di bambini in tutto il mondo non vanno a scuola a causa della pandemia. Per diversi milioni di loro, ad esempio gli scolari in Niger, questo significa rischiare di morire, in quanto i pasti a scuola sono in genere gli unici che ricevono al giorno. Carmen Burbano, dei Programmi di Alimentazione Mondiale delle Nazioni Unite, ha detto: «Si possono fare lezioni online per i bambini, ma non si può dar loro da mangiare online». Un altro esempio. In India, a causa della pandemia e delle restrizioni imposte, 40 milioni di lavoratori emigranti sono rimasti improvvisamente disoccupati e quindi senza mezzi di sussistenza. Questo significa che non possono più permettersi di acquistare generi alimentari. Non hanno letteralmente più nulla. Allo stesso tempo, gli ortaggi stanno marcendo nei campi perché mancano le persone per la raccolta. E poiché non ci sono addetti ai trasporti, anche l'ultimo grande raccolto di grano rischia di andare perduto. Mancano il personale e i mezzi di trasporto per portare le razioni di emergenza ai bisognosi e per consegnare i pasti scolastici. Un rapporto del gruppo di esperti su sistemi alimentari sostenibili, Ipsos Food, afferma: i bambini non muoiono di fame solo grazie al pasto che ricevono a scuola. Gli stati sono già in difficoltà a causa delle restrizioni all'esportazione. Le famiglie delle regioni più povere rischiano di perdere la loro casa già quando viene a mancare il salario di un giorno. Così la miseria in questi paesi aumenta sempre più, mentre i super ricchi di questo mondo accumulano sempre più ricchezza a dispetto di ogni crisi.
2: È comunque sorprendente quello che l'umanità è in grado di fare quando ci sono in gioco determinati interessi. Si possono inviare astronauti nello spazio, le moderne tecnologie sono sempre più sviluppate, non da ultimo per nuovi e sofisticati sistemi bellici. Si rendono possibili grandi eventi sportivi internazionali senza problemi di logistica. Ma non si riesce a combattere la fame nel mondo in modo efficace. E perché no? Valgono davvero così poco per noi l'uguaglianza e la giustizia sociale? Il Cristo Dio ci ha messo in guardia di continuo, anche in questo senso. Nella sua rivelazione del 27 settembre 1994,

0: poveri e i ricchi. E questo divario diventerà più grande e ci saranno solo poveri e ricchi, cosiddetti schiavi che guardano in alto verso i ricchi, chiedendo in elemosina lavoro e pane per avere almeno qualcosa. Ma si avvicina sempre di più il momento in cui la terra non sarà più in grado di sostenere gli uomini, perché molti di voi sanno e sperimentano giorno per giorno quello che l'umanità infligge ai regni della natura e anche che uno è contro l'altro. Nell'atmosfera del mondo che sta crollando sempre di più si trovano catastrofi mai esistite prima. Eppure molti che sono già nell'abisso gridano: «Le mie proprietà sono la cosa più importante per me». Il Cristo Dio ha messo in guardia in tempo anche riguardo alla carenza di cibo e alle carestie che l'umanità sta attualmente sperimentando in una dimensione mai conosciuta prima. Nel 1990 il Cristo ha rivelato: qua e là scoppiano carestie. Tante persone si mettono in cammino per cercare cibo, per avere di nuovo un tetto. Allo stesso tempo sopraggiungono le catastrofi, non solo le catastrofi naturali, ma anche catastrofi che colpiscono interi popoli, poiché coloro che soffrono la fame, tutti coloro ai quali è stato strappato tutto quello che avevano nell'esteriore, diventano sempre più aggressivi per saccheggiare, per prendersi e procurarsi quello che possono ricevere almeno per i loro corpi.
1: Cari amici, Dio, l'Eterno, ha ammonito in tempo, con parole inequivocabili, che l'uomo ha gettato completamente al vento, comportandosi di continuo, senza scrupoli, contro la creazione, i minerali, gli alberi e le piante, il regno animale, fino agli insetti e ai microrganismi del suolo e agli abitanti delle acque. Distrugge, disbosca, inquina, avvelena, fa esplodere, sfrutta, tormenta, caccia e uccide in continuazione, in misura inimmaginabile. Per citare solo alcuni esempi, ogni anno nel mondo vengono macellati 150 miliardi di animali, ossia oltre 400 milioni di animali ogni giorno, e il numero continua ad aumentare. Per mantenere in vita questi allevamenti di animali da macello, ogni giorno nella zona dell'Amazzonia vengono abbattuti 25 km quadrati di foresta pluviale, cioè la superficie di 3.500 campi da calcio, principalmente per coltivare soia come foraggio per quegli animali che in Europa, fino al momento della loro macellazione, conducono un'esistenza di sofferenza indicibile, rinchiusi negli allevamenti intensivi per l'industria della carne. Ricordiamoci delle parole di Dio Padre: smettete di abbattere le foreste, smettete di uccidere gli animali piccolissimi, smettete di cibarvi delle creature che vivono con voi, smettetela con questo vostro comportamento bestiale che ricadrà solo su di voi. L'individuo in genere non si rende nemmeno conto di ciò che provoca a se stesso quando consuma la carne delle creature che vivono con lui. In una rivelazione di Dio Padre del 1997, egli ci ha dato un'immagine in merito, dicendo: sei seduto per consumare il tuo pasto e consumi carne e salumi. Sono parti del tuo secondo prossimo, gli animali. Sai come ha dovuto vivere nelle stalle questo animale di cui stai consumando alcune parti? Sai come è stato fatto a pezzi?

0: Sai che le creature hanno percezioni, che continuano a percepire quando il sangue scorre ancora, anche se il cuore si è già fermato? Tutto questo e molto di più si trova nel pezzo di carne che consumi. È l'informazione che passa nel tuo corpo fisico e che con il tempo manipola anche i tuoi geni. Vedete tutto questo nelle vostre immagini, l'animale nei vostri macelli, appeso, come impiccato, che sanguina e percepisce. Animali stipati negli spazi più ristretti soffrono. Percepite. Animali nei vostri cosiddetti trasporti per gli animali. Percepite come alcuni di questi animali muoiono nel modo più atroce. Finché noi uomini non impariamo a immedesimarci nelle creature e a rispettarle, la guerra contro gli animali continuerà. Non esistono quasi parole per descrivere la crudeltà dell'uomo nei confronti degli animali. Pensiamo agli allevamenti intensivi, ai macelli, ai laboratori di sperimentazione sugli animali, alla caccia, alla produzione di pellicce, alla pesca brutale e molto altro ancora. È una sofferenza inimmaginabile e uno spargimento di sangue giorno dopo giorno, giorno dopo giorno.
1: Si distrugge senza scrupoli anche l'habitat degli animali selvatici. E questo, come vediamo oggi, con conseguenze drammatiche per noi esseri umani e per tutte le forme di vita sulla Madre Terra. Il giornalista scientifico Dirk Steffens ne parla nel suo libro Überleben, pubblicato nel 2020. L'entità della distruzione dell'habitat è apocalittica e in questo caso il termine è terribilmente appropriato. Più di tre quarti della superficie terrestre e due terzi degli oceani hanno già subito un danno biologico e gli animali e le piante possono svilupparsi solo in misura limitata. La maggior parte della Terra è già andata persa per lo sviluppo dell'intera varietà delle forme di vita. Stiamo letteralmente distruggendo le fondamenta stesse della vita, su cui noi e tutte le altre creature ci troviamo. Anche l'inquinamento della Terra continua senza alcun limite. Ogni giorno vengono riversate nelle acque di tutto il mondo più di 2 milioni di tonnellate di acque di scarico, rifiuti industriali e agricoli. E i rifiuti dell'uomo si trovano ora anche sul fondo della fossa delle Marianne, 11.000 metri sotto il mare. Nel 2020, Food and Water Watch hanno previsto che nel 2025 circa 3,5 miliardi di persone soffriranno a causa della carenza d'acqua, causata dall'inquinamento dell'acqua. In tutto il mondo, ogni anno vanno perduti 10 milioni di ettari di terreno coltivabile, una superficie grande come 15 milioni di campi da calcio. Si trasformano in terreno incolto 10 milioni di ettari ogni anno. E c'è ancora molto altro. Possiamo citare solo alcuni aspetti. Raccogliere tutti i fatti riempirebbe infatti diverse biblioteche. Tuttavia, sia che si guardi all'estinzione delle specie o alla catastrofe climatica, alla carenza d'acqua o alle pandemie sempre più frequenti, gli eventi si stanno aggravando sempre più in tutto il mondo. E cosa avviene? Lo sfruttamento della Madre Terra continua senza sosta, anzi addirittura su scala più ampia.
2: E tutto questo nonostante Dio, l'Eterno, da quasi 50 anni ci ammonisca continuamente, come ad esempio nel 1996 con le parole O voi uomini, in tutti i popoli di questa terra, per quanto tempo volete ancora rendere onore a coloro che hanno inquinato la terra, che hanno gettato il corpo della terra nella febbre? Guardate le guerre, guardate le devastazioni, guardate le catastrofi in tutto il mondo. Sono le catastrofi dell'ego umano. Cari amici, chiediamoci, cosa sarebbe stato ancora possibile fare 40 o 30 anni fa o anche 20 anni fa? Cosa si sarebbe potuto evitare se l'uomo avesse accettato la parola profetica di Dio nella nostra epoca? Sì, se avesse prestato ascolto a Dio, il creatore e donatore di ogni forma di vita, vivendo poi di conseguenza. Un'altra domanda. Chi ha cercato con tutti i mezzi possibili di mettere a tacere la parola eterna di Dio data per mezzo della sua profetessa dell'epoca odierna, come in tutti i tempi? Chi l'ha ascoltata e gettata al vento? E chi ha interpretato in modo sbagliato l'affermazione «sottomettete la terra», imponendo alla gente la sua teologia ostile alla vita e contribuendo così in modo decisivo al fatto che il pianeta Terra sia arrivato al punto in cui si trova oggi e le creature di Dio siano state e vengano maltrattate e uccise da secoli? Chi è stato?
1: Ora le cose stanno così come stanno, ma come si andrà avanti? E per quanto tempo ancora la Terra potrà continuare a sopportare tutto quello che l'uomo sta facendo? E il giornalista Dirk Steffen scrive a proposito, la nostra intromissione nel sensibile sistema di autoregolazione lo porta così lontano dalla sua condizione di equilibrio che è impossibile riparare completamente al danno. La Terra sta cominciando a riorganizzarsi e nel farlo naturalmente non tiene conto di noi. Ci comportiamo come parassiti e il nostro organismo ospite sta per liberarsi di noi. Quindi è ormai palese che non si può riparare facilmente ai danni che abbiamo provocato. Per molte cose è già troppo tardi. L'umanità non ha ascoltato le parole di Dio Padre, con le quali Egli, per esempio, nel 1991 ha ammonito in un altro messaggio dato per mezzo Gabriele, nel quale l'Eterno disse: sulla terra continuerà ad accadere quello che Gesù di Nazaret ha rivelato. I popoli lotteranno gli uni contro gli altri. Sulla terra ci saranno guerre civili, epidemie, malattie, difficoltà e problemi, senza tetto, morti e molto altro ancora. Il buon amico, con cui si intende la terra, che è diventato il nemico dell'uomo, si scrollerà di dosso tutto quello che si trova sulla terra e nelle acque. E già nel 1986, il cherubino della sapienza divina spiegò quanto segue per mezzo della profetessa del Regno Eterno, Gabriele. A ogni azione segue una reazione. Molti chiedono come potrà essere il futuro, cosa accadrà in futuro. Già Gesù parlò dei tempi futuri. Molti ascoltano i media, leggono giornali e riviste e vengono così a conoscenza di quello che avviene in questo mondo. E come già rivelato, si fanno più o meno pensieri su quello che porterà il futuro. Cari amici, cosa porterà il futuro? Gesù di Nazaret ce lo ha detto. Il futuro porterà quello che gli uomini hanno seminato nei tempi passati e in quest'epoca.
2: Cari amici, questi sono solo alcuni estratti dalle innumerevoli rivelazioni date negli ultimi decenni, con le quali lo Spirito di Dio ha messo in guardia noi uomini su quello che avverrà, oltre ad alcuni fatti e analisi sulla situazione attuale in cui si trova l'umanità. In tutto questo dobbiamo renderci conto che le catastrofi non hanno nulla a che fare con Dio. Il vero Dio, l'Eterno, Unico, Universale, il Creatore di tutta la vita, non è un Dio che punisce. Egli è l'amore e la libertà assoluti. È il Dio padre e madre di tutti i suoi figli. Nessun essere umano, nessuna anima è esclusa dal suo eterno amore di padre. Indipendentemente dalla cultura, dalla nazionalità o religione di cui ci sentiamo parte, la sua legge dell'amore per Dio e per il prossimo è per tutti noi la via di ritorno alla nostra patria eterna, da cui un tempo siamo provenuti. Per amore verso di noi, i suoi figli e le sue figlie in veste terrena, negli ultimi millenni, da Abramo fino ad oggi, fino a Gabriele, Dio ci ha inviato continuamente i suoi portavoce, i suoi profeti e le sue profetesse, per ammonire noi uomini, per preservarci dal raccolto di quello che noi stessi abbiamo seminato. Di conseguenza, non è Dio l'Eterno che ci invia le catastrofi, le sofferenze, i colpi del destino, le malattie, le guerre, ma è l'uomo che raccoglie quello che ha seminato. Come il contadino che semina il mais nei suoi campi, in seguito raccoglierà mais e non grano. È logico. Eppure noi uomini ci comportiamo come un contadino che semina spine nei suoi campi e poi inorridisce se poi crescono spine al posto del grano. Noi uomini siamo così orgogliosi del nostro intelletto e del nostro modo di pensare logico. Ma quando si tratta della legge di causa ed effetto, mettiamo da parte ogni logica e preferiamo dare la colpa a Dio o al prossimo. La legge di semina e raccolta è incontestabile e vale in ogni caso, che ci crediamo o no, che la accettiamo o no. Potremmo anche dire, non credo nella legge di gravità, ma precipiteremo comunque a terra se saltiamo giù dal tetto della casa.
1: In merito a quello che incombe sull'umanità, nel 1987 il cherubino della sapienza divina ha trasmesso un'immagine molto chiara per mezzo di Gabriele. Egli disse, il grande gigante, la legge causale, il gigante dalle tante cause che gli uomini hanno posto nel corso dei secoli e dei millenni, molte delle quali non sono ancora state spiate, passa sulla terra. Il grande gigante pone il piede una volta in un luogo e poi di nuovo in un altro. Là dove pone il suo piede, gli effetti iniziano a manifestarsi, indicando all'uomo quello che egli stesso ha causato. Pone il piede in un luogo, un terremoto. In un altro avviene un'altra catastrofe. Altrove inizia una guerra. Posa il piede da un'altra parte, contaminazione atomica, e pone il suo piede anche nei mari. Ora alcuni potrebbero pensare, ma perché Dio non interviene? Cari amici, Dio, l'Eterno Unico Universale, è amore assoluto e libertà. Questa è la sua legge. Ogni persona, ogni anima ha ricevuto da Dio la libertà assoluta ed è per questo che Dio non interverrà nella sua legge. Tuttavia, egli non ci lascia mai,
0: e non ci abbandona semplicemente al nostro destino, creato da noi stessi, ma ci dona invece la Sua parola attraverso i Suoi profeti e le Sue profetesse. Egli, il nostro Eterno Padre, lo ha fatto in continuazione fino ad oggi, nel corso di tutta la storia dell'umanità, per amore verso di noi. La Sua parola eterna, data tramite la Sua profetessa Gabriele, è stata data in modo completo a noi uomini da oltre 45 anni per tutti i campi della vita. Egli ammonisce e mette in guardia in modo che ognuno possa indirizzare in tempo la propria vita in modo nuovo, se lo desidera. In migliaia di rivelazioni, date tramite la Sua profetessa istruttrice per la nostra epoca, Egli ci insegna la via verso l'interiore, verso Dio in noi. Ci insegna a rispettare il regno delle piante e degli animali, come la Madre Terra, perché sono parte di noi. Ci insegna a riconoscere il nostro comportamento errato, ostile e avido, e a metterlo in ordine. Ci insegna a perdonare il prossimo, a chiedere perdono, in ultima analisi, a seguire la via dell'amore per Dio e per il prossimo, che ci conduce alla casa del Padre. È la via che ci è stata indicata nei 10 comandamenti di Dio e nel discorso della montagna di Gesù di Nazaret. Ognuno può percorrere questo cammino, indipendentemente da religioni, istituzioni e guide esteriori. In quest'epoca difficile, il Cristo, il co-regnante dei cieli, desidera condurci a Dio in noi. Già nel 1989 il cherubino della sapienza divina diede la seguente indicazione. Questo mondo, così come è ora, non può più essere salvato. Si può salvare l'anima e l'uomo, ma anche in questo caso vale. Si salvi chi vuole lasciarsi salvare. E sottolineo consapevolmente la parola vuole, poiché la salvezza è unicamente in Cristo, che è in ognuno di voi la forza redentrice che rende liberi.
2: Cari amici, Dio ci ha avvertiti in tempo e ha parlato in continuazione nei nostri cuori, affinché possiamo riconoscere chi è Lui, il nostro Padre eternamente amorevole. Nel 1991 ha rivelato: figlio mio, io ti amo, io non desidero che tu soffra, io non desidero che tu sia ammalato, io non desidero che tu abbia fame. Io non desidero che tu sia senza tetto. Io non desidero che tu viva in luoghi colpiti da catastrofi. Figlio, io ti voglio salvare, ma sei tu che lo determini, poiché tu hai il libero arbitrio di cambiare oppure di continuare a vivere nel peccato, nel tuo peccato. Figlio, figlio mio, io ti amo. Percepiscimi nel tuo cuore. Figlio mio, io, tuo padre, ti avvolgo. Percepisci la protezione in me. Trova rifugio nel tuo interiore. Lì sono io. Figlio, figlio mio, io ti amo. Ritorna al cuore di tuo padre. Tu vivi in me, in eterno, di eternità in eternità. Sì, egli chiama instancabilmente e dà anche aiuti su aiuti. Ad esempio, nel 1995 il Cristo Dio si è rivelato con le seguenti parole. Molti chiedono: cosa si può fare ancora? Risvegliatevi, risvegliatevi ognuno di voi e riconoscete che voi siete il Tempio di Dio. Il Cristo è in voi. Iniziate nel piccolo. Ognuno è prezioso. Iniziate ad amare il vostro prossimo nello spirito dell'amore. Percorrete la via pentendovi dei vostri peccati. Chiedete perdono al vostro prossimo e perdonate chi ha peccato nei vostri confronti e non ripetete più lo stesso peccato. Questo significa perdonatevi reciprocamente affinché ci possa essere pace e rimanga la pace. È una chiave semplice, una soluzione semplice affinché si faccia pace. E se ognuno sviluppa poco alla volta la pace e l'amore dei cieli dentro di sé e li irradia, ci sarà pace anche nella natura. Gli animali verranno da voi e saranno in pace con voi. I fiori sbocceranno, gli arbusti raccoglieranno le forze e vi daranno gioia. Gli alberi diventeranno sani, germoglierà una semina sana e sorgerà un terreno sano, una terra in salute, ma non limitandosi a parlare della parola della vita, bensì attraverso l'azione.
1: Cari amici, Gabriele ci insegna, ogni giorno, ogni momento possiamo imparare ad avvicinarci a Dio, la vita in noi, e a percepire che Lui, la vita, ci circonda in tutto. Dio si può quindi trovare, Egli è in noi. Proviamo a farlo. Chi aspira con costanza ad avvicinarsi a Dio, realizzando passo per passo i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, percepisce in se stesso Dio in me, Dio in tutti noi e in ogni cosa. Possiamo quindi essere certi che non siamo soli. Dio è in noi ed è con noi, come già detto, anche con la sua parola eterna, che è accessibile a ognuno in tutta la sua pienezza, così come è stata e viene riversata dal Regno Eterno per mezzo della profetessa istruttrice di Dio. Tutti la possono ascoltare e leggere nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Grazie a molte rivelazioni divine ricevute attraverso la profetessa del Regno Eterno, Gabriele, sappiamo già ora, senza che molti se ne rendano conto, in mezzo a quest'epoca segnata da catastrofi, malattie e guerre, grazie all'operato della sapienza divina, è iniziata l'era del Giglio. È l'inizio della nuova era, in cui persone pacifiche vivranno su una terra purificata, senza confini, senza nazioni e senza religioni. Persone nuove edificano il regno della pace sulla nuova terra, sotto il segno del Giglio, Sofia, della purezza, della libertà e unità, dell'amore per Dio e per il prossimo. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, come si andrà quindi avanti? Dio, l'Eterno, ce lo ha indicato più volte in riferimento all'umanità. E come andrà avanti per ognuno di noi? Per la nostra vita, per la nostra anima, lo decidiamo noi stessi, ognuno di noi personalmente. Pertanto dipende da noi. Auguriamo a voi, a tutti noi, buone decisioni, giorno per giorno, e un futuro di pace. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
1: cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vi diamo il benvenuto alla trasmissione di oggi dal titolo Morte, dove sono le tue ombre? Oggi abbiamo la possibilità di riportare la risposta a questa domanda che abbiamo ricevuto dalla pienezza della sapienza divina, dal Regno Eterno, da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Per mezzo di Gabriele, nella nostra epoca si compie la promessa che il Cristo, il Figlio di Dio e co-regnante del Regno Eterno, fece 2000 anni fa come Gesù di Nazaret. Nelle tradizioni, questa promessa viene espressa a senso con le seguenti parole. Molte cose avrei ancora da dirvi, ma per il momento non sareste in grado di portarne il peso. Ma quando verrà lo Spirito della verità, egli vi condurrà nella verità tutta intera, poiché egli non parlerà da se stesso, ma dirà tutto quello che avrà udito e annuncerà le cose future. Lo Spirito della verità è venuto e da quasi 5 decenni ci sta conducendo nella verità tutta intera tramite la parola profetica per mezzo della sapienza divina, della sua profetessa di Dio, Gabriele. Da quasi 5 decenni sempre più persone fanno l'esperienza che lo Spirito della verità, il Regno Eterno, il Dio che parla, non ha segreti, né lascia che sacerdoti e amministratori del culto gli vietino di parlare, e la verità non può più essere nascosta o soppressa. Questo verrà dimostrato nuovamente nelle spiegazioni di oggi, che, come dice il titolo della trasmissione, parlano di quello che la gente chiama morte, cioè il decesso del corpo terreno. La verità che Gabriele spiega in merito a questo tema chiarisce in modo definitivo tutte le speculazioni e i falsi insegnamenti sulla morte che circolano in questo mondo. Questi falsi insegnamenti hanno potuto e possono persistere così a lungo solo perché i sacerdoti e gli amministratori del culto di tutti i tempi hanno perseguitato e assassinato in continuazione i portavoce della verità eterna e soppresso la verità proveniente dal Regno Eterno, che Gabriele ci spiega di nuovo in tutte le sue sfaccettature nella nostra epoca. Riportiamo ora le spiegazioni di Gabriele sul tema Morte, dove sono le tue ombre? Noi esseri umani parliamo della morte dicendo, per esempio, il paziente è morto il tal giorno, o il soldato è morto in guerra, o molti bambini e civili sono stati uccisi dalla guerra, oppure molte persone hanno dovuto perdere la loro vita, e così via. Quando si parla degli animali si dice molti animali sono tenuti in condizioni atroci, in stalle anguste e devono soffrire in modo indicibile nelle strutture di sperimentazione animale e anche durante i trasporti di animali. E anche un determinato numero di animali sono morti o sono stati uccisi e così via. Noi esseri umani abbiamo mai riflettuto sul fatto che tutto, ma veramente tutto, è energia, che tutto, senza alcuna eccezione, si basa sull'energia, che tutto ha una struttura di atomi, compresa la vita degli esseri umani e degli animali? E abbiamo mai riflettuto su cosa significhi che, come la scienza insegna da decenni, nessuna energia va perduta? Dove vanno allora tutte le energie? Chi dovrà sopportare il dolore e l'indicibile sofferenza degli innumerevoli esseri viventi torturati e martoriati, che si tratti di esseri umani o di animali, se, come si dice, nessuna energia va perduta? In questo contesto accenniamo solo brevemente. La materia non è altro che energia della caduta. Fondamentalmente non esiste la morte, ma solo la legge di causa ed effetto. Tuttavia, in tutto il mondo ci sono innumerevoli ombre, perché quello che definiamo morto ha ancora informazioni. Quando si afferma in modo lapidario che nessuna energia va perduta, significa anche che ogni energia è costituita da informazioni che ognuno di noi memorizza e trasmette in base a ciò che avviene durante il giorno. E queste informazioni sono le ombre che continuano a esistere anche dopo la cosiddetta morte dell'essere umano e vengono trasmesse attraverso la terra e le incarnazioni. Ogni essere umano che decede lascia tracce di energia, cioè informazioni, indipendentemente da come sia morto e se il suo corpo sia stato sepolto o cremato. Tutto è energia e secondo dopo secondo trasmette frequenze energetiche corrispondenti che hanno dei contenuti. L'energia quindi trasmette e cerca una ricevente corrispondente, quindi trasmette informazioni. Anche se l'essere umano è deceduto e il suo corpo è stato sepolto o cremato, ciò che rimane sono le energie con il potenziale di trasmissione corrispondente, perché, come è stato detto, nessuna energia va perduta.
2: Vorrei definire le parole potenziale di trasmissione, continua Gabriele, come potenziale che invia informazioni, perché ogni emittente, in base ai suoi contenuti, ha anche la ricevente corrispondente. Ogni persona ha sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e modi di agire corrispondenti. Tutto si basa sull'energia. Ogni inclinazione dei nostri sentimenti, ogni sensazione, trasmette e riceve. E così ogni pensiero e ogni parola. Anche i modi di agire corrispondenti sono energie che hanno diverse frequenze di trasmissione con contenuti differenti. Tutto ciò che viene emanato dall'essere umano costituisce quindi potenziali di trasmissione completamente diversi. Per esempio, ogni sensazione in ogni momento ha frequenze di trasmissione completamente diverse a seconda di quello che sta avvenendo in noi in quel momento, per esempio quello che stiamo sognando, quindi quello che desideriamo, o quello che ci aspettiamo dal nostro prossimo, per esempio, come si dovrebbe comportare, e così via. Spesso sono solo momenti o come cosiddette fotografie istantanee, come brevi sequenze di immagini, ma memorizziamo tutto, e tutto ha un effetto anche sul nostro potenziale di trasmissione. E lo stesso vale per i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni. Indipendentemente dal fatto che lo riconosciamo in noi stessi o se questo avviene solo nel nostro subconscio. Noi stessi ci conosciamo troppo poco. Alcune persone penseranno: a cosa serve? Se dobbiamo costantemente osservare e controllare quello che succede dentro di noi, non riusciamo quasi più a eseguire il nostro lavoro? Rimane aperta la domanda: perché, per esempio, dobbiamo rifare più volte lo stesso lavoro o gli stessi processi lavorativi o ricominciare da capo? Anche se lasciamo da parte i nostri sentimenti e le nostre sensazioni e riflettiamo senza valutazioni solo sui nostri pensieri, ci renderemo conto che molto proviene dal nostro modo di pensare, anche dalle nostre parole, che spesso dipendono dai nostri pensieri.
3: Worten, die vielfach von unserem Denken abhängig sind.
2: I nostri pensieri e le nostre parole sono a loro volta influenzati dai nostri sentimenti e dalle nostre sensazioni. Tutti i nostri modi di agire sono segnati dalle componenti delle sensazioni, sentimenti, pensieri e parole. Si parla così facilmente di trasmettere e ricevere. Tutto, ma veramente tutto, è costituito da processi energetici. Finché siamo esseri umani, questi vengono memorizzati dalla nostra anima e anche da ogni cellula del nostro corpo. Anche se non crediamo in un'anima immortale, il nostro corpo fisico memorizza e trasmette determinati aspetti registrati anche dopo il nostro decesso. Infatti, nessuna energia va perduta.
1: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Se il nostro corpo ha un'anima, dopo il decesso l'anima esce dal corpo, sempre che, come già detto, il corpo abbia un'anima. Se il corpo non ha un'anima, se è quindi solo sostanza raddensata, materia, i contenuti delle cinque componenti, delle sensazioni, sentimenti, pensieri, parole e azioni, rimangono comunque memorizzati negli elementi che costituiscono il corpo. E questo significa che rimangono aspetti memorizzati anche quando il corpo si è decomposto. Anche le ceneri di una persona deceduta irradiano, perché nessuna energia va perduta. È possibile che le energie dei resti di un corpo decomposto o cremato spingano verso una nuova incarnazione in un corpo, ossia a una reincarnazione. La morte quindi non esiste, ma esiste solo un cambiamento, o attraverso la reincarnazione o attraverso il percorso dell'anima verso il regno di Dio. Il cambiamento lascia delle ombre corrispondenti. Anche se si parla di morte o di decomposizione o delle ceneri di un defunto, le energie che sono state memorizzate rimangono e spingono verso l'alto, sulla via che conduce al regno eterno, o verso il basso, verso una nuova incarnazione, chiamata anche reincarnazione dell'anima. Nel caso di una reincarnazione, i genitali di un uomo e di una donna vengono spinti da queste energie memorizzate. Se un uomo e una donna si uniscono sessualmente e in quel momento l'ovulo della donna è ricettivo e viene generato un bambino, il futuro bambino porta in sé le predisposizioni della donna che concepisce e dell'uomo che procrea. Il bambino ha i geni corrispondenti di entrambi i genitori. Il parto del bambino viene poi chiamato nascita. Rimane la domanda rivolta all'uomo e alla donna. È stato il desiderio di un figlio o la spinta sessuale a creare il frutto dal seme e dall'ovulo? Ogni nascita avviene attraverso il corpo della donna. Ma quante parti di istinto, quanta energia riferite al corpo ha accolto il futuro frutto dall'uomo e quante dalla donna? Infatti tutto si basa sull'energia, ma ogni tipo di energia ha vibrazioni differenti, di vario tipo. Si pone quindi nuovamente la domanda: si è trattato del desiderio di un figlio o solo della spinta sessuale? Cosa ha accolto l'ovulo?
4: Quali contenuti possono essere stati trattati, ossia accolti da questa energia? O cosa si sviluppa da questo? Senza fare congetture e pensarci a lungo, o addirittura elencarlo o metterlo in discussione, una cosa è certa. Qualsiasi sia il frutto che le donne e gli uomini portano, che è stato provocato o creato dall'energia, dietro a tutto c'è sempre l'energia.
1: Gabriele dà ulteriori spiegazioni. L'energia primordiale è lo spirito della fusione nel regno eterno, la legge eterna. L'energia primordiale, lo spirito, Dio, scorre anche attraverso ogni cellula, attraverso ogni elemento del nostro corpo e attraverso la nostra anima. La legge eterna fluisce attraverso le energie umane, indipendentemente da come esse siano, anche se provengono dalla Terra, che è solo un prestito nell'evento della caduta, perché il dominatore della caduta delle forze avverse voleva dare una forma diversa al sia fatto del Dio eterno, unico universale, l'essere primordiale ed eterno. L'uomo dice: «Io sono il prossimo di me stesso». Con questo, già l'istanza della caduta voleva sconfiggere il regno di Dio e dare una forma diversa alla creazione. Le cose sono come sono. Tutto ciò che è preso in prestito ha un periodo in cui inizia e un periodo in cui finisce. Lo spirito primordiale, la legge primordiale, sta ora riportando tutto indietro, perché la data indica fine. Chiediamoci oggi, cosa volevano le generazioni della caduta, sia che fossero già esseri umani o no? Chiediamoci oggi, cosa vogliono le generazioni di oggi, gli esseri umani di oggi? Il genere umano non conosce limiti, ma traccia confini, anche se solo intorno ai suoi pochi metri quadrati di spazio vitale. Raramente gli uomini riescono ad andare oltre. Il livello di coscienza della maggior parte delle persone è così limitato, se qualcosa va oltre, si inizia a litigare. L'uomo si arroga il diritto di condurre battaglie e guerre contro tutto ciò che la sua coscienza non riesce a comprendere, come è avvenuto e avviene in molti casi quando si tratta della ripartizione del pianeta Terra. In generale, in tutto l'universo c'è un unico pianeta che porta esseri umani. Non è stato possibile andare oltre, perché il livello di coscienza delle istanze della caduta non era sufficiente per fare di più. Con calma, quasi con serenità, lo spirito fluente, la legge primordiale, non tocca la volontà dei candidati che bramano a raggiungere ulteriori pianeti. Si può riconoscere. L'umanità, nel suo insieme, sta distruggendo se stessa, dal momento che le resta solo il pianeta Terra malato, quindi il mondo di ieri e di oggi, e poi è finita. Alcune persone si chiedono, cos'è in fondo veramente la verità? Gabriele spiega in merito. L'umanità in tutti i continenti, in tutti i popoli e le nazioni di questa terra, ritiene che la sua coscienza limitata sia il metro di misura di tutte le cose, anche per quanto riguarda la verità, in frasi come «posso capirlo», «posso accettarlo», «ne sono consapevole», «posso crederlo» e così via. La verità è che esiste unicamente una coscienza, perché c'è anche soltanto una verità, che è Dio, l'essere eterno. Se guardiamo indietro nel periodo da a fino al presente, in nessun paese, in nessun partito, in nessuna religione c'è stata e c'è una certa, nel senso letterale della parola, vera stabilità. Al contrario, le parole vuote sono in rapida espansione. Ovunque si guardi e qualsiasi cosa si ascolti, si è sopraffatti da leggende che, considerate in modo superficiale, possono sembrare vere, a cui si potrebbe anche credere o che si potrebbero accettare o si potrebbe addirittura eleggere chi le divulga. Ma un esame più attento e più lungo rimane spesso una strana sensazione che diventa sempre più una certezza. C'è qualcosa che non va. In tutto il mondo, in tutti i continenti di questa terra, si parla molto di verità, come ad esempio, sono consapevole che ciò in cui credo è la verità. La domanda è, per quanto tempo? Quali sono i contenuti di questa consapevolezza? Io affermo, così dice Gabriele, dal momento che le condizioni di questo mondo, l'attuale andamento della società, dell'economia, della politica e delle religioni in tutti i continenti è sempre più decadente e in degrado, tutte le interpretazioni fatte dalle persone che annunciano in modo corrispondente la verità e quello che la verità potrebbe significare nelle varie sfaccettature, possono essere definite leggende. Ma l'intelletto umano è in effetti in grado di riconoscere cosa sia la verità? E al di là di questo, qual è la verità eterna? Se così fosse, anche le condizioni della politica, dell'economia e della società sarebbero caratterizzate da una chiarezza spirituale, senza se e ma. Che si tratti di organi statali o di autorità religiose, che si tratti di scienza o di economia, che si tratti dell'individuo o di un popolo, la loro verità si regge su gambe malferme, perché nulla, ma proprio nulla in questo mondo corrisponde alla legge primordiale ed eterna dell'unico universale che pervade l'infinito e che ora afferra tutto e lo riconduce all'unica verità che si chiama semplicemente e senza giri di parole la legge di Dio. Esiste quindi un'unica verità, la legge universale

0: unica legge, l'unica verità nella lingua del paese in cui si incarnarono. La conoscenza della verità eterna, la legge unica e universale, eterna e primordiale dell'infinito, l'amore per Dio e per il prossimo, non fu soltanto soppressa, ma in gran parte eliminata tramite l'assassinio e l'uccisione a tradimento dei portavoce di Dio, dei profeti e delle profetesse, e fu gettata al vento per mezzo della menzogna, vale a dire della penna menzognera della casta sacerdotale. Ora sull'umanità ricade il disastro che essa stessa ha causato. Viene chiamato cambiamento climatico o addirittura collasso climatico. Le cose stanno così. Così avverrà e così si continuerà, poiché lo sfruttamento eccessivo della terra è la catastrofe, come pure lo sfruttamento dei mari e dell'atmosfera e l'assassinio di miliardi di animali. E cosa ancora? Nessuna energia va perduta. Anche i morti nella terra si inalberano, anche se sono forse solo i piccolissimi frammenti rimasti che risalgono a migliaia di anni fa, che a livello dell'energia più sottile irradiano ancora le loro energie che non sono state sistemate, quindi le loro ombre, anche se ci si rifiuta di crederci. Sono resti energetici di cosiddetti morti che rimangono, anche se forse nelle radici di alberi vecchi centinaia o migliaia di anni. Anche i resti delle ossa deteriorate di presunti santi irradiano a livello energetico le energie delle loro opere, come si dice. Le loro opere li seguono. Non c'è niente di morto, come crede l'uomo, poiché tutto è energia. Sì, tutto ha il suo tempo e tutto fa ritorno per elaborarlo. O l'essere umano o la sua anima lo sistemano, oppure si arriva addirittura all'espiazione. Tutto deve essere elaborato, ma non da Dio, bensì unicamente da chi ha provocato la colpa, da chi ha creato l'ombra. La giustizia, l'unica verità che è Dio, trasforma solo quello che è stato espiato, sia che questo sia avvenuto nell'attuale incarnazione dell'essere umano o in una reincarnazione nella sostanza raddensata che può ripetersi per lunghi periodi, poiché tutto quello che non è espiato deve essere sciolto. Quando si tratta delle sue necessità, l'uomo tende a difendersi e a giustificarsi. Quando invece si tratta del suo prossimo, ha subito inizio l'indifferenza, che può portare fino alla guerra, quando la messa in scena dello Stato esorta a lottare o chiama addirittura singole persone per impiegarle in guerra. Le grida di battaglia sono così svariate che non è possibile elencarle tutte.
1: Gabriele stellt die Frage. Gabriele pone la domanda.

0: L'uomo ha mai riflettuto chiedendosi come si è formato l'essere umano, quindi la carne e il sangue? E come gli uomini, vale a dire i popoli, si mescolano? Ci sarebbero molti altri aspetti per riflettere su se stessi anziché sugli altri, invece di chiedersi come andranno avanti le cose quando i notiziari internazionali portano le ultime notizie. L'uomo ha mai riflettuto sul fatto che la sua essenza, la sua anima, continuerà a vivere dopo la morte del suo corpo? E se non crede che sia così, ha mai riflettuto su quello che lascia dietro di sé quando il corpo è deceduto, dal momento che nessuna energia va perduta? Come già detto, non esiste quindi una fine, ma unicamente uno sviluppo che può andare verso l'alto, verso un sé superiore, o verso il basso, verso l'incarnazione successiva. In qualsiasi modo si considerino le cose, non esiste alcuna fine, nemmeno riguardo alla parola morte. Correttamente si potrebbe anche dire: morte, dove sono le tue ombre? Oppure, dove sarò io dopo la cosiddetta morte, dopo il decesso del corpo fisico? Ogni persona registra se stessa in un luogo e nell'altro. Le ombre dell'essere umano lo precedono, sono le sue informazioni, i contenuti delle sue cinque componenti, che sono i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, le parole e le azioni. Ogni persona, indipendentemente dallo Stato o dal popolo di cui fa parte, registra ogni attimo se stessa e predispone lei stessa le sue ombre o le sue vie luminose. L'anima di una persona che ha un'anima si ritira a poco dal corpo e segue la via che l'essere umano ha predisposto per lei, verso l'alto oppure nelle sfere verso il basso, nel mondo delle ombre. Come già detto, ogni persona sceglie da sé la propria via tramite le cinque componenti che portano in sé i loro potenziali di trasmissione e di ricezione, dal momento che nessuna energia va perduta. Noi esseri umani pensiamo superficialmente: nessuna energia va perduta, ma solo pochi si rendono conto che la parola energia contiene tantissime informazioni e ogni informazione ha la sua ricevente. Anche in questo modo, nel corso dei secoli e dei millenni, si sono mescolati i popoli. Quando si parla dei popoli dei millenni, si presenta in fondo in continuazione la domanda: morte, dove sono le tue ombre? Con le ombre si intendono le particole suddivise trilioni di volte dei contenuti delle energie che un cosiddetto morto lascia alle sue spalle alla Terra, poiché nessuna energia va perduta. Le ombre di ogni singolo essere umano che è esistito sono così svariate che non è possibile descriverle. Una variante è: finché siamo esseri umani, spargiamo letteralmente le energie delle nostre cinque componenti, sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azioni, e quindi innumerevoli portatori di informazioni nell'atmosfera che le distribuisce. Da lì vengono anche attirate da altre persone, quindi inspirate, poiché il simile attira sempre il simile. Questo significa che ogni persona memorizza e distribuisce giorno e notte innumerevoli energie e i loro contenuti già tramite il suo respiro. In questo modo si definisce già in quanti luoghi potremo incarnarci di nuovo dopo la morte del nostro corpo.
1: Gabriele fährt fort.
2: Gabriele continua. L'intera umanità non si rende conto che gli esseri umani non fanno affatto parte del cosmo. In realtà, ogni persona che ha un'anima è nel profondo un'entità, un essere spirituale, spirito dal suo spirito, Dio. A causa della caduta di un essere spirituale che voleva dimostrare allo spirito, Dio, che la sua creazione avrebbe avuto bisogno di un sia fatto migliore, fu provocato il disastro mondiale, l'esistenza come esseri umani. L'umanità dimostra a se stessa che si tratta di un disastro. Non c'è unità tra i popoli di questa terra e nemmeno tra le singole persone. Discordia, volerne sapere di più, liti e tra coloro che sono al potere atteggiamenti militari minacciosi e minacce caratterizzano il modo in cui le persone si rapportano tra loro. Le grida di battaglia sono all'ordine del giorno da quando esistono gli uomini. Tutto questo contribuisce al disgregamento dei popoli. Dall'inizio della caduta, il desiderio dell'esperto della caduta è stato quello di dare una forma diversa all'eterno sia fatto divino. Per la loro presunzione di ricevere energia per dimostrare la loro intenzione a Dio, l'Eterno, il Dio unico universale, diede agli esseri ribelli, come prestito limitato nel tempo, non solo una quantità adeguata di energia, ma anche molto di più di quanto l'istanza della caduta pretendesse. Erano e sono energie che nell'eterno essere erano e sono previste per gli esseri divini per creare e dare forma. L'esperto della caduta assoldò abilmente esseri divini, tra i quali solo un numero limitato seguì la sua volontà, e con il quantitativo di energia ricevuta in prestito iniziò per prima cosa a tracciare una grande delimitazione dal Regno Eterno, in particolare dal Santissimo. In seguito, l'esperto della caduta iniziò a mettere in pratica quello che pretendeva di fare, e questo portò ben presto alla prima lite, poiché ognuno di coloro che lo seguivano la sapeva meglio. Gli esseri della caduta non erano esseri umani, ma esseri spirituali caduti, ma in loro era già visibile la prima lite, il volerne sapere di più. In ognuno di loro si manifestavano già le prime tracce di discordia, quindi le prime ombre, sopra il corpo spirituale. Presi dall'entusiasmo di aver ricevuto così tanta luce, così tanta energia data in prestito, gli esperti della caduta crearono il loro primo regno, in un primo tempo dei pianeti. Infatti la luce, l'energia ricevuta in prestito, inizialmente aveva ovviamente ancora la radiazione originaria dell'etere di luce etereo. Ma ben presto tutto si fece più buio, perché anche gli esseri della caduta, che un tempo erano esseri spirituali, si adombrarono sempre di più. A causa delle continue liti, dal momento che ognuno credeva di saperne di più, si formarono i primi sistemi di dominio, che si separarono gli uni dagli altri, e oggi vengono chiamati popoli o paesi. Come già detto, c'erano continuamente litigi, poiché ognuno credeva di saperne di più dell'altro, e questo provocò passo per passo la suddivisione. A questo si aggiunse che gli esseri che erano un tempo spirituali e divennero poi esseri della caduta cominciarono a raddensarsi a poco e iniziò a formarsi una struttura umana di diversi tipi e con forme diverse. Non passò molto tempo prima che iniziassero a cristallizzarsi i generi sessuali, uomo e donna, come era ovviamente voluto dall'esperto della caduta, oggi chiamato satanista. Gabriele dà ulteriori spiegazioni. Poiché la massa si raddensò sempre di più, ben presto si manifestò la struttura riferita al corpo che apportò poco alla volta l'isolamento da coloro che venivano definiti gli altri. L'unica cosa che tutti gli esseri della caduta conservarono insieme dal regno di luce, dall'etere di luce preso in prestito, fu una scintilla molto luminosa proveniente dal sole centrale primordiale, che divenne il nucleo centrale incorruttibile di ogni essere della caduta, di ogni anima. La sostanza raddensata del rispettivo sistema, che veniva rispecchiata dagli stessi esseri della caduta, era anche la sostanza raddensata dei pianeti da loro creati, che corrispondeva alla sostanza degli esseri della caduta. Da tutta questa procedura della caduta si può riconoscere fino a oggi la sostanza raddensata del loro rispettivo sistema. Oggi i gruppi di esseri della caduta con caratteristiche diverse sono chiamati popoli o paesi, nei quali il governo è in mano a tiranni, oppure il popolo elegge cosiddetti menti intelligenti per governare il popolo o il paese. In seguito allo sviluppo dell'evoluzione sotto il rispettivo sistema, quindi della storia da a, oggi ci sono cosiddetti responsabili politici come sindaci, presidenti della regione, ministri, presidenti di Stato e così via. Sono tutte persone che nel corso delle loro ripetute incarnazioni, sotto l'influsso delle loro energie sparse ovunque sulla Terra, in senso lato, hanno procreato in continuazione se stessi. Naturalmente con la benedizione di un sacerdote, che è l'invenzione della caduta per antonomasia, che prima, come si crede, ha benedetto due persone che a seguito dell'invenzione sacerdotale della caduta hanno deciso di vivere insieme sotto un concetto nuovo a questo punto, che è la condizione del matrimonio, e di generare come desiderato dei figli, poiché si voleva che l'umanità si moltiplicasse. Ripeto, nel corso della formazione degli esseri umani, che si svilupparono in lunghi periodi, si cristallizzarono l'uomo come principio che genera e la donna, il principio che concepisce e partorisce. La procreazione portò naturalmente alla nascita di un bambino tramite la donna. Le domande e risposte a questo proposito sarebbero una storia molto lunga, ma vera.
1: Ascoltiamo ulteriori spiegazioni date da Gabriele. Oggi, dopo innumerevoli tempi, l'uomo accetta molte cose così come sono, perché sono diventate scontate. Ma se si fa un esame più approfondito, si può riconoscere dai tempi segnati da crimini, quindi da eccessi, che c'era qualcosa che non andava fin dall'inizio. Per esempio, se ascoltiamo quello che raccontano le persone anziane, ci parlano spesso di una varietà di specie che le odierne generazioni più giovani non conoscono più. L'estinzione delle specie è diventata una cosa scontata e non ha più la varietà delle specie. La caduta è appunto la caduta. La degenerazione dei tempi nei tempi fino a oggi, che ha portato alla formazione dell'essere umano, è diventata una cosa scontata per gli uomini. Tuttavia, tutto quello che l'esperto della caduta aveva preso in prestito dall'Eterno per dimostrare a Dio, l'Eterno, di essere in grado di fare una nuova forma al sia fatto, è fallito. Non ha dimostrato niente, ma solo distrutto. Ora ha capitolato e ha consegnato le sue insegne, la sua arte fallita, nel Santissimo, al Principe della Sapienza, al Reggente della terza forza basilare davanti al trono di Dio, ammettendo così la propria sconfitta. La capitolazione del satanista ha avuto e ha conseguenze. Senza tante parole, se guardiamo nel mondo, se guardiamo in tutti i popoli, nei paesi, in tutti gli stati, si vede quello che avverrà, che vogliamo crederci o no. Tutte le religioni e le chiese sono strutture create dall'uomo che esistono solo sulla terra. Ovunque si trovino e qualsiasi nome abbiano, esse passeranno, poiché appartengono all'energia della caduta. Dall'inizio della caduta, dall'Eterno Essere, l'Eterno Unico Universale, il Dio Padre Madre, ha sempre inviato messaggeri dai cieli, profeti e profetesse, uomini e donne illuminati. Essi assunsero veste umana per servire Dio, l'Eterno, e per portare la parola eterna in un corpo umano ai loro fratelli e sorelle, naturalmente nella lingua del paese in cui i messaggeri di Dio erano incarnati. Chi nel corso di innumerevoli tempi ha consegnato i veri messaggeri di Dio, uomini e donne che annunciavano il messaggio di Dio, ai funzionari ufficiali affinché li assassinassero in modo brutale, compreso Gesù di Nazaret, il Cristo Dio? Chi è stato e chi lo fa? E chi si è prestato per eseguire le crudeltà del Satana, chiamato oggi satanista? Chi? Guardiamo ancora una volta in tutti i paesi di questa terra, poiché rimane aperta la domanda: chi? E chi ha provocato il cambiamento climatico nonostante i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti del discorso della montagna? Chi? Furono e sono fino oggi non solo i potenti nello Stato e nella Chiesa, ma anche coloro che si sottomettono, che pur avendo riconosciuto che l'istanza ecclesiastica si limitava solo a predicare riguardo al cielo delle preghiere, nel contempo osservavano i loro simili nei banchi delle chiese, che come loro stessi assolvevano soltanto le loro preghiere personali recitate a memoria, soprattutto quando venivano e vengono osservati dai loro simili. Era così, ed è così anche oggi. Vi si partecipava per dimostrare di farne parte, ma in realtà, una volta tornati a casa, si pensava e parlava in modo diverso. Ma quando si trattava di prendere posizione, si applaudivano i funzionari ecclesiastici e statali. Così è stato in passato, per arrivare fino ai roghi di vittime innocenti. Come oggi?
0: Gabriele riprende il tema della cosiddetta morte. Quando muore una persona orientata sulla Chiesa, nel discorso di commiato si parla della resurrezione dai morti. Noi esseri umani diciamo: tutto si basa sull'energia. Questo significa quindi inequivocabilmente che ogni elemento della materia, e quindi anche il nostro corpo, è energia. Anche il corpo morto è energia, anche se è stato seppellito o cremato. Tutto è energia e nessuna energia va perduta, indipendentemente dal fatto che il morto si stia deteriorando o stia marcendo nella terra o che il corpo cremato si trovi in un'urna da dove irradia verso l'esterno. Tutto è e rimane energia. Per questo il titolo di queste spiegazioni è «Morte, dove sono le tue ombre?». Per comprendere meglio, cos'è per esempio il carbone se non quello che rimane della vita organica di un tempo? Quindi, energia. Tuttavia, oltre a questo si presenta la domanda: cosa avviene con la struttura di atomi o addirittura con l'energia non del tutto sottile della vita? L'anima di sostanza non del tutto sottile di una persona che ha un'anima si separa dal corpo deceduto e segue le vie che l'essere umano si è predisposto per la vita nell'aldilà. La persona che non ha un'anima, e anche chi è legato alle chiese, viene consegnata alla terra e si decompone nella terra, diventa polvere o altre sostanze simili. Tuttavia, tutto quello che si trova sulla terra e nella terra è energia. Pertanto anche la persona che non ha un'anima può risorgere nel momento in cui le sue energie trovano di nuovo energie dello stesso tipo, indipendentemente da dove sia stato seppellito o da dove il vento lo abbia sparso. Può trattarsi addirittura di un continente diverso, dove una parte di lui è stata portata nel corso dei tempi, a causa dei cambiamenti avvenuti sulla Terra o con l'aratro e la pala. Tutto si ritrova, poiché il simile attira il simile. Se l'energia e la ricerca si accordano e desiderano generare e concepire, si creano un uomo che possa procreare, che cerca a sua volta una ricevente corrispondente. E così avviene la procreazione. La domanda è: da chi è stato procreato? Da chi viene partorito?
2: Come è già stato spiegato, nessuna energia va perduta, così continua Gabriele. Tuttavia, le energie possono suddividersi a seconda di quale altro sistema o gruppo di energia dello stesso tipo le attiri. Dalle energie si può estrarre molto, a seconda di quando vengono depositate in quale luogo e di dove siano state spostate a causa di sconvolgimenti della terra e altre cose del genere, trovando così un nuovo deposito. Non importa quando, dove e per quanto tempo, anche se per tantissimi anni, una parte della sostanza terrena in decomposizione sia stata depositata in uno o nell'altro luogo. La parte che dopo molto tempo si trova in uno o nell'altro luogo, anche se è grande solo come un granello di sabbia, o ha solo un'irradiazione minima degli atomi, o è addirittura di sostanza sottile, questa parte continua a irradiare le ombre che non sono state sciolte della sua energia che un tempo apparteneva a un corpo. Niente va perduto, il simile attira sempre il simile, oppure il simile si aggiunge a ciò che è simile e si ingrandisce con ciò che è simile. Questo vale per l'affermazione «I morti usciranno dalle loro tombe» o per le parole di preghiera ecclesiastiche «risorto dai morti». Pertanto, morte, dove sono le tue ombre? La risposta si trova riflettendo sulle seguenti domande. Da dove sono provenute le sostanze energetiche? Dove le ha sparse il vento? O dove le ha trasportate la pala di una qualsiasi persona? O dove le ha portate con sé la tecnologia ancora esistente per scaricarle poi molto lontano? Si potrebbe dire qualcosa di simile, ma solo simile, riguardo alle incarnazioni delle anime, anche se un'anima proviene dal regno di sostanza non del tutto sottile delle anime. Ma per incarnarsi di nuovo in un corpo umano vale anche in questo caso, tutto è energia e tutto è memorizzato. L'anima assume quindi di nuovo anche aspetti della carne che corrispondono alle energie che ha memorizzato, ma lo fa per compiere o per sciogliere le parti che sono attive nella sua anima e che devono essere sistemate secondo la legge che lo determina, vale a dire secondo quello che l'anima si sente spinta a fare. Pertanto, anche in questo caso vale il titolo di queste spiegazioni. Morte, dove sono le tue ombre? Ci si può chiedere ulteriormente, a partire da quando la morte non ha più ombre? Detto in modo chiaro ed evidente, quando non ci saranno più esseri umani. Al termine della sua rivelazione, lodo la potenza dell'amore, il Cristo ha detto: al di sopra di tutto opera il Santissimo, la sede originaria del Dio Padre Madre. L'infinito è appunto l'infinito. E con le parole terrene si può soltanto dire: l'eterno essere è l'infinito. È fatto. È finita. Non esistono né spazio né tempo, non esistono più né carne né sangue, né esseri umani, né parole umane. È compiuto. Dio è. Gabriele ci ricorda ancora una volta, nel regno di Dio, nell'eternità, quindi nell'infinito, non esistono esseri umani. I pochi esseri spirituali che si unirono all'essere che voleva modificare il sia fatto del regno eterno non erano di carne e sangue, bensì esseri spirituali provenienti dallo Spirito di Dio, quindi esseri divini. La carne e il sangue si svilupparono a causa della caduta dal regno eterno. Tra gli esseri spirituali che si unirono alle idee del cosiddetto satanista, un essere che era a sua volta un essere spirituale e che abbandonò il regno eterno con tanto, tantissimo etere di luce ricevuto in prestito, ben presto ognuno sviluppò le proprie idee personali su come si sarebbe dovuto suddividere il prestito di etere. Non passò molto tempo prima che iniziasse la discordia, che ci fossero liti, motivo per cui gli esseri, che erano esseri spirituali, si adombrarono e si oscurarono sempre di più. Come già spiegato, in seguito vennero sempre più esseri divini dal regno eterno, non per unirsi alla caduta, ma per ricondurre a casa i loro fratelli e sorelle caduti, per convincerli che stavano operando contro la patria eterna. Molti dei ribelli cambiarono e fecero ritorno. Altri restarono nelle sfere della caduta per ricondurre a casa gli esseri della caduta, che erano i loro fratelli e sorelle. Nel corso dei tempi, i corpi degli esseri che un tempo erano spirituali si modificarono e si raddensarono, diventando corpi materiali di sostanza raddensata in grado di procreare, finché si formarono due esseri materiali diversi. Dal principio donatore divino si formò l'essere maschile e dall'essere ricevente si formò il principio femminile, che oggi, nella materia, vengono chiamati esseri umani, carne e sangue. Ricordiamo, nell'infinito, nel sia fatto, nell'essere e nell'essere, non esistono né carne né sangue. Poiché la carne e il sangue sono sostanze limitate nel tempo, quindi materia che si è formata dal prestito limitato nel tempo, cosa che comporta da, a, si può comprendere cosa intendesse il Cristo, il Figlio di Dio, nella sua rivelazione divina, quando rivelò. Non esistono né spazio né tempo, non esistono più né carne né sangue, né esseri umani né parole umane. È compiuto, Dio è. Gabriele aggiunge, io, Gabriele, desidero concludere con le parole del Cristo Dio. Dio è. Ricevuto dal Regno Eterno, Gabriele. Il testo di Gabriele termina con le parole trasmesso da fratelli e sorelle dal Regno Eterno. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, anche noi desideriamo concludere la trasmissione di oggi con le parole di Gabriele, nelle quali si chiude l'arco dell'evento della caduta. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e ci congediamo di cuore. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Cari amici, benvenuti all'ascolto del nostro programma di oggi. Siamo felici e grati di poter leggere per voi alcuni estratti dal libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, una rivelazione del Cristo, il Figlio di Dio e co-regnante del Regno di Dio, data tramite la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele. Ci troviamo nell'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Qui si trova la parola eterna rivelata, la verità data tramite tutti i profeti di Dio e le profetesse di Dio, prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Tutto quello che è stato e viene rivelato è raccolto qui, nell'arca dell'alleanza, per il presente e per il futuro. È la parola eterna dello Spirito Libero, Dio, al di là di ogni religione, senza istituzioni, senza dogmi e riti, senza intermediari. È la parola dell'amore e della pace. Prima di leggere alcuni estratti dal libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, alcune parole introduttive. Cristo, il Figlio di Dio e co-regnante dei cieli, nel febbraio 1979 diede, tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, una rivelazione dettagliata sul tema L'anima nel suo cammino verso la perfezione. Desideriamo dare un'indicazione agli ascoltatori. Circa 40 anni fa il linguaggio utilizzato era spesso diverso da quello dei nostri giorni. Molti aspetti oggi si esprimono in un altro modo e con altre parole. Tuttavia, la verità resta sempre la verità. Per questo si consiglia di non fermarsi alla parola, ma di comprenderne il senso, il contenuto. Infatti è il contenuto che guida l'uomo a fare ulteriori passi sul cammino della sua vita e l'anima sul suo cammino verso la perfezione.
1: Prima di iniziare a leggere la rivelazione data dal Cristo, leggiamo alcune spiegazioni sull'anima date da fratello Emanuele nell'introduzione. Le anime che costituiscono il corpo spirituale hanno una conformazione analoga a quella della creazione. Attorno e dentro questa veste spirituale c'è lo spirito, il soffio vitale. Ogni essere spirituale ha un corpo eterico sostenuto dalla forza odica, che è lo spirito. Questi corpi spirituali si personificarono dallo spirito universale del Padre, divenendo esseri identici all'universo. I loro corpi sono creati dal grande tutto, pertanto ogni essere è un corpo nel corpo della creazione universale. Il corpo eterico è l'anima costituita da una struttura di particole. L'etere spirituale è lo spirito puro ed eterno che mantiene ogni forma di vita. L'anima, che quando si trova nella sua patria diviene un corpo eterico puro, la colleghiamo all'uomo. L'espressione anima deriva dalla caduta e si riferisce all'essere che a seguito della sua volontà personale dovette abbandonare passo per passo la patria del paradiso, recandosi nei livelli più bassi a causa delle colpe di cui si era caricato. In seguito alla caduta degli esseri spirituali, la forza spirituale si ridusse e la struttura di particole si rimpicciolì. Dato che l'essere spirituale, un tempo puro, divenne impuro, i livelli spirituali puri presenti in lui si ripiegarono in se stessi. Per poter ricevere più forza spirituale, si avvicinarono al cuore dello spirito, poiché il punto centrale in ogni anima è colui che mantiene la vita, lo spirito. Quindi, il corpo eterico si rimpicciolì e a causa della volontà personale si raddensò sempre più, dato che l'essere spirituale dovette abbandonare il regno della purezza. Nel corso di miliardi di anni si formò l'uomo, costituito da una sostanza raddensata, adattata alla vibrazione della materia. L'anima si è ripiegata in se stessa. Il corpo eterico dell'uomo, chiamato anima, è collegato alle correnti cerebrali. In questo modo l'anima è divenuta il corpo che registra la vita terrena. In base alla legge cosmica di irradiazione che si trova in ogni anima cinetica, questa recepisce tutti i dettagli della vita umana. L'anima registra tutto, sia il positivo sia il negativo. Cadendo in basso, l'anima si è creata delle sfere che per mezzo di Gesù, il Cristo, sono divenute per lei sfere di purificazione.
0: Iniziamo ora con la lettura del libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, una rivelazione del Cristo, il Figlio di Dio e coregnante del Regno di Dio, data tramite la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele, dove il Cristo comincia parlando del primo livello dell'anima, il grado dell'ordine. Io sono la libertà, così dice il Cristo, il Figlio di Dio, tramite il mio strumento in questa epoca. Chi ha orecchi per intendere, intenda, chi dischiude i propri sensi, mi riconoscerà nel cuore, quale Figlio di Dio. Io sono venuto nel mondo per dare testimonianza della vita che rende libera l'anima. In quest'ora sottolineo che rende libera l'anima. L'uomo si lega continuamente a tradizioni e forme ed entra a far parte di organizzazioni. La mia vita, quale Gesù di Nazareth, fu ricolma dell'Eterno Spirito Santo e pertanto ero libero. Cercai di istruire coloro che insegnavano nel Tempio e di convincerli della libertà, ma essi volevano insegnare a me, il Figlio di Dio. Io amavo e amo la libertà. In veste di Gesù riconoscevo l'eterno operato di Dio, che si può contemplare ovunque. Io vi dico, voi siete figli liberi. In voi c'è il mio spirito. Non avete bisogno di tradizioni e non dovete far parte di nessuna organizzazione. In voi c'è la vita. Questa vita sono io. Miei figli diletti, io parlo quindi in nome del Padre, dal quale ho ricevuto il mandato di condurvi nel regno eterno. L'uomo è privo di conoscenza. E perché? Perché si è radicato nelle tradizioni e nelle forme esteriori. Divenite liberi e ascoltate la parola dei primordi, la rivelazione divina. Fin dal principio, lo spirito della vita parlò all'anima, ma l'uomo ha bandito la parola dell'Altissimo, rifugiandosi in organizzazioni, senza più accettare lo spirito divino, la parola profetica data per mezzo dell'uomo. Dio istruì i suoi figli in tutti i tempi. Ora è iniziata una nuova epoca che, a sua volta, sta volgendo al termine per l'umanità. Tuttavia porta una svolta nello spirito, poiché egli disse ci sarà una nuova terra e un nuovo cielo. Io insegno per l'epoca attuale e in quest'ora spiego il primo livello basilare dell'anima, che è il livello dell'ordine. Nel livello basilare dell'ordine ci sono 7 livelli. Oltre al livello dell'ordine sono volontà, sapienza, serietà, pazienza, amore e misericordia, che che costituiscono le sette caratteristiche portanti del cosmo. La legge di Dio è irradiazione. Come la Terra viene compenetrata dai suoi campi magnetici, così avviene per tutti i pianeti. Indipendentemente dalla vibrazione e dalla massa, tutto vibra, si irradia e pulsa. L'intera vita divina è basata sulla vibrazione. Compenetra tutti i sistemi e i cieli ed è anche la vita degli esseri spirituali. Tramite l'irradiazione vengono vivificati anche i corpi eterici. L'intero universo della creazione è in ogni anima, dato che l'anima è un microcosmo nel macrocosmo. Ogni anima deve trasformarsi e orientarsi sul sublime, su Dio, nostro eterno Padre. Nello spirito dell'Eterno, il Figlio di Dio è la luce del mondo che prepara la struttura di ogni anima alla perfezione che Dio, nostro eterno Padre, ha donato a ogni essere. La perfezione è la vita che proviene da Dio e in essa dovrebbe essere realizzato l'amore divino.
1: La rivelazione del Cristo tramite Gabriele continua. Quando un'anima abbandona la sua veste terrena, i suoi familiari si chiedono: dove va l'anima? L'uomo dovrebbe porsi più spesso questa domanda o altre domande simili e non soltanto quando decede una persona. Molte volte potrebbe dare lui stesso una risposta a queste domande se si chiedesse in modo giusto, per esempio, come ha vissuto questa persona? Amava l'ordine nella sua vita? Aveva fede? Ha riconosciuto il Cristo in sé? Sapeva della vita eterna? Sapeva che il Cristo guida l'anima? La persona ha vissuto i 10 comandamenti o era invece superficiale? Se era superficiale, l'anima rimane legata a uno di questi sottolivelli dell'ordine. Il pianeta Terra fa parte della sfera del livello dell'ordine. Questo è il palcoscenico di coloro che sono legati alla Terra. Tutte le anime prive di conoscenza chiedono dove andranno, che cosa è accaduto o cosa avverrà di loro. Erano tra l'altro persone di poca fede, erano assassini, persone con il vizio del gioco o del bere. Un tempo erano persone che credevano che la loro vita finisse con la morte terrena. Queste e simili anime si trovano sul livello dell'ordine. Come vivono queste anime legate alla terra? Spesso vivono in svariati modi anche tra gli uomini. Continuano ad andare nei locali in cui si vivono i vizi, si azzuffano e litigano, cercano di uccidere. Se l'uomo era un assassino, l'anima rimane incatenata a questo istinto finché non accetta gli insegnamenti divini. Le anime legate e prive di conoscenza che si trovano sul grado dell'ordine cercano di vivere con persone simili a loro. Vale a dire che si aggrappano a persone, poiché sanno poco delle condizioni della loro anima. Si potrebbe dire che vivono nel loro mondo apparente, poiché durante la vita terrena non hanno rispettato le leggi divine. Si soffermano nei locali di divertimento, fanno festa, si picchiano e si azzuffano come quando erano in veste umana. Nel momento in cui si risvegliano dal loro delirio e si accorgono che le persone non prestano loro ascolto, diventano aggressive. Cercano poi di influenzare alcune persone. Così facendo, vogliono dimostrare a se stesse di essere vive e di essere alla pari degli uomini. Il Cristo continua dicendo: aspirate al sublime e pregate vostro Padre in Gesù, il Cristo, chiedendo l'aiuto dei servi della purezza, poiché ogni figlio è una creatura dell'Onnipotente. Chi si circonda di infimità attirerà infimità. Chi chiede ciò che è sublime, con umiltà e amore, e vive l'amore per il prossimo, attirerà anche la luce, poiché il simile attira il simile. Se l'anima si è risvegliata nel divino, riconosce che il Cristo è la via che conduce alla liberazione. In questo modo, se l'anima vive di conseguenza, può essere guidata a compiere ulteriori passi.
0: Miei figli diletti, così dice il Cristo, l'anima può giungere a sfere più elevate e su pianeti spirituali solo se ha conoscenze e le vive. Se non vengono vissute, le conoscenze non servono a nulla agli uomini e alle anime, poiché ogni anima dovrà orientare le sue correnti magnetiche spirituali sul pianeta che ha dischiuso nella sua struttura di particole spirituali. Come l'uomo appartiene a questa terra e ne viene attirato, così l'anima viene attirata dal pianeta che ha la sua stessa frequenza spirituale. Subito dopo aver lasciato il corpo terreno, l'anima sente dei suoni, una specie di musica delle sfere. Riconosce colori e forme che sono le vibrazioni dei pianeti e le intensità di luce verso le quali tende. Non appena l'anima si è dispiegata, viene attirata da essi. Sui pianeti si trovano abitazioni spirituali che gli esseri spirituali responsabili hanno creato dalla sostanza del pianeta. Ogni pianeta viene sorvegliato da un essere spirituale, al quale sono affidati anche gli animali, le piante e i minerali che vivono lì. Ogni essere spirituale dirige le opere del Signore in assoluto amore e armonia. In questo ritmo di vita vengono istruite anche le anime. Se non accetta i principi assoluti dell'ordine, l'anima rimane per un lungo periodo sul pianeta, finché non accetta gli insegnamenti e li vive. Ogni anima viene guidata e istruita in modo individuale, in base alle sue condizioni interiori e al suo grado di maturità. Miei figli amati, dice il Cristo, le ore di lezione per le anime non sono ore terrene, ma possono durare eoni, finché un'anima non riconosce se stessa. Dipende inoltre dalla volontà di imparare dell'anima. È esattamente come su questa terra. Le anime vengono istruite come avviene con i figli umani. Se l'uomo o l'anima affermano «mi sono limitato ad ascoltare», rimangono legati. È possibile fare passi avanti solo vivendo quello che si è ascoltato. Per l'amore eterno non esiste il tempo. Può attendere con pazienza finché l'anima non ha raggiunto un grado di amore. Solo allora l'angelo istruttore potrà continuare a istruirla. Seguendo la sua meta di vita, il magnete dell'anima si orienta poi su uno dei livelli di coscienza successivi, più elevati. L'anima poi percepirà di nuovo melodie di vibrazione più elevata, dalle quali verrà attirata solo quando avrà raggiunto un altro livello di vita nella sua struttura di particole divine. Cari amici, avete ascoltato alcuni estratti dal libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, una rivelazione del Cristo, il Figlio di Dio e co-regnante del Regno di Dio, data tramite la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele. Tutti noi ci troviamo sul cammino verso l'evoluzione della nostra anima, per ritrovare la nostra origine, e siamo certi che le parole del Cristo sono state di aiuto per ognuno di noi. In questo senso vi auguriamo giornate positive e vi salutiamo cordialmente fino alla prossima trasmissione.

Un cane vi guarda con i suoi occhi che si aspettano qualcosa? Un gatto si nasconde. Perché? Nel libro Tu l'animale, tu l'uomo, chi ha valori più elevati, trovate spiegazioni su come le nostre sensazioni e i nostri pensieri influenzano gli animali e su come possiamo comunicare con loro. Leggete per esempio come gli animali percepiscono con l'olfatto le immagini dei pensieri dell'uomo e come trasmettere loro in immagini ciò che intendete fare, per esempio quando dovete portare un animale dal veterinario. Tutti gli animali sono figli della creazione e vivono in Dio, lo spirito creatore che ama ogni creatura. Come ci comportiamo con loro? In questo libro, basato su una rivelazione data dal Regno Eterno tramite la profetessa di Dio Gabriele, leggiamo che gli uomini della nuova epoca vivranno con gli animali, le piante e i minerali. Si comprenderanno perché parlano un unico linguaggio, il linguaggio dell'amore altruistico. Un libro veramente unico che ci insegna a rispettare ogni forma di vita, ad affinarci e nobilitarci per scoprire un nuovo rapporto con gli animali. Tu l'animale, tu l'uomo, chi ha valori più elevati? Potete richiedere il libro a Edizioni Gabriele La Parola, 011-191-15677, oppure www.edizioni-gabriele.com.

0: Cari amici, benvenuti alla nostra rubrica di oggi, nella quale tratteremo il tema della malattia e della salute. Lo affronteremo sotto una nuova prospettiva che potrà aiutare ognuno di noi a riflettere sul proprio modo di vivere, sul proprio modo di pensare e di parlare. Quindi parleremo anche di aspetti molto pratici che riguardano la vita quotidiana di ognuno di noi. Trarremo gli spunti per questa trasmissione da un libro scritto da Gabriele, una donna tedesca che oggi è considerata in tutto il mondo la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Questo libro porta il titolo «Tu stesso sei la tua malattia e la tua salute, ma Dio è con te». E ora vorrei iniziare subito con l'introduzione. Ogni malattia è la conseguenza di una disarmonia. L'uomo si è allontanato dalla legge dell'amore e coltiva l'egocentrismo. La legge dell'amore è l'armonia universale, Dio. Perciò l'uomo può guarire solamente se ritrova l'armonia con il suo creatore, con Dio. Nel manifestarsi di una malattia, la disarmonia dell'anima incolpata fluisce nel corpo. Pertanto, se ce ne rendiamo conto, la malattia può essere un passo per la guarigione dell'anima. Prima che una malattia si manifesti, l'uomo riceve molti impulsi ed ammonimenti che lo esortano a cancellare le colpe della sua anima, ossia i programmi negativi, i programmi di mancanza d'amore. Questo libro indica le cause della malattia e la via per giungere ad una vera guarigione. In esso si possono trovare molte regole pratiche di vita che ci mostrano come sciogliere le colpe dell'anima prima che una malattia si manifesti e che ci danno consigli ed aiuti anche nel caso in cui una malattia si sia già manifestata. Tuttavia, anche in ogni malattia c'è il positivo, che è costituito da ciò che riconosciamo di noi e dalla possibilità di ritrovare la guarigione dell'anima e anche del corpo. Questa possibilità è costituita dalle forze divine che si trovano nell'uomo. È il Cristo stesso che è il medico e guaritore interiore in ognuno di noi. Il presupposto per guarire è quindi rivolgersi a Dio, che dimora in ogni uomo. Ritroviamo l'armonia grazie alla fede e alla fiducia in Lui e realizzando le leggi eterne. Infatti, guarire nell'anima e nel corpo significa ritornare a Dio, passo per passo.
1: Tante persone si chiedono perché vengo colpito da questa malattia o da questa sofferenza o da preoccupazioni e si chiedono anche e cosa posso fare per liberarmene o cosa posso fare perché non mi capiti più una cosa del genere. In questo libro vengono spiegate proprio le correlazioni e anche le leggi fondamentali che rispondono proprio a queste domande. Chiederci quali siano queste leggi ci aiuta allo stesso tempo a trovare anche la chiave per non essere più succubi del nostro destino e cominciare così a vivere in modo consapevole e appagato. Per esperienza sappiamo che molte volte il passo per accettare e affermare le leggi spirituali per poi metterle anche in pratica ci riesce solo dopo alcuni tentativi. Tuttavia, se non mettiamo in pratica queste leggi, ossia se non le realizziamo, anche le migliori conoscenze rimangono inefficaci. Per questo, nel presente libro, ripeteremo più volte le principali correlazioni e leggi, esponendole di volta in volta da una prospettiva diversa. In tal modo, il lettore riceve gli strumenti fondamentali che gli permettono non solo di affrontare in modo giusto la malattia e le proprie sofferenze, ma anche di porre la propria vita su una base nuova e stabile. Chi è in cerca di guarigione trova così, a poco, sostegno e protezione nel proprio interiore, presso Dio. Se sfruttiamo il tempo riconoscendo gli aspetti negativi che ancora sussistono in noi e mettendo poi in pratica in modo corrispondente quanto abbiamo riconosciuto, riusciremo a prendere in mano le redini della nostra vita in modo conforme alla legge. E riusciremo anche ad aiutare gli altri, dando loro consigli e aiuto sulla base della nostra esperienza.
0: Cominciamo ora con il capitolo che dice: la malattia, un'occasione per riflettere e per cambiare. Molti uomini hanno dimenticato di essere essi stessi responsabili della propria vita, dato che questa si svolge in base ai loro sentimenti, a come pensano, parlano e agiscono. Molti vivono alla giornata, vivono senza chiedersi quale sia la loro origine e la loro meta. All'improvviso sopravviene una malattia ed assieme ad essa emerge subito il desiderio di guarire rapidamente. Ma che cosa succede se il decorso di una malattia dura a lungo? Le distrazioni di un tempo sono diminuite, si ha però più tempo per riflettere e così alcuni cominciano a chiedersi il perché di questa malattia. Può darsi che nel cercare una risposta una persona malata trovi questo libro e legga l'affermazione provocatoria che dice: tu stesso sei la tua malattia. Essa è il raccolto di ciò che tu stesso hai seminato. La causa della tua attuale malattia è costituita dalle negatività che hai pensato, detto, fatto e che non hai modificato. Chi accetta questa verità, nelle prossime pagine troverà molte leggi che sono alla base della nostra vita terrena, come ad esempio la legge di semina e raccolta. Cari amici, questo libro offre istruzioni e aiuti a noi tutti per riconoscere le nostre vere sensazioni, i nostri veri pensieri, che forse hanno causato la nostra malattia, e ci indica i passi da fare sulla via che ci riconduce poi alla guarigione. Inizialmente verremo a conoscenza di alcuni aspetti in merito alla forza e all'effetto dei nostri stessi pensieri. Infatti, nel mondo dei nostri pensieri troviamo la chiave del nostro bene e anche del nostro male, della malattia e della salute.
1: Nel titolo si dice anche: ma Dio è con te. E il prossimo capitolo ha proprio il titolo: la fede e la fiducia in Dio sono la base per la guarigione. Leggiamo insieme. La fede e la fiducia in Dio attivano le forze positive della nostra anima. Le forze positive sono forze di guarigione che ci fanno risanare. La profonda fede e la fiducia interiore in Dio sono forze potenti. Esse aiutano a superare malattie, pene, sofferenze e contribuiscono in modo essenziale a farci ritrovare la salute. Il presupposto necessario in qualsiasi situazione ci troviamo, anche se il nostro quadro clinico non appare favorevole, è tuttavia di non dubitare e di non perdere la fiducia interiore e la profonda fede in Dio e nella sua forza vitale e di guarigione. Affidiamoci a Dio in ogni situazione e faremo l'esperienza che si può fare affidamento su di Lui, che ci si può fidare di Lui. Confidiamo in Lui perché crediamo che Egli è in grado di aiutarci e di guarirci, e da questo deriva la fiducia. Se ci fidiamo di Dio, sappiamo di essere al sicuro nelle sue mani, qualsiasi cosa accada. Questa sicurezza interiore ci rende tranquilli e rilassati. In tal modo sviluppiamo la vera forza e stiamo al di sopra della nostra sorte. Grazie alla fiducia in Dio, le energie che sono in noi possono fluire liberamente e noi siamo in armonia. Da un punto di vista fisico, questo si ripercuote prima sul cervello e sul sistema nervoso e in seguito anche su tutto il corpo. Per poterci fidare di Dio, per essere in grado di affidarci a Lui, dovremmo sapere chi è Dio. Per molte persone Dio è ancora lontano. Non è niente di più che una parola alla quale si collegano concetti poco chiari. E dato che non sanno che ogni uomo nel proprio interiore, nel profondo della sua anima, è un figlio di Dio. Non sanno nemmeno che Dio, nostro Padre, ci ama. Egli desidera far scorrere verso di noi in ogni attimo la sua forza che ci aiuta, che ci rende liberi e sani e ci permette di avvicinarci a Lui. La forza, lo Spirito di Dio, è onnipresente e quindi Dio, la vita, la forza vitale, la luce, è anche presente in ogni cosa, in tutti i regni della natura ed è anche in noi, in ogni uomo, in ogni anima. Dio, la vita, è aiuto e guarigione.
0: Continuiamo ora con il tema «Pensiamo veramente in modo positivo? Alcuni passi nell'autoconoscenza». Cari amici, non è così che alcuni di noi credono di vivere in modo positivo. Dicono per esempio «Io voglio bene al mio prossimo, questo mi è caro, con lui vado d'accordo o con lei, anzi sono in completa armonia con mio fratello, con mia sorella, con mia moglie, marito, i colleghi o le colleghe di lavoro». Ma, cari amici, è veramente così? Continuiamo a leggere nel libro. Se non esaminiamo il nostro mondo dei pensieri e delle sensazioni, crediamo spesso che ciò che diciamo sia positivo. I pensieri e le sensazioni che si trovano più in profondità mostrano invece che ci inganniamo. Le nostre parole apparentemente positive non hanno in realtà niente a che fare con un atteggiamento positivo nei confronti della vita, perché i nostri pensieri e le nostre sensazioni sono in realtà contro il nostro prossimo. In tal modo non possiamo fare quasi nulla di positivo e nemmeno attivare le forze positive dentro di noi. Se pensiamo solo a noi stessi, se abbiamo in mente solo il nostro bene personale, il nostro benessere, il nostro profitto, il nostro vantaggio, se siamo quindi degli egocentrici, allora il nostro modo di pensare e di agire è negativo, ossia contrario al divino. Se non siamo per il nostro prossimo, siamo per noi stessi, ci occupiamo solo di noi stessi, quindi non siamo nemmeno per Dio e con Dio. Positivo è tutto ciò che è altruistico. Infatti Dio è l'amore altruistico e donatore ed ogni azione contro l'amore di Dio è allo stesso tempo un'azione contro la legge che è Dio. Dio, l'amore onnipresente, è anche nel nostro prossimo. Infatti Dio ama tutti i suoi figli allo stesso modo. Rendiamoci quindi conto che ogni pensiero che non è a favore del nostro prossimo è contro di lui ed è quindi rivolto anche contro Dio. Possiamo avvicinarci a Dio solamente seguendo la via che passa attraverso il nostro prossimo, sistemando, quindi sciogliendo, tutto ciò che si frappone fra noi e i nostri simili. Se vogliamo instaurare una comunicazione con Dio, dobbiamo giungere all'armonia con Lui, con la forza che dona altruisticamente, con sensazioni, pensieri, parole ed azioni altruistiche nei confronti del nostro prossimo.
1: Prima ci siamo chiesti, i nostri pensieri sono veramente positivi. Come possiamo comprenderlo? Un aiuto lo troviamo nel capitolo che ha come titolo «Scoprire le sottocomunicazioni, cancellare i programmi negativi». Leggiamolo insieme. Per sviluppare la fiducia in Dio, non possiamo fare a meno di esaminare non solo il rapporto con Dio, ma anche quello con il nostro prossimo. Non ogni parola che diciamo o ogni pensiero che abbiamo che a prima vista potrebbe sembrare benevolo e buono lo è veramente. Per riconoscerci in profondità e scoprire come sono veramente i nostri intenti, dobbiamo esaminare se anche le nostre sottocomunicazioni sono positive. La vita è comunicazione. Tutto ciò che avviene tra gli uomini si basa sulla comunicazione. Tutti i nostri pensieri sono costituiti da comunicazione. Ciò che diciamo è comunicazione. Quando guardiamo qualcosa, fluiscono subito delle comunicazioni che possono esprimersi in pensieri, ma anche in sentimenti, sensazioni e in moti interiori più sottili che quasi non riusciamo a percepire. Definiamo sottocomunicazioni quelle comunicazioni che avvengono dietro o al di là delle comunicazioni che possiamo recepire consapevolmente. Può trattarsi di sentimenti che non lasciamo emergere, oppure di sensazioni che noi stessi non riusciamo bene a definire. Dietro alle sottocomunicazioni si celano cose o eventi di cui non vogliamo prendere coscienza, che abbiamo represso o respinto nel subconscio e di cui al momento non siamo più consapevoli. Le nostre sottocomunicazioni sono quindi molto importanti per noi, perché sono un fattore che contribuisce a determinare tutta la nostra vita. Esse agiscono allo stesso tempo nel subconscio, influenzando i nostri sensi, il nostro modo di pensare, di parlare, di agire. Le sottocomunicazioni si basano in genere su cose che non abbiamo superato. Non abbiamo eliminato un determinato fattore di disturbo, oppure non abbiamo risolto un problema ed esso è ancora presente in noi, anche se non si manifesta apertamente. E ciò può divenire pericoloso. Infatti, tutto trasmette e ciò che trasmette riceve a sua volta in base a ciò che è stato trasmesso. Se portiamo alla luce queste trasmittenti che ci disturbano, prendendone coscienza, possiamo scioglierle e possiamo così renderle innocue.
0: Molto interessante, non credete? Nel libro leggiamo che il primo passo per portare alla luce le nostre sottocomunicazioni è quello di osservare e controllare noi stessi. Dobbiamo mettere in discussione ciò che diciamo. Non ci dobbiamo accontentare dei nostri pensieri e delle nostre parole che sembrano in primo piano positivi, ma dovremmo guardare più in profondità per cogliere ciò che avviene nel mondo dei nostri sentimenti e delle nostre sensazioni. Spesso proviamo inizialmente solo un sentimento strano, forse di disagio, oppure si presenta una certa irrequietudine o una sensazione di malessere. Se ne prendiamo coscienza, sediamoci e lasciamo emergere in noi questa irrequietudine o questo sentimento di disagio. Infatti queste sono sottocomunicazioni che avvengono in noi, ossia sono complessi di pensieri. Se li portiamo in superficie, richiamandoli ad esempio con una domanda come «Che cosa mi vuol dire questo pensiero?» oppure ci chiediamo «Che cosa mi vuol dire questa sensazione di disagio?» Poi aspettiamo un momento. In genere si presentano delle immagini, dato che i pensieri e le sottocomunicazioni che scorrono al di sotto del nostro conscio sono costituiti, come tutti i pensieri, le sensazioni e le comunicazioni, da immagini o parti di immagini. Lasciamo affiorare queste immagini e osserviamole. Comprenderemo così che cosa c'è alla base della nostra irrequietudine, del senso di disagio. Può trattarsi di un difetto, di una debolezza, di qualcosa che non abbiamo perdonato. In ogni caso, è sempre un aspetto della nostra infima parte umana, egocentrica e negativa. Allo stesso tempo, sapremo anche cosa fare, che cosa dobbiamo sistemare per sciogliere queste cose. Se abbiamo colto le sottocomunicazioni e ci siamo riconosciuti in esse, abbiamo trovato anche le tracce di un nostro programma negativo. Possiamo ora decidere se vogliamo trattenere gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto e continuare eventualmente a coltivarli oppure no.
1: Si potrebbe quindi dire che ogni negatività racchiude in sé allo stesso tempo anche qualcosa di positivo. Immettiamo quindi continuamente questo aspetto positivo nel nostro cervello fino a che sarà ben radicato in noi. Così facendo, cancelliamo a poco i programmi delle sottocomunicazioni, sostituendoli con programmi positivi. Grazie a questo nuovo programma, il nostro cervello, che è la centrale che manovra tutto il nostro corpo, dà impulsi completamente diversi dai precedenti a determinate cellule e organi, dato che il vecchio programma negativo è stato sostituito da un programma positivo. Di conseguenza, nel nostro interiore e anche nel nostro corpo, certe cose potranno cambiare in meglio.
0: Bene, cari amici, siamo giunti al termine di questa prima puntata sul tema della malattia e della salute che abbiamo tratto dal nostro libro Tu stesso sei la tua malattia e la tua salute, ma Dio è con te. E certamente abbiamo avuto la possibilità di recepire molti spunti sui quali riflettere sul nostro modo di vivere, di pensare, di parlare. Abbiamo tratto appunto gli spunti per questa trasmissione da questo libro scritto da Gabriele, che è una donna tedesca che è considerata oggi in tutto il mondo la profetessa e la messaggera di Dio per la nostra epoca. Vorrei ripetere ancora il titolo del libro: Tu stesso sei la tua malattia e la tua salute, ma Dio è con te. Ci auguriamo che il programma sia stato di vostro gradimento e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, dove affronteremo altri aspetti sul tema della guarigione e della salute. Un saluto cordiale a tutti.

0: Unsere heutige Welt hat viele Lockungen.
1: Il nostro mondo di oggi ci offre tanti allettamenti che ci portano nell'esteriore. Per questo anche tante persone sono rivolte verso l'esteriore. Rispondiamo sinceramente alla domanda: dove siamo durante il giorno con i nostri pensieri? E di che cosa parliamo quando ne abbiamo l'occasione? La risposta potrebbe essere: sono presso il mio lavoro, oppure presso i lavori di casa, o di sera presso lo sport che sto praticando, oppure presso un buon programma televisivo che mi interessa. È veramente così? Oppure, mentre svolgiamo la nostra attività o teniamo il nostro colloquio, o mentre pratichiamo sport o facciamo un gioco, o seguiamo un buon programma televisivo, abbiamo invece altri pensieri. Pensieri che non corrispondono a ciò che stiamo facendo e che vanno in una direzione completamente diversa. Se è così, in fondo è come se fossimo sdoppiati, e ciò significa che siamo una persona, ma allo stesso tempo siamo come un carro trainato da due cavalli che non sanno bene che strada seguire. La strada che mostriamo verso l'esterno, oppure quella recondita, cioè ciò che avviene in secondo piano, dietro a ciò che stiamo attualmente facendo. Sono quindi quei pensieri che non corrispondono alla situazione momentanea della giornata. Queste due correnti, questo sdoppiamento, sono un peso per il sistema nervoso, per tutto il corpo, poiché con la nostra coscienza ci troviamo su livelli diversi. Di conseguenza, il nostro respiro diventa superficiale, oppure lo è già, e ciò non fa veramente bene agli organi del nostro corpo. Per questo, ecco un'indicazione che è allo stesso tempo una proposta. Rimani in te, utilizza la giornata.

0: in unserem Tagesablauf.
1: Durante la nostra giornata ci sono sempre alcuni minuti che possiamo utilizzare per soffermarci in noi. Forse durante la giornata avete la possibilità di ritirarvi per alcuni minuti per respirare in modo consapevole e profondo, per rimanere presso di sé, dentro di voi, chiedendovi che cos'è che mi assilla o addirittura mi consuma. È semplice. Se volete, rimanete alcuni minuti dentro di voi. Inspirate ed espirate profondamente alcune volte, se è possibile, in modo tranquillo e profondo, seguendo la respirazione profonda che sentite adatta a voi.

0: nach einigen tiefen Atemzügen,
1: dopo aver respirato profondamente alcune volte, vi renderete conto che in voi c'è qualcosa che vuole essere messo in ordine, ossia questo sdoppiamento. Da un lato prendete coscienza di ciò che c'è da fare nell'esteriore, ossia del lavoro quotidiano che vi aspetta. E dall'altro percepite dove vi trovate con i vostri pensieri. Dipende ora da voi decidere quale delle due vie volete scegliere per riuscire così a respirare in modo più profondo.
0: Zwei unterschiedliche Strömungen.
1: Due correnti diverse sono come due barche su un lago. La vostra gamba destra si trova in una barca e quella sinistra nell'altra.
0: Irgendwann wird die Strömung stärker.
1: Prima o poi la corrente diventerà più forte. Le due barche si allontaneranno sempre più una dall'altra e voi cadrete in acqua. Questo paragone può essere riferito anche al nostro sdoppiamento.
0: Irgendwann wird unsere Atmung immer
1: prima o poi il nostro respiro diviene sempre più superficiale, fino a che il corpo si fa sentire, o con un disturbo fisico, oppure con una debolezza cardiaca. Può succedere che provochiamo addirittura un incidente, fino ad arrivare a un incidente stradale, perché non eravamo in noi, presso ciò che stavamo facendo e svolgendo in quel momento, ma con i nostri pensieri eravamo altrove. Se il disturbo che ne deriva non è grave, tendiamo a minimizzare questa indisposizione della nostra salute considerandola come un malessere fisico. Le conseguenze di un incidente stradale sono invece ben diverse. In questo caso si dice: non era concentrato su ciò che stava facendo, ossia non era presso di sé. Sarebbe quindi bene interiorizzarsi più volte durante la giornata per soffermarsi dentro di sé e chiedersi: chi o che cosa mi spinge a sdoppiarmi, per cui vengo distratto da ciò che sto facendo?

0: Nicht umsonst heißt eine Tageslosung.
1: Non per nulla esiste un sostegno per la giornata che dice: ciò che fai, fallo in modo totale. Per mettere in pratica questo sostegno per la giornata, dovremmo utilizzare i minuti del giorno che ci vengono portati. Potremmo quindi iniziare con la respirazione profonda per esaminare lo sdoppiamento. Infatti, quando respiriamo in modo cosciente e profondo, riusciamo a distinguere ciò che stiamo facendo in primo piano e ciò che si trova in secondo piano. Spesso, quando ci esaminiamo, riusciamo a cogliere soltanto alcuni frammenti di pensieri che provengono però da una situazione spiacevole oppure da un lungo colloquio che dovremmo ancora chiarire o sistemare. Oppure con la gamba destra, in un certo senso nella barca destra, pianifichiamo la nostra serata libera o il fine settimana o addirittura la prossima vacanza. Mentre con la gamba sinistra nella barca sinistra facciamo ciò che la giornata ci richiede nel nostro ruolo di impiegato, operaio, responsabile o casalinga, a seconda appunto di ciò che dobbiamo fare. Per quanto tempo potrà andare bene se restiamo con le gambe in due barche diverse? Se questa descrizione dello sdoppiamento e il paragone con le due barche dovessero ricordarci una difficoltà che non abbiamo digerito bene e che non abbiamo risolto, allora dovremmo fare attenzione. Non rimandiamo a lungo ciò che abbiamo riconosciuto dentro di noi, ma mettiamoci al lavoro. Iniziamo a mettere in ordine e analizzare ciò che non è positivo dentro di noi, e questo, se possibile, diverse volte al giorno. Questo significa quindi: rimani in te, utilizza la giornata. Ricordiamoci sempre più spesso di questo piccolo compito quotidiano: rimani in te, utilizza la giornata. E così nel nostro lavoro quotidiano e nei nostri compiti giornalieri ci sforzeremo di stare sempre con tutte e due le gambe in una barca. E chi ce lo ricorda? È il nostro respiro. Se è superficiale e quindi veloce, esso ci indica tramite il nostro sistema nervoso che stiamo entrando in una condizione di stress, che stiamo per sdoppiarci o che stiamo addirittura salendo con una gamba nell'altra barca. E quindi che ci troviamo di nuovo in due barche. E in questo caso il motto è di nuovo: rimani in te, utilizza la giornata. Cari amici, vi auguro una giornata equilibrata, e vi auguro tante, tante buone cose.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

Care ascoltatrici ed ascoltatori, vi salutiamo cordialmente per questa nuova puntata della serie La scuola di vita per imparare ad affrontare la vita, la via verso la coscienza cosmica. Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, si trova qui in studio con noi e siamo certi che anche lei avrà da dire alcune cose interessanti su questo tema. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo parlato del fatto che noi uomini

0: Siamo esseri spirituali ammantati, rivestiti. Infatti nel profondo dell'anima siamo figli e figlie spirituali di Dio e che il senso della nostra vita è ridivenire divini. Potremmo riassumere brevemente quello che abbiamo appreso finora?
1: Sì, riassumiamo insieme alcuni aspetti. Abbiamo sentito quanto è importante fare più ordine nei nostri pensieri, nelle nostre parole e sensi, e che la nostra vera felicità, la nostra vera libertà, sì, anche la vera pace, cominciano nei nostri pensieri. E non si ferma qui. Infatti, per quanto riguarda i nostri pensieri e parole, non dipende tanto da come appaiono e risuonano esteriormente, ma dai loro contenuti nascosti. Quindi dipende tutto dai contenuti. E a questo proposito abbiamo ricevuto da Gabriele una descrizione simbolica presa dalla natura. Infatti ha paragonato la nostra anima ad un favo di un alveare. E chi non conosce le api laboriose che depongono il miele nel favo? Ed ora i pensieri sono energie. E queste energie non vengono emesse soltanto da noi, ma penetrano anche in noi, nel nostro conscio, nelle cellule del nostro corpo e infine in tutta la struttura di particole della nostra anima. E questa, appunto, è stata paragonata da Gabriele ad un favo, che come un alveare viene riempito o di miele o di veleno.
2: Gabriele ci ha anche chiarito che i cinque sensi dell'uomo possono venire paragonati a delle antenne e che man mano che cresce lo sviluppo spirituale si affinano sempre di più anche il tatto, il gusto e l'olfatto.
0: E abbiamo terminato riconoscendo che se la nostra coscienza non è stata ancora soppressa attraverso la continua violazione dei comandamenti di Dio e attraverso il continuo disinteresse nei confronti di quella sensazione spiacevole nella zona del plesso solare, abbiamo a disposizione in noi un sismografo eccezionale che attraverso il piano dei sentimenti ci indica quando abbiamo calpestato o violato i comandamenti di Dio. Oggi vogliamo continuare a parlare di cosa significa andare contro i comandamenti di Dio e il discorso della montagna, quindi contro l'ordine divino. Infatti, giungere all'ordine significa fare ordine nei nostri pensieri, nelle nostre parole e in tutto il nostro comportamento.
2: E in questo non dobbiamo dimenticare i nostri cinque sensi, specialmente l'organo della vista e dell'udito, sono strettamente collegati con il nostro modo di pensare e di agire. In genere, quando vediamo qualcosa, cominciamo subito a pensare. Poi può essere che improvvisamente ci accorgiamo di divenire nervosi. Allora significa che la coscienza si è messa in moto in noi, attraverso il plesso solare.
1: In questo momento la coscienza vuole segnalarci evidentemente qualcosa. E cosa vuole dirci? Questo può essere sempre diverso. Il fattore scatenante lo troviamo nei nostri pensieri, sentimenti e sensazioni. In modo corrispondente avviene anche attraverso l'olfatto e il gusto, ma anche con il tatto. Tuttavia, all'inizio, per percepire dove si trova il nostro disordine, sono più rilevanti la vista e l'udito.
3: Sì, e non è poi così che durante la giornata spesso sorvoliamo quella sensazione spiacevole di cui abbiamo già parlato. Ci passiamo sopra, come si suol facilmente dire. Dopodiché, durante la giornata ci accade qualcosa. Andiamo a sbattere da qualche parte, inciampiamo o ci cade qualcosa di mano. E proprio questa è la seconda possibilità che ci viene data nella situazione, forse per riflettere e dire, ora entro nell'interiore, ora mi fermo, che cosa ho guardato o cosa ho sentito, cosa ho pensato che mi ha reso così nervoso.
2: Tutti questi sono segnali del nostro ritmo corporeo che in questo modo ci vuol dire qualcosa. Processi simili avvengono per esempio anche quando siamo molto stanchi. In tal caso, facciamo cadere più facilmente qualcosa o inciampiamo in un oggetto. Se siamo desti, ci accorgiamo che nello stesso momento si mette in moto la nostra coscienza. Ci rievoca qualcosa del passato e ci vuole presentare cosa abbiamo da sistemare. Allora poi possiamo dire: questo è buono, questo fa parte della mia giornata. Quindi, tutto sommato, fare ordine significa sperimentare se stessi e trovare sempre di più se stessi.
1: Quindi, dobbiamo imparare a sperimentare Dio in noi stessi, così poi non saremo più attaccati ai nostri pensieri, parole e comportamenti deprimenti e disordinati. Non ci chiederemo più se esiste Dio o no. I cristiani delle origini fanno l'esperienza che sperimentare Dio significa sperimentare Dio in se stessi, ognuno in sé, per esempio sul posto di lavoro e nei colloqui con il nostro prossimo. Ovunque ci troviamo, Dio, lo Spirito Universale, è sempre presente.
2: Abbiamo parlato spesso del fatto che il contenuto dei nostri pensieri ci caratterizza imprimendosi in noi. E questa impronta particolare della persona, potremmo anche definirla come l'ego personificato dietro il quale si nasconde il nostro vero essere?
0: Sì, questo è il nostro ego personificato che si manifesta in tutti i tratti del nostro carattere. Si mostra nel nostro modo di presentarci, di approcciare il nostro prossimo e nel modo in cui facciamo o non facciamo questa o quella cosa.
2: Quindi potremmo dire, l'ego personificato si mette al di sopra dell'essere divino personificato e quindi non ci accorgiamo affatto di chi siamo in realtà. Ci identifichiamo poi solo con il nostro ego.
3: Forse qualcuno può ancora spiegarci che cos'è l'essere personificato.
0: È un essere che è stato contemplato e creato da Dio. È l'essere spirituale, l'essere divino proveniente dalla mano di Dio che dimora nel profondo dell'anima e bussa continuamente alla nostra coscienza, alla nostra consapevolezza.
2: L'essere personificato costituisce il contenuto del profondo della nostra anima, dell'intimo della nostra anima, l'essere spirituale che è l'essenza del regno di Dio. E personificato significa essenza del regno di Dio. L'essere personificato rappresenta la legge compressa del regno di Dio.
0: Potremmo anche dire che rappresenta l'individuo divino spirituale, che fa differenza con l'egoista individualista.
4: A questo proposito si potrebbe anche dire che un individualista non conosce se stesso, pensa soltanto a se stesso e con il tempo diviene un egocentrico che si arrabbia subito se gli si dice qualcosa. I contenuti dei suoi pensieri, per esempio, non corrispondono però ai comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Cari amici all'ascolto, come vi sentireste se qualcuno vi dicesse: i contenuti dei vostri pensieri non corrispondono però ai 10 comandamenti e agli insegnamenti di Gesù il Cristo? Come vi comportereste? Noi uomini viviamo tutti in immagini. Se volete, provate a farvi un'immagine. Sapete chi potrebbe venire da voi per dirvi appunto ciò che è stato appena detto. Supponiamo che ora questa persona venga da voi e ve lo dica, per esempio. Che cosa pensate? E così già potete sapere quali sono i vostri contenuti. Qualcuno di noi si irriterà, si agiterà e dirà: che cosa viene in mente a questa persona di chiedermi una cosa del genere? E così già il nostro ritmo del corpo cambia, la coscienza si fa sentire e già il conscio e il subconscio si mettono in movimento e possiamo sentire quali contenuti ci sono nel nostro comportamento, nei nostri pensieri e nelle nostre parole.
2: Io sono riuscito ad andare avanti più velocemente ogni volta che mi sono detto stop. Cosa pensi in questo momento? Esamina un po' il contenuto dei tuoi pensieri. Analizza se questo contenuto dei pensieri ha a che fare con il vero essere che è in te. Oppure confronta questi pensieri con i comandamenti di Dio e l'insegnamento di Gesù di Nazareth. Questo soffermarsi, esaminarsi, credo sia veramente così importante perché proprio nel quotidiano avviene tutto molto in fretta e quindi poi c'è bisogno di questo freno che formalmente ci strappa fuori da questa concatenazione di pensieri in cui un pensiero rincorre l'altro. Questo stop è uno spunto per guardare e esaminare cosa avviene proprio nella giornata, quando appunto accadono molte cose.
1: Parliamo spesso di voler essere liberi. Voglio essere libero, oppure sono libero, oppure mi prendo la libertà. Tuttavia, siamo veramente liberi? Siamo veramente liberi se siamo contro il nostro prossimo? Se nei nostri pensieri ribolliamo nei confronti del vicino, del collega, della compagna o del compagno, questo ribollire contro il nostro prossimo che una volta ci ha detto qualcosa che non ci è piaciuto, se pensiamo continuamente in modo negativo nei suoi confronti, siamo veramente liberi? Chiediamoci un po', se ci arrabbiamo continuamente e pensiamo sempre male di loro, non siamo poi legati a queste persone e a queste situazioni? Nella legge di Dio, di cui siamo costituiti come esseri spirituali compressi nel profondo dell'anima, possediamo la libertà assoluta. Ciò significa che come esseri umani abbiamo la responsabilità per il nostro modo di pensare, parlare, per tutto il nostro comportamento. E dal momento che è così, esiste la legge causale che significa causa ed effetto. Quello che semini, lo raccoglierai.
3: Ma la domanda ora è come possiamo liberarci dai legami con queste persone?
0: Io ho imparato che è importante perdonare l'altro. Oppure, se ho fatto qualcosa contro il mio prossimo in parole ed azioni, andare da lui col cuore e chiedergli perdono. La mia esperienza è che se lo si fa, poi si prova anche un senso di liberazione, una sorta di felicità. E questo per me è già una piccola risposta che dice: ora hai fatto un po' di ordine nei tuoi pensieri e nel tuo comportamento.
4: Se lo facciamo, ossia se chiediamo perdono ai nostri simili in pensieri o con il nostro comportamento, e poi non pensiamo e non facciamo più le stesse o simili cose, percepiremo che a poco diverremo sempre più sensibili e più liberi. Ma sentiremo anche che la nostra coscienza si fa sentire più spesso ed essa ci comunica che stiamo pensando di nuovo in modo errato, che i contenuti del nostro comportamento non corrispondono ai comandamenti e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo.
1: E avrei una domanda. Perché noi uomini dovremmo continuamente occuparci del porre continuamente i nostri pensieri, tutto il nostro comportamento di fronte ai comandamenti di Dio e al discorso della montagna? Perché in fondo? Non possiamo semplicemente vivere alla giornata dicendo dopo la morte si chiarirà tutto comunque?
0: Tuttavia, come esseri umani abbiamo il libero arbitrio e spesso è proprio così che viviamo semplicemente alla giornata. E naturalmente si pone la questione se non dovremmo forse chiederci un po' cosa voglio in fondo della mia vita, qual è la meta della mia vita. Voglio semplicemente trascorrere la mia esistenza terrena il più possibile senza problemi, forse anche godermi al massimo la vita per quanto mi sia possibile, eventualmente anche a costo degli altri. Abbiamo già sentito spesso la frase che dice che siamo su questa terra per ritornare ad essere divini e qui si pone di nuovo la domanda. Cerco la vicinanza di Dio? Voglio avvicinarmi ogni giorno di più, un pochino di più a Lui? Mi sono riproposto una via per allontanarmi dal mio ego e avvicinarmi sempre più alla figliolanza di Dio, alla quale se lo desidero posso sempre aspirare? Se è così, allora ho bisogno poi nella vita di un orientamento, di una direzione. Poi non vivrò più alla giornata, altrimenti in questo modo sarei un perdigiorno, un fannullone, così come si dice di solito.
4: E non possiamo dimenticare che nessuna energia va perduta. Se per tutta la mia vita sulla Terra continuo a pensare in modo negativo, se non mi importa di nulla, allora continuo a memorizzare negatività. E che cosa avverrà dopo la morte del mio corpo? Con che cosa avrò riempito i cosiddetti favi dell'anima? In fondo, con veleno. E questo veleno, prima o poi, porterà i suoi effetti. Nel regno delle anime, dove ci troveremo come anima, sperimenteremo ciò che abbiamo memorizzato. Non sperimenteremo soltanto le nostre belle parole, i nostri gesti amorevoli, bensì i loro contenuti, ciò che abbiamo posto nei nostri pensieri e nelle nostre parole e in tutto il nostro comportamento. Quindi vi prego, non dimentichiamo che tutto è energia. Tutto ciò che noi emettiamo è energia ed entra di nuovo in noi ed è ciò che ci dà l'impronta, è ciò che siamo. E al più tardi nei regni delle anime, come anima, dovremo poi sperimentare e comprendere che abbiamo memorizzato veleno nei favi della nostra anima e non aspetti positivi, ricchi di energia e che corrispondono alla volontà di Dio. E così, come anima, sperimenteremo che non riusciamo a fare dei passi avanti, che siamo legati e restiamo legati fino a che riconosceremo ciò che è memorizzato in noi. Fino a che riconosceremo che il veleno che abbiamo memorizzato nei favi della nostra anima, ossia appunto nella nostra anima, lo dobbiamo guardare passo per passo e anche superare. Se non ci pentiamo intensamente, se non chiediamo perdono anche nei regni delle anime e non perdoniamo, non riusciremo ad andare avanti. Quindi è bene cominciare in tempo, già come esseri umani, con l'elisir di vita positivo. E per questo c'è la scuola di vita per affrontare la vita. La scuola per affrontare la vita vale sia per i giovani, sia per le persone più anziane. Ognuno può crescere nello spirito se lo desidera.
3: Quindi siamo tutti alunni e apprendisti, qualsiasi età abbiamo, da quale paese proveniamo. Un apprendista riceve dal suo maestro anche una copia di riferimento per controllare se è riuscito a svolgere bene il lavoro appena compiuto, oppure se non deve cambiare urgentemente qualcosa. E così si potrebbe anche dire che il discorso della montagna è il mio manuale di istruzione per la vita, è il progetto per la casa che io voglio costruire sulla roccia, il Cristo.
1: Ciò significa quindi che se vogliamo avvicinarci di più a Dio nella nostra vita, dobbiamo plasmare il nostro modo di pensare, sentire, parlare ed agire sull'esempio della vita nello Spirito di Dio. Non possiamo avvicinarci a Dio se non riconoscendo e adempiendo sempre di più la sua volontà. E la volontà di Dio è stata riposta nei 10 comandamenti tramite Mosè e nel discorso della montagna di Gesù di Nazareth. Esse sono, come già detto, le leggi per trasformare la vita in una vita nello Spirito di Dio.
5: Ein Leben im Geiste Gottes.
6: Wir leben ja in einer besonderen Zeit.
1: Viviamo in un'epoca particolare, poiché in quest'epoca Dio, nostro Padre Celeste, ci ha inviato un grande profeta, una messaggera e profetessa di Dio, Gabriele, che in modo meritevole di riconoscenza è oggi qui con noi in studio. E grazie a Gabriele siamo nuovamente a conoscenza della reincarnazione, così come lo erano già i cristiani delle origini nei primi secoli. Ciò significa quando l'uomo muore, l'anima continua a vivere. E se l'anima non ha sistemato abbastanza, vivendo ampiamente i comandamenti di Dio e il discorso di Gesù di Nazareth, verrà continuamente attirata dalla terra. Ora viviamo in una svolta dei tempi. Chiediamoci un po', come sarà questa terra tra 50 o tra 200 anni? Si avvicina l'era dello Spirito e la terra purificata, la terra con una vibrazione più elevata, chi potrà sorreggere ancora?
0: Ci troviamo ad un punto di svolta. Il mondo orientato sul materialismo esiste ancora, tuttavia la via conduce più avanti verso una coscienza cosmica più elevata nello spirito. Nessuno può più permettersi di perdere del tempo, tuttavia la preoccupazione di Dio e il suo amore non ci lasciano soli e senza aiuto. Pertanto, per colui che vuole ritornare alla patria eterna, la via di ritorno a Dio rappresenta l'ancora di salvezza. Ed ora si tratta di prendere veramente sul serio l'insegnamento che Dio, che Gesù il Cristo ci ha dato tramite Gabriele, la messaggera e profetessa per la nostra epoca, e incamminarsi sulla via, percorrere quindi realmente questa via verso la coscienza cosmica.
4: È possibile che l'uomo si impegni nel momento in cui crede che esiste una vita dopo questa vita. Se l'uomo si rende conto che nella sua anima c'è un corpo eterno, immortale, che fa parte del regno di Dio, riconoscerà a poco che in verità è soltanto un viandante su questo pianeta Terra. E così riconoscerà che a lungo andare questo pianeta Terra non gli può offrire una patria. L'anima immortale si sfilerà prima o poi il corpo terreno, il suo involucro materiale, e continuerà la sua via nell'aldilà, nei mondi di sostanza sottile. Chi ha accettato come verità che la vita continua, che esiste una vita eterna, orienterà in modo diverso e più consapevole la propria esistenza terrena. Comprenderà perché l'uomo dovrebbe impegnarsi passo per passo a vivere secondo i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù, il Cristo. E così l'uomo potrà sperimentare e sapere che può essere paragonato a una scultura che deve essere elaborata. E spesso questa scultura viene lavorata con il martello, con diversi attrezzi. Se siamo ancora una scultura molto grezza, in questo caso si tratta di lavorare ogni giorno su di sé, poiché chissà quando arriverà il momento di lasciare il corpo. L'involucro dell'anima viene lasciato alla terra, e dove si troverà poi l'anima? Si troverà nel posto che l'uomo stesso si è creato con i contenuti dei suoi pensieri, delle sue parole e azioni.
0: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, gli scultori con un lavoro minuzioso e grande fatica scolpiscono da un masso informe della cava di pietra una scultura meravigliosa. Il Cristo, nostro Redentore, è lo scultore che desidera mostrarci come possiamo estrarre dalla pietra grezza una scultura fine, che nostro Padre nel cielo ha posto nel profondo del nostro interiore, nel profondo della nostra anima, come modello. Cristo ci spiega, così come hanno fatto prima di Lui i grandi profeti del Vecchio Testamento ed ora, nella nostra epoca, Gabriele, come applicare questo scalpello e come possiamo liberare in noi questo essere meraviglioso, l'essere spirituale, plasmandoci in modo sempre più fine. Portiamo con noi questa domanda: quanto tempo abbiamo ancora prima di morire? Questo dipende da noi, da ognuno di noi, avere il coraggio di prendere in mano lo scalpello e forse il martello e di cominciare ad usarlo. Auguriamoci quindi di avere questo coraggio, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Cristo, il nostro maestro scultore, ci sta accanto e ci istruisce in ogni passo. Se volete continuare a seguire i contenuti di questa trasmissione ed approfondirli, potete consultare i libri su questa serie di trasmissioni, che si possono trovare anche nelle librerie. Ci farà piacere avervi ancora all'ascolto la prossima volta per ascoltare la scuola di vita per imparare ad affrontare la propria vita, la via verso la coscienza cosmica. Per oggi vi salutiamo con un cordiale saluto in Dio e arrivederci.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Un cordiale benvenuto, cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Siamo lieti di avervi all'ascolto della nostra 16ª trasmissione dalla serie intitolata I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Se aveste la possibilità di fare una domanda a Gesù di Nazaret, che cosa gli chiedereste? Forse, qual è il significato della mia vita? Da dove vengo? Dove vado? Oppure, cosa devo fare per andare in paradiso? O altre domande ancora. Gesù di Nazaret rispondeva a queste e a tante altre domande nella cerchia dei suoi seguaci, servendosi di parole semplici e modeste. Ciò che già allora egli insegnò e di cui solo una piccola parte è stata tramandata, è ora per la prima volta a disposizione di tutti gli uomini alla ricerca in modo completo. È stato rivelato dal Cristo stesso, lo Spirito libero dell'infinito, nella parola profetica tramite Gabriele, la profetessa di Dio nella nostra epoca. I suoi insegnamenti divini ci mostrano il significato e la meta della nostra vita terrena e sono al tempo stesso indicazioni per avvicinarci di più alla vera vita. In una ampia serie di istruzioni, Gabriele spiegò i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret e diede molte indicazioni pratiche e aiuti che ogni uomo può applicare nella sua vita quotidiana, in famiglia, sul lavoro e nel tempo libero. Sono aiuti per la vita rivolti a tutti gli uomini che sono alla ricerca, rivolti anche a noi qui in studio, perché anche noi siamo qui per esercitarci e imparare. Noi presenti non siamo qui semplicemente per leggere i seguenti testi, bensì lo facciamo spinti da una convinzione interiore e dall'entusiasmo per questi insegnamenti. Dopo la trasmissione, ognuno di noi riprende il proprio lavoro quotidiano. Le spiegazioni approfondite di Gabriele sono state raccolte insieme ai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret in un'opera composta da 5 volumi, ora disponibile anche in volume unico. Il libro dal quale è stata tratta la trasmissione odierna è il secondo volume, da cui possiamo leggere un nuovo passaggio, insieme a Gabriele che è qui presente con noi.
2: Leggiamo la verità dai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret. Chi si muove nell'atrio del Tempio o sulle strade che conducono al Tempio, chi dunque non è ancora entrato nel Tempio, vive ancora nel disordine del proprio mondo delle sensazioni e dei pensieri. Pertanto, vede anche solo se stesso, il proprio infimo sé, e parla anche solo di se stesso, del suo infimo sé, poiché la sua coscienza non è ancora in grado di afferrare il disordine e di compenetrarlo. Una tale persona esprime quindi solo se stessa, vede e sente anche solo se stessa. Per questo non è in grado di vedere nel profondo del suo prossimo, né di comprenderlo o ascoltarlo, dato che vede, esprime e sente solo se stessa. Queste persone non hanno sensibilità per i loro simili. Non comprendono quello che dicono perché non comprendono se stesse. Poiché non sono in grado di vedere in profondità, a causa del disordine delle loro sensazioni, dei loro pensieri, delle loro parole e azioni, e a causa dei loro sensi grossolani e avidi. Sono confuse perché il loro mondo delle sensazioni e dei pensieri è caotico. Perché sia così lo capiamo attraverso le spiegazioni di Gabriele che chiarisce: non possiamo comprenderci in profondità perché ognuno si è creato i propri aspetti personali la legge personale. Ognuno pensa quindi in modo diverso, parla in modo diverso, ha sensazioni e sentimenti diversi. La nostra legge personale, potremmo anche dire la nostra legge individuale, non ha quasi alcun punto in comune con la legge individuale dell'altro. Quindi, ognuno esprime se stesso e nessuno comprende l'altro. Spesso diciamo, non ci capiamo. Ci siamo capiti veramente o abbiamo soltanto ascoltato le nostre parole? Oppure crediamo solo di aver capito il nostro prossimo perché ci è simpatico o perché dice quello che vogliamo sentire? Per questo diciamo, noi ci capiamo. Tutte queste cose costituiscono un modo di pensare riferito alla propria persona nell'ambito della legge individuale.
3: Liebe Mitmenschen, alle reinen Wesen verstehen sich.
1: Cari amici, tutti gli esseri puri si comprendono. Il corpo spirituale è la sostanza della legge eterna, è l'eredità divina di ogni essere puro. Siamo sulla terra per ridivenire divini, per trovare la via d'uscita da questa ristrettezza, da questi limiti del nostro ego umano, del nostro mio e a me, affinché la nostra coscienza si ampli e possa spezzare i limiti dell'ego umano per entrare nell'unità divina e nella libertà, nella nostra eredità spirituale. L'anima spiritualmente risvegliata ha molte possibilità per condurre il suo involucro, l'uomo, là dove può cogliere alcuni aspetti della vita a cui essa anela.
2: In un ulteriore insegnamento, Cristo spiega e approfondisce. Quello che è vero e compenetra tutto si compie unicamente nel profondo dell'interiore del tuo Tempio, nel Santissimo, con il Santo e attraverso il Santo Dio. Solo in te vedi in profondità e riconosci quanti doni puoi dare al prossimo dal tesoro del profondo del tuo interiore. Quello che è in grado di accogliere per crescere e maturare spiritualmente. Quindi è dentro di te che vedi in profondità e senti quel tanto che puoi porgere al tuo prossimo e che gli sarà di giovamento. In merito a questo insegnamento del Cristo Dio, Gabriele diede spiegazioni più approfondite per mostrare come è possibile raggiungere questo obiettivo elevato passo per passo. Quello che è vero e compenetra tutto si compie unicamente nel profondo dell'interiore del tuo Tempio, nel Santissimo, con il Santo e attraverso il Santo Dio. Che significato ha per noi questa frase? Ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo. Realizzando i 10 comandamenti e il discorso della montagna, entriamo nel Santissimo che è in noi. Quanto più spesso entriamo nel Santissimo, tanto più profonda è la comunicazione con lo Spirito Divino in noi. In questo modo ci liberiamo dalla nostra legge personale, dal nostro modo di pensare individuale, che si riferisce in fondo solo a noi stessi, al nostro basso ego. Attingiamo così sempre più alla fonte della vita, che è la nostra eredità spirituale.
1: Andiamo avanti nella lettura delle spiegazioni di Gabriele. Dischiudendo la nostra eredità spirituale, si aprono anche i nostri occhi spirituali, gli occhi dell'anima, che pertanto sono in grado di vedere nel profondo della materia e anche delle parole del nostro prossimo. Se l'anima dell'uomo si muove nella luce di Dio, le parole sono per lui degli specchi. Tutta la materia è solo un riflesso e non la realtà. È solo la conseguenza delle nostre azioni, delle nostre proiezioni, delle nostre idee. Chi vede nel profondo degli specchi, delle proiezioni, comprende il prossimo nell'interiore e al tempo stesso sa quali doni di amore può dargli. Il saggio, che attinge alla fonte della vita, conosce la giusta misura. Sa quanto può dire e sa anche cosa deve dire, poiché vede nel profondo delle cose, dei pensieri, delle parole, di tutto ciò che esiste, e vede nel profondo dell'uomo, poiché tutto è solo un'immagine riflessa. Gli specchi ingannano. I nostri occhi terreni vedono solo immagini riflesse e ingannano i nostri sensi. L'illusione giudica e condanna. La chiarezza dell'anima, gli occhi dell'essere, vedono quello che è reale. Infatti, se l'anima dell'uomo è divenuta la fonte limpida, egli non giudica e non condanna, ma è comprensivo e benevolo.
2: Cristo spiega nei suoi grandi insegnamenti cosmici. Sappi, se sei divenuto l'essere, allora tutto e tutti sono in te. In te e attraverso di te vedi nel profondo, ascolti, odori, gusti e tocchi, perché tutto quello che l'esteriore racchiude in sé è la vita in te. Perciò dimora in te. Contemplerai così in profondità anche te stesso, il sé, dentro ogni cosa, perché tu sei il sé, l'essere, e tutto è a sua volta il sé, l'essere. Contemplerai quindi la parte del tuo vero sé nel profondo del minerale, del mondo vegetale, del mondo animale e degli astri. E tu, che sei il puro, percepirai in te come luce e forza, come una parte di te, tutto quello che è puro. Quello che vedi esteriormente, nel profondo, racchiude in sé, come te, luce e forza nell'interiore. Ed è quindi quale essenza in te, e per questo è una parte di te.
1: Cari amici, abbiamo sentito le parole del Cristo Dio. Se sei divenuto l'essere, allora tutto e tutti sono in te. Per noi questo significa che la nostra anima ha raggiunto nuovamente l'elevato grado di nobiltà e finezza. Quello che è nobile e fine è ciò che è puro. Quello che è nobile e fine è la bellezza. La nobiltà dell'anima vede nel profondo di ogni cosa, perché l'anima è di nuovo in comunicazione con Dio. Siamo quindi tutti in cammino per ridivenire quello che siamo in realtà. Nessuno di noi può fare a meno di ridivenire come Dio ci vede. Quando avremo raggiunto questa meta, saremo l'essere e l'essere è l'unità. Gli astri non saranno più lontani per noi, perché Dio ci è vicino. Allora la sostanza dei regni della natura, la vita, non sarà più lontana per noi, perché Dio ci è vicino. Saremo quindi consapevolmente eredi dell'infinito e immagini coscienti di nostro Padre. Dio è la fonte e noi siamo la fonte alla quale attingiamo e doniamo.
2: Cristo continua a spiegare. Chi vive in questo stato di coscienza nobile, fine e puro, non distruggerà volutamente alcuna forma di vita esteriore, perché così facendo oltraggerebbe questa parte di vita in sé stesso, divenendo un alienato che distrugge tutto quello che crede non gli possa servire. Questo atteggiamento esteriorizzato ha generato guerre, assassini e divisioni. Riconosci, questo significa, quello che uccidi intenzionalmente, uomini, animali, piante, lo adombri in te. Oltraggi la tua vita e resti l'alienato, l'uomo egocentrico che agisce in modo distruttivo sul proprio ambiente. Nelle spiegazioni di Gabriele leggiamo quanto segue. Osserviamo il nostro mondo. Ci sono molti, veramente tanti, che si sentono disturbati da molte cose. Questo significa che siamo disturbati da quello che noi stessi abbiamo immesso nel sistema del computer causale, perché non siamo più l'essere, ma il mio e a me. Questa nostra alienazione è anche distruttiva, perché non siamo più in comunicazione con la sostanza insita in tutte le forme, poiché pensiamo solo a noi stessi, sempre solo io sono il prossimo di me stesso. In questo consiste l'alienazione, e in questo modo distruggiamo anche il nostro mondo, influenzando anche il nostro pianeta Terra, la Madre Terra. Cari amici, il Cristo continua a insegnarci. Solo in te vedi in profondità l'essere che è in tutto. Non hai quindi bisogno di guardarti intorno, hai la visione globale in te stesso. Un contenuto profondo, espresso in poche parole, e Gabriele spiega: avere la visione globale di quello che ci circonda significa avere anche una visione ampia e profonda delle cose.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, Cristo dice: ciò che è in cielo è anche sulla terra, solo che è discosto da Dio. La legge, Dio, è amore altruistico, impersonale. Si dona e dà a ciascuno allo stesso modo. Gabriele ci incoraggia con le seguenti parole. Cari amici, impariamo a comprendere e afferrare sempre più l'amore altruistico e impersonale. Ciò che è impersonale è la legge universale, è la fonte e la forza, è la corrente, che chiamiamo anche oceano, in cui tutti gli esseri hanno la propria esistenza, alla quale tutti gli esseri attingono e di cui tutti gli esseri vivono. È l'oceano dell'amore impersonale. Gli esseri puri non hanno bisogno di essere personali, hanno tutto, poiché tutti vivono nell'unica corrente. Per loro è naturale e scontato essere impersonali. Non vogliono nulla, poiché possiedono tutto, perché sono eredi di tutto l'essere. L'anima povera di luce pretende perché non vive più la sua eredità e di conseguenza l'uomo vuole tutto per sé perché il suo ego umano non è più l'io sono divino. L'aspetto umano è l'aspetto peccaminoso contro l'anima.
2: Cristo continua a spiegare nei suoi insegnamenti. La legge di semina e raccolta ebbe origine a causa dell'egocentrismo, a causa dell'amore riferito alla propria persona, che dice: uno mi è più vicino dell'altro. Chi mi è più vicino riceve di più, l'altro riceve meno. Questo è l'amore riferito alla persona, l'egocentrismo, l'amore egoistico. Ciò che è in cielo è anche sulla terra, in una forma diversa. Perciò la terra, l'universo materiale e le sfere di purificazione sono solo gli specchi dell'eterno essere. La legge di semina e raccolta va quindi considerata come immagine riflessa. Il cielo è l'essere, quello che è puro, la legge che compenetra tutto con la sua irradiazione, Dio. La legge di semina e raccolta è l'essere dell'uomo, costituito dai principi del mio e a me, che è scaturito e scaturisce dall'infimo ego. Ciò che è puro è l'essere, il sé, l'io sono, la vita impersonale, la legge, Dio. Gli esseri puri sono la purezza, il sé, l'essere, la vita impersonale che io sono, la legge che è Dio. Le loro sensazioni, le loro parole e le loro azioni sono la legge, Dio, il sé, l'essere, la vita impersonale, la purezza. Essi che sono la legge, dato che il loro corpo eterico è legge, percepiscono ed esprimono se stessi, la purezza, l'essere, il sé, la vita impersonale, la legge, Dio. Cristo prosegue con le delucidazioni. La legge di semina e raccolta può essere chiamata globalmente la legge delle colpe. È costituita dalle numerose componenti dell'ego umano, divenute la legge dell'ego dei singoli uomini. La legge dell'ego del singolo è costituita dalle sue sensazioni, dai pensieri, dalle parole e azioni negative. La legge dell'ego può anche essere chiamata la legge personale, perché si riferisce alla persona che irradia il suo ego e riceve a sua volta lo stesso potenziale che ha trasmesso. Chi ha creato la propria legge personale vive in essa e la richiama, tramite la sua anima, dagli astri nei quali è registrata. Il tuo prossimo non può assumersi la tua legge dell'ego, a meno che egli non crei le stesse e simili cause attraverso sensazioni, pensieri, parole e azioni negative uguali o analoghe. Gabriele dà in merito le seguenti spiegazioni. Se ci muoviamo ancora nella legge dell'ego, nella legge riferita alla nostra persona, la nostra vita non è degna di essere definita tale. Tuttavia, riconoscendo i nostri aspetti umani, abbiamo la possibilità di superarli e di liberarcene, per portare di nuovo alla luce, passo per passo, la vita impersonale. Ognuno di noi è sulla terra per ridivenire divino. La parte divina del nostro essere è la legge assoluta, è la vita nell'eterno essere. È a questa vita che dovremmo anelare.

0: Ogni uomo gravato di colpe si muove nella propria legge dell'ego, nel suo piccolo mondo, creato con il suo ego, con i principi del mio e a me. In quello che dice esprime il suo piccolo mondo, quello con cui ha edificato la sua legge dell'ego. Su questa base percepisce se stesso, pensa se stesso, esprime se stesso con le sue parole e agisce nel modo in cui percepisce, pensa e parla. Percepisce, pensa, parla ed agisce quindi in modo corrispondente al suo infimo sé, al suo infimo essere. Il sé umano, l'infimo ego quindi, non ha occhi, orecchi e sensi per il prossimo, ma solo per se stesso.
1: Continuiamo a leggere negli insegnamenti dello Spirito del Cristo Dio. Il sé umano non trova accesso al sé divino, al Santissimo, e quindi non può nemmeno percepire, riconoscere, vedere nel profondo e sperimentare il suo prossimo. Perché nell'uomo esteriorizzato l'altruismo non è ancora sviluppato. Il sé umano, l'infimo ego, non ha nulla in comune con il sé divino, con l'io sono che irradia e permea ogni cosa. Il puro esprime ciò che è puro, l'eterna legge, Dio. L'impuro esprime la sua parte impura, la sua legge dell'ego, l'infimo sé. Quindi ciascuno esprime se stesso. Il puro esprime il sé assoluto, l'io sono. L'impuro, il suo infimo sé, il suo infimo ego, riferito solo alla persona.
0: Cari amici, com'è povero questo mondo, che è come le anime misere, povere di luce, e gli uomini altrettanto poveri di luce. Se l'umanità adempisse le leggi di Dio, il cielo di Dio sarebbe sulla terra. Dio disse, io edifico un nuovo cielo e una nuova terra. E di questo nuovo cielo e di questa nuova terra fanno parte anche uomini nuovi, uomini in Dio. Percorrere la via interiore significa togliersi le vecchie vesti del vecchio uomo che eravamo e avvolgersi nelle vesti dell'eterna legge. Chi applica su di sé gli insegnamenti della legge assoluta sta contribuendo a portare il cielo sulla terra. Auf die Erde zu holen.
2: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vogliamo farlo insieme? Dopo la trasmissione di oggi è sicuramente più facile per noi comprendere perché in questo mondo ci sia così tanto dolore, tanta miseria, tante guerre, tante incomprensioni. I grandi insegnamenti cosmici però ci mostrano soprattutto ciò che ognuno di noi può fare per contribuire a cambiare le cose in positivo. Se lo desiderate, potrete leggere il contenuto della trasmissione odierna nel libro di riferimento acquistabile presso qualsiasi libreria. È il volume numero 2 dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth.

essere dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli con spiegazioni di Gabriele. Saremo lieti se vi collegherete di nuovo con noi per ascoltare la prossima trasmissione. Ci attenderanno veri e propri insegnamenti cosmici che ci aiutano a trovare la tranquillità e il silenzio interiore e che ci indicano il modo per creare l'immagine ideale del nostro vero essere. Un cordiale saluto e arrivederci, a presto.

buoni pensieri per una buona notte di Liu Bani. Buonasera, cari bambini. Sì, la giornata sta per finire. Il sole sta tramontando e la natura sta diventando più tranquilla. Prima che anche tu ti prepari per la notte, ascolteremo, se lo vuoi, qualcosa da Liu Bani, l'essere angelico che proviene dalla nostra patria eterna. Sono buoni pensieri che ti accompagneranno nella notte. Liu Bani dice: caro bambino, cerca di amare tutto ciò che vive. Allora sentirai l'amore di tuo Padre Celeste dentro di te. Sentirai gioia, pace e armonia. Rimarrai sano e felice, perché Dio, il nostro Padre Celeste, ti è molto vicino nelle sensazioni altruistiche ed amorevoli di gioia, pace e armonia. Se ami come ti ama il Padre Celeste, allora vivrai in pace con i tuoi genitori, fratelli e sorelle, con i nonni, gli amici e i compagni di gioco, con gli animali del bosco, dei campi, delle acque e dell'aria. Allora diverrà come ti ho detto. La luce diventerà sempre più grande e tu diventerai più luminoso e più amorevole. Il tuo corpo interiore, il tuo corpo di luce di cui ti ho parlato, diventerà più puro e più luminoso, cioè pieno di luce celeste. Questi erano i buoni pensieri di Liu Bani per una buona notte. E se tra poco o più tardi andate a dormire, auguriamo anche a voi, anche a te, caro bambino, di dormire bene.

0: Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.
1: Durch unsere Gebete bekommen wir Abstand von unserem Denken.
2: Con le nostre preghiere ci distacchiamo dai nostri pensieri, da tutti i problemi, le situazioni e gli eventi che la giornata ci ha portato. Diveniamo più aperti per accogliere il grande amore che dimora in noi. Tuttavia, ricordiamo che tante persone sanno che il Cristo, il grande Spirito, lo Spirito del Padre, in unità con il nostro Redentore, il Cristo, dimorano in noi. Eppure, molti continuano a pensare come hanno sempre fatto, poiché tante persone si definiscono cristiani, pregano, e tuttavia le cose non migliorano in questo mondo, al contrario, perché sapere e credere che il Cristo esiste non rende saggio l'uomo, non lo conduce al Cristo, e da ciò non deriva nemmeno una formazione del nostro carattere e del nostro cuore. Se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, allora anche le nostre giornate si orienteranno sulla sua volontà, come desidera lui, poiché il Cristo non desidera semplicemente che crediamo senza essere attivi, ma desidera che ci avviciniamo a lui per mezzo della fede attiva, e la fede attiva è sempre agire secondo la sua volontà. Quindi, se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, e sottolineo, se ne prendiamo coscienza, allora percepiamo anche che noi, ognuno di noi, ogni uomo, è il Tempio di Dio. In quest'ora di preghiera facciamo di tanto in tanto l'esperienza di percepire che il Cristo è presente, ma questa sottile percezione scompare in fretta, e questo significa per noi che dobbiamo imparare ogni giorno in modo nuovo ad avvicinarci a colui che dimora in noi, lo Spirito dell'Infinito. Dalla nostra anima fluiscono le forze basilari della vita, fluiscono nel corpo e ritornano poi all'anima. Sono forze energetiche, forze vitali che alimentano i nervi, che alimentano con la forza vitale tutto l'organismo, e che quindi si donano al corpo. Il quarto centro di coscienza, una forza basilare di Dio, si trova nelle vicinanze del nostro cuore, e lì vicino al nostro cuore pulsa la forza del Cristo Dio. È la serietà, la grandezza, l'amore, la giustizia, poiché in ogni forza basilare sono contenute tutte le altre forze. E noi diciamo che nelle vicinanze del nostro cuore c'è la forza del Cristo Dio. Tuttavia, abbiamo già percepito questa forza. Il Cristo desidera che noi lo sperimentiamo, che non ci limitiamo soltanto ad avere fede. Sì, in fondo dovremmo metterlo alla prova, compiendo la sua volontà, e allora lo percepiremo. Preghiamo molto spesso il Cristo di aiutarci e di sostenerci. E perché lo preghiamo? Perché abbiamo il libero arbitrio. E secondo il libero arbitrio, se noi non ci rivolgiamo a Lui, per esempio chiedendogli di aiutarci e facendo ciò che Egli ha vissuto come esempio in veste di Gesù e ci ha insegnato, allora anche il grande Spirito non ci aiuterà. E perché? Perché noi vogliamo imporre la nostra volontà personale, il nostro ego. Vogliamo lavorare con le nostre forze umane. E allora lo Spirito tace, perché ognuno di noi ha il libero arbitrio. Ma se noi lo preghiamo e facciamo i passi verso di Lui, allora percepiremo lo Spirito del Cristo in noi e lo sperimenteremo nella vita quotidiana. In quest'ora di preghiera vogliamo anche imparare. È per noi anche un'ora per apprendere, non soltanto per ascoltare ciò che Dio desidera, ma per sperimentare Dio in Cristo, ognuno per sé. Questa è la via che conduce alla vita. È questo che ci dà forza e che ci infonde coraggio. Sappiamo quindi che nelle vicinanze del nostro cuore pulsa la forza del Cristo Dio. Che cosa potremmo fare ora? Chi lo desidera può sedersi con il busto ben diritto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi e appoggiare i dorsi delle mani sulle cosce. E ora prendiamo coscienza.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Impariamo.
0: Denken wir in das Christus Gotteszentrum.
1: Inviamo nel centro del Cristo Dio i pensieri Cristo in noi. Ognuno può pensare Cristo in me.
0: Christus in mir.
1: Cristo in me.
0: Wer möchte, kann die
1: Chi lo desidera può appoggiare il palmo della mano destra sul centro del Cristo e qualcuno può percepire il palpito di questo possente sole del Cristo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus in jeder Zelle unseres Körpers.
1: Cristo in ogni cellula del nostro corpo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente.
0: In jedem organo.
1: Agisce in ogni organo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente inonda ogni cellula.
0: Jedes Blutgefäß.
1: Ogni vaso sanguigno.
0: Wir fühlen die pulsierende Kraft.
1: Percepiamo la forza che pulsa nelle vicinanze del nostro cuore.
0: Christus, der strömende Geist.
1: Cristo, lo spirito fluente, si fa sentire.
0: Er durchströmt unser Nervensystem.
1: Egli compenetra il nostro sistema nervoso. Calma.
0: Ruhe zieht ein.
1: Calma entra in noi.
0: Und ein feines prickeln im Körper.
1: E il nostro corpo vibra das dolcemente. E questa è la risposta del Cristo Dio.

0: Il Cristo fluisce in tutte le parti del nostro corpo. Il nostro corpo vibra dolcemente. È la sua forza che dona anche nella guarigione interiore. La forza fluisce, la forza guarisce. La forza è presente, il Cristo in noi. Dirigiamo i nostri sentimenti verso il quarto centro. Il Cristo desidera manifestarsi a noi nella forza, nella luce fluente. Il Cristo desidera che lo percepiamo affinché prendiamo coscienza che Egli è presente. Percepiamo il palpito nel quarto centro. È lo Spirito. Il Cristo.
1: In unserem Körper spüren wir.
0: Nel nostro corpo percepiamo come tutto è ampio. La coscienza si amplia.
1: Dadurch wird der Körper leichter.
0: In questo modo il corpo diviene più leggero perché vibra a un livello più alto.
1: Christus offenbart sich uns.
0: Il Cristo si rivela a noi in un sentimento sottile. Ci mostra che Egli è presente.
1: Seine Liebe strömt.
0: Il suo amore fluisce attraverso il nostro sistema nervoso.
1: Abermals fühlen wir seine Kraft.
0: Percepiamo ancora una volta la sua forza.

0: suo spirito fluisce verso le cellule, verso gli organi, verso tutte le parti del corpo. Il Cristo dona.
1: Christus heil.
0: Il Cristo

0: über unseren Atem offenbart er sich.
1: Egli si manifesta attraverso il nostro respiro. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Il corpo vibra più in alto. Il Cristo agisce in noi.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum hinein.
1: Percepiamo nel quarto centro. Come fluisce. Percepiamo la sua presenza.
0: Er ist in uns.
1: Egli è in noi.
0: Er ist mit uns.
1: Egli è con noi.
0: Er ist der große innere
1: Egli è il grande medico e guaritore interiore. Egli è la vita.
0: Leben ist Einheit.
1: La vita è unità.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum.
1: Percepiamo nel quarto centro, nel sole dell'amore.

0: tiefere Empfindung zu unseren Mitmenschen.
1: In questi minuti percepiamo una sensazione molto più profonda verso i nostri simili. Sono energie positive. Lasciatele fluire.
0: Aus der großen Sonne der Einheit.
1: Dal grande sole dell'unità che è il Cristo, fluiscono energie. Esse ci compenetrano e noi percepiamo una profonda comunicazione interiore con il mondo degli animali. Si sviluppa un rapporto fine. Non è più il pensiero, ma è il sottile sentimento dell'anima.
0: Aus der Sonne der Einheit strömt das Licht.
1: Dal sole dell'unità la luce fluisce attraverso di noi, attraverso ognuno di noi, su tutta la terra, verso tutti gli uomini, verso i regni della natura, verso i regni dei minerali. Abbiamo un contatto fine con la madre terra. Percepite nel profondo di questo collegamento, di questo contatto, e sperimenterete la vicinanza del grande spirito.
0: Jetzt ist unser Körper.
1: Ora il nostro corpo è una forza che vibra.
0: Ein energetisches Feld,
1: un campo energetico nel quale agisce il Cristo.
0: Nun nehmen wir jeder von uns persönlich.
1: Ora entriamo in contatto ognuno di noi personalmente con questo possente campo energetico, con il nostro corpo e con il Cristo in noi. Impariamo che Egli è presente.
0: Beten wir ihn an, spüren wir hinein.
1: Adoriamolo, percepiamo nel profondo e sentiamo la sua presenza.

0: Wir legen unsere rechte Hand zurück.
1: Riportiamo la nostra mano destra al suo posto.
0: So kann sich jeder fragen.
1: E ognuno si può chiedere chi è. Poniamo a noi stessi la domanda: chi sono io?
0: Und uns durchströmt das Wort des Heils.
1: E siamo pervasi dalla parola di salvezza.
0: So spricht der Geist.
1: Tu, figlio mio, così dice lo Spirito, tu sei il tempio del mio grande amore.
0: Bitte aus deinem Herzen.
1: Prega dal tuo cuore e io mi faccio sentire.
0: Erfülle die Gebote.
1: Adempi i comandamenti e mi sperimenterai.
0: Sei gut von Herzen.
1: Sii buono di cuore e sperimenterai a tua volta il bene, poiché io, così dice lo Spirito, sono il bene, la vita in te.
0: In diesem Bewusstsein danken wir.
1: In questa consapevolezza ringraziamo e rivolgiamo il ringraziamento ognuno con i propri pensieri nel centro del Cristo.
0: Und nun bleiben wir noch ganz kurz.
1: E ora restiamo ancora per breve tempo completamente in silenzio, senza nessun pensiero, nessun sentimento. Restiamo soltanto in silenzio. Sperimentiamo Lui, la grande luce che è in noi. La luce del Cristo Dio ci ha toccati e alcuni di noi hanno sperimentato la sua presenza.

Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, benvenuti a un'altra trasmissione con insegnamenti dati dalla Sapienza Divina della serie La vera scuola è la vita. Oggi sul tema L'ottusità della tradizione e il risveglio in Cristo. Questo titolo forse ci sorprende, perché proprio nel periodo di Natale il clamore della cosiddetta tradizione cristiana diventa così frastornante che la maggior parte delle persone poche volte riflette ancora chiedendosi quale evento cosmico sia in fondo alla base di queste cosiddette festività. Si tratta della nascita del Figlio di Dio in Gesù di Nazaret 2000 anni fa. Chi era Gesù di Nazaret e cosa insegnò? Egli insegnò agli uomini che Dio è in noi e ognuno di noi è il Tempio di Dio. Per questo non abbiamo bisogno di templi o chiese di pietra. E insegnò inoltre la via che riconduce a Dio, nostro Padre. Questa via del Cristo Dio è la via dell'amore per Dio e per il prossimo, e include l'amore per tutti, per gli uomini e per gli animali e l'intera natura. È la via che conduce alla pace interiore e alla libertà interiore.

0: Una via che non ha niente a che fare con tradizioni e cerimonie, al contrario. Gesù fu un rivoluzionario spirituale e denunciò la casta sacerdotale dei suoi tempi, irrigidita in tradizioni e riti prestabiliti. Nella nostra epoca, lo Spirito del Cristo Dio opera di nuovo tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, e conduce le persone di ogni cultura, di ogni popolo, verso il cristianesimo interiore, verso l'amore per Dio e per il prossimo vissuto, libero da tradizioni. La trasmissione di oggi, con insegnamenti dati dalla sapienza divina, inizia con la domanda: cosa vuol dire tradizione? Per me, così dice Gabriele all'inizio della sua istruzione, tradizione significa limitazione. Tradizione per me significa che non ho più bisogno di pensare, perché so come funzionano le cose. Tradizione per me significa anche regresso, perché la tradizione non potrà mai essere evoluzione. Evoluzione significa riflettere su qualcosa, chiedermi se voglio continuare a fare come ho sempre fatto, se voglio continuare ad aggrapparmi a usanze e abitudini che sono sempre le stesse, se voglio seguire anch'io, anno dopo anno, questi riti.
1: E continua con una domanda interessante che ognuno si può porre. Cosa contiene in ultima analisi la tradizione, in particolar modo nella tradizione del Natale? In questa tradizione si trova forse l'ingenerarsi del Figlio di Dio nella nostra anima? La tradizione mi dice forse perché Gesù, il Figlio di Dio, il co-regnante dei cieli, è venuto tra noi esseri umani? Cosa vogliamo fare con la tradizione? Vogliamo aggrapparci a qualcosa che ci viene offerto nell'esteriore, perché non abbiamo ancora raggiunto il sostegno in Gesù, il Cristo. Trovare sostegno in Gesù, il Cristo Dio, nostro Redentore, significa aggrapparci sempre meno a cose esteriori, a usi, a riti, ad abitudini sempre uguali, ma anche a persone, e renderci invece conto che il sostegno si trova unicamente in noi. È Gesù, il Cristo. Se quali cristiani cercassimo il sostegno in Cristo e ci orientassimo su Gesù, il Cristo, tutto il clamore del periodo natalizio scomparirebbe subito e riconosceremmo che quello che definiamo come Natale è una distorsione del vero significato. Sì, ci porta nell'esteriore, nel mondo, che è appunto esteriorizzato. Questo Natale non ha più nulla in comune con la nascita del Figlio di Dio. Perché abbiamo bisogno di tutte le luci? Perché non accendiamo la luce del Figlio di Dio nel nostro cuore? Perché abbiamo bisogno di tutti i regali esteriori e ne vogliamo sempre di più? Perché siamo in grado di donare ben poco dall'interiore al nostro prossimo? Perché abbiamo bisogno di tutti i riti e delle usanze? Se non li avessimo, saremmo ben miseri, perché la luce interiore non splende quasi più.
2: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vediamo già che si tratta di vedere da una prospettiva completamente diversa la cosiddetta festa del Natale, che di solito si annuncia con tanto scintillio, con trambusto, desideri materiali o anche con idee fisse, ad esempio, di come si dovrebbe festeggiare il Natale nella cerchia della famiglia. Nell'istruzione Gabriele ci pone la seguente domanda in merito. Gesù, il Figlio di Dio, è forse venuto in questo mondo affinché ci comportiamo come facciamo nel periodo natalizio o anche tutto l'anno? Il Figlio di Dio è venuto in questo mondo per portarci il grande amore del nostro Padre eterno, per indicarci che non siamo di questo mondo, ma che siamo figli e figlie dell'Altissimo. Il Figlio di Dio è venuto in questo mondo per rafforzare la luce interiore, la luce originaria, e per farci comprendere che in noi dimora il grande amore, Dio, la vita, la luce di nostro Padre. Egli ci ha portato la luce, e questo è anche il simbolo della stalla di Betlemme. Ogni persona, nella persona più semplice, c'è la luce interiore. E la luce interiore è il regno di Dio in noi. Il regno di Dio è pace. Il regno di Dio è amore. Guardiamo in questo mondo. In questo mondo c'è pace? No. Per questo la luce non può risorgere in noi, anche se si trova in noi. In noi c'è l'amore per Dio e per il prossimo? Sì. Ma lo doniamo agli altri in questo mondo o si tratta solo dell'ego che si fa largo con i gomiti? Se guardiamo in questo mondo, vediamo che la maggior parte dei cristiani ha fallito, perché essere cristiani significa ben altro. Essere cristiani significa fare quello che ci ha insegnato Gesù.
0: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vediamo quindi che non è il certificato di battesimo che ci rende cristiani, né l'appartenenza a una chiesa o a una determinata comunità, ma quello che conta sono soltanto le nostre opere. Questo mi ricorda le parole di Gesù di Nazaret: dai loro frutti li riconoscerete. Continuiamo a leggere dal testo dell'istruzione. Perché molti si definiscono cristiani delle origini? Essere un cristiano delle origini significa riallacciarsi alla corrente originaria eterna, Dio. Essere un cristiano delle origini significa staccarsi dalle tradizioni, staccarsi dai riti, dalle usanze, dai predicatori che parlano in modo ipocrita della festa del Natale e sono essi stessi come la massa. E significa rivolgersi verso la luce interiore, verso il Cristo, verso la corrente originaria, verso colui che ci ha parlato del Padre dell'amore, verso colui che sul Golgota è divenuto il nostro Redentore. Significa staccarci dal nostro ego, dal nostro modo di pensare egoistico, per andare verso il prossimo, che nel cuore, nel profondo dell'anima, porta a sua volta la luce, che nel profondo dell'interiore è il Figlio, la figlia di Dio, come lo siamo anche noi. Significa staccarsi dai predicatori ipocriti per rivolgerci al Cristo in noi. Così non dobbiamo più aspettare il Natale, ma percepiamo cosa significhi che la luce si sia ingenerata, ingenerata nella nostra anima, ingenerata in ogni cellula del nostro corpo. E allora non percepiremo più solo che il Cristo Dio, il Redentore, si è ingenerato, ma ci saremo ingenerati noi stessi nella corrente originaria, nell'eterno essere. Questa è in fondo la meta di un cristiano delle origini. O dovrebbe essere la meta di un cristiano delle origini. Staccarsi dal clamore esteriore, dai numerosi predicatori che si adornano solo nell'esteriore, indossando vesti del colore corrispondente a seconda della festività, e rivolgerci invece a colui che è la luce eterna che risplende, il Cristo. Cari amici, ascoltiamo ora un estratto tratto dalla registrazione originale dell'istruzione data da Gabriele. Il Cristo nel Padre può darci sicurezza. Il Cristo nel Padre può darci il calore. Il Cristo nel Padre può condurci a casa tramite il nostro interiore. Può condurci verso il nostro prossimo affinché si faccia pace, verso il prossimo affinché possa crescere l'amore altruistico, per andare insieme verso il Padre eterno, affinché ci sia unità e chi apprezza la luce interiore, chi fa dei passi verso la luce interiore, chi percepisce l'unità con il suo prossimo, perché anche nel prossimo dimora il grande spirito dell'amore, il Dio Padre Madre, percepisce l'unità con la natura. Così l'animale, ogni animale gli è vicino, e così anche ogni pianta e ogni pietra, ogni astro gli parla. La persona si sente poi un essere cosmico e non più una persona rivolta solo verso il mondo. Questo significa diventare o essere un cristiano delle origini. Staccarsi da un comportamento ipocrita, smettere di essere cristiani ipocriti per andare verso la luce, via dall'apparenza. Per farlo non abbiamo bisogno dei grandi predicatori, abbiamo il Cristo. Ed è questo che conta. Se facciamo quello che Egli vuole, facciamo quello che vuole il Padre e diventiamo di nuovo luce dalla sua luce. Questa è la via che conduce alla casa del Padre. Doniamo poi quello che si trova nel cuore e non abbiamo più bisogno di doni esteriori. E anche la terra ci offre quello di cui abbiamo bisogno e non macelleremo più nessun animale. Cari fratelli e sorelle, finché esisterà questo Natale, come viene festeggiato dai cristiani apparenti, non abbiamo ancora compreso cosa voleva Gesù, il Cristo.
1: Abbiamo ascoltato parole date dalla sapienza divina rivolte al cuore di ognuno di noi. Leggiamo ora un'altra parte tratta dall'istruzione di Gabriele. Facciamo sempre l'esperienza che per staccarci dalla tradizione, dalle abitudini sempre uguali, dobbiamo prima esaminare a fondo la tradizione e chiederci: voglio continuare così? E se non lo vogliamo fare, cosa voglio? Cosa voglio veramente? E se poi a Natale si fa varco la coscienza del Cristo, sì, in fondo sono un cristiano e desidero fare quello che voleva Gesù, il Cristo, allora iniziamo poco alla volta a comprendere in noi. Se rifiuto la tradizione, perché è appunto una limitazione, un regresso, ottusità, il non dover riflettere, ho bisogno di una meta. Se non abbiamo una meta, non abbiamo alcun orientamento e ricadremo continuamente nella tradizione. Esaminiamo quindi a fondo la tradizione e se diciamo a noi stessi che non può essere voluta da Gesù, il Cristo, il nostro Redentore, allora dovremmo chiederci: cosa vuole allora? E ci chiederemo, cosa disse Gesù?
3: Ganz schlicht einige Worte.
1: Alcune semplici parole. Seguitemi.
3: Ja, worin liegt denn die Nachfolge?
1: E in cosa consiste seguirlo?
3: Er lehrte die zehn Gebote.
1: Egli ci ha insegnato i 10 comandamenti e visse secondo i 10 comandamenti. Ci ha portato il discorso della montagna e ha vissuto in base al discorso della montagna. Ci ha portato il Padre dell'amore. Sappiamo che Dio non ci punisce, non ci castiga, ma ci ama. Siamo noi stessi che ci puniamo e ci castighiamo con gli aspetti del peccato che immettiamo, che ricadono poi su di noi. E così in noi affiorerà la meta, che è quella di seguire Gesù, di fare quello che voleva Gesù. E nel momento in cui desideriamo farlo seriamente, ogni volta che si ripresentano le vecchie abitudini, i vecchi schemi, e ricadiamo nella tradizione, chiederemo a noi stessi, vogliamo comportarci di nuovo così? No, non lo vogliamo più. E allora cosa vogliamo? E poi segue il passo successivo. Dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare per avvicinarci alla nostra meta, a Gesù, il Cristo. Dobbiamo controllare noi stessi per non continuare a pensare come vuole il mondo, il vecchio Adamo. Cambiamo il nostro modo di pensare e chiediamo di Gesù, il Cristo. E la domanda porta in sé la risposta. E riceveremo la risposta riguardo ai passi che dobbiamo fare per seguire Gesù. Così avremo una meta e avremo davanti agli occhi la meta quando stiamo per ricadere nelle nostre vecchie abitudini. Ci teniamo stretti alla meta e riusciamo così a liberarci sempre più dalle abitudini, finché ce ne saremo staccati. Ma senza la grande meta di seguire Gesù, il Cristo, di sviluppare la luce interiore, la luce del Cristo Dio, di ingrandirla, non riusciremo a liberarci dai vecchi schemi, dalla pigrizia e dall'ottusità, dal non voler riflettere e quindi dalla tradizione.
2: Cari amici, chi ha preso la decisione di compiere dei passi verso il Cristo, di fare nuove esperienze per liberarsi da se stesso, deve avere anche coraggio, dato che ci si muove in un certo senso su un territorio sconosciuto e non ci si può aggrappare a niente di esteriore o che si conosce da tempo. Nell'istruzione Gabriele ha dato ulteriori aiuti a riguardo. Avere coraggio significa anche trovarsi per breve tempo da soli per dire: ora devo trovare il Cristo in me. Ma questo dura solo per un breve periodo. Tutto a un tratto dall'interiore percepiamo un movimento, ci sentiamo sostenuti dall'interiore e ci accorgiamo che ora sentiremo il Cristo più vicino. Spesso ci sembra di essere soli, in genere nei momenti in cui ci sentiamo più giù. E per un certo periodo dobbiamo essere soli, perché se percepissimo subito la forza del Cristo, non rifletteremmo su quello che facciamo ancora in modo sbagliato, chiedendoci dove si trovano in pratica i nostri peccati, che abbiamo la possibilità quindi di sistemare con il Signore, con il Cristo. Pertanto, per un momento, o forse per alcune ore o giorni, ci sentiamo isolati e soli. Ma se ci facciamo di nuovo coraggio e diciamo no per il Cristo e con il Cristo, sentiamo di nuovo la forza. Riconosciamo gli aspetti del peccato che ci hanno trascinati nella valle dell'amarezza. Sistemiamo i peccati con il suo aiuto e andiamo di nuovo avanti.
0: Continuiamo a leggere. Le tradizioni, dopo tutto, sono come dei binari che abbiamo sempre seguito in noi. E finché la persona non si libera da queste tradizioni, le cose sono spesso difficili. Molte volte si continua ad andare avanti e indietro, in alto e in basso, finché poco alla volta, passo dopo passo, ci ritroviamo in Cristo e percepiamo quello che voleva Gesù e che vuole il Cristo. Quello che vuole non è poi così difficile ed è non guardare sempre gli errori del tuo prossimo, ma percepisci nel profondo in te che anche in lui si trova il grande anelito profondo di unirsi al Padre. Ogni anima anela all'amore di Dio. Ogni anima desidera la patria eterna e quando l'anima bussa agli aspetti dei nostri peccati, per noi significa che dovremmo pentircene, sistemarli e non ripeterli più. E non ripeterli più è spesso la cosa più difficile, perché non ripeterli più significa che devo trasformare il programma che ho seguito per anni. Nel mio conscio deve entrare la vita in Cristo e con il Cristo. I vecchi aspetti, le abitudini, le tradizioni, gli aspetti del tutto umani devono fuoriuscire affinché vi possa fluire ciò che è spirituale. E questo comporta spesso la lotta contro se stessi, per seguire poco alla volta Gesù, il Cristo.
3: Wir Menschen müssten uns eigentlich fragen.
1: Noi uomini dovremmo in fondo chiederci, ma vogliamo veramente essere liberi? Naturalmente, risponderanno sicuramente tutti. Ma è vero? E cosa vuol dire veramente essere liberi? L'istruzione data da Gabriele prosegue come segue. È questo il punto. Diventare un cristiano delle origini o essere un cristiano delle origini significa essere liberi, senza legarsi ad abitudini esteriori del tutto umane, come ad esempio la festa del Natale o della Pasqua, senza aggrapparsi agli aspetti del peccato del prossimo. Diventare liberi significa diventare stabili ed essere stabili in Cristo. Significa non seguire una persona, come si fa usualmente nelle tradizioni ecclesiastiche, ma seguire il Cristo. E il Cristo non si può vedere. È la luce, è la legge dell'amore e della bontà in ognuno di noi. E seguirlo significa adempiere questa legge, la legge del nostro vero essere, della nostra vera patria. E seguirlo significa vedere nel prossimo il fratello o la sorella, affermare continuamente il bene nel prossimo, anche se gli aspetti umani agiscono ancora in modo forte. Significa non legarsi ai peccati del prossimo, ma collegarsi con l'interiore della persona, poiché la luce del Cristo si trova in ognuno.
2: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, sono parole che infondono speranza date da Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio nella nostra epoca, le quali ci trasmettono la certezza che in ogni anima splende la luce del Cristo, che desidera che la facciamo splendere sempre di più, affinché l'anima e l'essere umano possano liberarsi dall'ottusità della tradizione e risvegliarsi in Cristo. Allora il vero significato del Natale, la nascita del Figlio di Dio, sarà vivo in noi e non sarà Natale solo una volta l'anno, ma ogni giorno dell'anno. Cari ascoltatori, cari fratelli e sorelle in tutto il mondo, auguriamo a tutti di fare preziose esperienze e giornate ricolme di Dio. Un cordiale saluto in Dio.

0: liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus. Jesus war kein Kirchgänger.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, Gesù non era una persona di chiesa. Persone pregano. Se accogliamo le parole nel profondo del nostro cuore, percepiamo che non abbiamo bisogno di chiese né di cattedrali. Noi stessi, ognuno di noi, dovrà essere il Tempio dello Spirito Santo, poiché il grande Spirito, lo Spirito del nostro Eterno Padre, dimora nel profondo della nostra anima e bussa ogni attimo al nostro cuore. Ogni battito del nostro cuore è Dio che bussa in noi.
0: Wie oft beten wir das Vater unser.
1: Quante volte preghiamo il Padre nostro dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno, si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra. Chi è questo grande Dio, lo Spirito in noi? È il Padre che ci ama. È l'amore infinito che ci ha creati come esseri di luce. È l'amore che bussa al nostro cuore in ognuno di noi. È lo Spirito di nostro Padre che ci chiama dicendo: Figlio mio, io ti vedo nella mia luce, fai ritorno. Cambia, rivolgiti alla grande luce che io sono in te.
0: Lass ab von all den Gedanken.
1: Staccati da tutti i pensieri che sono umani e che si frappongono tra di noi.
0: Als das Licht in mir.
1: Riconosci te stesso come la luce in me, poiché io sono l'amore, così parla il grande Spirito che bussa in noi. L'amore, la bontà, la misericordia. Egli ci chiama a ridivenire il suo amore. Egli ci chiama a fare pace con il prossimo e a mantenere la pace. Egli ci chiama a divenire gocce di vita, poiché suo Figlio, il Cristo, il nostro Redentore, edifica un nuovo cielo e crea una nuova terra. Egli ci chiama a divenire gocce di amore, di bontà e di misericordia, gocce che si uniscono e scendono come gocce di pioggia in questo mondo, poiché in questo mondo crudele ci sono ancora tanti che invocano Dio, ci sono ancora tante persone che desiderano trovare Dio. Ognuno di noi è chiamato a divenire una goccia di bontà, di amore. Fino a che non siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia, non potremmo nemmeno pregare secondo la sua volontà, secondo la sua sapienza, grandezza e amore, poiché le preghiere che noi stessi realizziamo sono le gocce, e quante più gocce si uniscono e scendono come una pioggia in questo mondo, allora il Signore che dimora in noi porgerà ancora a molti il pane della vita e qualcuno troverà la via che conduce all'Eterno, che bussa in ogni cuore.
0: So ruft er uns, Tropfen zu werden.
1: Così egli ci chiama a divenire gocce. E come diveniamo gocce di amore e di bontà? Pensando ai nostri simili, se pensiamo alla natura e agli animali. E come possiamo aiutare il nostro prossimo? Come possiamo aiutare la madre terra? Soltanto se scendono gocce di amore e di bontà, gocce che provengono dal nostro cuore. Se siamo disposti a perdonare il nostro prossimo, se siamo disposti a chiedere perdono al nostro prossimo, allora cominciamo ad amare Dio e le nostre preghiere diverranno preghiere di amore, preghiere di ringraziamento, preghiere che si riuniscono come gocce e portano agli uomini salvezza e amore. Gocce che percepiscono di che cosa ha bisogno la Madre Terra, gocce che creano un nuovo mondo, un mondo di pace. La chiamata non è rivolta a chi è fuori, siamo noi ad essere chiamati, ognuno di noi, per divenire una goccia di amore, di bontà, di misericordia, affinché la natura possa respirare di sollievo e persone di buona volontà trovino la via. Nel mondo regna il caos, ma il caos verrà assorbito dalla terra e la terra si orienta sul Cristo, poiché dovranno sorgere un nuovo cielo e una nuova terra. Dove sono le gocce? Dove sono le gocce di amore, di bontà e di misericordia? Siamo noi.
0: So rufe ich in unser Herz hinein.
1: Così io invio nel nostro cuore la chiamata. Portate le gocce di amore, di bontà, di pace e di misericordia nelle vostre famiglie. Portate le gocce di Dio, di amore, di pace e di misericordia nelle vostre comunità di vita. Portate amore, bontà, pace e misericordia al posto di lavoro. Distribuite e donate attingendo a ciò che pregate con il cuore e percepirete Dio, nostro Padre, e toccherete alcuni e porterete loro la forza di benedizione della goccia di cui ha bisogno per attingere di nuovo speranza affinché si possa risvegliare la fede nella potenza dell'amore. Padre nostro, dov'è il Padre? È in noi.
0: Wendet euch nicht ab von ihm.
1: Non allontanatevi da lui. Cambiate.
0: Wendet euch ihm zu.
1: Rivolgetevi a lui.
0: Im Herzen euren Nächsten mit.
1: E portate con voi nel vostro cuore il vostro prossimo, esercitando misericordia. Portate con voi la Madre Terra. vedendo di che cosa ha bisogno, portate nel cuore e in preghiera con voi le piante e gli animali, sì, pregate, pregate di cuore rivolgendovi a Lui, poiché Dio è in noi. Una preghiera di amore è una preghiera di pace. Una preghiera di amore aiuta noi stessi a risvegliarci e ad amare Lui. Poiché chi non ama il suo prossimo non ama nemmeno Dio. Quindi il primo passo è amiamo il nostro prossimo. In questa consapevolezza dovremmo entrare in una preghiera profonda, in questa consapevolezza che Dio, lo Spirito di nostro Padre, è in noi. Dovremmo pregare nel nostro cuore, nel centro dell'amore del Cristo Dio. E se poi affiorano pensieri, se salgono immagini e in queste immagini ci sono persone che dovremmo perdonare o alle quali dovremmo chiedere perdono, facciamolo in preghiera e manteniamo la pace con loro. E così ci avvicineremo a Dio in noi e il nostro Padre nostro sarà la coscienza della preghiera. Sentiremo poi come il regno si dischiude in noi, il regno della pace, e noi siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia che si collegano, divenendo una grande forza e che scendono come gocce di pioggia in questo mondo triste e privo di pace. Gocce che portano salvezza, gocce che portano pace, gocce che portano speranza, gocce che portano fede, gocce che portano nel cuore la salvezza del Cristo Dio, gocce che nutrono la Madre Terra, che le donano speranza, gocce di cui hanno bisogno gli animali, poiché la grande unità è l'amore per tutti gli uomini, per ogni creatura, per ogni pianta, per ogni pietra. E allora si risveglierà in noi questa forza cosmica. I nostri occhi diverranno più luminosi e più ampi, i nostri sensi più fini e percepiremo che l'Eterno Padre agisce in noi. Sentiremo che siamo esseri provenienti dal suo spirito, che si sono allontanati da lui e che ora si rivolgono a lui che bussa nel nostro cuore. Ogni battito del cuore è il Padre che bussa in noi, nel Figlio suo, nella Figlia sua. Ogni respiro è la sua vita. In ogni respiro c'è il suo amore. Siamo vivificati dal suo spirito. Diveniamo templi dello spirito. E questo tempio può essere una goccia possente di amore, di bontà e di misericordia. Entriamo insieme in una preghiera in silenzio, ognuno prega per sé e ognuno pensa che ogni battito del cuore è la chiamata del Padre che dice: «Figlio mio, figlia mia, ascoltami, sii il tempio del mio amore, purificalo e lasciami agire attraverso di te, sii una goccia in questo mondo crudele e oscuro, sii la goccia di bontà e misericordia». In preghiera sperimentiamo cosa si frappone tra Dio e noi, l'essere umano. E se lo sistemiamo con il suo aiuto, con il suo spirito, e non ripetiamo più le stesse o simili cose, sentiremo come bussa dentro di noi: Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno e si compie la tua volontà. Che la sua volontà si possa risvegliare nelle nostre preghiere. Rivolgiamoci al centro del Cristo Dio. Non cerchiamo parole di preghiera. La nostra anima è dischiusa. Lasciamo che essa preghi e noi uomini siamo desti per percepire che cosa ci vuole dire in preghiera.

0: wenn ihr zu Hause im stillen Kämmerlein betet.
1: Quando pregate a casa nella stanzetta silenziosa, pensate sempre alla goccia di amore, di bontà e di misericordia. Ricordatevi sempre che tante persone aspettano queste gocce, che i regni della natura le desiderano profondamente. Ogni animaletto chiede queste gocce di vita. È ciò che guadagniamo ed è il guadagno per molti altri che accolgono queste gocce. Questa goccia di vita ci aiuta a non pensare sempre a noi stessi. Questa goccia di vita ricolma le preghiere per i nostri simili, ricolma le preghiere per la Madre Terra, per i suoi animali, le piante e i minerali. Questa goccia di vita che noi diveniamo è un grande guadagno per noi stessi e per molti che sono disperatamente alla ricerca.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, un saluto cordiale. Benvenuti alla tavola rotonda di oggi. Con noi è presente anche Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che salutiamo di cuore. Oggi desideriamo parlare di un tema che nell'Occidente cristiano è piuttosto scottante e molte volte provoca anche accese discussioni. Si tratta del tema che riguarda la possibilità di vivere più volte su questa terra e il titolo del programma è Reincarnazione, un dono di grazia della vita. Noi non siamo cristiani che seguono le chiese, bensì cristiani delle origini nella corrente dell'insegnamento del Cristo Dio. Gesù, il Cristo, insegnò la reincarnazione, quindi la possibilità di ritornare più volte in un corpo. Si dice anche incarnarsi più volte. I suoi discepoli e gli apostoli sapevano della reincarnazione, nonostante oggi nelle trascrizioni tradizionali non si trovi quasi più nulla in merito. E anche noi cristiani delle origini sappiamo della reincarnazione.
2: Abbiamo qui una poesia veramente bella dal titolo La vita che ho scelto io stesso, che viene attribuita a Hermann Hesse e che ci può dare un'idea delle correlazioni che riguardano la reincarnazione. Il senso di questa poesia è che siamo già stati più volte in questo mondo e come anime siamo tornati in questo mondo per incarnarci in un corpo umano e dopo la morte del nostro corpo ce ne andremo di nuovo ed è possibile che ritorneremo di nuovo in un corpo umano per purificare la nostra anima, per fare il ritorno a Dio, nostro Padre. Gesù, il Cristo, ci offrì il regno di Dio dicendo, nella casa del Padre mio vi sono molte dimore libere e io vi precedo per preparare un posto per voi che mi seguirete. Gesù ci indicò quindi la via che ci riporta nella nostra patria, dalla quale un giorno siamo tutti provenuti. Ora vogliamo leggere insieme questa poesia. La vita che ho scelto io stesso. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta e vidi preoccupazioni e afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenza. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna.

0: Ma c'erano anche le gioie di quei giorni, pieni di luce e di sogni. Senza alcun lamento né sofferenza, e ovunque doni zampillanti dalla fonte. Dove l'amore, a chi è ancora legato nella veste terrena, dona la beatitudine dell'essere libero da tutto. Dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, pensa come un eletto dal sublime spirito. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero mostrate tutte le mie mancanze, la ferita che mi avrebbe fatto sanguinare, e mi venne mostrato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentii un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, perché ormai era giunta l'ora di decidere. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori, e poi risposi con voce decisa. Questa è la vita che voglio vivere, e mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo mondo, e così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
1: Ein Gedicht, das wirklich aufhorchen lässt.
2: È una poesia che fa veramente pensare. In questa poesia, che come hai detto tu viene attribuita a Hermann Hesse, viene descritto molto bene ciò che viene mostrato all'anima prima di una vita terrena, mentre si trova ancora nelle sfere che noi definiamo come sfere di purificazione delle anime, ossia prima che l'anima si incarni nel luogo per il quale è destinata. Solo poche persone sanno e si rendono conto che l'insegnamento della reincarnazione era già conosciuto nel cristianesimo originario. Nonostante la Chiesa rifiuti l'insegnamento della reincarnazione, ci sono fonti attendibili che affermano che al tempo di Gesù i giudei conoscevano la reincarnazione e che anche Gesù la insegnò. Esiste tutta una bibliografia in merito con indicazioni che dimostrano dove fosse conosciuta la dottrina della reincarnazione e quali furono le cause che portarono alla sua scomparsa. Chi ci può dire qualcosa di più su questo tema? Chi conosce bene questo argomento e potrebbe riassumere brevemente i fatti storici?
0: Voglio provare a riassumere alcuni fatti tratti dal gran numero di fonti disponibili. Il professore di teologia evangelica Hans Schwarz scrive quanto segue sul secondo secolo d.C. Dobbiamo constatare con stupore che la reincarnazione era un'idea molto diffusa. E l'esperto in scienze religiose Shalom ben Chorin, nel suo libro Fratello Gesù, il Nazareno dal punto di vista dei giudei, scrive quanto segue. È chiaro che il pensiero della reincarnazione faceva parte della fede del popolo giudaico al tempo di Gesù. Anche lo storico Giuseppe Flavio, nel primo secolo d.C., dà alcune indicazioni sulla fede nella reincarnazione presso il gruppo influente dei farisei. Anche il professore di matematica e studioso di lingue Friedrich Weinreb, le cui radici risalgono alla tradizione ebraica cassidica, e che si rifece alle antiche scritture ebraiche, parlò dell'insegnamento della reincarnazione nel giudaismo. Inoltre Origene, nel III secolo, scrisse che i giudei di Gerusalemme, con i quali parlò Gesù, credevano nella reincarnazione. Origene descrive nel modo più chiaro l'insegnamento della reincarnazione. Lui stesso considerava un errore nell'insegnamento della stessa più grave di una mancanza morale.
3: Abbiamo appena sentito il nome di Origene, che viene spesso definito come il cristiano delle origini più noto. Era uno studioso, un cristiano delle origini. E che cosa ha insegnato?
4: Origene va effettivamente considerato un cristiano delle origini. Secondo Origene, tutti gli esseri dotati di ragione sono scaturiti da Dio e sono eterni, poiché Dio è eterno. Tutti gli esseri puri provengono da quest'unico Padre, Dio, il Padre di tutti noi. Da tutto ciò che Origene insegnò, risulta che le anime esistevano prima di entrare in un corpo di carne ed ossa. Erano quindi preesistenti. E questo è il presupposto fondamentale per il concetto o per l'insegnamento della reincarnazione, del ritorno in un corpo. Egli definisce la preesistenza dell'anima con parole che si trovano ancora oggi nella Bibbia delle chiese, nei testi del profeta Geremia. Questi dicono: prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato. Questa è la citazione tratta da Geremia. Origene insegnò anche che un giorno tutte le anime faranno ritorno a Dio e affermò quanto segue in merito al ritorno a Dio. Alcuni si affrettano davanti a tutti e anelano ad arrivare presto in alto, altri seguono a poca distanza e altri ancora seguono più indietro. E così ci sono innumerevoli livelli di esseri che avanzano, che passano dall'inimicizia alla riconciliazione con Dio fino all'ultimo.
2: Ora però le chiese affermano, contrariamente a tutte queste cose che ci hai raccontato, che nel cristianesimo originario non sarebbe esistita la reincarnazione. E contestano, ancora oggi, la preesistenza dell'anima, ossia il fatto che essa esista prima di entrare in un corpo e che tutte le anime faranno ritorno a Dio.
4: Si deve però sapere che Origene, che visse tra il 185 e il 253 d.C., non era una persona qualsiasi, bensì uno studioso di grande importanza. Inoltre era un cristiano convinto. Fu il primo studioso del cristianesimo originario che confrontò tutti i documenti reperibili a quel tempo, includendoli nei suoi insegnamenti.
0: È anche risaputo che l'erudizione di Origene venne inizialmente appoggiata dal vescovo di Alessandria di quel tempo, Demetrio. Tuttavia, nel momento in cui la sua popolarità divenne sempre più grande, fu proprio lo stesso vescovo, Demetrio, ad attaccare Origene e farlo condannare, spinto dalla propria invidia e dalla propria vanità offesa. Per quanto riguarda la sua attività di scrittore, Origene ha superato tutti i padri dell'antico cristianesimo. Parti dei suoi testi si trovano ancora oggi nella biblioteca dei padri della Chiesa.
4: A questo proposito si può dire che il caso di Origene può essere definito come il primo caso di conflitto tra un maestro libero e indipendente e l'autorità della Chiesa che stava sorgendo a quel tempo. La lotta per la verità era già una lotta per il potere di un sistema ecclesiastico gerarchico. L'atteggiamento basato sul potere assunto dalle autorità ecclesiastiche rendeva impossibile un confronto spirituale corretto. Ben presto, nel III secolo, venne dichiarato come eresia il solo fatto di leggere gli scritti di Origene. E a quel tempo nessuno era in grado di opporsi a tutto ciò se non voleva essere risucchiato da questo vortice che, si deve proprio dire, costituiva veramente un pericolo mortale. Quindi già pochi secoli dopo la venuta di Gesù e pertanto molto presto, il potere della Chiesa trionfò sul vero insegnamento di Gesù di Nazareth. Erano quelle forze che vengono rappresentate ancora oggi dalla Chiesa Cattolica, anche se al tempo di Origene non esisteva ancora un Papa, tuttavia la Chiesa, basata sul potere, ebbe i suoi inizi a quel tempo.
0: E così si arrivò addirittura a condannare Origene. Chi fu corresponsabile di questa condanna? In realtà si arrivò alla vera e propria condanna degli insegnamenti di Origene soltanto 300 anni dopo, a seguito della pressione esercitata dall'imperatore Giustiniano a Costantinopoli, tramite il patriarca di Costantinopoli, Menas. Giustiniano pretese che si convocasse un sinodo e formulò lui stesso gli anatemi contro Origene. In seguito, nel 543, Menas sottoscrisse a Costantinopoli, insieme ai vescovi presenti, l'editto imperiale contro Origene. Con gli anatemi formulati da Giustiniano contro Origene, vennero condannati come eresie gli insegnamenti della preesistenza delle anime e del ritorno in patria di tutti gli esseri caduti.
3: Sì, però vorrei chiedere un chiarimento. Cosa vuol dire eresia?
4: La domanda è molto buona e in effetti non è così facile dare una risposta. Nel XVI secolo il teologo di Basilea Castellion disse in merito, e ora cito, «Dopo molte ricerche su cosa sia un eretico, non ho trovato altro da dire se non quanto segue. Definiamo come eretici tutti coloro che non concordano con il nostro modo di vedere le cose». La confessione cattolica pretende tuttavia di possedere l'unica verità assoluta. Ai suoi occhi tutto ciò che si distacca da essa è un'eresia ed è stata e viene fino ad oggi combattuta, come venne confermato e sottolineato di recente nel 1998 nel nuovo Catechismo cattolico nel canone 1436. Già a suo tempo Castellon scrisse: «Uccidere un uomo non vuol dire difendere un insegnamento. Uccidere un uomo vuol dire ucciderlo».
0: Questa condanna riguardava comunque essenzialmente questioni di fede che venivano definite eresie. Tuttavia ci furono anche fatti scientifici comprovabili che la Chiesa definì per 500 anni come eresia, come per esempio il sistema cosmico di Galileo Galilei. Pertanto, potrei trarne la conclusione che ciò che la Chiesa definisce come eresia è in realtà vero, e ciò che ritiene vero è invece un'eresia.
2: In effetti oggi Galileo viene considerato come uno dei fondatori della scienza moderna. Vorrei però ritornare a Origene. Infatti ci si deve rendere conto che passarono 300 anni prima che l'insegnamento di Origene venisse condannato. E perché venne condannato?
0: È veramente interessante esaminare il perché e la risposta è palese. Se l'insegnamento della reincarnazione avesse continuato a diffondersi, ossia se avesse preso ancora più piede, la casta sacerdotale avrebbe perso il suo potere sugli uomini.
2: Ciò significa quindi che condannando ed eliminando la conoscenza della preesistenza dell'anima, già prima del corpo materiale e anche del ritorno di tutte le anime cadute a Dio, loro creatore, nella Chiesa venne tolto ogni fondamento all'insegnamento della reincarnazione, ossia del ritorno in un corpo.
4: E nel corso dei secoli, per sostituire tutto ciò, nacquero gli insegnamenti ecclesiastici secondo i quali l'anima verrebbe creata da Dio al momento del concepimento del corpo fisico. E inoltre l'insegnamento del peccato originale e naturalmente anche la funzione di grazia apparentemente indispensabile della Chiesa ufficiale. Venne inoltre formulato l'insegnamento delle pene infernali eterne per tutti coloro che non volevano rimanere nel sistema ecclesiastico, sia uomini che anime. Tutte queste cose si svilupparono soltanto nel corso dei secoli successivi a Origene. Ma è chiaro che è questa l'eresia. Origene insegnò la verità, ossia ciò che aveva portato Gesù di Nazareth, mentre in questo caso si tratta ancora una volta dell'eresia dell'istituzione ecclesiastica che perdura fin nei nostri giorni.
3: Ma c'è ancora una cosa, abbiamo sentito che Giustiniano formulò degli anatemi contro l'insegnamento di Origene e ora mi interesserebbe sapere che cosa vuol dire anatema.
4: Il termine anatema deriva dalla stessa parola latina anatema e si tratta dell'esclusione, come è stato detto anche prima in modo esatto. A questo si collega il concetto che una persona che vive al di fuori della Chiesa sia condannata a finire all'inferno per l'eternità. Secondo i concetti e gli insegnamenti della Chiesa, che noi naturalmente non condividiamo, al di fuori di essa non esiste alcuna via che conduce a Dio, alla salvezza. L'anatema quindi è la condanna definitiva di un'anima alle pene infernali eterne.
0: Tuttavia è notevole che il cristianesimo originario, malgrado tutti gli anatemi e le condanne, si faccia continuamente varco insieme alla verità, ossia con gli insegnamenti di Gesù il Nazareno. Nel corso dei trascorsi 2000 anni, nonostante tutte le resistenze presentate dalle chiese, il cristianesimo originario si è sempre fatto varco in uno o nell'altro luogo. A partire dal Novecento con i Bogomili nei Balcani, con i Catari nell'Italia del Nord e nel sud della Francia, con gli Albigesi, i Valdesi o gli Amici di Dio in Germania. Ma come ci si può spiegare che nonostante tutte queste cose, nel corso dei secoli siano sempre nati questi movimenti del cristianesimo originario?
3: Ora sappiamo che il cristianesimo originario conosce e insegna la reincarnazione e che essa si basa sull'insegnamento originario di Gesù di Nazaret. Gesù, il Cristo, è l'unica via che conduce alla casa del Padre, poiché Lui stesso disse: «Io sono la via, la verità e la vita». Lo Spirito di Dio non si lascia sopprimere facilmente ed eliminare con insegnamenti errati. E per questo si sono continuamente incarnati esseri spirituali, anime, per portare avanti la corrente del cristianesimo originario.
5: Sentendo tutto ciò mi rendo conto di molte cose e ho una domanda a proposito. Tutte queste correnti del cristianesimo originario hanno insegnato la reincarnazione?
0: Sì, in tutti i casi, anche se non esistono prove scritte in merito, dato che la Chiesa, dopo aver distrutto questi gruppi, ha sempre provveduto anche a eliminare in modo radicale i loro testi. Può tuttavia essere dimostrato nel caso dei Bogomili e dei Catari e anche di alcuni altri gruppi.
2: Allora si potrebbe anche dire che il cristianesimo originario è risorto qui e oggi si riallaccia in fondo al vero insegnamento, a quello di Gesù di Nazaret. Parti di esso si trovano ancora oggi nella Bibbia, anche se ciò viene continuamente contestato. E oggi lo Spirito del Cristo Dio insegna di nuovo la reincarnazione per mezzo della parola profetica dei nostri tempi donata tramite Gabriele.
4: E ora, dopo aver ascoltato e approfondito i retroscena storici che hanno portato a far sparire l'insegnamento della reincarnazione dalla coscienza del cosiddetto Occidente cristiano, in questa tavola rotonda desideriamo parlare del significato e dell'importanza della reincarnazione per tutti gli uomini e le anime. A questo proposito vorrei porre una domanda. Molte persone non si chiedono più da dove provengono e dove sono dirette e non riflettono più su chi siano veramente e su ciò che accadrà loro quando lasceranno questa terra. Qual è la causa di questa indifferenza?
0: Forse è dovuta al fatto che le risposte date dalla Chiesa a queste domande fondamentali che riguardano la vita erano talmente astruse che si è preferito non sapere nemmeno da dove si proviene e dove si è diretti. Infatti, secondo gli insegnamenti ecclesiastici, l'anima dell'uomo si forma al momento del concepimento. E ciò che avviene poi con quest'anima per l'eternità viene stabilito nel corso di una vita terrena che può essere di breve o lunga durata. Se da piccoli siamo entrati a far parte della Chiesa con il battesimo, sembra che tutto dipenderà poi dal fatto se da giovani e da adulti seguiremo gli insegnamenti della Chiesa. Se non lo faremo, la nostra anima, secondo quanto abbiamo sentito, in merito all'eresia della Chiesa romana, sarà destinata inevitabilmente alla dannazione eterna.
2: Dannazione eterna. È veramente un'immagine terribile. Forse alcuni ascoltatori o ascoltatrici non ci credono. In questo caso cito: se qualcuno non crede a tutto ciò che è stato tramandato dalla Chiesa, sia per iscritto e o in parola, sia scomunicato. Questa frase si può leggere nel libro di Neuner Ross dal titolo La fede della Chiesa nei documenti del Magistero ecclesiastico.
6: Allora sono scomunicati anche la maggior parte dei fedeli cattolici. Infatti, si vivono forse secondo l'insieme dei dogmi dell'istituzione cattolica.
0: In base ai criteri che abbiamo appena sentito, viene scomunicato perfino un cattolico che non crede anche soltanto in uno di questi precetti. Oggi è tuttavia normale che molti fedeli si facciano una propria immagine, pur rimanendo nella Chiesa cattolica, e quindi che credano in alcune cose e in altre no. Secondo quanto insegna la Chiesa cattolica, finiranno automaticamente nella dannazione eterna.
4: Cari amici all'ascolto, non ci credete? Non volete credere che sia così? Prima ho nominato il Catechismo Cattolico che è stato redatto nel 1998. Lì potete leggere voi stessi tutto ciò che abbiamo appena detto.
0: Credo che questo sia uno dei motivi per cui così tante persone abbandonano la Chiesa.
6: Sì, e si può dire ha ragione. Se secondo la Chiesa cattolica, come forse molti pensano, sono dannato in eterno, perché dovrei restare ancora in questa Chiesa?
0: La cosa più triste è comunque che quando lasciano la Chiesa cattolica portano in sé l'immagine di Dio che è stata trasmessa loro e si allontanano così da Dio, contribuendo a chiudersi la via che conduce al vero Dio.
6: E per questo si sente dire così spesso: io non credo in Dio. Dobbiamo esaminare la differenza. Crediamo al Dio della Chiesa oppure crediamo al vero Dio eterno, che è il padre di tutti i suoi figli ed è anche il padre di noi che siamo ancora in veste umana.
2: Ma come posso credere a Dio se sono scomunicato, dannato in eterno, in base al dogma che dice chi è scomunicato secondo la dottrina cattolica finisce nel fuoco eterno dell'inferno? E ora cito: non può diventare partecipe della vita eterna alcuno che sia fuori della Chiesa cattolica, quindi non solo i pagani, ma neppure i giudei o gli eretici o gli scismatici, ma che andranno nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e per gli angeli suoi, se prima della fine della vita non saranno stati aggregati alla medesima Chiesa. Fine della citazione. Anche questo si può leggere nel libro di Neuner Ross.
6: Per il diavolo e i suoi angeli, il diavolo anche degli angeli, questa mia nuova.
2: Sì, è del tutto nuova. Si sa che Dio, il Padre Eterno, ha creato esseri puri, angeli, ma non il diavolo.
5: A questo punto vorrei veramente chiedere cosa significa dogma, visto che ne hai appena parlato.
4: Forse potrei rispondere nel seguente modo. In origine un dogma non era altro che un'ideologia o un'opinione, un concetto di istruzione. Ma nel corso della storia della Chiesa, questa ne ha fatto un concetto di dottrina assoluta. Quindi da una semplice opinione o concezione di qualcosa, quindi da un'ideologia, è finito per divenire un precetto di fede coercitivo, un dogma appunto.
6: Sentendo parlare di un concetto di dottrina assoluta, penso che in questo modo l'istituzione affermi di essere l'unica a possedere i veri insegnamenti. Ma allora, se l'istituzione cattolica ha i cosiddetti insegnamenti assoluti, che insegnamenti ha portato Gesù di Nazareth? Infatti, ciò che ha insegnato Gesù di Nazaret, il nostro Redentore, non corrisponde quasi per nulla agli insegnamenti dell'istituzione ecclesiastica.
0: E cosa affermano i detti popolari? Chi ci crede è beato e anche chi non ci crede entra nei cieli.
6: E chi non ci crede e segue Gesù, il Cristo, è veramente beato, poiché è sulla giusta via, sulla via che ci è stata offerta da Gesù, il Cristo. Egli disse, io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. E disse anche a noi tutti, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, quindi solo per mezzo del Cristo. Ascoltiamo bene.
0: E di questa via e di questa verità fanno parte anche la conoscenza e la realtà della reincarnazione. E in effetti è molto più chiaro e più logico di tutto ciò che abbiamo invece sentito dai dogmi. Più della metà dell'umanità ritiene in ogni caso che la legge di causa ed effetto e il fatto che l'anima si possa incarnare più volte siano una cosa del tutto naturale. Queste conoscenze si trovano in tutte le culture e non soltanto in Oriente, come per esempio nel buddismo o nell'induismo, come molti credono. È anche errato pensare che il pensiero della reincarnazione abbia avuto origine da filosofi greci come Pitagora o Platone. La conoscenza della reincarnazione è molto più antica. Già gli antichi egizi ne erano a conoscenza. Comunque bisogna forse dire che questa conoscenza della reincarnazione non può essere paragonata all'insegnamento orientale della trasmigrazione delle anime, secondo la quale un essere umano si può incarnare anche in un animale o in una pianta. Più avanti approfondiremo anche questa questione.
6: Se crediamo veramente e con convinzione alla reincarnazione, ossia al ritorno dell'anima in un corpo umano, fino a che è ampiamente libera dai pesi di cui si è caricata in veste umana, per fare poi ritorno alla casa del Padre, allora non può esistere la dannazione eterna. La reincarnazione esclude la dannazione eterna.
0: Credo che anche molti personaggi rilevanti nella storia dell'umanità ne siano stati consapevoli. Forse non ne abbiamo sentito parlare molto, ma vorrei citare soltanto alcuni nomi di grandi personaggi, poeti e filosofi, per i quali è scontato partire dal presupposto che ritorniamo più volte sulla Terra per poterci purificare. Si tratta di nomi come Pitagora, Leo Tolstoi, Richard Wagner, Wilhelm Busch, Arthur Schopenhauer, Hermann Hesse, Gotthold Ephraim Lessing, Heinrich Heine, per nominare soltanto alcuni, e sicuramente molti di noi li conoscono. Possiamo anche constatare e ricordare che anche nel Nuovo Testamento ci sono diverse indicazioni sulla reincarnazione. Per esempio Gesù disse in merito a Giovanni Battista, è lui quell'Elia che deve venire. E più avanti si dice, ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto. Anzi, hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Fine della citazione. E in un altro passo Gesù chiede ai suoi discepoli, la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero, alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. I contemporanei di Gesù, quelli giudei, partivano quindi dal presupposto che l'anima di un uomo si possa incarnare più volte.
4: E nella lettera di Giacomo, nel capitolo 3, versetto 6, nell'originale in greco, e sottolineiamo appunto nella versione originale in lingua greca, si trova il concetto di ruota della nascita. Posso citarlo in tedesco. La lingua è quella parte che porta tutto l'uomo in rovina e che infiamma la ruota della nascita. Ciò significa che se non teniamo a freno la nostra lingua, poniamo cause che provocano ulteriori incarnazioni. Tuttavia chi apre la Bibbia oggi troverà una sorpresa. Il concetto di ruota della nascita viene tradotto da Lutero, ad esempio, in modo poco chiaro con il concetto di tutto il mondo. E nella traduzione unitaria si parla invece di ruota della vita. Ci sono centinaia di errori di traduzione di questo tipo che sono stati riconosciuti in modo incontestabile da più di 100 anni, ma nessuno, proprio nessuno, è disposto a cancellarli dalla Bibbia oppure a correggerli.
2: Ora però dovremmo chiederci che conseguenze ha avuto per l'umanità il fatto che sia stata negata la reincarnazione, dato che negando la sua esistenza è stata soppressa ufficialmente per molto tempo una gran parte della verità proveniente dai cieli. Se a suo tempo Geronimo avesse incluso nella prima edizione latina della Bibbia questa conoscenza della reincarnazione propria del cristianesimo originario, come era presente anche negli scritti di origine e in tanti Vangeli apocrifi, e l'avessi così diffusa nella cultura occidentale, sicuramente gli ultimi 1700 anni avrebbero seguito un corso diverso. L'umanità realizzerebbe ben altri valori etici e morali elevati nella vita, poiché il fatto di conoscere la reincarnazione e la legge di semine raccolta, come abbiamo sentito anche oggi, comporta la presa di coscienza della responsabilità che l'uomo ha per la propria vita e per il proprio comportamento.
6: Se gli uomini conoscessero la ruota della rinascita e se sapessero che il principio di causa ed effetto comporta una responsabilità per ciò che penso, ricordiamo quanto è stato detto sulla lingua, per ciò che penso quindi e ciò che dico, per ciò che faccio ne sono responsabile io stesso. Se le singole persone lo sapessero, ognuno dovrebbe in ultima analisi chiedersi: a che cosa serve allora un'istituzione ecclesiastica? In tal caso non ho bisogno di un'istituzione ecclesiastica, ho bisogno soltanto dei 10 comandamenti e degli insegnamenti di Gesù, il Cristo. E allora posso fare un confronto chiedendomi: quali sono i contenuti dei miei pensieri, delle mie parole e di tutto il mio comportamento? Corrispondono ai comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo? Se non è così, ho posto delle cause e ne sono responsabile io stesso. E se ricadono su di me come effetti, se non le riconosco in tempo, se non me ne pento e non le sistemo, per poi non ripeterle più. Solo in questo modo riusciamo tutti a staccarci dalla ruota della rinascita, per entrare nella luce, per andare verso Dio, nostro Padre, per mezzo della forza della redenzione che ci è stata portata da Gesù di Nazaret. A che cosa serve allora un'istituzione cattolica nel momento in cui prendo coscienza di questa conoscenza?
4: Hai detto, giustamente, a che cosa serve allora un'istituzione ecclesiastica? E posso dire che personalmente ho provato a fare come è stato descritto, e forse si può anche consigliare. Provate a seguire questa via e potrete constatare voi stessi se è vera oppure no.
6: È quindi la via dei 10 comandamenti che l'Eterno ci ha donato per mezzo di Mosè e degli insegnamenti di Gesù, il Cristo, che troviamo anche nel discorso della montagna. Se proviamo a metterli in pratica, come hai detto tu, sentiamo che diveniamo più liberi, che diveniamo più felici nell'interiore. Perché? Perché nella nostra anima affluisce più luce e anche nel nostro corpo. Ciò significa che riconosciamo gli effetti che pesano su di noi. E questo ogni giorno un po' di più. E ciò significa che chi li analizza e se ne pente con l'aiuto del Cristo Dio, li sistema e non li ripete più, trova la via che ci è stata offerta da Gesù di Nazaret. allora il Cristo Dio ci potrà prendere per mano e condurre su questa via verso il Padre. È un insegnamento semplice, chi prova a metterlo in pratica sperimenta da sé che è la verità.
0: Ciò significa quindi che se analizzo un mio comportamento errato, guardo nel mio interiore, dentro di me. E Gesù il Cristo ci ha insegnato anche il regno di Dio è insito in voi. Quindi la domanda che hai fatto, ho il diritto di farlo? O anche altre domande come a cosa servono i sacerdoti? Perché dovrebbero servire chiese di pietra? Diventano del tutto superflue.
6: A che cosa servono quindi le chiese di pietra se ogni uomo è il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio dimora in ognuno di noi? Dove dovremmo rivolgerci? Per esempio, quando siamo afflitti dalla tristezza e dal dolore, solo verso l'interiore, verso lo Spirito della verità. Egli ci conosce, Egli ci ama, Egli ci aiuta a liberarci da questi peccati, dai nostri errori, per allontanarci così dalla ruota della rinascita. Beati sono quindi coloro che credono soltanto in Gesù, il Cristo, e lo seguono. Infatti, solo Lui è la via, la verità e la vita. E nessuno giunge all'Eterno Padre, al vero Dio, se non per mezzo di Gesù, il Cristo. È un insegnamento semplice. Che cosa insegnò Gesù di Nazareth? Seguitemi. E seguirlo significa, come abbiamo già spiegato, riconosci i tuoi peccati, pentitene, chiedi perdono e perdona. Non ripetere più le stesse o simili cose e ti libererai. Diverrai libero da ciò che era ed è contrario a Dio. Liberi quindi, e così giungiamo sulla via che Gesù ci ha offerto.
0: E questa è la via per staccarsi dalla ruota della rinascita, per liberarsi dalla reincarnazione e percorrere, tenendo la mano del Cristo, la via che conduce nell'eterna casa del Padre. E questa via è aperta a ogni uomo, è rivolta a ogni anima. Non esiste la dannazione eterna.
6: Abbiamo quindi solamente un Dio, e questo Dio, l'unico Dio, è amore. È questo che ci ha insegnato Gesù di Nazareth. E lo sperimentiamo anche nei 10 comandamenti di Dio, donati per mezzo di Mosè. Dal suo grande amore, dall'amore di Dio, egli non ha mai dannato noi che siamo i suoi figli, ma al contrario, per mezzo di Gesù di Nazareth ci ha avvicinati al suo cuore. Egli desidera riaverci presso di sé nel regno di Dio, nel regno di nostro Padre, dove vivevamo come esseri spirituali e dove vivremo di nuovo. Gesù, il Cristo, è quindi la via. Nessuna persona ci può condurre al Padre, se non Gesù, il Cristo, nostro Redentore. Dio, nostro Padre, ci ha donato come grande grazia la possibilità che la nostra anima si incarni di nuovo, affinché sulla terra possiamo riconoscere i nostri peccati, ossia errori, e con l'aiuto del nostro Redentore, il Cristo, possiamo pentirci dei nostri peccati, sistemarli e non ripeterli più. Allora saremo rinforzati sulla via che Gesù, il Cristo, ci ha portato. Vorrei ripeterla. Gesù ci ha insegnato Io sono la via, la verità e la vita. Ed Egli ci chiama anche oggi, fino a che saremo sulla sua via, dicendo, seguitemi, quindi seguite Gesù, il Cristo. Gesù, il Cristo, ci conduce al Padre, e soltanto Lui è la via.
4: Parole scaturite dal cuore, rivolte alla nostra anima. Riusciamo a comprenderle anche con la nostra mente? Cari amici d'ascolto, siamo giunti al termine della nostra prima tavola rotonda sul tema della reincarnazione, ossia della possibilità di fare ritorno in un corpo. Nelle prossime puntate proseguiremo con questo tema. Cosa ne pensate voi, cari amici? È possibile che esista un insegnamento della reincarnazione secondo il cristianesimo originario? Ed è possibile che questo insegnamento della reincarnazione sia effettivamente un grande dono di grazia che ci viene fatto dal nostro Padre Celeste, che Egli ci doni continuamente nuove possibilità per sciogliere le nostre ombre dell'anima, per ridivenire pieni di luce, ossia per purificarci e fare a poco ritorno alla nostra patria eterna, da nostro padre a casa, da dove un giorno, oppure molti eoni fa, siamo provenuti. Nelle prossime trasmissioni parleremo in modo ancora più dettagliato di questo dono della grazia di poter vivere più volte sulla terra, della reincarnazione appunto, e possiamo dirvi già ora che sarà veramente molto interessante. Se desiderate leggere di più su questo insegnamento della reincarnazione secondo il cristianesimo originario, vorrei indicare un libro su questa trasmissione che porta appunto il titolo Reincarnazione, un dono di grazia della vita, che è disponibile in tutte le librerie. Vi invitiamo a seguirci anche nelle prossime puntate e per oggi ci congediamo da voi con un cordiale saluto in Dio. E un arrivederci.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus,
1: cari fratelli, care sorelle nel Cristo, se osserviamo quello che succede nel mondo, ci chiediamo, ma questa è la vita interiore? O è unicamente il desiderio di una vita materiale? La vita interiore è purezza, bellezza, armonia, amore, libertà e unità. La vita interiore è lo spirito, è la sua forza, è la sua legge dell'amore che unisce tutti gli uomini, tutti gli esseri, la natura, gli animali, le piante, tutto l'infinito. Lo Spirito di Dio, lo Spirito di nostro Padre, afferma in ognuno di noi, in ogni uomo, la sua legge dell'amore, della libertà, della bellezza, dell'unità. Chi volge le spalle alla legge di Dio dell'amore, dell'unità e della libertà, coltiva la cosiddetta esistenza materiale, che non è la vita, ma in fondo la morte spirituale. Se osserviamo ciò che avviene nel mondo, vediamo sempre più la morte spirituale. Il mondo deraglia in modo sempre più evidente, ma non a causa della legge della vita, bensì a causa degli uomini che desiderano raggiungere solo cose materiali, che credono che la vita materiale sia l'unica cosa importante, quella che chiamano vita. Sempre più persone diventano avide. La corruzione è all'ordine del giorno. Odio, invidia, inimicizia, guerre, liti e delitti nei confronti di uomini, della madre terra e degli animali. Possiamo quindi dire, ma che uomini sono questi? In fondo, sono i nostri fratelli e sorelle. Molti, moltissimi sono cristiani. Che affermano di credere, ma non permettono che la loro fede divenga attiva, perché fede, la

0: Era fede è vita. La vera fede è unità. La vera fede è armonia.
1: Mit all dem, was die Welt bietet, hat das
0: e questo non ha niente a che fare con tutto quello che offre il mondo. Ma noi uomini, che come diciamo, ci rivolgiamo al Cristo, dovremmo forse chiuderci di fronte a tutto quello che avviene nel mondo? No. Dovremmo ascoltare i notiziari. Dovremmo vederli e leggere le notizie e soppesare con la nostra coscienza se quello che avviene nel mondo non avviene forse anche in noi, anche se in piccolo. Che facciamo anche noi le stesse cose in famiglia, nella cerchia degli amici, sul posto di lavoro. Non dovremmo tacere di fronte a tutto quello che il mondo presenta, di fronte a quello che fa il mondo, quindi quello che fanno gli uomini. Dovremmo parlarne, dovremmo soprattutto pregare. Dovremmo mettere tutto in questione e non per ultimo dire la nostra, farci sentire con lettere alla stampa e chiarire in continuazione che questo non corrisponde ai 10 comandamenti e agli insegnamenti di Gesù il Cristo, che non collima con il credere nel Cristo. Possiamo farlo senza indugi? Chiediamoci. Com'è il nostro stato d'animo? Che rapporti abbiamo con il nostro prossimo più vicino, in famiglia, con i parenti, con gli amici, con conoscenti, sul posto di lavoro? Pensiamo ai nostri pensieri, a tutti i tanti, tanti pensieri che rimuginano su come si comporta il nostro prossimo, su quello che fa e che non troviamo giusto. Con i nostri pensieri rimuginiamo alimentando il contrasto con il nostro prossimo. Trasmettiamo pensieri di astio verso l'esterno, invidia, discordia e inimicizia si esprimono prima in pensieri, poi eventualmente in parole o addirittura tramite azioni. Non siamo quindi forse noi in piccolo? Che effetto possiamo avere fuori nel mondo, anche in preghiera, se dentro di noi le cose non sono in ordine? Se noi stessi non partecipiamo alla vita interiore? Noi uomini siamo in parte polarizzati molto negativamente. Pensiamo per ore, giornate o addirittura settimane a ciò che non ci piace e che ci riguarda. Forgiamo piani su come possiamo farla pagare al nostro prossimo. Pensiamo al disprezzo che abbiamo nei confronti del nostro prossimo, perché in un certo modo che noi non vogliamo e non possiamo accettare. Rimuginiamo e rimuginiamo, eventualmente discutiamo in pensieri con la persona a cui non riusciamo a vedere niente di buono. A casa si parla e si accusa questo e l'altro di come si comporta, ma questa persona che si comporta in questo modo davvero non ha proprio niente di positivo? Ognuno ha dei lati positivi, ma raramente ci rivolgiamo ad essi. Di solito rimuginiamo sugli aspetti negativi, in fondo su ciò che ha toccato il nostro ego. E facendo questo perdiamo molta, molta energia, sia dell'anima che del corpo. Indeboliamo la nostra anima e il nostro corpo. Questo si posa sul nostro animo. Ci ammaliamo, soffriamo a causa di ciò che abbiamo causato noi stessi solo con il nostro rimuginare in pensieri. Chiediamoci: la persona nei confronti della quale continuiamo a pensare o a parlare in modo negativo, in cui non vediamo niente di buono, non ha forse anche qualcosa di positivo? Ogni persona ha lati positivi. E con questo non si intendono le cose che ci piacciono e che accarezzano il nostro ego, ma ciò che corrisponde ai 10 comandamenti e all'insegnamento di Gesù il Cristo. Che ne sarebbe se ci facessimo ora dei pensieri sugli aspetti positivi della persona che rifiutiamo e svalutiamo con i nostri pensieri, nei confronti della quale abbiamo sensazioni di astio e inimicizia? Se ora cerchiamo le parti positive del nostro prossimo, le troveremo, se lo vogliamo. Se ora ci riproponiamo di non rimuginare più sugli aspetti negativi del nostro prossimo, ma di affermare i lati positivi che si appoggiano ai 10 comandamenti e agli insegnamenti di Gesù il Cristo, che ogni volta che ricadiamo nel nostro rimuginare negli aspetti negativi, ci riprendiamo e diciamo a noi stessi: alt, mi sono riproposto di affermare i lati positivi del mio prossimo. Dobbiamo elaborare gli aspetti positivi, dobbiamo creare in noi l'immagine del nostro prossimo e osservarlo più da vicino e non vedere solo il negativo, che ognuno, chi più chi meno, ha anche in se stesso, ma trovare il positivo. Dobbiamo affermare il positivo, affermarlo in continuazione, soprattutto quando ricadiamo e iniziamo di nuovo a rimuginare, a divenire negativi. Esercitiamoci nella consapevolezza che in ognuno ci sono aspetti positivi e ognuno di noi ha qualcosa di positivo, e se affermiamo questo in continuazione, riconosceremo molto presto che la nostra anima diviene più forte, che diveniamo più gioiosi, che il nostro corpo riceve più forze dall'anima e non per ultimo la persona o le persone delle quali affermiamo il positivo, prima o poi giungeranno a questa consapevolezza. Il prossimo non è tutto negativo. E anche noi che affermiamo il positivo riconosceremo presto. Anche in noi ci sono diverse cose positive. E se alimentiamo e sosteniamo queste cose, ci sentiremo più forti di giorno in giorno, edificati nello Spirito di Dio. E allora riusciremo anche a richiamare e chiarire diverse cose nel mondo con la forza dello Spirito. Potremo scrivere e dire la nostra tramite i media in base alle nostre capacità. Perché un impulso positivo, che sia tramite la preghiera, tramite un colloquio, una telefonata, una lettera o qualsiasi altra cosa, può essere un aiuto in diverse persone anche nel mondo, anche per coloro che sono disposti verso il negativo, che sono coinvolti in corruzione, che incitano all'odio, all'invidia e istigano alla lite, che sostengono guerre o altro ancora. Chi lo desidera può ora entrare nel silenzio, creare in sé l'immagine della persona meta dei suoi pensieri negativi, nei confronti della quale non ha buone sensazioni. Cerchiamo i lati positivi di tutte le persone nei confronti delle quali pensiamo in modo negativo, sulle quali rimuginiamo, meditiamo e alle quali rivolgiamo in continuazione pensieri negativi. Ed ora iniziamo, se lo vogliamo, ad affermare il positivo. Ed ogni volta che, come dicevamo, cadiamo nel rimuginare, diciamoci: alt, anche questa persona, anche il collega sul posto di lavoro, la collega, il familiare, la persona che passa per la strada, tutti hanno dei lati positivi. Lasciamoci guidare e troveremo le parti positive del prossimo. E se facciamo come abbiamo detto, vivremo delle giornate belle e edificanti e percepiremo quanto Dio ci sia vicino. Se ora riflettiamo su noi stessi e coinvolgiamo il nostro prossimo, la musica ci potrebbe accompagnare, ci aiuta a riflettere su noi stessi e sul nostro comportamento. Proviamoci, ce la facciamo. La buona volontà ci servirà.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle,
0: haltet das Positive,
1: tenete stretto il positivo nel vostro conscio. Non permettete che si affievolisca. Portatelo con voi nelle vostre giornate. Chi lo desidera può notarselo. Riprendete poi questi appunti in continuazione fino a che saranno incisi nel vostro cuore. Ognuno ha qualcosa di positivo. E chi ricade in continuazione nel negativo si può porre la domanda: ma voglio accettare il mio prossimo? E poi voglio cambiare me stesso nella consapevolezza che Dio è amore, che Dio è la legge dell'unità e della pace e che ognuno di noi dovrebbe rivolgersi alla legge eterna, perché questo è il motivo per cui siamo sulla terra, affinché risvegliamo in noi l'amore e l'unità di Dio. Vediamo com'è il mondo. Chiediamoci anche in preghiera: siamo forse anche noi simili al mondo? Quello che fanno gli altri e come si comportano fa forse ancora parte anche di noi? Ogni riconoscimento ci aiuta a maturare interiormente per risvegliare la vita interiore.

0: liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
1: cari ascoltatrici, cari ascoltatori, vi salutiamo cordialmente per una nuova puntata della nostra serie di trasmissioni dal titolo Il modo di pensare e di vivere dei seguaci del Cristo che si definiscono anche cristiani delle origini. Ci sono sempre più persone che si chiedono com'è il modo di pensare dei cristiani delle origini, com'è il loro pensiero e come lo mettono in pratica nella vita quotidiana, nel lavoro, nel tempo libero. Abbiamo ricevuto moltissime lettere e abbiamo scelto un tema tra tutte le domande che ci sono state poste. Petra, qual è il tema di oggi?
2: Oggi tratteremo un tema che si occupa delle domande fondamentali che l'uomo si pone. Il tema di cui vogliamo parlare è da dove veniamo e dove andiamo. Credo che ognuno si sia già posto prima o poi queste domande.
1: L'umanità riflette su queste cose da millenni, chiedendosi da dove proviene l'uomo, l'anima, perché si trova sulla terra e come continua il suo cammino dopo la cosiddetta morte. I cristiani delle origini parlano di queste cose sulla base della religione interiore, a differenza della religione esteriore. Che cosa intendiamo come cristiani delle origini per religione interiore?
2: Grazie alla profezia divina dell'epoca odierna sappiamo che Dio è in noi ed è questo che intendiamo come religione interiore. Dio è in noi. Ma ci chiediamo anche chi o che cos'è Dio?
1: In diverse istruzioni e rivelazioni divine, Gabriele ci ha spiegato che Dio è la legge universale, è la legge dell'amore per Dio e per il prossimo, che comprende molte cose.
2: Sì, e l'amore altruistico per il prossimo comprende non soltanto molte cose, ma tutte, include tutti gli uomini e tutte le anime, ed anche gli animali, le piante, tutti i minerali e infine tutto il cosmo. E questa è l'unità, poiché Dio è ovunque, è tutto ovunque.
1: Abbiamo parlato degli uomini. Non si tratta soltanto dell'unità come uomini, ma anche di rispondere in modo dettagliato alle domande da dove viene l'uomo e dove è diretto.
2: Potremmo forse iniziare con la domanda: che cos'è l'uomo?
3: Per noi cristiani delle origini l'uomo è l'involucro in cui si trova l'anima e nel quale essa si incarna al momento in cui l'uomo nasce. Si infila quindi nella veste umana e pertanto noi cristiani delle origini crediamo anche che nel nostro interiore, nell'anima, si trova un essere puro che è stato creato un tempo come tale, nella dimensione pura.
1: Non è quindi un mistero di Dio da dove proviene l'uomo, ossia l'anima o l'essere puro, ma ci è stato spiegato in modo dettagliato che tutto ha avuto inizio nella patria eterna, nel regno di Dio. Abbiamo quindi spiegato da dove proveniamo noi o la nostra anima. Una domanda che probabilmente vi ponete anche voi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, è: dove vanno l'anima o l'uomo?
3: È una domanda piuttosto complicata e credo che possiamo darci noi stessi una risposta se ci chiediamo cosa succede se l'uomo incide nella propria anima tutte le cose futili che lo occupano ogni giorno, la sua posizione, il suo modo di atteggiarsi, la posizione che ha nella società, i suoi titoli, fino ad arrivare a farsi chiamare eccellenza e poi muore. Potrà entrare direttamente nella dimensione pura con tutte queste futilità, potrà fare subito ritorno alla casa del padre, dove ci sono armonia perfetta, equilibrio e bellezza.
2: Non riesco a immaginarlo, ma credo piuttosto che l'anima si debba prima purificare da tutte le cose esteriori che la segnano. Deve prima riconoscere tutti i propri errori e sistemare tutto ciò che ha fatto nella propria vita, in pensieri, sentimenti, azioni, sia nei confronti del prossimo ma anche verso gli animali e la natura. È una cosa un po' complessa, non si può dire semplicemente adesso vado da Dio, non è così semplice.
1: Hai parlato di purificarsi. In tal caso dovrebbero anche esistere dei luoghi nei quali le anime si purificano.
2: Sì, è giusto, sono le cosiddette sfere di purificazione, come ci è stato spiegato dallo Spirito di Dio. Si tratta di sfere di vibrazione. L'anima è un corpo costituito da vibrazioni, non è fatta di materia, bensì di sostanza sottile. In base alla costituzione dell'anima, come si comporta nella propria vita, si potrebbe dire che essa ha anche un determinato suono. Nella sua vita nell'aldilà cerca un suono corrispondente. Nel momento in cui l'anima va nell'aldilà e lascia la sua vita terrena, entra in una vibrazione con suoni simili alla propria ed è anche in contatto con anime che hanno la stessa vibrazione. Ciò significa che le sfere di purificazione sono livelli nei quali l'anima può riconoscere e anche sperimentare ciò che ha fatto ad altre anime, ad altri uomini o nei confronti degli animali e della natura e comprendere come si è incolpata. Riconoscendo queste cose, può anche arrivare a percepire il desiderio di migliorare, di purificarsi e di liberarsi da queste ombre.
1: Ma che cosa succede se l'anima non si purifica?
3: Sì, può anche succedere che non si voglia purificare perché è continuamente attirata dalla sua vita terrena di un tempo. Sappiamo che nella vita ci possono essere molti vizi e non si intende soltanto la dipendenza da droghe, ci può anche essere una dipendenza dalla ricchezza, dall'avere una posizione, un nome. Prima abbiamo parlato delle eccellenze, sono tutti aspetti, ossia livelli di vibrazione che attirano di nuovo l'uomo sulla terra. Forse anche l'anima ha il desiderio di sistemare qualcosa sulla terra con altre persone, gli errori fatti in una vita precedente con i quali ha fatto del male a qualcuno o l'ha portato su una strada sbagliata. Tutte queste cose attirano di nuovo l'anima sulla terra, che è un pianeta su cui si può sistemare.
2: E che cosa succede con le anime che desiderano evolversi e purificarsi?
3: Le anime possono evolversi e purificarsi in queste sfere di purificazione oppure appunto sulla terra. Possono deciderlo loro stesse e man mano che l'anima si purifica si avvicina sempre più al regno di Dio. E quando l'uomo muore, ossia dopo la morte del corpo, l'anima è quindi più libera e può avvicinarsi sempre più al Padre, al regno di Dio. E quando si è purificata completamente, può varcare il cosiddetto portale delle rose e si trova poi presso il Padre nella Patria Eterna.
1: È una bella immagine il portale delle rose attraverso il quale possono passare soltanto le anime purificate per avvicinarsi al Padre, per entrare nella casa del Padre. A volte si parla anche di ruota della rinascita. Che cos'è? Potremmo spiegarlo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori?
3: La ruota della rinascita è in un certo senso una ruota che continua a girare e nella quale si trovano le anime che a livello energetico vengono quindi attirate continuamente verso il luogo in cui hanno commesso degli errori. Possono trovarsi nelle sfere di purificazione, come abbiamo già spiegato, oppure anche sulla terra, nella dimensione materiale. È quindi la ruota della reincarnazione che noi stessi teniamo in movimento e noi stessi determiniamo, come è stato detto, se vogliamo evolverci per uscire da questa ruota oppure no. Infatti la ruota della rinascita non è voluta da Dio, Lui ci vuole avere di nuovo a casa, presso di sé.
2: Per comprenderlo potremmo anche riferirci a ciò che succede a scuola. Se abbiamo il compito di imparare qualche cosa e non lo facciamo, ci viene data un'altra possibilità di ripetere la stessa classe finché abbiamo imparato la lezione. Naturalmente possiamo anche dire che non vogliamo imparare e in tal caso continuiamo a ripetere lo stesso livello finché ne avremo abbastanza e decideremo che vogliamo andare avanti. Questo è il momento in cui l'anima fa un passo avanti e fa il proprio compito.
1: Ciò significa che l'anima può decidere liberamente verso che cosa tende, se si sente attirata dalla ruota della rinascita oppure dal regno di Dio. E anche per noi uomini è così, abbiamo le giornate e ogni giorno ci presenta determinate situazioni nelle quali possiamo decidere noi stessi, vogliamo avvicinarci a Dio, vogliamo avvicinarci ai nostri simili, oppure vogliamo entrare di nuovo nella ruota della rinascita e fare ritorno su questa terra in veste umana. Credo che questo sia anche un aspetto dei cristiani liberi, di questa religione interiore, ossia che abbiamo la libertà di decidere noi stessi se vogliamo seguire il Cristo e fare ciò che ci ha insegnato, per esempio nel discorso della montagna, oppure no, e ci sentiamo attirati da un cristianesimo esteriore. Il Cristo ci ha detto: Dio non dimora in case di pietra, ma dimora in noi, nel profondo della nostra anima.
2: Noi cristiani delle origini siamo consapevoli che il regno di Dio è insito nell'uomo. Lo abbiamo potuto sperimentare in molti modi. E hai appena detto che anche nella Bibbia sta scritto che Dio non dimora in case di pietra. Perché allora i cristiani che seguono le chiese non credono a ciò che sta scritto nella loro stessa Bibbia? Forse non la conoscono?
1: È una domanda interessante. Se i cristiani che seguono le chiese leggessero la Bibbia, troverebbero, per esempio, nel capitolo 7 degli Atti degli Apostoli, un passo in cui viene citato anche Isaia e che dice: ma l'Altissimo non abita in costruzione fatte da mano d'uomo, come disse il profeta Isaia. Il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello per i miei piedi. Quale casa potete edificarmi, dice il Signore, o quale sarà il luogo del mio riposo? Non è forse la mia mano che ha creato tutte queste cose?
2: È chiaro. È una prospettiva molto bella. Dio non dimora in case di pietra, poiché Egli è in ogni cosa.
1: Questo passo ci ricorda l'interiore. Ci sono altri passi nella Bibbia che parlano di questi aspetti?
3: Sì, nella Bibbia c'è un passo molto importante che viene spesso ignorato, nonostante contenga un insegnamento fondamentale, ossia la legge di semina e raccolta. In una delle lettere ai suoi fedeli, Paolo dice infatti che non ci si può prendere gioco di Dio. Dice: non ci si può prendere gioco di Dio, tutto ciò che seminate lo raccoglierete. Questa legge di semina e raccolta sarebbe in realtà la chiave per la libertà dell'uomo e anche dell'anima. Escluderebbe la dannazione eterna e l'anima potrebbe decidere se vuole accettare ciò che raccoglie e dire: l'ho provocato io, e poi decidere di porvi rimedio. Tuttavia gli uomini non prestano più attenzione a queste parole, dato che sono talmente influenzati dalla loro Bibbia e dai loro dogmi, e forse hanno anche paura e per questo non hanno il coraggio di accettare un modo di pensare diverso da ciò che viene presentato loro nelle prediche e nelle lezioni del catechismo, tanto che non leggono queste citazioni così chiare che potrebbero portare una liberazione agli uomini.
1: Molti passi della Bibbia vengono negati dalla Chiesa o non vengono presi in considerazione. I cristiani legati alle Chiese credono forse che questi passi, che sono stati tralasciati dalla dottrina delle Chiese, non debbano nemmeno essere realizzati?
2: Credo che molti cristiani che seguono le Chiese siano totalmente influenzati o addirittura indottrinati fin da piccoli con gli insegnamenti delle Chiese. Per questo credono forse veramente che l'ultima unzione possa aprire loro la strada per entrare nella casa del Padre. Probabilmente prestano ascolto soltanto alle parole del parroco, che non dice molte cose che sarebbero importanti per gli uomini. Tuttavia mi chiedo anche se è sufficiente approvare gli insegnamenti delle Chiese per fare ritorno alla casa del Padre, oppure se ciò non trattiene invece piuttosto gli uomini nella ruota della rinascita.
1: Credo che sia molto importante distinguere se si tratta di un insegnamento della Chiesa o se è un vero insegnamento dato da Dio nei 10 comandamenti o tratto dal discorso della montagna. Infatti nel discorso della montagna Gesù disse: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che costruì la sua casa sulla roccia. Soffiarono i venti ed essa non crollò. Se invece l'uomo costruisce la sua casa sulla sabbia, verrà spazzato via. Sono affermazioni molto chiare, tratte dal discorso della montagna, che ci indicano che dovremmo mettere in pratica ed applicare le leggi di Dio nella nostra vita.
3: E se venissero realizzate passo per passo queste leggi, ossia gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, o che ci sono stati portati da Mosè come i 10 comandamenti, e il discorso della montagna di Gesù, allora non esisterebbe più il concetto della dannazione eterna, ma verrebbe eliminato. Insieme ad esso scomparirebbero anche le istituzioni ecclesiastiche. Infatti, sono basate sul fatto che l'uomo, con le sue paure, si lega in pensieri a livello di sentimenti alla dannazione eterna.
2: Mi hai dato uno spunto con il concetto della dannazione eterna. È veramente terribile immaginare che l'uomo possa essere dannato in eterno da Dio, che debba sopportare in eterno sofferenze terribili. Da dove proviene questo concetto della dannazione eterna? È stato insegnato da Gesù.
3: Gesù non ha mai parlato della dannazione eterna. Egli ci ha portato l'immagine di un padre colmo di amore. Già soltanto se ci immaginiamo un padre colmo d'amore, non possiamo conciliarlo con la dannazione eterna. Anche nel cristianesimo originario, dopo la venuta di Gesù di Nazareth, nella fede dei primi cristiani, non esisteva la dannazione eterna. Credevano che la nostra anima esisteva già prima che noi nascessimo come uomini. Nel VI secolo la Chiesa cattolica ha condannato questo insegnamento. A quel tempo c'era un grande maestro della Chiesa che era Origene. Egli insegnò e diffuse questa fede. Nel corso di un concilio la Chiesa ha poi condannato l'insegnamento della preesistenza dell'anima ed anche che tutti gli esseri faranno un giorno ritorno a Dio. Per compensare tutto ciò fu introdotta la dannazione eterna come legge della Chiesa e quindi non si tratta di un comandamento dato da Gesù, dal Cristo, il co-regnante dei cieli eterni, bensì di una legge della Chiesa. E se un cattolico non crede in queste leggi, si trova già nella dannazione eterna. Anche se non segue i sacramenti istituiti dalla Chiesa o li rifiuto, sono dannato in eterno. Dobbiamo immaginarci che gran parte dell'umanità si troverebbe sicuramente nella dannazione eterna, se questa esistesse veramente.
1: Hai parlato del VI secolo? Forse qualche contemporaneo pensa ora che ciò sia avvenuto soltanto in passato, che soltanto allora si pensava in questo modo e si era dannati in eterno. Tutte queste cose hanno ancora validità? Per esempio, se qualcuno crede nella reincarnazione, è dannato in eterno?
2: In ogni caso, chi conosce la Chiesa Cattolica e non entra a farne parte è dannato in eterno e oggi quasi tutti conoscono la Chiesa Cattolica e pertanto tutti coloro che non sono cattolici sono dannati in eterno. Questo secondo l'insegnamento cattolico.
1: È ben diverso dalla libertà che ci ha insegnato Gesù di Nazareth.
3: È proprio questa la discrepanza tra ciò che ha portato la Chiesa e ciò che ci ha portato Gesù di Nazareth. Infatti Gesù non ha mai parlato della dannazione eterna e non ha mai parlato nemmeno di sacramenti e cerimonie. Egli ha parlato dello spirito della verità e ci ha parlato di un Dio colmo di amore. E come abbiamo già accennato, ci ha anche detto, chi ascolta le mie parole e le mette in pratica è un uomo saggio, ed è questo che ci porta alla libertà. Se mettiamo veramente in pratica sempre più i suoi insegnamenti nella nostra vita quotidiana, e sono gli insegnamenti dell'amore per il prossimo e per la natura, diverremo liberi. Ciò ci fa sentire bene ed è appunto la libertà che possiamo raggiungere sempre di più.
2: Ma com'è possibile che questo insegnamento meraviglioso che hai descritto, che ci parla di amore e di libertà e che rende liberi anche noi stessi, abbia potuto essere sostituito da una cosa terribile come la dannazione eterna? Come mai gli uomini hanno permesso che ciò avvenisse?
3: È proprio questa la domanda.
1: A quel tempo ciò che contava nella Chiesa non era in realtà la libertà del singolo. La Chiesa voleva trattenere i fedeli nelle proprie fila, voleva esercitare il proprio potere. Per questo non era importante che ognuno si potesse decidere liberamente per la fede in Cristo. Conosciamo molti fatti storici secondo i quali milioni e milioni di persone furono convertite con la forza e dovettero scegliere se divenire cattoliche e accettare la fede della Chiesa o essere uccise. Pensiamo per esempio alle crociate. Milioni di persone dovettero morire perché preferirono morire piuttosto che entrare a far parte della Chiesa cattolica. O pensiamo alle opere di cristianizzazione nell'America del Sud nel Medioevo.
2: E non possiamo dimenticare che chiunque riceve un figlio e lo porta dal sacerdote per farlo battezzare, in fondo compie a sua volta una conversione forzata, fa accettare una fede a un bambino piccolo che non è ancora in grado di distinguere da sé il bene dal male e di decidere se vuole entrare a far parte di questa comunità religiosa, dalla quale potrà uscire soltanto se accetta come conseguenza la dannazione eterna. Anche il battesimo dei bambini è quindi una conversione forzata.
1: Ed è in fondo contrario alla libertà dell'uomo e dell'anima.
2: In questo modo la Chiesa nel corso dei secoli ha legato a sé tantissime persone. Comunque ci sono sempre più persone che ora si liberano da questi insegnamenti, anche se soltanto pochi sono in grado di liberarsi dalla paura della morte. La maggior parte delle persone hanno paura del momento in cui il corpo fisico muore. Come mai?
1: Credo che gli uomini si rendano conto o sappiano di aver peccato nei confronti di Dio, ossia verso il prossimo, verso i 10 comandamenti, e quindi anche contro la natura, contro gli animali, contro la terra e in fondo la vita. E la vita è Dio. E questa è la sensazione che gli uomini hanno alla fine della loro vita.
3: Ciò significa che si fa sentire la coscienza e così ci rendiamo conto che tutti abbiamo una coscienza e ciò ci può essere d'aiuto nel corso di tutta la nostra vita per indicarci qual è la via giusta da seguire. In fondo si trova dentro di noi, è la scintilla divina che ci aiuta continuamente e verso la fine della nostra vita questa coscienza si fa forse sentire in modo anche più forte e ci rendiamo conto di aver sbagliato in alcune situazioni, di esserci comportati in modo sbagliato con i nostri genitori, con i figli, con i colleghi o con altre persone. Così abbiamo la possibilità di sistemare queste cose finché siamo ancora su questa terra. Non dobbiamo aspettare di arrivare nelle sfere di purificazione. Se riconosciamo queste cose già sulla terra e ce ne pentiamo, le possiamo sistemare qui e così la nostra anima diventerà più luminosa.
1: Una parte della vita che non ha paura di morire è la natura. Perlomeno finché non interviene l'uomo. Gli animali, le piante, i minerali vivono e sono parte della legge di Dio se non vengono cacciati o maltrattati. Con l'esempio di un albero, Gabriele ci spiega in un modo molto bello come avviene questo circuito della vita. Abbiamo preparato una registrazione che possiamo ora ascoltare insieme.
2: Potremmo prendere come esempio un albero. Un giovane albero che sta crescendo e non porta ancora frutti. Quando avrà raggiunto una certa maturità, porterà dei frutti di vita nell'estate. In primavera comincerà a preparare i frutti, in estate li farà maturare e in autunno li donerà. In autunno la linfa si ritira e in inverno c'è una certa calma, tuttavia si pensa soltanto che sia una fase di riposo, mentre in realtà la linfa si sta già preparando per la primavera e così l'albero può divenire molto molto vecchio e continua a donare, tuttavia dopo aver raggiunto una certa età dona sempre di meno. Come mai? Perché la vita dell'albero si ritira e prima o poi non darà più frutti. E può darsi che poi un giorno muoia. Tuttavia, dato che nessuna energia va perduta, la forza vitale rimane nell'albero. E l'albero ha portato frutti, buoni frutti, che ha donato alla terra e agli uomini. E noi uomini siamo un po' come quest'albero. L'anima entra nella dimensione terrena e l'uomo è ancora giovane e cresce. Dopo aver raggiunto una certa maturità, dovrebbe portare frutti spirituali. Man mano che l'età avanza, la vita si ritira poco a poco e l'anima che ha portato frutti di vita in veste terrena, si libera dalla ruota della rinascita e fa ritorno nella casa del Padre. Questa è la vita anche per noi uomini, soltanto che noi non vogliamo rendercene conto perché ci leghiamo a cose esteriori. L'albero ritorna alla madre terra e la madre terra è una parte della vita della creazione che il Creatore ha donato a noi uomini affinché sulla terra possiamo imparare a ricevere da Dio e a donare da Dio, così come è nei cieli, ossia nel regno eterno. Così dovrà ridivenire anche sulla terra. Ciò significa che dovremmo purificarci per ricevere i doni di vita e per donare i doni di vita, per divenire puri e fare ritorno alla casa del Padre. Questo è il ciclo che il Padre desidera che seguiamo. Non vuole la ruota della rinascita, ma desidera che ci purifichiamo sulla terra, che impariamo a dare e ricevere, come in cielo, così in terra. È possibile che chi non lo impara ritorni sulla terra. L'albero lo ha fatto, e noi? Il fiore si è donato, mostrando la sua bellezza, fino a quando ha donato la propria vita alla terra, e tramite la terra, la madre terra, il fiore continua a fiorire nella sua bellezza, e noi dovremmo imparare a continuare a fiorire nel nostro essere eterno, nel regno di Dio.
1: Abbiamo ascoltato le spiegazioni di Gabriele in merito alla legge naturale del dare e ricevere. Ora forse in noi si presenta anche la domanda: perché non siamo rimasti in questo principio del dare e ricevere? Qual è stato il motivo del primo pensiero della caduta a causa del quale ci siamo allontanati da questa unità?
2: Sentendo questa domanda, non si riesce quasi a credere che abbia potuto accadere una cosa del genere. Com'è possibile che un essere spirituale abbia voluto allontanarsi da questo amore e da questa armonia? Ciò è avvenuto per via del libero arbitrio. In base a questo libero arbitrio, un essere spirituale può pensare che vuole fare la propria volontà oppure che si compia la sua volontà. In un certo momento della creazione, alcuni esseri spirituali hanno quindi cominciato a pensare in modo contrario a Dio, volevano essere qualcosa di diverso, volevano essere di più di quello che erano, volevano immettersi di nuovo nella corrente originaria dell'energia divina e porsi in tal modo al di sopra di Dio. A causa di questi pensieri si sono quindi chiusi sempre di più verso questa fonte di energia primordiale. Hanno ricevuto sempre meno energia e ciò significa che sono divenuti meno luminosi, avevano meno energia e hanno così cominciato a cadere in basso. Si sono adombrati e in tal modo si è formata l'anima, della quale abbiamo parlato anche oggi, e quest'anima si è avvolta così tanto in questo atteggiamento contrario a Dio, mettendosi al di sopra di Dio, che infine si è incarnata nella materia, divenendo così un essere umano.
3: Prima hai chiesto com'è possibile che ci si voglia mettere al di sopra di Dio. Prendiamo però coscienza della nostra vita, com'è per noi. Ogni pensiero negativo è in realtà contro Dio e con ogni pensiero negativo ci poniamo quindi al di sopra di Dio. Quindi dovremmo chiederci: com'è possibile che io mi voglia mettere al di sopra di Dio, continuando così a rafforzare e ingrandire l'evento della caduta?
1: E non è così che lo facciamo senza pensarci molto, senza riflettere sul fatto che stiamo facendo esattamente ciò che è avvenuto all'inizio della caduta?
2: In fondo, come hai detto tu, non abbiamo bisogno di riflettere così tanto sulla caduta, dato che dovremmo renderci conto che con ogni peccato nei confronti della legge della vita

0: pensiero negativo, ogni pensiero con il quale vogliamo essere qualcosa di più, l'arroganza o altre cose del genere, tutti questi pensieri negativi sono pesanti. Diciamo spesso che abbiamo dei pensieri pesanti. Dio invece non è pesante, ma è assolutamente privo di peso, è leggero, è la libertà. Ci accorgiamo quindi che è una cosa completamente diversa, quindi se un pensiero è pesante non è divino e se diviene sempre più pesante ci allontaniamo sempre più da Dio. In questo modo si formano come degli involucri che con il passare del tempo formano l'uomo. Pertanto noi uomini siamo tutti un corpo formato da pensieri. I nostri pensieri ci segnano, determinano il nostro corpo e questo corpo tiene praticamente prigioniera la nostra anima, che in fondo porta dentro di sé il desiderio profondo di fare ritorno al Padre, e questi due aspetti si trovano allo stesso tempo in un essere umano.
1: E che cosa provocano poi i pensieri nell'anima? Come si fanno notare?
0: Massi ha già detto che si tratta di un corpo costituito da pensieri. Potremmo anche dire che formiamo una matrice. Con i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, diamo forma a una matrice nel cosmo materiale, come una specie di involucro energetico, un campo energetico, nel quale entriamo di nuovo dopo essere morti, ossia quando siamo di nuovo un'anima. Abbiamo quindi creato questa matrice del mondo materiale e attraverso di essa possiamo incarnarci di nuovo e assumere di nuovo un involucro umano, un corpo di pensieri, come hai detto tu.
2: Abbiamo parlato dei pensieri e prima anche della legge di seme raccolta. Molti conoscono questa legge dal punto di vista scientifico, nessuna energia va perduta. Come potremmo immaginarcelo, per esempio, se un pensiero negativo verso una persona, dove va poi questo pensiero? A chi provoca dei danni?
0: Avviene così che io invio questo pensiero verso il mio prossimo e a seconda di come egli percepisce, il contenuto di questo pensiero lo può raggiungere e lo potrà eventualmente influenzare. Ma la cosa più importante che tante volte certamente non teniamo presente è che i nostri pensieri, ossia il nostro contenuto, segnano noi stessi. Per esempio, se ho pensieri di odio verso i miei simili, questi contenuti, questo odio, entra nella mia anima e la segna. Quando poi passo nelle sfere dell'aldilà, ossia quando muoio, verrò di nuovo attirato dai livelli nei quali si trova questo odio, dove si trovano altre anime che sono a loro volta ricolme di odio. Mi ritroverò quindi insieme ad altri che sono simili a me. Vengo sempre attirato da ciò che io stesso ho immesso in me. Questo è un aspetto di semina raccolta. Ciò che semino ricade di nuovo su di me, sia come uomo, sia come anima.
1: Allora ciò che è inciso nell'anima viene determinato dall'anima stessa ed è un aspetto di semina raccolta che continua ad agire fino a che riconosciamo ciò che abbiamo seminato dagli affetti che raccogliamo, oppure riconoscendo noi stessi con la forza del Cristo che ci dà la forza di sistemare, di pentirci, di porre rimedio nel caso in cui lo possiamo fare. Fino a che non abbiamo sciolto ciò che abbiamo causato noi stessi, siamo soggetti alla legge di semina e raccolta, e questo è ciò che è inciso dentro di noi.
0: Mentre stavi parlando di queste cose, mi è venuto il pensiero che spesso i popoli di questa terra non riescono a far pace per generazioni. Se ci immaginiamo che alcuni paesi combattono gli uni contro gli altri in guerre, con omicidi e persecuzioni per generazioni, ciò significa che questa matrice prende forma sia nelle sfere di purificazione sia sulla terra. Questi uomini vivono quindi in questo ambiente di odio e di persecuzione ed entrano di nuovo nella matrice sulla terra per continuare a coltivare lì i loro aspetti del passato, per uccidere di nuovo, per vendicarsi. In merito a queste cose Gesù ci ha detto proprio questo aspetto rivoluzionario: porgetevi la mano, perdonate i vostri nemici, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono. In questo modo si potrebbe fermare questo ciclo che sembra essere infinito, perché non si riesce a trovare pace, perché le anime continuano ad entrare nella stessa vibrazione e questa terribile ruota della rinascita. Sarebbe quindi una possibilità per riuscire a cambiare qualcosa. Gesù ci porge la mano e dice: fate

0: e pace sistemate.
1: Se però guardiamo ciò che avviene in questo mondo, tutte le crudeltà e tutte le negatività che accadono, il modo in cui gli uomini si trattano a vicenda, oppure come si comportano anche con la natura e con il mondo degli animali, qualcuno pensa: ma perché Dio non interviene? Molte persone si pongono questa domanda: com'è possibile che Dio permetta queste sofferenze? Sappiamo che Dio ci ha dato il libero arbitrio. Ora Gabriele ci spiega perché Dio non ci toglie questo libero arbitrio sulla base di un esempio molto chiaro. Ascoltiamo ora insieme la registrazione. Facciamo un esempio. Pensiamo ad una coppia di genitori che ha acquisito una grande proprietà. Ora questa coppia di genitori dice: lascio ora in eredità queste proprietà a mio figlio o a mia figlia. Quindi intesteranno la loro proprietà al figlio o alla figlia, che sono quindi poi gli eredi della proprietà. A chi appartiene ora questa proprietà? Ai genitori oppure al figlio o alla figlia? Appartiene all'erede. E Dio, nostro Padre, ha dato in eredità ad ognuno tutto l'infinito, e da ciò risulta l'unità degli esseri divini. Ogni essere divino è erede di tutto l'infinito puro. Dobbiamo prenderne coscienza. Tutto l'infinito puro. Quindi ogni essere divino è uguale davanti a Dio, nostro Padre, perché ogni essere divino possiede tutta l'eredità, tutto l'infinito, l'infinito puro. E da questo infinito puro Dio ha creato anche il nostro corpo divino. Esso è legge universale compressa, essere compresso, e quindi è eredità compressa dell'infinito puro. E Dio dovrebbe ora forse decidere le cose dopo che ci ha lasciato tutto in eredità? Di conseguenza, quali eredi abbiamo il libero arbitrio di fare o non fare ciò che dovremmo? Se facciamo ciò che è la nostra eredità, la legge divina dell'amore, della vita, la libertà e l'unità, allora faremo ritorno alla casa del Padre come eredi del regno di Dio. Se non lo facciamo, i nostri pensieri e il nostro comportamento saranno pesanti e cercheremo continuamente un nuovo involucro umano. Dio non può intervenire proprio perché noi siamo gli eredi, eredi di tutto l'infinito. Se l'uomo vuole pensare secondo la propria volontà e in tal modo agisce contro la sua vera eredità eterna e divina, in tal modo creerà delle cause. E queste cause sono colpe che costituiscono a loro volta ciò che è inciso nell'anima. Quindi Dio non interviene e non può nemmeno intervenire, perché noi siamo eredi dell'infinito, dell'essere puro ed eterno. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, abbiamo ascoltato come Gabriele ci ha spiegato in modo molto chiaro che ogni uomo è un erede dell'infinito, e se mi immagino questa cosa comprendo in modo molto più chiaro anche quanto sta scritto nella Bibbia con le parole "sottomettete la terra". Gli uomini lo hanno sempre inteso nel senso che la terra può essere sfruttata e maltrattata. Ma se ora riferiamo tutto ciò alla nostra eredità, allora anch'essa è una parte della nostra eredità, e quindi noi avremo il compito di trattare in modo responsabile questa eredità anche nei confronti di colui che ce l'ha donata, quindi verso Dio, nostro Padre.
2: Certo, Petra, se siamo eredi dell'infinito puro, abbiamo anche la responsabilità di vedere e di fare attenzione a ciò che facciamo e a come ci comportiamo, se siamo per la nostra eredità o se agiamo contro di essa. E nessuno ci può togliere questa responsabilità, poiché ognuno ha ricevuto, per così dire, individualmente la propria parte ed è quindi responsabile per ciò che ha ereditato.
1: Nelle spiegazioni di Gabriele abbiamo sentito in modo molto chiaro che Dio non può intervenire perché ci ha dato il libero arbitrio, ma che possibilità ha Dio di aiutare noi che siamo i suoi figli della caduta?
2: Certo, Dio ci ha aiutati e continua ad aiutarci, tuttavia non ci aiuta togliendoci il libero arbitrio. Il libero arbitrio ci è stato donato, è un dono divino del Creatore Eterno e resteremo sempre liberi, tuttavia è intervenuto inviandoci il suo amore. E in che forma si è impersonificato il suo amore?
3: Si è personificato in Gesù di Nazareth, nel quale era incarnato il co-regnante dei cieli, il Cristo. Quindi Dio ci ha inviato suo Figlio per aiutarci, per darci la possibilità di fare ritorno in questa patria. E con la sua morte in croce sul Golgota avvenne un evento di portata cosmica. Una parte dell'eredità del Cristo proveniente dalla patria divina si ingenerò nella nostra anima. In tal modo fu fermata la caduta e per questo abbiamo anche la forza per far ritorno alla casa del Padre con il suo aiuto, con l'aiuto del Cristo in Lui, quindi ci aiuta.
2: E l'aiuto più grande è anche nelle parole che Egli ci ha detto. Io sono la via, la verità e la vita. Si può vedere questo messaggio in tutta la sua vita. Egli non ha mai detto che la Chiesa è la via, la verità e la vita. Egli ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Ciò significa che la via non può essere nelle chiese, non ci può essere lì nemmeno la verità né la vita.
3: Adesso si potrebbe pensare che deve essere molto difficile liberarsi da tutti questi legami qui sulla terra. Com'è questa via? In fondo si può riassumere nella regola d'oro che dice non fare agli altri ciò che non vorresti fatto a te. Oppure fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. E questa regola d'oro che conosciamo in questa forma è antichissima. Dio ha inviato non solo Gesù di Nazareth, ma ha inviato continuamente profeti, uomini e donne spirituali illuminati, ed essi ci hanno continuamente portato questa legge dell'amore per il prossimo. Vorrei citare brevemente che Zarathustra aveva già detto 1000 anni prima del Cristo: la natura umana è buona soltanto se non fa agli altri ciò che farebbe male a se stessa. Non fare nemmeno agli altri ciò che farebbe male a te. E anche Maometto disse, nessuno di voi è un fedele fino a che non augura al proprio fratello ciò che desidera per se stesso. Si tratta in fondo dell'insegnamento dell'unità che potrebbe collegare tutti gli uomini tra loro. L'insegnamento dell'unità è Dio, Dio è la vita e l'unità nella vita.
1: È una prospettiva molto bella di come potrebbero essere le cose, però ora vorrei ritornare a un punto che mi occupa. Abbiamo parlato della caduta e anche di come Dio ci può aiutare, ma non ho ancora capito bene che scopo ha avuto tutto ciò, che cosa volevano raggiungere gli esseri della caduta, quali erano le loro mete.
2: In fondo volevano essere come Dio. Aspiravano all'essere puro che Dio ha creato e che ha vivificato con tanti esseri spirituali che Egli ha contemplato e creato. Volevano dissolvere di nuovo questo regno spirituale, volevano far confluire tutto di nuovo nella corrente primordiale in modo che non esistesse più alcuna forma.
3: Quindi volevano essere loro stessi il creatore, volevano creare loro stessi e mettersi così al di sopra di Dio. E se ora riferiamo tutto ciò ancora una volta alla nostra epoca, possiamo chiederci che cosa avviene oggi se gli uomini vogliono mettersi al di sopra di Dio. Ne abbiamo già parlato prima, abbiamo detto che vogliono migliorare la creazione e quali sono le conseguenze?
2: Non è forse così che la scienza vuole mettersi nelle vesti del creatore?
1: I paralleli sono veramente spaventosi. Sappiamo che con la manipolazione genetica la scienza moderna cerca di cambiare le informazioni genetiche che ossia la sostanza basilare della materia per la nostra vita. Si afferma addirittura di voler creare una nuova vita. La scienza cambia il genoma, ossia le informazioni genetiche, suddividendole in tante parti per poi ricomporle. Ci sono addirittura scienziati che affermano di voler migliorare la creazione. Essa è perfetta, mentre noi uomini non siamo perfetti. E ora la scienza afferma di voler migliorare la creazione, di voler creare nuova vita.
2: Con la manipolazione genetica, ma la scienza da dove prende i geni?
1: Sappiamo che sono elementi che sono stati donati da Dio e che si trovano nella natura. Noi siamo una parte della natura e quindi in fondo lavoriamo con gli elementi basilari che sono stati creati da Dio.
2: Essi si servono quindi sempre degli elementi basilari della natura, donati dal Creatore, per creare una realtà alterata. E questa realtà alterata crea continuamente la legge di semina e raccolta. E l'umanità non potrà fare a meno di raccogliere ciò che lei stessa ha seminato. Ossia questo voler essere migliore di Dio, voler migliorare la creazione, così come la teologia crede di dover correggere gli insegnamenti di Gesù il Cristo, anche la scienza crede di dover intervenire nella creazione di Dio o nella legge di semina e raccolta, cercando di correggere o di alterare ciò che in origine era previsto diversamente. Ma il Cristo è venuto, ci ha portato alla redenzione e ci ha detto che sorgerà un nuovo cielo e una nuova terra. Ed egli sta edificando questo nuovo cielo e questa nuova terra.
1: Credo che si possa soltanto consigliare a tutti coloro che sono convinti di dover correggere o migliorare la creazione, che in fondo si tratta di migliorare se stessi, di correggere la propria volontà, il proprio modo di pensare, di comportarsi. Infatti questo pensiero di voler correggere tutto è in fondo la nostra eredità negativa che ci rende le cose difficili, che ci attira di nuovo verso la terra e con la quale non potremo mai fare ritorno alla casa del Padre. Tuttavia, nel profondo della nostra anima c'è l'eredità universale che noi dovremmo sviluppare di nuovo, migliorando appunto noi stessi, correggendo il nostro modo di pensare e di comportarci. E Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ci ha mostrato con il suo esempio come possiamo migliorarci in questa vita e oggi ci indica anche come possiamo percorrere noi stessi la via che conduce alla coscienza cosmica. Cari amici all'ascolto, se questo vi interessa, vi consiglio un libretto nel quale potrete leggere tutto in modo dettagliato, che ha il titolo La via verso la coscienza cosmica, felicità, libertà e pace. Questo per tutti coloro che desiderano saperne di più sulla via che ci permette di migliorare noi stessi.
3: Credo che ciò che hai detto sia veramente importante. Abbiamo avuto Gesù di Nazaret che ha ingenerato la scintilla nella nostra anima e ci ha portato gli insegnamenti per far ritorno al Padre. Nella nostra epoca abbiamo Gabriele. L'umanità ha sempre avuto profeti, tuttavia è l'uomo stesso che deve percorrere la via. Nessuno ci porta nella casa del Padre. Possiamo percorrere la via con la luce che i profeti e gli uomini e donne spirituali ci hanno portato nel corso dei secoli. Gesù ci ha portato ancora una volta una luce, ma adesso dobbiamo fare noi stessi passi su questa via.
2: Tutto ciò non vale soltanto per una categoria di persone che sono cattoliche o luterane, mentre tutti gli altri sarebbero dannati. Il Cristo ha portato la redenzione per tutti gli uomini e tutte le anime, e per questo la dannazione eterna non esiste.
3: Lo possiamo leggere anche nella Bibbia delle chiese stesse. Uno dei loro santi, San Paolo, afferma in una lettera dal quale cito ora: è nobile, con piacere a Dio, nostro Salvatore, la cui volontà che tutti gli uomini vengano salvati e giungano a riconoscere la verità. Addirittura Paolo, un maestro della Chiesa e santo, afferma che non esiste la dannazione eterna e che tutti gli uomini faranno ritorno alla casa del Padre. La Chiesa esercita il proprio potere sulle persone che non hanno il coraggio di pensare con la propria testa.
1: A questo punto però mi chiedo che cosa ha a che fare tutto ciò con la teologia cattolica e luterana. Perché dicono sempre che la Bibbia sarebbe la parola di Dio se poi non fanno ciò che vi sta scritto, ne traggono solo ciò che fa loro comodo. Però quando si tratta di cambiare qualcosa nella propria vita, ciò viene ignorato e viene taciuto ai fedeli. Per questo mi chiedo perché si dà così tanta importanza alla Bibbia, se poi non si prende sul serio ciò che vi sta scritto.
3: 2000 anni fa Gesù disse ai sacerdoti: non entrerete nel regno dei cieli e impedite di entrarvi anche a coloro che desiderano entrare. In questo vedo un'analogia, ossia che le chiese in realtà non vogliono che entriamo nel regno dei cieli. Dicono: questi sono i nostri insegnamenti e voi dovete essere parte della nostra istituzione, ma siete dannati in eterno. Non esiste alcuna salvezza senza di noi. Gesù invece ha detto: i 10 comandamenti e i miei insegnamenti vi rendono liberi. Fate ritorno a casa dove il Padre vi attende con tutto il suo amore, a braccia aperte. C'è una differenza così grande, un insegnamento diametralmente opposto che la Chiesa ci porta, tanto che si dovrebbe dire: perché gli uomini non si rendono conto di ciò che sta accadendo?
1: È proprio questa la domanda: perché gli uomini non si rendono conto di essere ingannati dalle Chiese? Com'è possibile?
3: Ci sono diversi motivi, uno dei quali è sicuramente che non si prendono il tempo di leggere loro stessi il loro libro sacro, la Bibbia. Leggendo la Bibbia si riconoscerebbe subito una contraddizione, ovvero che nell'Antico Testamento si parla spesso del Dio vendicativo, di un Dio che è in fondo contro gli uomini o contro determinate persone, che esorta il suo popolo a condurre guerre contro altri popoli. Se poi invece leggiamo il Nuovo Testamento, troviamo il Dio dell'amore che ci è stato portato da Gesù di Nazareth. Se valutiamo queste cose, ci accorgiamo che ci sono tante, tante contraddizioni, ma per farlo bisogna leggere questo libro. E il Dio vendicativo non esiste, non è il Dio di cui ci ha parlato Gesù di Nazareth. Il Dio vendicativo è la vendetta della casta sacerdotale che ha attribuito tutto ciò a Dio, nostro Padre.
1: La cosa sorprendente è che gli uomini non soltanto non leggono il Vangelo di Gesù, ma non si interessano nemmeno per il catechismo. Non va quasi più nessuno in chiesa. Ci sono ancora solo poche persone che vanno ancora in chiesa, e questo in tutto il mondo, non solo in Germania. In fondo è sorprendente. Non si può affermare che siano dipendenti dalla chiesa, dato che non vanno in chiesa. Da che cosa dipende?
2: Credo che un motivo sia anche che la massa degli uomini vive la giornata con indifferenza, senza chiedersi da dove proviene la parte più profonda della mia anima, da dove provengo io e dove sto andando. Esiste un regno di Dio? E se esiste, dove va la mia anima?
1: Credo che uno dei problemi più grandi sia proprio che solo poche persone hanno imparato a pensare in modo autonomo, ad esaminare in modo analitico le cose e a chiedersi poi da dove provengo e dove vado. Cari amici all'ascolto, se volete, provate a porvi queste domande, e se lo desiderate, se volete esaminare a fondo gli insegnamenti ecclesiastici, se volete mettere in questione tutta la struttura basata sull'ignoranza ecclesiastica del potere, prendete in mano il discorso della montagna che ci è stato donato da Gesù, oppure i 10 comandamenti che abbiamo ricevuto da Dio, e confrontateli con gli insegnamenti della Chiesa. Vi potrà essere sicuramente di aiuto.
2: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, un bel compito potrebbe essere quello di parlare in famiglia con i nostri conoscenti o con i colleghi di lavoro e chiederci da dove veniamo e dove andiamo. Sicuramente troverete risposte per alcune domande, ma non per tutte. Se volete, scriveteci e raccontateci dei vostri colloqui. Saremo contenti di ricevere le vostre lettere.
1: E se desiderate leggere un libro per rispondere a queste domande, al termine di questa trasmissione vi possiamo consigliare un libro che ha lo stesso titolo di questo programma, ossia Vivere e poi da dove vengo, dove vado. In questo libro troverete risposte a molte domande di cui oggi non abbiamo potuto parlare in modo del tutto esauriente, dato che non abbiamo abbastanza tempo a disposizione.
2: Quindi non vogliamo vivere alla giornata, come abbiamo sentito, bensì utilizzare la giornata. Speriamo di avervi dato alcune indicazioni per la vostra vita e saremo felici se ci seguirete anche nella prossima trasmissione. Arrivederci.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari spettatori, il nostro corpo è costituito da cellule. Alcuni ne parlano, forse in modo dispregiativo, come di un ammasso di cellule. Altri chiamano le cellule del nostro corpo lo stato delle cellule. Quest'ultimo modo è il più appropriato. Ogni stato ha un governo e delle leggi. Anche il nostro corpo, lo stato delle nostre cellule, ha un governo e delle leggi che funzionano. Qualcuno penserà, interessante. Altri diranno, sciocchezze. Qualcun altro ancora penserà, allora, chi è al governo del mio corpo? E chi ha fatto le leggi dello stato delle cellule? Se volete, seguitemi con i vostri pensieri. Come governo potrebbe essere definito il conscio e il subconscio. Le cellule del nostro corpo sono il popolo, lo stato, quindi lo stato delle cellule. Chi ha creato le leggi dello stato delle cellule? Continuiamo a seguire questo pensiero. Un governo è costituito da persone che amministrano la legge e la trasmettono alla gente, quindi la annunciano al popolo. Il popolo, che è costituito da persone, deve osservare la legge, ossia deve vivere in base ad essa e lavorare in base al diritto e alla legge. Chi è al governo del nostro corpo? Che ci crediamo o no, siamo noi, l'uomo stesso. Ognuno di noi è il capo governativo che con i suoi ministri immette nel suo conscio e subconscio ciò che le nostre cellule, lo stato delle cellule, il popolo, accoglie, per agire quindi in base a quanto viene prescritto dal governo, quindi da noi stessi e dagli eventuali ministri. Ogni persona, quindi il suo cervello, conscio o subconscio, è letteralmente a capo del proprio corpo. I ministri sono le persone che consigliano o addirittura influenzano il capo, quindi noi stessi. Le cellule del nostro corpo costituiscono il corpo. Queste sono le cellule che ascoltano. Quanto deciso dal governo, dal capo e dai ministri che consigliano o eventualmente influenzano il capo, viene accolto dal popolo, dalle cellule del corpo. Sì, stanno addirittura ad ascoltare, aspettando ciò che il capo comanda. Quando lo hanno memorizzato e sono in unità con il conscio e il subconscio, se hanno quindi raggiunto la comunicazione con il capo, eseguono ciò che il governo, il conscio ed il subconscio, comanda loro. Noi, quindi ognuno di noi, diamo gli ordini alle cellule del nostro corpo. Siamo noi che segnaliamo al corpo, agli organi, alle ghiandole, ai vasi sanguigni, alle ossa, a tutti gli elementi del corpo, quello che devono fare. Ciò che il conscio e il subconscio memorizzano nel corso della giornata per trasmetterlo al corpo, alle cellule che ubbidiscono, siamo in fondo noi stessi che diamo gli ordini. Infatti, tutto ciò che immettiamo nel nostro modo di comportarci viene assunto dallo stato delle cellule, dal corpo. Da cosa è costituito il comportamento della persona singola? È composto dal contenuto dei suoi sentimenti, pensieri, parole e azioni. Lo stato delle nostre cellule, quindi, memorizza ciò che noi immettiamo nei nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, i valori o la mancanza di valori che sono attivi in essi. Per esempio, una persona memorizza nelle proprie cellule il desiderio di essere felice, o di avere un rapporto di coppia, o di avere dei possedimenti. L'altro è altezzoso e svaluta il suo prossimo. Un altro ancora è brutale nei confronti di determinate persone. Il prossimo ancora è un truffatore che cerca la sua vittima. Oppure è una persona che ha in mente solo la sessualità e non vuole altro che utilizzare o eventualmente abusare del proprio prossimo per i suoi scopi. Altri ancora sono segnati dalla depressione, dalle paure della malattia, dalle difficoltà, dalla solitudine e così via. Ci sarebbero ancora molti esempi di cose non buone che, in ultima analisi, determinano la legge del nostro modo di pensare e agire. Qual è la funzione dei cosiddetti ministri che consigliano il capo dello Stato? I buoni ministri non manovrano il capo, ma danno dei consigli in base alla loro esperienza. Ci sono però anche altri ministri che cercano di influenzare il loro prossimo. Se il capo, il singolo, non è desto, se è labile ed eventualmente non ha capacità di discernimento, e si fa quindi influenzare, anche lo stato delle cellule, il corpo, memorizza gli influssi estranei. Tutti insieme, quindi, il capo, ovvero la singola persona e coloro che la influenzano, danno ordini al corpo della persona stessa. Da questo si possono eventualmente generare ordini estranei. Il proprietario del corpo registra il contenuto dei propri sentimenti, pensieri, parole ed azioni. Anche i suggerimenti di chi influenza la persona in questione vengono percepiti dallo stato delle cellule, che inizia a trasmettere queste informazioni alle cellule relative, quindi agli elementi del corpo. Quando la registrazione è terminata, gli elementi del corpo corrispondenti iniziano l'esecuzione. Dato che dal mattino fino a tarda sera si pensa, si parla ed eventualmente si agisce, e durante tutto questo corrono sempre i pensieri, il corpo della singola persona, l'organismo delle cellule, è costantemente impegnato a memorizzare e distribuire i diversi contenuti, gli elementi corrispondenti quindi registrano e quindi memorizzano. Ognuno di noi comprende che se si tratta di contenuti negativi, prima o poi il vaso è colmo. Il risultato di questo è che il corpo si sfoga con indisposizioni, malattie e molto altro. In certi casi la persona viene colpita da disgrazie oppure subentrano delle situazioni di emergenza. È possibile che lo stato delle cellule saturo apra la valvola di sfogo per cui l'uomo esegue senza barriere ciò che ha immesso ripetutamente nel suo corpo con i pensieri. Nei nostri tempi vediamo ovunque che liti, odio, invidia, inimicizia e molte altre cose sono all'ordine del giorno. Ma può venire alla luce anche il mondo dei desideri, dell'aggressività e della sessualità. Siamo testimoni di eccessi che giungono fino all'omicidio. Tutto, veramente tutto, viene prima immesso da noi uomini, dal capo dello Stato e dai suoi cosiddetti ministri, ossia dalle persone che ci influenzano, nel repertorio degli aspetti negativi individuali. Nei nostri tempi a tutto questo si aggiungono anche l'internet e la televisione. Noi uomini portiamo con noi nella notte tutti gli influssi che ci provengono da questi media, tutto l'eccesso di arroganza e la violenza. Poi al mattino, di solito, le cose continuano. Si continua a pensare e a sentire nello stesso modo in cui si pensava e si sentiva nei giorni precedenti, sotto sotto in modo negativo. E senza far caso a tutto questo, ci si augura a vicenda una buona giornata, una buona serata, una buona notte. Se e fino a che punto ciò che è buono possa portare frutti in noi, dipende di nuovo da noi stessi, da ognuno di noi. Cosa trasmette il capo del corpo al suo stato delle cellule che sono in ascolto? Cosa trasmette loro, per esempio, al mattino? Una preghiera? E se preghiamo, cosa diciamo in preghiera? Le nostre preghiere dovrebbero essere realizzate. Se la giornata deve diventare buona, Essa aspetta che vi mettiamo qualcosa di buono. È di nuovo lo stato delle cellule che desidera armonia. Un aiuto potrebbe essere questo. Per fare in modo che la giornata sia buona, potremmo osservare le regole di Gesù, il Cristo, che disse a noi uomini: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. O detto in modo diverso, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se prendiamo sul serio le sue parole e iniziamo a seguirle durante il giorno, al di là di quello che esso ci porta, allora è davvero possibile che la giornata diventi abbastanza buona. Se alla sera riusciamo a concludere la giornata che è stata buona con gratitudine, anche il nostro sonno ci porterà ristoro e il giorno seguente ci porterà un po' più di felicità. E se dovessimo chiederci cosa possiamo fare con le cose non belle, con l'odio o addirittura la violenza che abbiamo memorizzato, dovremmo prendere coscienza che in noi non abbiamo solo le cellule che ascoltano, ma anche lo Spirito Eterno, il Divino, che ascolta, il Cristo Dio nel profondo della nostra anima, che desidera aiutarci a purificare lo stato delle nostre cellule, in modo che queste accolgano la luce della pace, della fiducia, della speranza e dell'unità con il nostro prossimo. Un altro consiglio in merito. Chiedete al Cristo in voi di farvi riconoscere dove potete perdonare. Chiedete a Lui, poiché sta scritto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Quindi perdonate. Se volete cambiare il vostro corpo, questo sarebbe il primo passo. Il popolo delle cellule, lo stato delle cellule, ascolta ciò che proviene da voi. Gesù di Nazaret ci insegnò a sistemare ciò che ci muove, ciò che ci pesa interiormente e non ci dà pace. Di solito sono atteggiamenti sbagliati nei confronti del nostro prossimo, degli animali e della natura. Chiamiamo questi atteggiamenti sbagliati anche peccati. La regola di Gesù di Nazaret per liberarci dalle colpe che abbiamo riconosciuto dice: pentiti, sistema e non pensare, dire e fare più cose simili o uguali. E utilizza la regola d'oro che dice: fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. In questo modo otterrai pace e un buon sonno che ti porterà ristoro. Chi desidera liberarsi dalla sfera d'azione delle proprie energie negative, deve cambiare la struttura del popolo delle sue cellule. Possiamo cogliere la possibilità di estrarre in tempo le cose negative più scottanti dalle nostre cellule, sistemando i nostri atteggiamenti sbagliati. In questo modo potremmo neutralizzare ciò che avrebbe potuto diventare pericoloso per noi, se fosse giunto il comando di esecuzione dal conscio e dal subconscio. Come sappiamo, la coscienza pulita è come un cuscino morbido su cui si riposa bene. Se volete, ripulite la vostra anima e lo stato delle vostre cellule e starete meglio di giorno in giorno. E se state pensando di iniziare a sistemare, ossia ripulire le vostre cellule molto presto, sappiate che potete essere sicuri che in voi agisce un aiutante colmo d'amore, lo Spirito del Cristo Dio. Inoltre, abbiamo anche i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù il Cristo, per esempio, con il suo discorso della montagna, verso cui possiamo orientarci. Anch'essi ci conducono verso l'interiore, verso la meravigliosa forza di luce che ci è così vicina, il Cristo in noi, il nostro Redentore. Egli ci conosce, Egli ci ama, Egli è e rimane sempre rivolto verso di noi. Cari spettatori, cosa vi posso augurare? Se mi state ascoltando al mattino, vi auguro una buona mattinata e una buona giornata. Se mi state ascoltando di sera, vi auguro di cuore una buona serata, una buona notte e un sonno riposante. Una persona che vi accompagna sulla via. Gabriele.

0: prego per la salute di un parente, prego per ricevere forza, prego ogni settimana, eppure sento che le mie preghiere non hanno quasi alcun effetto. Ogni tanto smetto quindi di pregare e mi rassegno. Prendiamo coscienza che ognuno di noi è come se costruisse un ponte. E prendiamo coscienza che gli attrezzi per costruire il ponte sono la fede, la fiducia e la pazienza. I mattoni per il ponte sono la pace con noi stessi, sistemare i nostri desideri umani, le nostre passioni, il nostro astio, anche mantenere la pace con il nostro prossimo è un mattone importante per il ponte. Armonia, equilibrio delle forze, dell'anima e del corpo sono decisivi e sono anche dei mattoni per il ponte. E di che cosa abbiamo bisogno come materiale per fissare i mattoni del ponte? Amore. È l'amore che collega i mattoni e orienta il ponte sulla grande forza onnipotente che è in noi. È il Cristo Dio nella nostra anima, è il Cristo Dio in ogni mattone del nostro corpo. E così anche tutti gli elementi del nostro corpo sono mattoni per il ponte. Quindi è necessaria la pazienza, sono necessarie la fede e la fiducia.
1: Glauben wir an Christus?
0: Abbiamo fede nel Cristo? Se è così, allora ci affidiamo anche a Lui. E avere fiducia non è altro che abbandonarsi alla luce interiore, al Cristo in noi. Quindi, per passare al di là del ponte, per giungere al Cristo, sono necessarie la fede, la fiducia, la pazienza e l'amore possente per colui che è in noi, per lo Spirito che ci assiste, per il grande Spirito dell'amore che ci aiuta e che guarisce anche il nostro corpo, se è bene per l'anima. Entriamo insieme in preghiera e chiediamo al Cristo in noi di indicarci di quali elementi abbiamo bisogno per costruire il ponte, per avvicinarci al Cristo in noi. Infatti, solo quando avremmo costruito quasi completamente il ponte, lo Spirito fluirà attraverso il ponte in tutte le parti del corpo per aiutarci e guarirci. E tramite il ponte lo Spirito fluirà anche verso i nostri simili. E noi saremo poi il ponte in preghiera verso la nostra famiglia, verso i nostri parenti.

0: Wir finden in die Einheit, denn Gott ist Einheit.
1: E ci collegheremo nell'unità, poiché Dio è unità con la natura, con gli animali, con tutto l'infinito. E allora le nostre preghiere saranno ricolme della forza dello Spirito. E noi, che abbiamo costruito il nostro ponte, contribuiremo a far sì che anche il nostro prossimo costruisca questo ponte. In preghiera contribuiamo di cuore all'unità, pensando al nostro prossimo, ai nostri fratelli animali, ma anche alle piante e ai minerali, alla nostra madre terra che ci nutre.
0: In diesem Bewusstsein wenden wir uns also dem Christus Gottes zu.
1: In questa coscienza ci rivolgiamo quindi al Cristo Dio. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Cristo in noi. Credo nello Spirito potente che è in grado di fare ogni cosa. Credo alla costruzione del ponte. Chiediamocelo tutti.
0: Bringen wir die Geduld auf.
1: Abbiamo la pazienza necessaria per rivolgerci con fiducia al Cristo nella sofferenza, nelle pene e nella malattia.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti ad affermare nella malattia, nelle pene, nelle sofferenze, il grande Spirito che è in grado di compiere ogni cosa in noi.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a mettere in fila uno accanto all'altro i mattoni per il ponte, facendo la pace, pace con noi stessi, con i nostri desideri passionali, pace, lavorando sui nostri aspetti negativi e sistemandoli con il Cristo.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a fare la pace con i nostri simili e a mantenere la pace, qualsiasi cosa pensino di noi, sia che vogliano fare la pace con noi oppure no. Siamo disposti a mantenere la pace con loro?
0: Sind wir bereit, an die Mutter Erde zu denken?
1: Siamo disposti a pensare alla Madre Terra, a prenderci cura di lei in tanti modi diversi,
0: für die Pflanzen,
1: anche delle piante e degli animali, ed esaminando anche il nostro cibo, chiedendoci di che cosa abbiamo bisogno o che cosa invece non è necessario.
0: Sind wir in Harmonie?
1: Siamo in armonia con le forze cosmiche.
0: In harmonie.
1: In armonia con i regni della natura.
0: Dann ist Einheit.
1: Allora c'è unità.
0: Ein Baustein.
1: Un mattone si aggiunge all'altro.
0: So wie sich die Bausteine
1: e man mano che i mattoni si aggiungono uno all'altro, noi respiriamo in modo sempre più profondo e tranquillo.
0: Wir fühlen uns beseelt von der großen.
1: Ci sentiamo vivificati dalla grande forza.
0: Wir atmen.
1: Respiriamo.
0: Und fühlen den Geist
1: e percepiamo lo spirito in noi.
0: Im Atem ist der Odem.
1: Nel respiro c'è il soffio che pervade tutte le parti del corpo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus die große Liebe.
1: Cristo il grande amore per noi.
0: Liebe verbindet.
1: L'amore collega tutti i mattoni.
0: Liebe leitet die Brücke.
1: L'amore guida il ponte
0: und lenkt sich
1: e lo orienta verso il Cristo in noi.

0: Diesen Minuten kurzer Besinnung.
1: In questi minuti di riflessione siamo divenuti più tranquilli. Tramite il respiro, il Cristo ci dà la forza per percepirlo.
0: Empfinden wir in unseren Körper hinein.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo e così sentiremo la forza fluente dell'amore.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus löst.
1: Il Cristo scioglie.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus baut mit uns.
1: Il Cristo costruisce insieme a noi il ponte.
0: Still wird es in uns.
1: In noi si fa silenzio.
0: Christus hilft uns zu erspüren.
1: Il Cristo ci aiuta a percepire che cosa significa rivolgersi a Lui in preghiera.
0: Sich ihm anzuvertrauen.
1: Affidarsi a Lui.
0: Und in Geduld
1: e affermare con pazienza la sua forza.
0: Wir bejahen seine
1: Affermiamo la sua forza in noi.

0: amo. La forza dell'amore che aiuta in noi.
1: Es strömt durch unsere Seele in unseren Körper.
0: Fluisce attraverso la nostra anima nel nostro corpo.
1: Es strömt die Liebe.
0: L'amore fluisce.
1: Die helfende und heilende Kraft.
0: È la forza che aiuta e guarisce.
1: Christus hilft.
0: Il Cristo aiuta.
1: Christus heilt.
0: Il Cristo guarisce.
1: Christus steht uns in jeder Situation bei.
0: Il Cristo ci aiuta in ogni situazione.
1: Habe Geduld.
0: Abbi pazienza.
1: Und baue die
0: Brücke. E costruisci il ponte.
1: Christus hilft uns zu lernen.
0: Il Cristo ci aiuta a imparare.
1: Symbolisch fühlen wir eine Brücke.
0: Simbolicamente percepiamo un ponte che dobbiamo ancora costruire.
1: Über die Brücke strömt
0: attraverso il ponte fluisce la luce
1: und wir begleiten
0: e noi accompagniamo la luce
1: zu den Menschen,
0: verso le persone
1: an die wir
0: alle
1: jetzt
0: quali ora pensiamo.
1: Bettelt nicht, lasst es strömen, das Licht.
0: Non supplicate, ma lasciate che la luce fluisca. Non supplicate nelle vostre preghiere, ma lasciate che la luce fluisca.
1: Und so uns Bilder zeigen, mit wem wir
0: e se in noi affiorano immagini che ci indicano con chi dovremmo sistemare qualche cosa affinché ci possa essere pace, facciamolo ora in pensieri.

0: das Licht strömt,
1: luce che guarisce e aiuta, fluisce verso le persone alle quali pensiamo.

Das Licht strömt über Christus, luce che aiuta, fluisce attraverso il Cristo verso tutte le anime nelle sfere di purificazione. Tramite il Cristo la luce fluisce verso i nostri fratelli e sorelle che non si trovano più nel corpo. Non pensate, lasciate fluire.

0: helfende Licht.
1: La luce che aiuta fluisce verso la madre terra.
0: Spendet den Tieren,
1: dona agli animali consolazione.
0: Hilft der Tierwelt,
1: e aiuta il mondo degli animali.

0: strömt in die Pflanzen- und Mineralwelt.
1: La luce fluisce nel mondo delle piante e dei minerali.

0: Über die Lichtbrücke.
1: Attraverso il ponte di luce, la Madre Terra rivolge a noi uomini un grande ringraziamento con il suo respiro.
0: Fühlen wir.
1: Percepiamo come il ringraziamento fluisce nel nostro cuore attraverso il ponte. Percepiamo come tutto diviene ampio in noi. Percepiamo nel profondo di questo grande ringraziamento c'è la gioia. Persone pensano ad altre persone. Persone pregano per altre persone. Persone pregano e pensano alla Madre Terra.

0: wir in das Christus
1: percepiamo nel profondo della coscienza del Cristo Dio che si trova nelle vicinanze del nostro cuore fisico.
0: Fühlen wir
1: percepiamo un palpito spirituale tranquillo e gioioso che vivifica il nostro respiro, poiché il respiro è tranquillo e profondo.
0: Wir fühlen uns
1: ci sentiamo protetti in Cristo.

0: Bewusstsein der Gegenwart,
1: nella coscienza della presenza del Cristo Dio in noi,
0: beten wir,
1: preghiamo
0: für aktuell
1: per richieste di preghiera attuali.
0: Wir lassen
1: lasciamo fluire le preghiere attraverso il ponte costruito dal Cristo.

0: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, un cordiale benvenuto alla nostra trasmissione dal titolo L'uomo, la catastrofe. Come si andrà avanti? Si può certamente affermare che molte persone già da tempo sono preoccupate per le condizioni in cui si trova questo mondo. Ma alcuni, nei paesi più benestanti, si sono finora sentiti ancora relativamente al sicuro. Si vive in libertà in un paese civile, la maggioranza ha un'esistenza sicura, può permettersi ciò di cui ha bisogno per vivere, alcuni anche di più, fino ad arrivare a beni di lusso e vacanze costose. Da quando è iniziata la crisi della pandemia nel 2020, tuttavia, tutto questo non sembra più essere sicuro. Quasi ogni giorno si sentono notizie inquietanti, per esempio dalla Germania. La disoccupazione è in rapido aumento e più di 10 milioni di persone a metà del 2020 sono state messe in cassa integrazione, un numero senza precedenti. Circa 30.000 aziende sono minacciate nella loro esistenza o hanno già dovuto dichiarare il fallimento. Secondo gli esperti di economia, si profila la peggiore recessione degli ultimi 100 anni. Anche le casse malati rischiano di fallire e questo potrebbe portare a un drastico aumento dei contributi. Molti si chiedono, ma come si andrà avanti? Certo, in parte si può contare su un sostegno da parte dello Stato, che mette a disposizione miliardi in forma di prestiti. Si mettono a punto stanziamenti pubblici per aiutare i cittadini e le imprese. Ma in futuro, chi dovrà ripagare queste enormi somme? Sarà in fondo il cosiddetto uomo della strada. In altre parole, alla fine sarà il popolo a dover pagare. E le somme in gioco sono così ingenti che non possono essere rimborsate in pochi anni. Dovranno quindi portarne il peso i nostri figli e i figli dei loro figli, che già ora sono tra le principali vittime di questa crisi. Se si considera il mondo nel suo complesso, le conseguenze della crisi sono devastanti quasi ovunque. Nei paesi ricchi l'economia è per lo più a terra. Nei paesi poveri gli effetti sono molto peggiori. Non solo c'è più disoccupazione e una carenza di generi alimentari più grave che mai, ma la crisi ha gettato milioni di persone al di sotto della soglia di sopravvivenza e non hanno letteralmente più nulla. Nel solo Burkina Faso, ad esempio, milioni di persone rischiano di soffrire la fame. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU prevede che in Africa la pandemia passerà alla storia come la causa della più grande carestia di tutti i tempi. Lì la situazione è ulteriormente complicata dalla mancanza di cure mediche e innumerevoli persone soffrono di difficoltà ancora maggiori rispetto a prima della crisi.
1: Tutto questo può essere definito veramente ancora una crisi o non è forse già diventata da tempo una catastrofe globale che riguarda milioni di persone in tutti i paesi, colpendo tutti i ceti della popolazione in diversi modi e spesso molto gravi? E tutto questo sta accadendo veramente all'improvviso? Qualcuno penserà, nessuno avrebbe potuto aspettarsi che un piccolo virus avrebbe scatenato tali conseguenze in tutto il mondo e in così poco tempo. Davvero nessuno? La pandemia del 2020 ci sta davvero colpendo in modo così inaspettato, con il suo impatto sulla vita delle persone, sulla società e sull'economia di tutto il mondo? O non ha forse soltanto reso visibile più rapidamente e più profondamente quello che noi esseri umani abbiamo causato e stiamo causando con il nostro stile di vita, tutto ciò da cui Dio, l'Eterno, il Cristo Dio e il Cherubino della Sapienza Divina ci hanno già messo in guardia da oltre 45 anni? Tramite Gabriele, la profetessa e messaggera del Regno Eterno, Dio, l'Eterno, ha elevato la sua voce in continuazione, indicando a tutti gli uomini la via dell'amore per Dio e per il prossimo, per la natura e gli animali. Egli ha ammonito e messo in guardia dal fatto che l'umanità si sta dirigendo verso un crollo senza precedenti, se non si pente e non abbandona il suo cammino di egoismo e avidità di profitto, di violenza e distruzione, di schiavitù e di disprezzo del prossimo, fino ad arrivare all'omicidio, all'assassinio e alle guerre, allo sfruttamento della natura e degli animali. All'inizio molti hanno riso dei moniti provenienti dal regno di Dio. Li hanno liquidati come falsi allarmismi e hanno ricoperto di scherno e derisione la parola di Dio e la sua profetessa. Ma nel frattempo nessuno può più negare che tutto quello da cui Dio, l'Eterno, ha messo in guardia l'umanità sta accadendo, perché l'umanità non è cambiata. E sia ben chiaro, Dio ha messo in guardia in tempo. Infatti il Cristo Dio parla già dagli anni Ottanta, tramite la parola profetica data per mezzo di Gabriele, delle conseguenze del comportamento errato degli uomini.
2: Cari amici, il Dio unico universale è il Padre eterno di tutti noi ed è il creatore di tutta la vita. Non c'è nulla che non sia mantenuto dalla sua forza eterna. Ogni persona che ha un'anima, ogni animale, grande o piccolo, ogni filo d'erba, ogni cespuglio e ogni albero, sì, ogni pietra, è parte della sua creazione e porta in sé la vita che proviene da Lui. Senza la natura, noi esseri umani non possiamo vivere. Ma come ci comportiamo con essa? Come trattiamo la Madre Terra e i suoi esseri viventi? Il comandamento di Dio, non uccidere, che vale anche per gli animali, è stato calpestato da noi uomini per migliaia di anni, e la natura è stata oltraggiata brutalmente. E questo si ripercuote anche su di noi, danneggiandoci. Per questo nel 2001 il Creatore ammonì e mise nuovamente in guardia. Leggiamo ora alcuni brani della sua possente rivelazione. Egli disse: smettete di cibarvi delle creature che vivono con voi, che sono i vostri fratelli animali. Smettete di farli soffrire, effettuando esperimenti su di loro e privandoli della loro libertà, chiudendoli dentro stalle che sono indegne per gli animali. Gli animali amano la libertà come voi uomini. Smettete di uccidere gli animali piccolissimi, la vita che si trova nel terreno, con concimi chimici e anche con escrementi e altre cose del genere. Smettete di abbattere le foreste, di bruciarle e di sottrarre lo spazio vitale agli animali che vivono nei boschi e nei campi. Restituite loro il loro spazio vitale, i boschi, i campi e i prati, altrimenti la vostra sorte, che voi stessi avete provocato, vi toglierà la vostra casa, i vostri beni e le vostre fonti di alimenti, attraverso catastrofi mondiali che voi stessi avete causato con il vostro comportamento contro la vita, contro i regni della natura, compresi gli animali. Dio, l'Eterno, continuò: se gli uomini getteranno ancora una volta al vento le mie parole, su di loro si abbatterà la tempesta, la sorte mondiale, che spazzerà via centinaia di migliaia di uomini, da un lato per mezzo di catastrofi di dimensioni mondiali e dall'altro attraverso malattie che ricadranno su di loro come epidemie. Voi uomini, smettetela con il vostro comportamento bestiale che ricadrà esclusivamente su di voi e su nessun'altra creatura. Infatti, ciò che fate alla più piccola delle creature che vivono con voi, lo fate a me e a voi stessi. Ora basta, cambiate, altrimenti continuerà il raccolto di ciò che voi avete seminato. Un ammonimento forte del nostro eterno Creatore, un appello rivolto a noi, suoi figli e figlie in veste terrena. Chi ha ascoltato le sue parole? Chi le ha prese sul serio?
0: Il fatto è che l'umanità ha gettato le sue parole al vento e ha continuato a oltraggiare la natura e il mondo animale, con il risultato che ora anche l'essere umano soffre sempre di più e in modo sempre più drastico a causa degli effetti della sua crudeltà nei confronti della natura e degli animali e del suo sfruttamento eccessivo della madre terra. Queste correlazioni sono state provate scientificamente già da tempo. Dall'inizio del 2020, ad esempio, l'intera vita sanitaria, sociale ed economica mondiale è stata segnata da una pandemia e gli scienziati vedono le cause del verificarsi sempre più frequente di tali epidemie globali anche nel comportamento dell'uomo contro la natura. La dottoressa Sandra Junglen dell'Istituto di Virologia dell'Università di Medicina di Charité di Berlino, nell'aprile del 2020, ha per esempio affermato: lo sviluppo di numerose malattie può essere spiegato dall'avanzamento dell'uomo in ambiti della natura un tempo incontaminati. Lo sfruttamento intensivo del suolo, la diffusione di monoculture o la deforestazione portano alla perdita della biodiversità e modificano la composizione delle popolazioni di mammiferi. Meno diversità di specie significa più animali di una specie nello stesso habitat, ha affermato Junglen. E inoltre, quando l'ecosistema è così sbilanciato, le malattie infettive possono diffondersi più facilmente. E alla domanda sul perché delle zoonosi, cioè le malattie che si trasmettono dagli animali all'uomo, stiano diventando palesemente sempre più frequenti, Simone Sommer, biologa dell'Università di Ulm, ha spiegato in un'intervista rilasciata nell'aprile 2020: noi ecologisti individuiamo tre ragioni per questo. La prima è il commercio illegale o legale di animali. In Asia, questo include i mercati in cui gli animali vengono macellati sul posto. Un altro motivo sono gli allevamenti intensivi. Basti pensare all'influenza suina, aviaria o spagnola. La terza ragione è la distruzione ambientale, che colpisce le comunità di specie naturali e quindi le comunità di contatto tra animali selvatici, animali da allevamento ed esseri umani.
1: Le conseguenze devastanti del comportamento dell'uomo contro la natura ricadono pertanto sempre più direttamente sull'umanità. Come già detto, gli scienziati vedono, ad esempio, un legame diretto tra la distruzione degli ecosistemi mondiali e la crescente frequenza delle pandemie. E queste non solo mietono migliaia di vittime, ma le conseguenze si ripercuotono anche sull'esistenza economica dei cittadini. Prendiamo in esame alcuni sviluppi attuali, in primo luogo quelli inerenti alla Germania. I sondaggi dell'aprile 2020 hanno rivelato che molte piccole e medie imprese sono sull'orlo della bancarotta a causa della crisi dovuta alla pandemia. E secondo il Ministero federale del Lavoro, il ceto medio rappresenta il 99,5% di tutte le aziende in Germania, il 60% di tutti i posti di lavoro e l'80% di tutti i posti di formazione. La recessione economica sta quindi colpendo il cuore della società, cioè una gran parte di tutti i cittadini. Questo significa anche che il divario tra ricchi e poveri si sta ingrandendo sempre più, come gli esperti di economia hanno riscontrato sulla base di un'analisi degli indici di rendimento. A livello mondiale tutto questo avviene in modo ancora più estremo. Secondo uno studio della Oxfam del gennaio del 2020, La disuguaglianza nel mondo ha continuato ad aumentare. L'1% dell'umanità possiede ora il 45% della ricchezza globale. Allo stesso tempo, la metà più povera della popolazione possiede nel suo insieme nemmeno l'1%.
0: E la crescente disuguaglianza colpisce in modo più duro le donne. Secondo il rapporto Time to Care in the Shadow of Profits della Oxfam del 20 gennaio 2020, già prima della crisi le donne di tutto il mondo guadagnavano in media il 23% in meno degli uomini e dovevano svolgere più spesso lavori precari o poco retribuiti. In tutto il mondo la ricchezza degli uomini è superiore del 50% a quella delle donne. Donne e giovani ragazzi svolgono ogni giorno 12 miliardi di ore di lavoro non retribuito, come lavori domestici, di assistenza e prestando cure. La crisi climatica aggrava la situazione delle donne in tutto il mondo. Ad esempio, nei paesi più poveri, soprattutto nel sud, le distanze dalle fonti d'acqua stanno diventando molto più lunghe e diventa più difficile anche coltivare ortaggi. Si stima che nel 2025 fino a 2,4 miliardi di persone vivranno in zone in cui non avranno acqua a sufficienza e saranno soprattutto le donne a soffrirne maggiormente, poiché per loro sarà sempre più difficile procurare acqua e cibo per i propri figli. Si può solo vagamente immaginare quanto sarà difficile la vita in questi paesi in futuro. Gli economisti prevedono che le donne dovranno portare il peso maggiore della crisi e che la disuguaglianza aumenterà ulteriormente.
1: E tutto questo descrive solo la più piccola punta dell'iceberg. Secondo il settimanale Die Zeit del 21 aprile 2020, il capo del Programma Mondiale per l'Alimentazione dell'ONU, David Bensley, spiega quale sarà la prossima pandemia che minaccerà il mondo. 300.000 persone potrebbero morire ogni giorno, afferma, e questo per mesi, e non a causa di un virus, ma di fame. 135 milioni di persone in questo momento soffrono gravemente la fame. Questo numero potrebbe raddoppiare a causa della pandemia del 2020. La gente muore perché le catene di approvvigionamento sono interrotte, perché i campi rimangono incolti e i generi alimentari diventano più costosi. Oltre il 40% degli abitanti del Niger, ad esempio, vive in condizioni di estrema povertà. Metà della popolazione ha meno di 15 anni. Quasi 1,3 miliardi di bambini in tutto il mondo non vanno a scuola a causa della pandemia. Per diversi milioni di loro, ad esempio gli scolari in Niger, questo significa rischiare di morire, in quanto i pasti a scuola sono in genere gli unici che ricevono al giorno. Carmen Burbano, dei programmi di alimentazione mondiale delle Nazioni Unite, ha detto: «Si possono fare lezioni online per i bambini, ma non si può dar loro da mangiare online». Un altro esempio. In India, a causa della pandemia e delle restrizioni imposte, 40 milioni di lavoratori emigranti sono rimasti improvvisamente disoccupati e quindi senza mezzi di sussistenza. Questo significa che non possono più permettersi di acquistare generi alimentari. Non hanno letteralmente più nulla. Allo stesso tempo, gli ortaggi stanno marcendo nei campi perché mancano le persone per la raccolta. E poiché non ci sono addetti ai trasporti, anche l'ultimo grande raccolto di grano rischia di andare perduto. Mancano il personale e i mezzi di trasporto per portare le razioni di emergenza ai bisognosi e per consegnare i pasti scolastici. Un rapporto del gruppo di esperti su sistemi alimentari sostenibili, Ipsos Food, afferma: i bambini non muoiono di fame solo grazie al pasto che ricevono a scuola. Gli stati sono già in difficoltà a causa delle restrizioni all'esportazione. Le famiglie delle regioni più povere rischiano di perdere la loro casa già quando viene a mancare il salario di un giorno. Così la miseria in questi paesi aumenta sempre più, mentre i super ricchi di questo mondo accumulano sempre più ricchezza a dispetto di ogni crisi.
2: È comunque sorprendente quello che l'umanità è in grado di fare quando ci sono in gioco determinati interessi. Si possono inviare astronauti nello spazio, le moderne tecnologie sono sempre più sviluppate, non da ultimo per nuovi e sofisticati sistemi bellici. Si rendono possibili grandi eventi sportivi internazionali senza problemi di logistica. Ma non si riesce a combattere la fame nel mondo in modo efficace. E perché no? Valgono davvero così poco per noi l'uguaglianza e la giustizia sociale? Il Cristo Dio ci ha messo in guardia di continuo, anche in questo senso. Nella sua rivelazione del 27 settembre 1997 ha parlato del divario sempre più grande tra ricchi e poveri. Riportiamo alcune frasi da questa rivelazione. Il Cristo disse: alcuni hanno raggiunto una cosiddetta piattaforma su cui stanno in piedi, guardando in basso verso coloro che ora sono diventati poveri, e dicono: noi siamo i patriarchi e sotto si trova il popolo, li renderemo schiavi affinché ci servano. Nel vostro mondo si forma un divario tra i poveri e i ricchi, e questo divario diventerà più grande e ci saranno solo poveri e ricchi, cosiddetti schiavi che guardano in alto verso i ricchi, chiedendo in elemosina lavoro e pane per avere almeno qualcosa. Ma si avvicina sempre di più il momento in cui la terra non sarà più in grado di sostenere gli uomini, perché molti di voi sanno e sperimentano giorno per giorno quello che l'umanità infligge ai regni della natura e anche che uno è contro l'altro. Nell'atmosfera del mondo che sta crollando sempre di più si trovano catastrofi mai esistite prima. Eppure molti che sono già nell'abisso gridano: le mie proprietà sono la cosa più importante per me. Il Cristo Dio ha messo in guardia in tempo anche riguardo alla carenza di cibo e alle carestie che l'umanità sta attualmente sperimentando in una dimensione mai conosciuta prima. Nel 1990 il Cristo ha rivelato: qua e là scoppiano carestie. Tante persone si mettono in cammino per cercare cibo, per avere di nuovo un tetto. Allo stesso tempo sopraggiungono le catastrofi, non solo le catastrofi naturali, ma anche catastrofi che colpiscono interi popoli, poiché coloro che soffrono la fame, tutti coloro ai quali è stato strappato tutto quello che avevano nell'esteriore, diventano sempre più aggressivi per saccheggiare, per prendersi e procurarsi quello che possono ricevere almeno per i loro corpi.
1: Cari amici, Dio, l'Eterno, ha ammonito in tempo, con parole inequivocabili, che l'uomo ha gettato completamente al vento, comportandosi di continuo, senza scrupoli, contro la creazione, i minerali, gli alberi e le piante, il regno animale, fino agli insetti e ai microrganismi del suolo e agli abitanti delle acque. Distrugge, disbosca, inquina, avvelena, fa esplodere, sfrutta, tormenta, caccia e uccide in continuazione, in misura inimmaginabile. Per citare solo alcuni esempi, ogni anno nel mondo vengono macellati 150 miliardi di animali, ossia oltre 400 milioni di animali ogni giorno, e il numero continua ad aumentare. Per mantenere in vita questi allevamenti di animali da macello, ogni giorno nella zona dell'Amazzonia vengono abbattuti 25 km quadrati di foresta pluviale, cioè la superficie di 3.500 campi da calcio, principalmente per coltivare soia come foraggio per quegli animali che in Europa, fino al momento della loro macellazione, conducono un'esistenza di sofferenza indicibile, rinchiusi negli allevamenti intensivi per l'industria della carne. Ricordiamoci delle parole di Dio Padre. Smettete di abbattere le foreste. Smettete di uccidere gli animali piccolissimi. Smettete di cibarvi delle creature che vivono con voi. Smettetela con questo vostro comportamento bestiale che ricadrà solo su di voi. L'individuo in genere non si rende nemmeno conto di ciò che provoca a se stesso quando consuma la carne delle creature che vivono con lui. In una rivelazione di Dio Padre del 1997, egli ci ha dato un'immagine in merito, dicendo: sei seduto per consumare il tuo pasto e consumi carne e salumi. Sono parti del tuo secondo prossimo, gli animali. Sai come ha dovuto vivere nelle stalle questo animale di cui stai consumando alcune parti? Sai come è stato fatto a pezzi? Sai che le creature hanno percezioni, che continuano a percepire quando il sangue scorre ancora, anche se il cuore si è già fermato? Tutto questo e molto di più si trova nel pezzo di carne che consumi. È l'informazione che passa nel tuo corpo fisico e che con il tempo manipola anche i tuoi geni. Vedete tutto questo nelle vostre immagini. L'animale nei vostri macelli, appeso, come impiccato, che sanguina e percepisce. Animali stipati negli spazi più ristretti soffrono. Percepite. Animali nei vostri cosiddetti trasporti per gli animali. Percepite come alcuni di questi animali muoiono nel modo più atroce. Finché noi uomini non impariamo a immedesimarci nelle creature e a rispettarle, la guerra contro gli animali continuerà. Non esistono quasi parole per descrivere la crudeltà dell'uomo nei confronti degli animali. Pensiamo agli allevamenti intensivi, ai macelli, ai laboratori di sperimentazione sugli animali, alla caccia, alla produzione di pellicce, alla pesca brutale e molto altro ancora. È una sofferenza inimmaginabile e uno spargimento di sangue giorno dopo giorno, giorno dopo giorno.
3: Si distrugge senza scrupoli anche l'habitat degli animali selvatici. E questo, come vediamo oggi, con conseguenze drammatiche per noi esseri umani e per tutte le forme di vita sulla Madre Terra. Il giornalista scientifico Dirk Steffens ne parla nel suo libro Überleben, pubblicato nel 2020. L'entità della distruzione dell'habitat è apocalittica e in questo caso il termine è terribilmente appropriato. Più di tre quarti della superficie terrestre
0: e 2/3 degli oceani hanno già subito un danno biologico e gli animali e le piante possono svilupparsi solo in misura limitata. La maggior parte della Terra è già andata persa per lo sviluppo dell'intera varietà delle forme di vita. Stiamo letteralmente distruggendo le fondamenta stesse della vita, su cui noi e tutte le altre creature ci troviamo. Anche l'inquinamento della Terra continua senza alcun limite. Ogni giorno vengono riversate nelle acque di tutto il mondo più di 2 milioni di tonnellate di acque di scarico, rifiuti industriali e agricoli.

0: terreno incolto 10 milioni di ettari ogni anno. E c'è ancora molto altro. Possiamo citare solo alcuni aspetti. Raccogliere tutti i fatti riempirebbe infatti diverse biblioteche. Tuttavia, sia che si guardi all'estinzione delle specie o alla catastrofe climatica, alla carenza d'acqua o alle pandemie sempre più frequenti, gli eventi si stanno aggravando sempre più in tutto il mondo. E cosa avviene? Lo sfruttamento della madre terra continua senza sosta, anzi addirittura su scala più ampia.
1: E tutto questo nonostante Dio, l'Eterno, da quasi 50 anni ci ammonisca continuamente, come ad esempio nel 1996 con le parole: «O voi uomini, in tutti i popoli di questa terra, per quanto tempo volete ancora rendere onore a coloro che hanno inquinato la terra, che hanno gettato il corpo della terra nella febbre? Guardate le guerre, guardate le devastazioni, guardate le catastrofi in tutto il mondo. Sono le catastrofi dell'ego umano». Cari amici, chiediamoci, cosa sarebbe stato ancora possibile fare 40 o 30 anni fa, o anche 20 anni fa? Cosa si sarebbe potuto evitare se l'uomo avesse accettato la parola profetica di Dio nella nostra epoca? Sì, se avesse prestato ascolto a Dio, il creatore e donatore di ogni forma di vita, vivendo poi di conseguenza. Un'altra domanda. Chi ha cercato con tutti i mezzi possibili di mettere a tacere la parola eterna di Dio data per mezzo della sua profetessa dell'epoca odierna, come in tutti i tempi? Chi l'ha ascoltata e gettata al vento? E chi ha interpretato in modo sbagliato l'affermazione «sottomettete la terra», imponendo alla gente la sua teologia ostile alla vita e contribuendo così in modo decisivo al fatto che il pianeta Terra sia arrivato al punto in cui si trova oggi e le creature di Dio siano state e vengano maltrattate e uccise da secoli? Chi è stato?
0: Ora le cose stanno così come stanno, ma come si andrà avanti? E per quanto tempo ancora la Terra potrà continuare a sopportare tutto quello che l'uomo sta facendo? E il giornalista Dirk Steffen scrive a proposito: la nostra intromissione nel sensibile sistema di autoregolazione lo porta così lontano dalla sua condizione di equilibrio che è impossibile riparare completamente al danno. La Terra sta cominciando a riorganizzarsi e nel farlo naturalmente non tiene conto di noi. Ci comportiamo come parassiti e il nostro organismo ospite sta per liberarsi di noi. Quindi è ormai palese che non si può riparare facilmente ai danni che abbiamo provocato. Per molte cose è già troppo tardi. L'umanità non ha ascoltato le parole di Dio Padre, con le quali Egli, per esempio, nel 1991 ha ammonito in un altro messaggio dato per mezzo Gabriele, nel quale l'Eterno disse: sulla terra continuerà ad accadere quello che Gesù di Nazareth ha rivelato. I popoli lotteranno gli uni contro gli altri. Sulla terra ci saranno guerre civili, epidemie, malattie, difficoltà e problemi, senza tetto, morti e molto altro ancora. Il buon amico, con cui si intende la terra, che è diventato il nemico dell'uomo, si scrollerà di dosso tutto quello che si trova sulla terra e nelle acque. E già nel 1986, il cherubino della sapienza divina spiegò quanto segue per mezzo della profetessa del Regno Eterno, Gabriele.

0: A ogni azione segue una reazione. Molti chiedono come potrà essere il futuro, cosa accadrà in futuro. Già Gesù parlò dei tempi futuri. Molti ascoltano i media, leggono giornali e riviste e vengono così a conoscenza di quello che avviene in questo mondo. E come già rivelato, si fanno più o meno pensieri su quello che porterà il futuro. Cari amici, cosa porterà il futuro? Gesù di Nazareth ce lo ha detto. Il futuro porterà quello che gli uomini hanno seminato nei tempi passati e in quest'epoca.
1: Cari amici, questi sono solo alcuni estratti dalle innumerevoli rivelazioni date negli ultimi decenni, con le quali lo Spirito di Dio ha messo in guardia noi uomini su quello che avverrà, oltre ad alcuni fatti e analisi sulla situazione attuale in cui si trova l'umanità. In tutto questo dobbiamo renderci conto che le catastrofi non hanno nulla a che fare con Dio. Il vero Dio, l'Eterno, Unico, Universale, il Creatore di tutta la vita, non è un Dio che punisce. Egli è l'amore e la libertà assoluti. È il Dio Padre e Madre di tutti i Suoi figli. Nessun essere umano, nessuna anima è esclusa dal Suo eterno amore di Padre. Indipendentemente dalla cultura, dalla nazionalità o religione di cui ci sentiamo parte, la Sua legge dell'amore per Dio e per il prossimo è per tutti noi la via di ritorno alla nostra patria eterna, da cui un tempo siamo provenuti. Per amore verso di noi, i Suoi figli e le Sue figlie in veste terrena, negli ultimi millenni, da Abramo fino ad oggi, fino a Gabriele, Dio ci ha inviato continuamente i Suoi portavoce, i Suoi profeti e le Sue profetesse, per ammonire noi uomini, per preservarci dal raccolto di quello che noi stessi abbiamo seminato. Di conseguenza, non è Dio l'Eterno che ci invia le catastrofi, le sofferenze, i colpi del destino, le malattie, le guerre, ma è l'uomo che raccoglie quello che ha seminato. Come il contadino che semina il mais nei suoi campi, in seguito raccoglierà mais e non grano. È logico. Eppure noi uomini ci comportiamo come un contadino che semina spine nei suoi campi e poi inorridisce se poi crescono spine al posto del grano. Noi uomini siamo così orgogliosi del nostro intelletto e del nostro modo di pensare logico. Ma quando si tratta della legge di causa ed effetto, mettiamo da parte ogni logica e preferiamo dare la colpa a Dio o al prossimo. La legge di semina e raccolta è incontestabile e vale in ogni caso, che ci crediamo o no, che la accettiamo o no. Potremmo anche dire, non credo nella legge di gravità, ma precipiteremo comunque a terra se saltiamo giù dal tetto della casa.
2: In merito a quello che incombe sull'umanità, nel 1987 il cherubino della sapienza divina ha trasmesso un'immagine molto chiara per mezzo di Gabriele. Egli disse, il grande gigante, la legge causale, il gigante dalle tante cause che gli uomini hanno posto nel corso dei secoli e dei millenni, molte delle quali non sono ancora state spiate, passa sulla terra. Il grande gigante pone il piede una volta in un luogo e poi di nuovo in un altro. Là dove pone il suo piede, gli effetti iniziano a manifestarsi, indicando all'uomo quello che egli stesso ha causato. Pone il piede in un luogo, un terremoto. In un altro avviene un'altra catastrofe, Altrove inizia una guerra, posa il piede da un'altra parte, contaminazione atomica, e pone il suo piede anche nei mari. Ora alcuni potrebbero pensare, ma perché Dio non interviene? Cari amici, Dio, l'Eterno Unico Universale, è amore assoluto e libertà. Questa è la sua legge. Ogni persona, ogni anima ha ricevuto da Dio la libertà assoluta ed è per questo che Dio non interverrà nella sua legge. Tuttavia, Egli non ci lascia mai e non ci abbandona semplicemente al nostro destino, creato da noi stessi, ma ci dona invece la Sua parola attraverso i Suoi profeti e le Sue profetesse. Egli, il nostro Eterno Padre, lo ha fatto in continuazione fino ad oggi, nel corso di tutta la storia dell'umanità, per amore verso di noi. La sua parola eterna, data tramite la sua profetessa Gabriele, è stata data in modo completo a noi uomini da oltre 45 anni per tutti i campi della vita. Egli ammonisce e mette in guardia in modo che ognuno possa indirizzare in tempo la propria vita in modo nuovo, se lo desidera. In migliaia di rivelazioni, date tramite la sua profetessa istruttrice per la nostra epoca, Egli ci insegna la via verso l'interiore, verso Dio in noi. Ci insegna a rispettare il regno delle piante e degli animali, come la Madre Terra, perché sono parte di noi. Ci insegna a riconoscere il nostro comportamento errato, ostile e avido e a metterlo in ordine. Ci insegna a perdonare il prossimo, a chiedere perdono, in ultima analisi, a seguire la via dell'amore per Dio e per il prossimo che ci conduce alla casa del Padre. È la via che ci è stata indicata nei 10 comandamenti di Dio e nel discorso della montagna di Gesù di Nazareth. Ognuno può percorrere questo cammino, indipendentemente da religioni, istituzioni e guide esteriori. In quest'epoca difficile, il Cristo, il co-regnante dei cieli, desidera condurci a Dio in noi. Già nel 1989 il cherubino della sapienza divina diede la seguente indicazione. Questo mondo, così come è ora, non può più essere salvato. Si può salvare l'anima e l'uomo, ma anche in questo caso vale. Si salvi chi vuole lasciarsi salvare. E sottolineo consapevolmente la parola vuole, poiché la salvezza è unicamente in Cristo, che è in ognuno di voi la forza redentrice che rende liberi.
1: Cari amici, Dio ci ha avvertiti in tempo e ha parlato in continuazione nei nostri cuori, affinché possiamo riconoscere chi è Lui, il nostro Padre eternamente amorevole. Nel 1991 ha rivelato: Figlio mio, io ti amo. Io non desidero che tu soffra. Io non desidero che tu sia ammalato. Io non desidero che tu abbia fame. Io non desidero che tu sia senza tetto. Io non desidero che tu viva in luoghi colpiti da catastrofi. Figlio, io ti voglio salvare, ma sei tu che lo determini, poiché tu hai il libero arbitrio di cambiare oppure di continuare a vivere nel peccato, nel tuo peccato. Figlio, figlio mio, io ti amo. Percepiscimi nel tuo cuore. Figlio mio, io, tuo padre, ti avvolgo. Percepisci la protezione in me. Trova rifugio nel tuo interiore. Lì sono io. Figlio, figlio mio, io ti amo. Ritorna al cuore di tuo padre. Tu vivi in me, in eterno, di eternità in eternità. Sì, egli chiama instancabilmente e dà anche aiuti su aiuti. Ad esempio, nel 1995, il Cristo Dio si è rivelato con le seguenti parole. Molti chiedono, cosa si può fare ancora? Risvegliatevi ognuno di voi e riconoscete che voi siete il Tempio di Dio. Il Cristo è in voi. Iniziate nel piccolo. Ognuno è prezioso. Iniziate ad amare il vostro prossimo nello spirito dell'amore. Percorrete la via pentendovi dei vostri peccati. Chiedete perdono al vostro prossimo e perdonate chi ha peccato nei vostri confronti e non ripetete più lo stesso peccato. Questo significa perdonatevi reciprocamente affinché ci possa essere pace e rimanga la pace. È una chiave semplice, una soluzione semplice affinché si faccia pace. E se ognuno sviluppa poco alla volta la pace e l'amore dei cieli dentro di sé e li irradia, ci sarà pace anche nella natura. Gli animali verranno da voi e saranno in pace con voi. I fiori sbocceranno, gli arbusti raccoglieranno le forze e vi daranno gioia. Gli alberi diventeranno sani, germoglierà una semina sana e sorgerà un terreno sano, una terra in salute, ma non limitandosi a parlare della parola della vita, bensì attraverso l'azione.
0: Cari amici, Gabriele ci insegna, ogni giorno, ogni momento possiamo imparare ad avvicinarci a Dio, la vita in noi, e a percepire che Lui, la vita, ci circonda in tutto. Dio si può quindi trovare, Egli è in noi. Proviamo a farlo. Chi aspira con costanza ad avvicinarsi a Dio, realizzando passo per passo i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, percepisce in se stesso Dio in me, Dio in tutti noi e in ogni cosa. Possiamo quindi essere certi che non siamo soli. Dio è in noi ed è con noi, come già detto, anche con la sua parola eterna, che è accessibile a ognuno in tutta la sua pienezza, così come è stata e viene riversata dal Regno Eterno per mezzo della profetessa istruttrice di Dio. Tutti la possono ascoltare e leggere nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Grazie a molte rivelazioni divine ricevute attraverso la profetessa del Regno Eterno, Gabriele, sappiamo già ora, senza che molti se ne rendano conto, in mezzo a quest'epoca segnata da catastrofi, malattie e guerre, grazie all'operato della sapienza divina, è iniziata l'era del Giglio. È l'inizio della nuova era, in cui persone pacifiche vivranno su una terra purificata, senza confini, senza nazioni e senza religioni. Persone nuove edificano il regno della pace sulla nuova terra, sotto il segno del Giglio, Sofia, della purezza, della libertà e unità, dell'amore per Dio e per il prossimo. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, come si andrà quindi avanti? Dio, l'Eterno, ce lo ha indicato più volte in riferimento all'umanità. E come andrà avanti per ognuno di noi? Per la nostra vita, per la nostra anima, lo decidiamo noi stessi, ognuno di noi personalmente. Pertanto dipende da noi. Auguriamo a voi, a tutti noi, buone decisioni, giorno per giorno, e un futuro di pace. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto per la seconda parte della nostra trasmissione con il tema La fede distorta, incenso o il regno di Dio. In questa seconda puntata parleremo, tra l'altro, di chi siamo noi nel profondo del nostro interiore. Approfondiremo da dove veniamo e dove siamo diretti. E parleremo anche di colui che è contro Dio e contro il Cristo, oltre a trattare molti altri argomenti. Gesù di Nazareth insegnò agli uomini il Padre nostro. E nel Padre nostro si dice, tra l'altro, «Viene il tuo regno e si compie la tua volontà». I cristiani delle origini pregano «Viene il nostro regno e si compie la tua volontà». Perché i cristiani delle origini pregano «Viene il nostro regno e si compie la tua volontà»? Perché il regno di Dio è la patria originaria di ogni essere spirituale. Noi uomini siamo esseri spirituali incarnati, avvolti da una sostanza energetica pesante che definiamo anche corpo fisico. La nostra vera patria è il regno di Dio. Ogni uomo